and howling around your kitchen door.

0: Il 25 maggio invece del 2008, Luca, la sonda spaziale Phoenix della NASA atterra con successo sul pianeta Marte. Prima e dopo aver sguinzagliato i famosi robottini, te li ricordi, no?
1: Ma certo.
0: Opportunity e Spirit.
1: Sì, poi sono andati quelli di italiani che erano vergognati.
0: Poverino. Opportunity doveva durare 90 giorni, è stato lì 15 anni.
1: È sempre lì che lavora.
0: Adesso invece c'è Curiosity. C'è Curiosity sulla Luna, che è lì dal 2012.
1: Ma cosa, adesso cosa fa? Diciamoci, cosa fa il Curiosity dopo aver analizzato? Ma un po' di là,
0: allora,
1: dice,
0: ti spiego.
1: Allora, di qua c'è della sabbia. Di là c'è della sabbia. Chissà che cosa succederà più in là. Ah, della sabbia anche di là. Vabbè.
0: Va bene. Praticamente il nulla cosmico. Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, gli sveglia persone. Tocca a noi questo amaro compito. Oh, siamo gli ambasciatori, ambasciatore non porta pena, quindi sveglia ragazzi, buon lunedì a tutti.
1: Buon lunedì, io soprattutto volevo salutare Massimo Zoara alla mia sinistra.
0: E io alla mia destra, Luca a Brescia.
1: Noi non abbiamo la nostra quota rosa oggi in onda, problemi personali, perciò
0: un
1: salutiamo
0: abbraccione,
1: un abbraccione. Invece io voglio abbracciare e salutare tutti i milanisti.
0: Dai, smettila!
1: Aspetta, tutti i milanisti che ieri sono andati a Como a fare la gita, tipo
0: certo,
1: la domenica, tutti in moto. Oh, sono arrivati, non c'era nessuno, nessuno, erano tutti in Champions, siccome i comaschi. Vabbè.
0: Complimenti al Como, complimenti alla Roma, finito il campionato, sono andati in Champions, a casa Milan e Juve.
1: Ragazzi.

0: chiama In The Morning, la canzone dei The Coral, il girettino, il riff di tastierina è costato 5 euro, praticamente 5 sterline, dai.
1: Sì.
0: Uno strumento giocattolo è diventato un riff che ti rimane in testa.
1: E l'ha suonata mia figlia, tipo, tiri, vabbè.
0: Va bene, allora, buongiorno a tutti, siamo i ragazzi di Good Morning. Noi di solito al lunedì mattina, ma anche al martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, andiamo a scovare le belle notizie, perché esistono, eh?
1: Certo, e le abbiamo solo noi, perché tutti gli altri, se ci fate caso, anche i telegiornali
0: hanno solo quelle brutte.
1: Solo quelle brutte. Noi siamo un passo avanti.
0: Quelle belle, dottor Spalmaburro, le good news.
2: Scusate
1: Eccoci.
2: Seriamente, prima di entrare nel vivo delle nostre notizie, della rubrica che conduco, consentitemi per una volta di rendere omaggio al maestro vivente che mi ha ispirato e guidato da sempre nella mia professione di giornalista.
0: Non si preoccupi, direttore, di chi stiamo parlando?
2: Di me. Che cavolo, di chi stiamo parlando? Good morning, Radio 2 Good News! Un cordiale buongiorno da chi ama informare, informarsi,
1: incartarsi, poi... sbrodolarsi, certo.
2: Ma chi è questo? I bruttissimi mai, comunque, ma caro mio milanese. Oh, ma parliamo di scuola, perché la maturità dei liceali è alle porte e la vera grande rivoluzione della maturità 2026 riguarda proprio il colloquio orale. In particolar modo basta i calcoli strategici. Studenti che con ottimi risultati nelle due prove scritte decidevano poi di presentarsi davanti alla commissione facendo scena muta, ma già con la certezza aritmetica della promozione, il fatidico 60 su 100.
1: Allora,
2: sì, non accadrà più.
1: Allora, per me è comunque inconcepibile a prescindere. Io scena muta agli esami non l'ho mai
0: nemmeno
1: fatta.
0: Nemmeno io.
2: Assolutamente, può capitare, è capitato. Ad esempio, il marito di Sara invece al matrimonio per vuoi tu prendere come moglie ha chiesto se poteva avere la domanda di riserva o l'argomento
1: certo.
2: a piacere che aveva portato. Poi si è finto morto, ma gli è andata male e si è sposato col minimo 60 su 100, una cerimonia davvero irripetibile.
1: Allora, poi magari sto lavoro io, lei, Sara e il suo marito facciamo una sì. chiacchierata, dai, così ci
0: ma dopo,
2: ne sono sicuro, io devo amaramente chiudere con il calcio,
1: sì,
2: il campionato.
1: Oh, come triste.
0: Possiamo anche non parlarne, abbiamo detto good news, eh?
2: Ma tra le polemiche e gli eventi c'è sempre la Marcord, eh? Allora, come non ripensare ai due derby vinti dal Milan, a 3-0
1: certo.
2: in Coppa Italia, alle vittorie contro Napoli, Roma, Juventus, a una squadra che ha sempre dimostrato valori tecnici e morali di altissimo livello, ma sono attivissime invece sul mercato già alcune società del nord Italia. Non sono poche le voci che danno favorite Juventus e poi l'altra squadra di Milano nella corsa a diversi profili di assoluto spessore.
0: Allora, Spalmaburro, almeno il nome di qualche calciatore in vendita ce lo dà già?
2: Quali calciatori? Io parlavo di arbitri. Questi se li stanno comprando.
1: C'è
2: allora...
1: stato un attimo di pausa. Pensavo fosse morto.
2: Aspettando che piova. Che possiamo fare? Diciamolo insieme.
1: Linea regia. Vabbè. Ragazzi, Spalmaburro, pensavo a un certo punto fosse deceduto, perché quando si parla di Milan, vabbè, essendo lui milanista, gli si sblocca proprio il cuore.
0: È una sofferenza oggi.
1: Ma sì, ma per chi tifa le squadre, perché poi il calcio è proprio una parte del cuore, per chi io sono calcisticamente sono lo zero, fuori.
0: Però per noi tifosi è veramente un dramma, stato quello che è successo ieri. Ma facciamo comunque i complimenti al Como.
1: Sì,
0: bellissimo,
1: sì,
0: una bella squadra che torna in Champions League. Non so se c'è mai
1: stata. Si vede che menti.
0: Complimenti al Como!

0: 12 minuti su Radio 2, i Corner Shop con Brimful of Asha, il remix prodotto da Norman Cook, in arte Fatboy Slim.
1: Ragazzi, Fatboy Slim, ma che raga, ma
2: oi, ne vogliamo parlare? Stai fermo,
1: allora tenete giù le mani, non alzate la voce.
0: Ha fatto di un pezzo indie un pezzo da classifica. Allora, abbiamo ricordato proprio oggi che il 25 maggio del 2008 la sonda Phoenix fa milioni di chilometri per arrivare a vedere il nulla, il nulla cosmico. Quindi quando le aspettative sono alte, le delusioni poi di conseguenza. Come ieri il Milan, no? Aspettative altissime, Milan in Champions e poi delusione cosmica.
1: Ci sono un sacco di cose che ci si aspettava meravigliose.
0: Ad esempio il Diavolo Veste Prada, no? Super promozione, super aspettativa, poi sono andato a vederlo. Dai, un film mediocre.
1: No, allora questo
0: normale.
1: Mi dissocio.
0: Vabbè,
1: perché
0: è bellissimo.
1: Io non l'ho visto.
0: Qualcuno ha visto il Diavolo Veste Prada?
1: Però sai che culo che ti fanno quelli della produzione adesso che hai detto che è un film mediocre.
0: Ma no, è un film normale, cioè quello che guardi a casa sul divano quando non c'è niente da fare.
1: Che posso dire? No, una cosa, cioè per esempio le aspettative non incontrano mai la realtà. Una cosa che delude spesso e volentieri è il balcone di Giulietta.
0: Ah, è vero.
1: Perché poi, a parte che arrivi lì, ci sono dentro 200.000 persone che tutti che toccano le tette a Giulietta anche dopo.
0: Molto meglio la carta igienica.
1: Abbiate pazienza, però anche un po' meno. Ma soprattutto perché è una cosa che è stata aggiunta moderna rispetto all'originale. Perciò
0: è vero,
1: non c'entra in cavolo quella
0: roba
1: lì.
0: Non c'entra niente.

0: stadio.
1: Maledetto, maledetto te che sei del Milan.
2: Va bene, good morning Radio 2, buongiorno. State ascoltando la radio di Stato, è una radio di pubblica utilità, però occupata da due come noi.
1: Sì, da due cialtroni, ecco. No, stavamo parlando di cose che...
2: aspettative barra delusioni.
1: Barra delusioni. E abbiamo citato Il Diavolo Veste Prada numero 2,
2: sì,
1: che a secondo di quello che dici tu, Massimo, non è proprio...
2: un filmone.
1: Cioè, non è un successone, ecco.
2: Ti ricordi che si chiamavano i filmoni?
1: I filmissimi erano, i filmissimi di quella rete che non è della Rai, perciò è innominabile. No, però ci sono dei film che non sono mai stati... a pari del primo. Per esempio, facciamo un esempio,
2: c'è
1: Grease 2, la più la più grossa porcheria dell'universo. Mancavano ovviamente John Travolta e Olivia Newton-John ed è stato un film brutto.
2: Anche no.
1: Invece una cosa che è andata bene sono stati Rocky 1 bello, Rocky 2 bello, Rocky 2, dopo un po' Rocky
2: siamo arrivati a Rocky 7,
1: Rocky 2008 siamo. 2008 lui è in pensione, va a pensare a quelli dell'INPS.
2: Non molla mai.
1: Non molla un colpo.
2: Un'altra donna che non molla mai, un eroe del sud,
1: sì,
2: dei social,
1: sì,
2: è la famiglia Mandrake, la signora Mandrake. Ci colleghiamo adesso.

0: morning, amici di Radio 2, good morning, Radio 2, anche se oggi il programma lo chiamerei non per protagonismo, ma Happy Birthday, signora Maria. Per oggi, dopo questi tre minuti, il programma si chiama così. Diteglielo al direttore che non mi rompessero, ma è così. So che ci sono domande per me, giusto?
1: Certo.
2: Happy birthday to you.
1: Vabbè, ma lasciamo stare questa cosa qui e andiamo subito con le domande, signora. Tanti auguri. Oggi è il suo compleanno, perciò quanti anni fa, signora Maria? Quanti anni fa?
0: Allora, intanto, quanti anni fa glielo dice a sua sorella, non lo dice a me. Maleducato, cafone, villano, prepotente, troglodito. Perché non si chiedono gli anni ad una donna. È facile parlare per lei, perché uno, se chiede l'età a lei, signor Luca, giustamente lei può dire quanto, quello che vuole, tanto comunque ne dimostra 12. Però non tutti per siamo come lei, quindi non si dice questa cosa qui. Le dico grazie per avermi fatto gli auguri, ma non si chiedono gli anni ad una donna. Giusto, signora Sara Jefferson, sì,
2: non c'è Sara oggi. Jane Ranieri innanzitutto, sì, sì. E poi oggi non c'è. Comunque lo festeggia con la famiglia?
0: E allora lei mi vuole rovinare il compleanno? No, chiedo scusa, mi vuole rovinare la festa? Allora,
1: era così.
0: Io un desiderio ciò, ok? Per farmi felice devo stare lontano da quegli energumeni, lontano da quei parassiti, mio figlio e mio marito. Quindi se io devo fare un compleanno, me ne vado tipo sul Monte Everest da sola con una candela, esprimo un desiderio e quando torno a casa purtroppo il desiderio non si è mai avverato, perché stanno sempre là a casa,
1: ma la
0: mio
1: smetta,
0: marito
1: ma
0: e mio
1: la
0: figlio.
1: Smetta.
0: Comunque no, lo festeggio alla fine con loro, perché loro alla fine sono la mia famiglia e a me devo festeggiarlo con loro. Detto questo, signori, visto che è il mio compleanno, non vorrei perdere ulteriormente tempo con voi, quindi lo vado a passare con le persone a me simpatiche. Good morning, amici di Radio 2.
3: Happy birthday to you.
1: Tanti
3: happy
1: auguri.
3: Birthday to you.
1: Faccia gli auguri anche a Giuseppe,
2: a Ninno.

0: Illala, un tormentone. French Affair, My Heart Goes Boom. Tra l'altro lei non è una cantante, è una modella. Tra l'altro un figone pazzesco.
1: Cioè, che ti è caduta la corona.
0: Va bene, stamattina vogliamo parlare delle grandi delusioni dell'umanità. Luoghi brutti, cose da evitare, esperienze inutili.
1: Io ne ho una.
0: Gite finite malissimo.
1: Io ne ho una. I saldi o le offerte, spesso ovviamente gli sconti pubblicizzati, si rivelano minimi o...
0: Ma non esistono gli sconti, ancora te che ci credi.
1: Ma no, infatti, è una leggenda che stiamo portando avanti, soprattutto noi italiani. Noi alziamo il prezzo
0: il mese prima e poi
1: lo abbassiamo al prezzo normale.
0: Credimi, io ho provato a controllare questa roba qua e davvero funziona così. Cioè, ho preso di mira un paio di pantaloni, ho detto adesso gli faccio la foto, la tengo lì nella gallery del mio telefono e poi mi ripresento il giorno dei saldi e glielo dico. E l'ho fatto.
1: Hai vinto tu?
0: No, ma ha spiegato, mi ha dato una motivazione inutile.
1: Certo.
0: Perché insomma in qualche modo aveva ragione lei. Vabbè.
1: Ci fanno il giro del fumo, come si dice.
0: Poi, però nella vita invece, parlando proprio di cose brutte, ma coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: Ragazzi, se avete avuto aspettative grandissime / delusione, 348-7300-200, fatecelo sapere, perché
1: sì,
0: noi ci teniamo.
1: Noi
0: anche perché le recensioni dei nostri ascoltatori sono molto importanti.
1: Sì, molto.

0: il ritorno di Gracie Adams. Lei faceva sempre pezzi acustici, questo invece una grande produzione dal braccio destro di Taylor Swift.
1: E invece adesso andiamo a vedere che cosa succede con la situazione meteorologica e soprattutto ascoltiamo le notizie del GR.
0: A dopo.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
6: Buongiorno da Laura Guida. Gli scontri a Torino prima del derby, versa in gravi condizioni un tifoso bianconero ferito alla testa, operato d'urgenza e in terapia intensiva. Feriti anche 4 agenti di polizia, la gara è stata rinviata di un'ora e sono state arrestate 8 persone. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni è degenerata in scontri e violenze, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà agli agenti e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini. Dall'estero, tra Stati Uniti e Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, lo afferma con ottimismo il segretario di Stato americano Rubio, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere.
7: Se raggiungerò un accordo con l'Iran sarà valido e corretto, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada verso l'arma nucleare. Così Trump sul suo social Truth, aggiungendo che l'intesa con Teheran non è stata ancora del tutto negoziata ed esortando a non avere fretta. Intanto, secondo il regime iraniano, l'accordo potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare parti del memorandum. La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran, devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. E mentre l'agenzia Bloomberg riferisce, citando funzioni ancora del tutto negoziata ed esortando a non avere fretta, intanto secondo il regime iraniano l'accordo potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare parti del memorandum. La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran, devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. E mentre l'agenzia Bloomberg riferisce, citando funzionari americani, che ci vorranno giorni per

0: Una proroga della tregua di 60 giorni durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Claudia Stamerra, GR2.
1: Oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno nei rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti subiti in Israele. Un altro gruppo di attivisti di terra sono fermi in Libia, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, con cui si sono persi i contatti. E continua a scuotere Israele il video del ministro estremista Ben Gvir in vista delle elezioni anticipate. Al riguardo il presidente Herzog parla di imbestialimento. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina, mentre ancora si contano i danni di quello di ieri con l'uso di missili Oreshnik. Due morti, oltre 86 feriti, tra cui tre bambini. Elezioni amministrative in Italia alle 7, riapriranno le urne nei 749 comuni interessati dal voto, tra questi ci sono anche Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Resteranno aperte fino alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio. Nella prima giornata di voto l'affluenza era stata del 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. E veniamo ancora alla cronaca, la tragedia delle Maldive, al via le autopsie sui corpi delle 5 vittime, in giornata a Busto Arsizio l'udienza di conferimento degli incarichi.
2: Le attrezzature recuperate sul fondo della grotta marina e le GoPro che indossavano i sub, che potrebbero restituire immagini dei loro ultimi attimi di vita. Tutto materiale che sta rientrando in Italia dalle Maldive. Omicidio colposo, l'ipotesi di reato è scritta sul fascicolo aperto dalla Procura di Roma. Le salme della milanese Monica Montefalcone con la figlia Giorgia Sommacal e dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono rientrate a Malpensa e di lì trasferite nella camera mortuaria di Gallarate, dove era già stato portato il corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca, il primo a essere ritrovato e il primo che sarà sottoposto all'autopsia. Sull'incidente subacqueo nell'atollo al largo di Malé indagano quattro procure. Quella della capitale coordina. In parallelo procedono i magistrati maldiviani. Dopo la tragedia, il paese ha annunciato l'introduzione di una nuova legge per regolamentare le immersioni tecniche. Da Milano per il GR2, Roberta Di Matteo.
1: E torniamo alle altre notizie sportive. Sul campo arrivati verdetti dell'ultimo turno, Juventus e Milan devono accontentarsi di una partecipazione alla prossima Europa League. La via della Champions ha preso altre strade.
3: Roma e Como parteciperanno alla prossima Champions League. I giallorossi passano 2-0 a Verona con le reti del solito Malen e di El Shaarawy. Il Como ne fa 4 a Cremona e festeggia una storica impresa. Il Milan si illude con Selemekers in apertura e poi cade in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Al doppio Vlahovic rispondono Casadei e Adams. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato da Banda. Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0, decide Højlund. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. Formula 1 in Canada, Kimi Antonelli cala il poker, primo al traguardo davanti ad Hamilton e Verstappen. Ciclismo al Giro d'Italia, il norvegese Vernes si impone a Milano. In rosa c'è sempre Vingegaard, oggi riposo. Francesco Albanese, GR2.
1: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 2-2.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 2-2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì

0: Ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: lasciamelo sentire la chitarra, lasciamela sentire.
1: Ma anche no.
0: Closing Time. Sai chi sono loro?
1: Certo, i semisonici.
0: Semisonici.
1: Cioè, è come il semifreddo, non è freddo, non è caldo, è così, così è tiepido.
0: È l'inno universale per le chiusure delle feste, no? Quando fai una festa, metti questo e funziona.
1: Lo svuota pista si chiamava.
0: Va bene, stamattina vogliamo parlare delle grandi delusioni dell'umanità.
1: Sì.
0: I luoghi brutti, le cose da evitare, le esperienze inutili.
1: Sì, beh, detto così è una tragedia, figliolo mio,
0: no,
1: però.
0: Perché esistono dei posti,
1: sì,
0: no, dove le aspettative sono altissime, poi no, e poi quando ci arrivi lì diventa tutto un problema. Ad esempio, quando leggi spiaggia paradisiaca,
1: sì,
0: poi dopo quando arrivi lì c'è il mare marrone.
1: C'è il mare di Ferrara, di Ferrara, di Porto Garibaldi.
0: Oppure quando ti dicono ti consiglio un borgo medievale. Quei posti lì c'hanno
1: è una casa abbandonata, diciamoci la verità.
0: Quattro negozietti, ci fai il giro tre volte.
1: Con la Madonnina e la calamita del posto. Cioè, non è che si può aspettarsi molto.
0: Vabbè, è così. I posti brutti, oh, fateci sapere se avete. Siete andati in un posto che poi dopo non vi ha appassionato tantissimo, anzi vi ha deluso. 3487 300 200.
1: Io Porto Garibaldi, che io mia zia ha comprato la casa lì. Bellissimo, ma proprio bello, carino.
0: Porto Garibaldi.
1: Sì, sì.
0: Lo consigli?
1: Sì, poi entri nel non è proprio acqua, diciamo, è
0: acquetta. Pozzanghera.
1: Un acquitrigno.
0: Vabbè, sentiamo cosa invece dice il milanese imbruttito. Ti
1: vai?
0: Va?
1: Sì, vai.
0: Sentiamo. Coprici di soldi.

0: vestiti. Allora, stiamo parlando di qualcosa che delude. Spesso e volentieri c'è sempre qualcosa che delude. Io ho deluso i miei genitori per anni e anni con la scuola e con la vita. Invece sono andato in giro a fare qualche domanda ai cittadini milanesi. Sì, agli italiani, però ero in giro per Milano, come faccio spesso, di solito faccio delle domande di cultura generale e mi rispondono le cose peggiori che puoi ascoltare.
1: Davvero?
0: In questo caso
1: sono stati bravi.
0: Sono stati bravi perché, allora, io e Massimo ci dissociamo perché non vorremmo prendere in correre in denunce. Però sono andato a chiedere qual è la regione che li ha un po' delusi, ecco. Okay. Sì, beh, sentite,
1: sentiamo cosa dite.
0: Secondo te qual è la regione italiana peggiore?
2: È la Campania, perché molti napoletani non hanno voglia di far niente.
1: Cosa c'entra?
3: Fa freddo.
4: E poi non fanno concerti.
5: Le Marche.
6: Non ci sono mai stato, ma non mi piacciono.
7: L'Umbria, il Molise, ma non ci sono mai stata, quindi.
1: Ma che cosa a prescindere?
7: Così a prescindere un po'.
8: Basilicata.
0: Perché? Cioè, proprio. Si vede che è un odio.
9: È l'Umbria.
0: Cosa ti ha fatto?
9: Perché sta lì in mezzo al cazzo, non c'entra niente, non c'è il mare. Non c'è... Cioè, se invece dell'Umbria c'era un lago, magari era più carino.
1: Ma che discorso?
10: Molise, perché dicono che non esiste. Non sopporto sta
1: ma
10: cosa
1: come?
10: Che non esiste. Esiste? Perché dicono che non esiste?
0: Sei mai stato?
10: No.
0: E allora non puoi dirlo.
10: Emilia Romagna.
0: Perché?
6: Poi non c'è nulla, non c'è nessuno.
0: In Emilia Romagna non c'è nessuno. Quando sei stato?
6: Io? No, non ci sono mai stato perché appunto
0: e
6: non
0: allora?
6: Mi piace.
0: Ok, no, perché di gente...
6: No, non ce n'è.
0: Soltanto tipo in est... Vabbè, però va bene.
1: In Emilia Romagna non c'è nessuno.

0: Il brano di Achille Lauro, Comuni Mortali. A proposito di Comuni Mortali,
1: ma scusami, questo Achille Lauro qui è lo stesso di Rolls Royce con le paillette. Ok, deve essere il fratello. Vabbè, per me.
0: Noi Comuni Mortali facciamo le recensioni.
1: Certo.
0: Bisogna stare molto attenti alle recensioni, perché ognuno ha i suoi standard. Uno mette 5 stelle solo perché il personale era gentile, no?
1: Cioè, la,
0: il resto
1: sì,
0: è una porcheria. Però era gentile. Vabbè, ci sono quindi le famose frasi trappola.
1: Sì.
0: Tipo post autentico immerso nella natura.
1: Che probabilmente non c'è il post, non c'è il wifi, non c'è niente.
0: Oppure quando leggi bellissimo atmosfera familiare.
1: Vuol dire che ci sono dei bambini che ti tirano la sabbia negli occhi, litigano in cucina.
0: Oppure camere essenziali, anche questa è una frase trappola.
1: È perché c'è il letto, neanche i comodini, c'è quello e basta.
0: Oppure vista caratteristica,
1: che affacci sulla, quando, sul retro dell'hotel dove ci sono i condizionatori. Quante volte ti è successo?
0: Quando becchi con la camera, sì, vista condizionatore. E poi quando ti dicono, attenzione, questa è bella perché a due passi dal mare.
1: Che è a due passi da cioè di Gulliver, sì. Sono 30 km, lo vedi in lontananza, oppure sei su un colle, vedi il mare, ma per arrivarci sono 40 km.
0: Vabbè, chiudiamo con l'ultima frase, l'ultima recensione pericolosa, sì. Truffa. È ideale per chi cerca tranquillità.
1: Sì, vuol dire che probabilmente è morto il paese, è morto il barista,
0: c'è nessuno,
1: morto il wifi. Se non vai via di corsa ti portano una bara in camera. Dai, siediti qui dentro. Va
0: bene, dai, è lunedì, ragazzi, lunedì noi proviamo a dare un destino ai nostri ascoltatori per tutta la settimana.
1: Sì, l'oroscopo funziona molto, almeno quello di Paolo Fox funziona tantissimo.
0: Anche
1: noi vogliamo.
0: Anche il nostro, che sarà? Che sarà? Andiamo! Ariete! Oggi l'impulso è dalla testa ai piedi. Prendi decisioni veloci ma misurate.
1: Dalla testa ai piedi, certo, probabilmente sei talmente basso che hai i piedi che puzzano di gel per capelli.
0: Toro da monta, infatti alla brugola. Radica le energie, cura ciò che ha funzionato.
1: Se già funziona, non toccare, faresti solo casini come nella tua misera vita.
0: Gemelli omologati. Comunica con chiarezza.
1: Eravamo zigotti.
0: Comunica con chiarezza. Metà del problema sparisce se spieghi cosa vuoi.
1: Allora, parla con chiarezza, parla con chiarezza, parla con chiarezza, ma soprattutto chi cazzo è sta chiarezza?
0: Tropico del Cancro. Proteggi confini emotivi, ma lasci una porta per chi conta davvero.
1: Allora, chi conta davvero è un matematico. A scuola tu prendevi il 4, ti conviene chiudere la porta per prima che entri in intelligenza, si spaventi e vomiti.
0: Leone, tutte le mattine va a pranzo con la gazzella. Brilla e senza esagerare, il tuo palco è tuo, ma rispetta i tempi degli altri.
1: Allora, brilli se sei Nancy, brilli, se no lascia stare.
0: Vergine, sei una volta vergine. Organizza il caos in piccoli compiti e respira tra una lista e l'altra.
1: Allora, consiglio, mettiti un sacchetto di plastica in testa e respira finché non diventi blu, poi ti addormenti e tutto finisce.
0: Bilancia maledetta, cerca equilibrio nelle scelte, non nella non nella procrastinazione.
1: È una gara per dire parole difficili. Allora tocca a me. Allora, gagliofo, zuzzerellone, trasecolare.
0: Siamo arrivati a Scorpione.
1: Scorpione, sì.
0: Scorpione.
1: Sì.
0: Immergiti nella profondità, ma scegli bene dove mettere la maschera.
1: Ecco, magari metti la maschera di tua moglie, quella che usa solitamente per andare nei localini porci, a tua insaputa.
0: Capricorno. Un corno a Capri non ha mai fatto male a nessuno. Piani solidi e piccoli passi. La cima si costruisce giorno dopo giorno.
1: Altro che piccoli passi e cima. L'unica cima che tu conosci è quella di Rappa, perciò...
0: Sagittario. Abecedario, calendario e tutte le parole che finiscono con ario. Progetta l'avventura, ma porta con te un paio di scarpe comode.
1: Allora, avventura, a parte che la tua grande avventura è stata quella dal divano, quando sei passato dal divano al frigo, perciò altro che scarpe comode, prepara le ciabatte.
0: Acquario, abecedario, calendario e tutte le parole che finiscono con ario.
1: L'ho sentita questa.
0: Sii creativo nel tuo approccio sociale. Le idee non seguono il traffico.
1: Nel tuo caso non seguono il traffico perché sono ferme sulla Milano-Genova da 2 anni per lavori.
0: E finiamo con Joe Pesci. Segui l'intuizione ma traccia una rotta. Il sogno ha bisogno di ali e timone.
1: Il sogno ti mette le ali, ma poi precipiti come Icaro e muori.
0: Ed era il nostro oroscopo, l'oroscopo del lunedì, ragazzi.
1: Ecco, e quando iniziamo con le buone notizie, è così.
0: Un oroscopo, guarda, poi tra l'altro il mio segno era perfetto.

0: un brano contenuto nel secondo capitolo Il diavolo veste Prada, anche questo brano qui, Material Girl.
1: Sei
0: di Sina Spear. Cosa?
1: Sei pronto? No, allora Fiorello e Biggio sono pronti.
0: Ah, ci sono?
1: Ci sono
0: tutto a posto. Allora noi salutiamo, ragazzi, torniamo 2 anni precisi, puntuali. Un abbraccione alla nostra Sara Jane. Adesso vi lasciamo con la sveglianza.
1: Bella.
0: Ciao, a domani.
2: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
0: Ciao a tutti!
3: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Buongiorno, Biggio.
7: Buongiorno.
6: Si inizia la settimana, è lunedì.
7: Che bello.
6: C'è la sveglianza.
7: La penultima.
6: Che sei la penultima sveglianza?
7: Sì.
6: Del lunedì?
7: No, sì, la penultima del lunedì.
6: Sì, abbiamo un ultimo lunedì da fare. Ecco, adesso lunedì. Cominciamo a fare i conteggi alla rovescia.
7: Queste cose che si fanno nei programmi.
6: Vabbè. Pazienza. È andata così. Torneremo? Chi può dirlo? Ladies and gentlemen. Allora, sentiamo che cosa è successo in tutta la settimana passata, che di cose ne sono successe tante. E allora, vai, Lolli!

0: programma radiofonico radiato da Radio 2.
1: Sì.
0: Che ci ha detto il nostro Librandi di comunicare il fatto che stiamo migliorando tantissimo, che addirittura non so quelle
1: i numeri
0: che,
1: stanno salendo,
0: quelle robe di cui parlano loro, di cui io non so nulla, il quarto d'ora medio.
1: Cosa vuol
0: intanto
1: dire?
0: Parlo del quarto d'ora medio. Perché io non so cosa sia
1: d'ora?
0: E che ne so, il quarto d'ora medio cosa sarà sto quarto d'ora medio,
1: il medio che...
0: perché lui mi ha detto che sai, perché lui parla così, quarto d'ora medio
1: così, m'ha detto, ma non mi sembra vero,
0: siamo saliti
1: detto, poi va così,
0: l'ora delle decisioni così mi dice, di che cosa Librandi irrevocabili così mi dice. E siamo saliti e abbiamo superato Radio 1.
1: Pare di sì. Sul quarto d'ora medio, però.
0: Nel quarto d'ora medio. E i 20 minuti.
1: Siamo ancora sotto.
0: Però lui ci ha detto di dirlo, proprio di dirlo. Quindi salutiamo gli amici di Radio 1, che è sempre la Radio Mamma. Ricordiamoli, la Radio Mamma. La Radio Mamma. Applauso a Radio 1. Mettiamo una bella canzone dell'Eurovision, se vuole mettiamo qua.

0: tutti insieme. E te, a così. Salda Vinci, quante soddisfazioni ci hai dato, ci hai fatto sognare. Che succede? Sento rumori telefonici, che succede? Ma c'è qualcuno, scusate, c'è qualcuno in linea? Si è collegato?
1: Io vi stavo aspettando.
0: Presidente Mattarella! L'abbiamo vista l'altro ieri a vedere Sinner, era in tribuna.
1: Purtroppo.
0: Come purtroppo, scusi, ma tutti vorrebbero vedere.
1: Mi hanno teso un trappolone.
0: Ma in che senso, scusi?
1: Io volevo stare sul divano a vedere la Fialdini in televisione.
0: Sì. Ah, lei è fan della Fialdini? Di...
1: Purtroppo ho ceduto, sono dovuto andare, sa, presidente, devo andare di qua e di là.
0: Certo, lo so, le tocca.
1: Niente, quando tu guardi una partita di tennis devi stare impalato.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Non puoi respirare, non puoi dire niente. Appena ti azzardi dire scusi. Sì. Silenzio per favore.
0: Sì, silence please, dicono.
1: Sempre, lo ogni so. Due secondi.
0: Lo so, però il tennis è fatto così, se no
1: anche i presidenti hanno la prostata debole. Ogni tanto vorrebbero alzarsi tranquillamente.
0: Però lei ha resistito, ho visto.
1: Ho resistito.
0: Però i giocatori sì. Se no si distraggono, ha capito, presidente, per quello il motivo, ecco, per cui bisogna fare silenzio.
1: Sì, ho capito, però stare un'ora e mezza lì con a fianco il sarto di Panama, come si chiama lì.
0: Chi era, scusi, il sarto di Panama?
1: Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Binaghi.
0: Ah, Binaghi, il sarto di Panama.
1: Mi ha parlato tutto il tempo all'orecchio, sembrava di avere accanto Geppi Cucciari. Il presidente, questo è il nostro tennis.
0: Lo fa bene il sardo, bravo presidente. Sì, lo mita bene, bravo. Senta,
1: a un certo punto poi quando si capiva che Sinner avrebbe vinto, mi ha detto che sarei dovuto scendere in campo per la premiazione.
0: Sì, e per noi è stato veramente bello vederlo vederla sul campo da tennis, è stato bello.
1: Meraviglioso per lei, forse.
0: Invece no.
1: Io avevo le cerce presidenziali in vacchetta.
0: In bacchetta.
1: Tutte sporche di terra rossa, non ferocito.
0: So. Certo. Non
1: e avevo Panatta accanto lì. Sì. Lo guardavo, a un certo punto l'ho guardato da vicino, gli ho detto.
0: Sì.
1: Ma ancora con sto taglio di capelli anni 70.
0: Lo so, però Panatta è fatto così, se c'ha quel taglio d'anni. Senta presidente, ma poi abbiamo visto che lei e Sinner vi siete parlati a un certo punto.
1: Sì, ci siamo parlati.
0: Però non si è sentito niente, si può
1: certo
0: dire.
1: Certo, mi ha chiamato signor Mattarella, manco fosse il vicino del terzo piano.
0: Sì, è vero.
1: Da quando chiamato... ma chi è stato? Signor Mattarella, quello del terzo piano.
0: Sì, è vero, vabbè, ma
1: fuori aveva il sorriso presidenziale, ma dentro si scatenava il fuoco dell'Etna.
0: Sì, lei è siciliana, giustamente.
1: Sì, però ho riso quando giustamente ha dato del vecchio Panatta lì, sono sganasciato dentro.
0: Sì, ha detto che quando vinse Panatta i suoi genitori neanche stavano insieme. Vabbè.
1: Esattamente.
0: Senta, ma cosa vi siete detti con Sinner?
1: Niente, Sinner mi ha guardato, mi ha detto che è contento di fare il tennis, era contento che io fossi lì.
0: Certo.
1: Si scusava per non essere venuto al Quirinale quella volta lì, lei si ricorda?
0: Sì, come no.
1: Poi a un certo punto
0: ma lo sa imitare Sinner, lei? Lo sa imitare?
1: Sì, certo. L'ho fatto.
0: Ma se può. Sempre come
1: sì, sono.
2: Non fa bene.
1: Beh,
0: c'è qualcosa, ci può lavorare.
1: Sono bravo come Fiorello, ma comunque. Oggi tanto detto fallo, ma non mi viene bene.
0: Vabbè, comunque.
1: Mi ha parlato, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto cantare la canzone di Saldavinci, pensate, ma me. Ha detto, che dice presidente? Ha detto, la faccio.
0: Ah, e quindi lei gli ha consigliato di fare?
1: La dia a me, io l'ho consegnata al vostro regista Lolli.
0: Ma veramente?
1: Se mi consentite, voglio essere io a farla partire, la canzone di Saldavinci cantata da Nick Sinner.
0: Sì, vada.
1: Lolli, sei pronto? Questa volta dice che è pronto. Davanti al presidente non potrebbe essere altrimenti. E allora, signori, Yannick Sinner in per sempre. Sì, e viva l'Italia, wow. Viva Sinner!

0: non vale niente, non ha senso vivere. La racchetta sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e tennis da qui sarà per sempre Sinner.
1: Sarà per sempre Sinner.
2: È troppo bella. Le cose ingiuste della vita, anche il messaggero, guardate qua, fotografate in prima pagina, Prati spunta un cinghiale nel traffico. Io mi chiedo, no? Che male c'è? C'è un cinghiale a Prati.
3: Se
2: un cinghiale
3: ma tu sei andato a fare?
2: Se deve fare shopping, dove va?
3: Ah, per fare shopping, dici?
2: Dove va? Va a Prati.
3: E certo, c'è quella di Rienzo.
2: Tutti a dire che sta a fare. Ma guarda la fotografia, guardate la serenità del cinghiale che sta camminando.
3: Bello e poi sereno.
2: Io mi stupisco del messaggero. Tu lo sai quanto può vivere in media un cinghiale?
3: Quanto?
2: 15 anni. Quindi quello che noi vediamo lì nella foto.
3: Che
2: è
3: c'ha?
2: Minorenne.
3: Ah, beh, certo, sì, sicuramente.
2: Tu mi fotografi un minorenne, lo devi blerare.
3: Ho capito.
2: Devi mettere la mascherina. Tu non li conosci i genitori cinghiali come sono. Vedrai Gualtieri.
3: Lo denunciano.
2: Vedrai Gualtieri, ma soprattutto Napolitano, il direttore del Messaggero.
3: Ma dici che li
2: fanno. Passerai guai adesso.
3: Con i genitori del cinghiale.
2: Ma guarda lì, poverini, guarda, da solo. Perché ormai i cinghiali fanno parte del tessuto cittadino.
3: Sì, devi accettare.
2: Io lo dico sempre: qualora si votasse a sindaco di Roma, i cinghiali c'hanno il 3% già,
3: Il sindaco cinghiale.
2: Io me lo immagino, un bel cinghialozzo con la fascia tricolore.
3: Sì, perché no? Perché no?
2: Perché no? Lasciamo stare i cinghiali. C'è una canzone da cantare con Cremonesi, bellissima. La facciamo?
3: Ma sì.

0: stay in my heart. Allora ci siamo.
1: Sì.
0: È il momento di fare gli auguri al grandissimo Albano.
1: Sì.
2: Chissà come festeggiava Albano oggi.
0: Chissà come festeggiava quando era piccolo i compleanni.

0: Albano, auguri.
1: Auguri a te. Mi ricordo quando ero bambino, potevo avere 7-8 anni.
0: Ah, certo.
1: E festeggiavo il compleanno.
0: Come lo festeggiavo?
1: Allora, intanto mio padre mi temprava. Anche il giorno del mio compleanno mi temprava.
0: Sempre, sempre.
1: A quei tempi non esisteva la torta.
0: Ah, no, non
1: la torta era da deboli.
0: Ah, sì.
1: Mio padre prendeva una forma di cacio cavallo, me la metteva davanti e tu dici
0: le candeline,
1: ma quale candela? Sai che faceva mio padre per temprarmi?
0: No, che faceva?
1: Si faceva prestare un candelotto di dinamite.
0: Da chi?
1: Da un suo amico che aveva una cava. Usava la dinamite per spaccare le pietre. E allora me la metteva lì davanti e mi diceva: Albano, vieni qua, adesso ti accendo il candelotto. Se non lo spegni entro il tempo saltiamo tutti in aria.
0: E come lo spento?
1: Che bella, che bella responsabilità che dava un bambino di 7 anni.
0: Aiuto! Come è andato a finire? L'ha spenta, ce l'ha fatta a spegnerla poi.
1: Ah, non, a un certo punto mio padre accese il candelo, sai quando accende, ma sì. Tutti intorno al cacio cavallo.
0: Ma che compleanno bizzarro, perlomeno bizzarro, direi.
1: E tutti dicevano: vai Albano. Nessuno cantava tanti auguri, non sapeva.
2: Certo.
1: La canzone me la cantavo da solo.
0: Ah, certo.
1: Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Alla fine mi avvicinavo al candelotto, facevo tanti auguri e l'ho spento con gli acuti della canzone, l'ho spento.
0: Senta, il ballo è bello, bello, bello, ma gli ha fatto qualche regalo? Qual è il regalo che le ricorda?
1: Mi ricordo, avevo 8 anni.
0: Sì,
1: mio padre mi regalò un trattore a pedali.
0: Che carino, vabbè, carino.
1: Un piccolo trattorino.
0: Bellissimo.
1: Fui talmente felice che me ne andai a pedalare con sto trattorino. Arai 450 ettari di terreno.
0: Grande Albano.
1: Cosa è successo col Papa? Leggi la notizia.
0: Beh,
1: caro...
0: no, ma la so, non ho neanche bisogno di leggerla.
1: La leggo.
0: Castel Gandolfo con Leone, il museo torna a palazzo, perché San Francesco aveva fatto diventare Castel Gandolfo un museo, e invece pare che Papa Leone lo voglia far tornare a palazzo per andarci non si sa quando, penso per, dice, le vacanze estive, credo, una roba del genere. Chissà se riusciamo a parlare col Carmelle.
2: Eccolo.
0: Sì, ci riusciamo. Mi confermano che siamo collegati col Vaticano. Salve, Camerlengo.
3: Ciao.
0: Quindi corrisponde al vero quello che abbiamo letto oggi, che Castel Gandolfo non dismette.
3: Riesce a dire due parole di fila una all'altro, se riesce. Se lei riesce di dire due parole di fila una all'altro, io magari capisco cosa vuole chiedere. Lei è impossessato di demonio, il demonio della grammatica italiana da dentro di lei.
0: Ha ragione, perché cerco parole belle. Vuole ristrutturare Castel Gandolfo il Papa.
3: Che sì, vuole fare?
0: Vuole ristrutturare Castel Gandolfo, no? Giusto?
3: Ma basta, stavo dicendo,
0: sì.
3: Scusa un attimo,
0: Sì, okay.
3: Ci basta turisti, gente che viene a Roma e viene a visitare, ho detto Santo Padre, basta turisti, prendiamocela noi, Castel Gandolfo, ci facciamo le vacanze d'estate.
0: Quindi è vero che la volete ristrutturare?
3: Ma ci facciamo la nostra casetta estiva.
0: Vabbè, ci sta, d'altronde si fanno quello che vogliono, è loro.
3: E il Papa, quando guarda la televisione, a lui gli piace molto quel programma, come si chiama? Case a prima vista.
0: Beh, certo. È bello, bello, è un programma divertente.
3: La casa a prima vista, gli piace quando quella dice questo corridoio, poi c'è disimpegno. Quindi noi ci facciamo un corridoio centrale, poi facciamo disimpegno. Che quando passiamo da disimpegno non facciamo nulla.
0: Disimpegniamo. È un disimpegno, chiaro.
3: Esattamente, ci facciamo idromassaggio.
0: Ah, beh, un idromassaggio ci sta, perché no?
3: Con acqua benedetta.
0: certo, bello, una bella idea. Poi
3: facciamo un campo di padel.
0: Sì, campo di padel.
3: Tanto padel gli piace. Tra l'altro abbiamo già chiamato
0: chi?
3: Francesco Totta.
0: Ah, sì, è una passione.
3: Francesco Totta gli piace tanto.
0: Sì, quindi bella questa immagine, il Papa che gioca con Totti in coppia, immagino.
3: E poi abbiamo fatto una cosa bella, abbiamo messo sul tetto di Castel Gandolfo, abbiamo messo trampolino, così il Papa ogni tanto va sopra e fa bel tuffo carpiato per arrivare dentro l'acqua.
0: È pericoloso.
3: Però lo facciamo alle 5 di mattina, quando non ci può vedere, poi magari
0: meglio.
3: Poi magari il Papa paparazzo fa foto.
0: Certo,
3: fa foto di Papa Volo d'Angelo.
0: certo, scusi una cosa, però in tutto questo va bene tutta la ristrutturazione di Campo da Padel, ma i cimeli, le opere d'arte che sono contenute.
3: Ma quale cimelia? Cimelia, sai cosa ho detto io?
0: No.
3: I cimeli, tutti quei che ho detto, butta via tutto, butta via
0: ma
3: tutto.
0: Ma come butta via tutto?
3: Noi diciamo butta via tutto, butta via come quando arriva la polizia.
0: Ma lei che ne sa?
3: Dici butta via tutto, butta via tutto.
0: Ma lei che ne sa di cosa si dice quando arriva la polizia?
3: Ma prima di andare in seminario camerleggo.
0: Sorella Daniela, le chiedo scusa.
3: Sono stato un peccatore prima, però.
0: Vabbè, l'importante
3: è. Butta via tutto! Grazie, arrivederci, ci sentiamo dopo.
0: Grazie, Camerlengo.

0: ci vuole un po' di pubblicità.
1: Sì, noi però abbiamo la pubblicità nostra, col nostro testimonial d'eccezione, che sì, non poteva essere che il numero uno in assoluto.
0: Signore,
1: sia del tennis.
0: Yannick Sinner, chissà cosa pubblicizzerà oggi, prego.
2: Tutti i miei sponsor hanno comprato pagine di giornali per ringraziarmi, tutti tranne uno, ma io sono buono e faccio lo stesso la pubblicità. Prosekin, per brindare alle vittorie, ai compleanni e persino ai capodanni. Il Prosekin è fatto con le uve del Trentino e fermentato con lo sterco delle nostre vacche. Prosekin, tu stappa e un ruttino ti scappa.
0: Ma incredibile, allora, però posso dirvi che è convincente.
1: Sì.
0: Io commenterei quest'articolo, ragazzi, uscito.
1: Sì, questo
0: c'è Renzi, ce la sente Matteo. Signori. Allora, Matteo Renzi ha fatto una campagna, incredibile, assurda, facendo incazzare tantissimo Giorgia Meloni.
1: Dicono che
0: ma quale voci? Ma se io le urla le ho sentite da qua, da via Asiago.
1: Vabbè, non c'è niente di confermato.
0: Da Palazzo Chigi a qui si sente i mortacci sua.
1: Ma lui l'ha fatto apposta per farla arrabbiare.
0: Allora, manifesto di Renzi sui treni in ritardo a Termini, Premier furiosa, c'è scritto riunioni nel panico a ferrovie, guarda, c'è scritto quando c'era lei in,
1: come
0: il fonte proprio è
1: quello fascista, diciamo,
0: è quello fascista, dice i treni arrivavano in ritardo e poi dice dona il 2 per 1000 Italia Viva.
1: È una campagna per donare il 2 per 1000 Italia Viva.
0: Cioè, Renzi, scusami, Matteo, con tutto il rispetto, cioè, ma diamo il 2 per 1000. Cioè, che vuol dire? Non ho capito.
1: Cioè, che tu puoi donare l'8 per 1000 tipo alla Chiesa, il 5 per 1000 lo puoi donare a associazioni benefiche, e il 2 per 1000 evidentemente
0: a Renzi. Cioè, ma veramente non è uno scherzo?
1: No, è tutto bianco su nero.
0: Il famoso finanziamento dei partiti, ho capito, ma lo Stato il finanziamento dei partiti, ma no, che
1: lo dobbiamo finanziare noi.
0: Cioè, io pago le tasse e le mie tasse le devo dare a lui anziché di darle allo Stato, la do a Italia Viva.
1: Sì, a Italia Viva. Sì,
0: cioè, la do a Renzi.
1: Sì.
0: A Renzi la do?
1: Sì, inventato...
0: sì, al partito Italia Viva.
1: Sì, al partito Italia Viva. Sì,
0: il 2 per 1000 che gli devo dare?
3: 2 per 1000.
0: Non si può dare.
1: A chi lo diamo su 2 per 1000?
0: Ma no, dai, che ne so, un'associazione benefica, quelli che fanno, che aiutano.
1: A chi ha bisogno?
0: Le persone,
1: comunque.
0: Ma secondo te Renzi c'ha bisogno?
1: Evidentemente.
0: Ma io l'ho visto a Cortina. L'ho visto e faceva signori, era lì. No, io non glielo do.
1: Non glielo dai,
0: no, 200 no.
1: E a chi lo diamo allora?
0: Eh? A Italia Morta.
1: Ai bisognosi dovremmo dare.
0: Ma ai bisognosi.
1: Ai bisognosi.
0: Allora, se è così, allora chiediamo tutti il 2 per 1000. Allora, scusate, i bisognosi.
1: Sì.
0: Radio 2.
1: Cioè, è vero, Radio 2 c'ha
0: bisogno. Radio 2 è bisognosa. Allora, noi adesso faremo la campagna del 2 per 1000.
1: A Radio 2.
0: A Radio 2. Anzi, abbiamo già il manifesto. Con
1: Guarda
0: il manifesto, guarda, è donna,
1: guarda le brandi.
0: Guardate cosa c'è scritto.
1: Non lo sapeva. Guarda le brandi, guarda la faccia. Adesso vi spieghiamo, amici della radio, diciamo, dona il tuo 2 per 1000 a noi.
0: Invece che a Italia Viva c'è scritto.
1: Ah, pure.
0: Ma ti pare che uno si deve dare i soldi al partito?
1: Ma scusa, ma tu non avevi avvertito a Librandi?
0: No.
1: Ma guardalo. Sta piangendo.
0: A Librandi questo sarà pubblicato su tutti.
1: Ha detto mali mortali.
0: Ha detto, no,
1: labiale, così sembra.
0: È bellissimo. Due cose. Prima lo facciamo così: prima una pillola di saggezza di Sal Da Vinci, e poi parliamo di una cosa seria. Vai, Sal Da Vinci serio.
4: L'amore è come il cornicione della pizza. O bordo.
5: Sì.
4: Se si brucia, non è buono.
5: Non ho capito la metafora. Cioè, cos'è il cornicione?
4: La metafora,
5: qual è, cioè, cosa corrisponde? Cioè,
4: no.
5: È così, semplicemente così.
4: Un cornicione non è buono e basta.
5: Non è buono.
4: Se non è bruciato. E l'amore brucia.
5: Sì.
4: Alla vita.
0: Signori, sono veramente
1: belle.
0: Che mi ha colpito un articolo che ho visto su tutti i giornali, che c'è Cannes, sapete, c'è il Festival di Cannes, dove noi anche in italianuzzo si intravede
1: cosa si c'è stato.
0: Così c'era Dario Argento,
1: c'era Dario Argento
0: che girava. Mi ha colpito Monica Bellucci, colpisce Monica Bellucci, e dice più libera con l'età matura, addirittura poi dice invecchiare è interessante.
1: Invecchiare è interessante, ha detto, che è un bel messaggio. messaggio. È un bel messaggio bellissimo.
0: Dai, su, finiamola.
1: Come finiamola?
0: Dai, smettiamola.
1: Cioè, non è interessante, Victor.
0: Monica, finiamola. Queste sono tutte le cose che diciamo noi quando cominciamo a invecchiare.
1: Ah, sì.
0: Per fare che cosa? Sì. Per auto, diciamo, come dire, compiacerci.
1: Sì.
0: Cioè, del fatto che siamo vecchi, ma non ce ne frega niente che siamo vecchi, quindi tendiamo ad adulare la vecchiaia.
1: Cioè, no? Ai giovani dite queste cose.
0: Ma quanto male.
1: Cioè, beh, noi giovani, crediamo quando ci dite quelle cose.
0: Voi giovani chi?
1: Noi giovani noi.
0: Allora, giovani, sappiate che la vecchiaia è una cagata pazzesca. Come direbbe, non c'è niente di positivo. Non c'è niente di positivo. Ma ragazzi, ma dicerò, però sai, adesso c'ho l'esperienza. Che me ne fotte dell'esperienza! Io mi ricordo quando non avevo esperienza, era una meraviglia. Tu lo sai che io mi alzavo dal letto e non avevo un dolore, niente. Mi sedevo sul letto e non mi girava la testa. Sai questo? Che io mi alzavo in piedi, mi risedevo. Avevo le scarpe, mettevo le scarpe. Mi facevo nota delle scarpe, mi abbassavo e mi rialzavo. Così a buffo.
1: Ma scusa, perché adesso buffo. Il nodo alle scarpe non te lo puoi fare?
0: Io me lo faccio solo dopo che il brufen ha fatto effetto. Il brufen fa effetto. Quando fa effetto mi abbasso le gane, le scarpe.
1: Vabbè,
0: cioè, ma tu ti rendi conto che io mi giro la testa, uno mi chiama Fiore e rimango col collo.
1: Da ragazzo invece?
0: Da ragazzo facevo delle cose, mi sedevo sulla sedia, mi alzavo, mi sedevo. Non sentivo
1: senza
0: niente.
1: Senza motivo.
0: Dove sono gli aspetti positivi?
1: Beh, ma ce ne sono, c'è una lista di motivi.
0: Allora, diciamo i luoghi comuni. Quelli che sono vecchi che cercano di giustificare in maniera positiva la vecchiaia.
1: Te li sei segnato?
0: Vabbè, l'importante è sentirsi giovani dentro. Sto non è vero!
1: Ma invece sì,
0: no.
1: Scusa. Vabbè, poi.
0: Senti quest'altra, senti questa è bellissima. Sì. Sai che più invecchio e più sto bene con me stesso. No! Non è così, io sto malissimo con me stesso. Sto malissimo.
1: Chiaro.
0: Ogni 2x3 sto sempre.
1: La pressione.
0: C'è quello, Fiore, allora la misura della pressione, quanto ce l'hai oggi? No, devi misurare 3 volte perché poi devi fare la media, capito? Quanto ce l'hai?
1: Pure.
0: Ieri ce l'avevo 99 su 43. Sai
1: pochino,
0: che vuol dire?
1: Pochino,
0: neanche il lombrico ce l'ha così. Cioè, voglio dire, questo è stare bene con se stesso. Senti quest'altra. Beh, con l'età arriva la saggezza. Che te ne fotte! Io non vorrei essere saggio, ma vorrei camminare dritto, tranquillo. Invece no.
1: Senza girello.
0: Non è il girello, è l'acido ialuronico che mi devo fare nel ginocchio.
1: Sì,
0: il medico mi ha detto tu sei l'unico che oltre a farsi l'acido ialuronico nel ginocchio perché ormai la cartilagine è morta se lo fa anche all'alluce perché io ho l'alluce rigido.
1: Ah, c'è l'alluce rigido.
0: Sì, è
1: poverino.
0: L'unica cosa di rigida che mi è rimasta in tutto il corpo.
1: Vabbè, quindi smentiamo le parole di Monica Bellucci.
0: E senti questa. Ti posso dire meglio adesso.
1: Perché
0: adesso apprezzi la compagnia di un buon libro piuttosto che le feste chiassose. Non è vero, diciamo, sono tutte bugie, ma ora arrivo la bugia più bugia del mondo, arriverà adesso, vedete?
1: Sentiamola.
0: Che poi c'è con l'età si migliora come il vino. Che vino è? Rancido! È un vino brutto,
1: che è già stappato.
0: Non c'è niente di positivo, siamo tutti ingobbiti.
1: Sì, sì.
0: Scendiamo in cartapecoriti. Non c'è nulla, l'età è solo un fatto anagrafico. No! E ora, signori, fatemi uno stacco, Lolli, perché devo dire la bugia delle bugie che diciamo.
1: Cremonesi poi si può fare uno sfondo.
0: Ma che vuoi che faccia, Cremonesi? No, qui ho bisogno di tutta la fanfara.
1: Fanfara, Cremonesi.
0: La bugia più bugia che noi.
1: Di una certa età.
0: Bravo, che puoi dire di una certa età,
1: sì,
0: no? Che non si sa qual è sta certa.
1: Ma incerta in realtà,
0: certa,
1: è un modo carino.
0: Sapete
1: di
0: qual
1: dire...
0: è la bugia?
1: Qual è?
0: Ti posso dire, Fabrizio?
1: Certo, dimmi.
0: Io?
1: Sì.
0: Non tornerei mai indietro quando avevo 30 anni.
1: Ma quando mai?
0: Ma questa è una bugia. Se arrivasse adesso uno, ti arriva a te e ti dice: ciao. No, tu no, perché
1: io ho
0: 50 anni. Ma se un messo uno fa: senti, se tu bevi questo, tornerai a 30 anni. No. Preferisco adesso.
1: Non mi interessa. Qui ci stava Who Wants to Live Forever. Ci sarebbe stata adesso.
0: Who Wants to Live Forever. Sai che ci vorrebbe? Ci vuole un fisico bestiale.
1: Bravo, vero.
0: Io ce l'ho, guarda, ce l'ho.
1: Ce l'hai, la sai, te la ricordi?
0: Sì, ma ti faccio una versione diversa. Guarda,
1: Sì,
0: te la faccio ballad.
1: Sì.
0: Ci vuole un figlio.

0: guardate che sempre è sempre un rischio.
1: Una gran bella versione.
0: Evviva Luca Carboni!
1: Grande Luca Carboni.
0: Allora ragazzi, il momento non è bello che stiamo vivendo, non è bello per quello che succede nel mondo, credo che oggi Bruno Vespa nei suoi 5 secondi interviste qualcuno che nessuno ha mai usato, abbia mai usato,
1: perché sembrava impossibile finché possibile, Bruno Vespa,
0: il nostro Brunone nazionale, ce l'ha fatta. Ecco Bruno. Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Oggi abbiamo con noi lo stretto di Hormuz. Allora, signor stretto, che facciamo? Ci allarghiamo? 5 secondi per noi.
1: Solo Bruno riesce ad arrivare a certi.
0: Allora, prima di andare avanti.
2: Scusate, l'allergia audio. È arrivata una telefonata.
0: Scusa, chi è che parla? Chi è che sta parlando?
2: Marco.
0: Ciao Marco,
2: audio.
0: Come stai?
2: Bene, tu?
0: Tutto bene?
1: Ma
0: sei abbezzo? Perché è abbezzo a chiamare?
2: Sì.
0: Ti piace?
2: È la parte più bella.
0: Quanti anni hai, Marco?
2: 58.
0: Ah, però ti facevo più giovane. Da quanto tempo lavori in Rai?
2: 36 anni.
0: Evviva i marchi!
1: Evviva i marchi di tutta la Rai!
0: Di tutta la Rai!
2: Comunque c'è sempre la telefonata.
1: Come?
2: C'è sempre la telefonata.
1: Ah, certo.
0: Sì, perché lui rimane sul pezzo,
1: devi
0: darci la telefonata. Però è bello che noi parliamo per i fatti nostri, sì, e un presidente della regione Campania rimane in linea ad aspettare. E poi quando noi diremo sì, lui dirà questo qua, sentite.
3: Sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusate, io domani devo uscire col gozzo.
0: Quindi... qual è il problema?
3: Dice che non ci sono problemi.
1: No. Ci sono problemi.
3: Ma non è che poi mi fermano gli israeliani.
0: No, ma che c'entra? Lei è in acqua italiana.
3: No, sono acqua italiana.
0: Eh sì, è inutile.
3: Ma ci possiamo fidare noi?
0: Sì, fidatevi.
3: Ah no, meno male, perché noi vogliamo andare a Capri a portare gli aiuti.
0: A Capri? Ma che bisogno c'è?
3: Non hanno bisogno d'aiuto.
0: No, non
3: ma
0: hanno.
3: Ma siete sicuri?
0: Siamo sicuri.
3: Ma metti che questi finiscono lo champagne, poi come fa? Comunque se ci fermano gli israeliani noi gli scateniamo contro San Giuliano, quello sta all'opposizione e soppone a tutto, che l'è violento di suo, uno può scendere San Giuliano, altri israeliani, chi la gli israeliani fa un mazzo a così,
0: no vabbè, la salutiamo.
1: Grazie.
3: Vabbè, grazie
0: a voi.
3: Tranquillamente, non succede niente, non ci stanno, tranquilli.
0: Non ci stanno
1: gli italiani.
0: Vabbè dai, ci sentiamo dopo alle 13:45, ciao.

0: famiglia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 22.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 22.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: 2-2.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 7:30.
8: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Scontri a Torino prima del derby, gravi le condizioni di un tifoso ferito, 8 i fermi, le indagini sulla tragedia alle Maldive, attese risposte dalle autopsie sui corpi dei 5 sub italiani. Probabile giornata in giornata probabile accordo Stati Uniti-Iran, afferma il segretario americano Rubio. Seggi aperti fino alle 15 per le amministrative, si vota in 749 comuni, tra cui Venezia e Salerno, affluenza al 46,3%. Papa Leone presenta la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas. E infine lo sport, impresa di Roma e Como che si qualificano per la prossima Champions. In Formula 1 domina ancora Kimi Antonelli. Buongiorno da Simona Giacinti. Allora partiamo dagli scontri a Torino prima del derby, grave un tifoso bianconero ferito alla testa, comportamenti criminali. Il commento del sindaco Stefano Lorusso.
11: La follia all'esterno dello stadio comincia tutto nel pomeriggio. I supporters della Juve percorrono in corteo corso Unione Sovietica. Quelli del Toro si sono radunati al Philadelphia. Alcuni gruppi granata si spostano dalla curva Maratona. Tutti i percorsi confluiscono in piazzale San Gabriele da Gorizia. Qui si scatena la guerriglia con lanci di bombe carta, bottiglie, sassi. L'aria è densa di fumo. Le tifoserie vengono a contatto, le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Un tifoso bianconero colpito alla testa viene portato in ospedale, è in terapia intensiva. la notizia, piomba dentro lo stadio, fa il giro del settore ospiti e gli ultras bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio, un'ora dopo, in un clima di due fazioni, con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Un tifoso bianconero colpito alla testa viene portato in ospedale, è in terapia intensiva. La notizia piomba dentro lo stadio, fa il giro del settore ospiti e gli ultras bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando

0: metri di profondità alle Maldive. Nelle prossime ore le autopsie. Un gruppo di studenti organizza un omaggio per ricordare la docente che ha perso la vita.
1: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi.
2: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
1: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremmo organizzarci privatamente.
2: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri quattro subitaliani al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni oltre i 30 metri. Elena Baiocco, GR2.
0: Urne aperte fino alle 15 per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in 749 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. I temi economici al centro del confronto tra i partiti.
3: Per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese serve una maggiore flessibilità dell'Europa. Così il centrodestra, che con Fratelli d'Italia chiede più elasticità a Bruxelles e poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
4: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi nel taglio delle accise.
3: La Lega ribadisce: il tempo sta scadendo, senza una risposta positiva dell'Europa agiremo in autonomia. Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa è il pensiero di Forza Italia, che torna sul tema giustizia con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul tema superbonus il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Per il Partito Democratico gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone, e le Schlein ricorda le misure da attuare.
5: Dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
3: Per AWS, la Premier è come lo sceriffo di Nottingham, rende l'Italia più ingiusta. Alessandro Allegra, GR2.
0: E a Trento si è chiuso il Festival dell'Economia. Dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini l'auspicio perché si arrivi finalmente alla pace nel Golfo.
6: Una soluzione per lo stretto di Hormuz è prioritaria perché bisogna assicurare gli approvvigionamenti di energia con il giusto mix. Il gas, infatti, ha detto Orsini, resta necessario, anche se in Italia occorre finalmente lanciare il nucleare e aumentare le rinnovabili sbloccando le concessioni ferme. L'energia è determinante per la competitività delle imprese. Di fronte alla sfida della concorrenza cinese, costata 1 milione di posti di lavoro in Europa nel 2025, ha aggiunto il presidente di Confindustria.
7: L'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
6: Per rispondere l'Europa deve unirsi, ma anche proteggere la propria industria ed evitare il rischio di delocalizzazione, ma anche quello delle cosiddette fabbriche cacciavite.
7: Non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia.
6: Fabio Comini, GR2.
0: Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere.
8: Il segretario di Stato americano Rubio, in visita in India, ha dichiarato che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto in giornata. Rubio ha subito precisato che qualsiasi accordo garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato perché Tel Aviv fino ad oggi ha interpretato questo come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per avviare una trattativa sulla questione nucleare. Insomma, conclude, avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, tra le quali la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce intanto che le autorità hanno giustiziato Abbas Akhbari, definito un leader armato delle proteste, condannato per aver partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Marco Barbonaglia, GR2.
0: Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. L'assicurazione arriva dal segretario di Stato americano Rubio a fronte delle preoccupazioni

0: del governo israeliano, un governo che inaugura una dura campagna elettorale in cui entrano anche le violenze sugli attivisti della flottiglia. Sentiamo allora la corrispondente da Gerusalemme.
1: Il premier israeliano e il presidente americano assieme con sulla scritta l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È con questa foto su X che il premier Netanyahu ha voluto ribadire che quanto verrà sottoscritto dagli Stati Uniti sarà sempre in linea con le richieste di Israele. Netanyahu ha poi chiarito che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi minaccia, soprattutto quella proveniente dal Libano. Libano, dove anche ieri i raid non si sono fermati, sono stati celebrati i funerali dei paramedici della protezione civile libanese uccisi la notte precedente dopo che il loro comando nella regione di Nabatia era diventato obiettivo di un raid. Un altro militare israeliano è poi morto in combattimento nel sud del paese. Non si placa intanto la polemica legata alle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. L'esercito israeliano ha negato qualsiasi coinvolgimento. Gli attivisti, una volta saliti sulle navi, sono prima stati passati sotto il controllo di guardie penitenziarie, poi a terra, al porto di Ashdod, sotto quello della polizia, guidata dal ministro Ben-Gvir. Proprio Ben-Gvir è stato duramente criticato dal presidente israeliano Herzog. Qualsiasi violenza contro persone arrestate è inaccettabile, ha detto. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
0: La pace nel mondo con la fine dei conflitti resta la prima preoccupazione di Papa Leone XIV, che per la prima volta per un pontefice oggi partecipa alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il testo dedicato all'intelligenza artificiale e alle implicazioni etiche della rivoluzione tecnologica in atto ha un focus sulla custodia della persona umana. Ascoltiamo il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
2: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum. E che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
0: Che cos'è per te la Repubblica? Raccontacelo in un video. L'invito è del Quirinale in vista della festa della Repubblica Italiana che questo 2 giugno compie 80 anni.
3: Per me la Repubblica è libertà e inclusione.
4: Per me la Repubblica è speranza.
5: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
6: Per me la Repubblica è essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
7: Per me la Repubblica è una promessa da custodire ogni giorno.
8: Per me la Repubblica è essere al servizio dei cittadini con un sorriso.
9: La Repubblica non è scontata.
10: È libertà e responsabilità.
11: È prendersi cura del bene comune.
0: Tantissimi già i contributi, volti noti e soprattutto non noti per partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Quirinale che ricorda la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. E siamo allo sport, ci ha raggiunto in studio Francesco Albanese, buongiorno.
12: A te Simone, a chi ci ascolta.
0: Direi di cominciare dal calcio.
12: Sì, delle violenze che hanno contraddistinto il pre-partita nel derby di Torino vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio. Concentriamoci allora su quelli che sono stati i verdetti emessi nell'ultimo turno della Serie A, a cominciare dalla lotta Champions, vinta da Roma e Como ai danni di Juventus e Milan. Partiamo proprio dal successo 2-0 dei giallorossi in quel di Verona, la soddisfazione di mister Gasperini.
13: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
12: L'altra impresa, lo dicevamo, l'ha realizzata il Como di Fabregas, che entra in Europa dalla porta principale. Vittoria 4-1 per i lariani a Cremona, così Fabregas a fine gara.
14: Molto contento, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione, perché cambia tutto adesso. Il Como non solo che non ha fatto mai Europa, che può giocare al Bernabeu, e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo. Può essere molto pericoloso, allora si deve preparare bene, sì.
12: Le escluse di lusso sono quindi Milan e Juventus, per loro sarà soltanto Europa League. I rossoneri si illudono con Saelemaekers in apertura e poi cadono in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. Non è andata oltre il 2-2 la Juventus nel derby con il Torino, partita come detto condizionata dalle violenze nel pre-gara. Il pareggio è quindi arrivato a giochi fatti quando ormai si sapeva che i bianconeri non avrebbero più potuto competere per i primi 4 posti. Chi può senz'altro gioire è invece il Lecce, che il prossimo anno parteciperà ancora una volta al massimo campionato.
0: Una domenica che ha regalato anche altre emozioni, quindi non solo calcio.
12: Partiamo dalla Formula 1, dove c'è un ragazzo solo al comando, il suo nome è Kimi Antonelli, vincitore con la Mercedes anche in Canada davanti ad Hamilton e Verstappen. Nel ciclismo in rosa c'è sempre Vingegaard al Giro d'Italia, ieri a Milano vittoria del norvegese Svernes Lavik, oggi riposo. E infine per il tennis a Parigi, aspettando il debutto di Sinner fissato per domani, stamattina l'esordio per Paolini, Berrettini e Cobolli, atteso dal derby contro Pellegrino.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Pantaleo, la linea va a Ruggito del Coniglio. Ci risentiamo nel giornale delle 8:30. Da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: capiterà.
1: Buon lunedì a tutti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Benvenuti. Un saluto. Un abbraccio. Tante care cose. Una stretta di mano.
2: Un caffè. Gradite
1: un vermouth. Quello che volete, siete a casa vostra. Buongiorno da Marco Presta.
2: Buongiorno da Antonello Dose.
1: Una notizia che può sembrare marginale, ma che in realtà descrive un fenomeno che sta prendendo piede in Portogallo, ma non solo, in realtà si sta allargando a tutta Europa.
2: Anche addirittura a tutto il mondo. Sapete, no? Ci sono delle persone, in genere giovani uomini, eccetera, che si identificano in animali.
1: Ma questo sarebbe il meno.
2: Animali, sarebbe il meno. Camminano a quattro zampe.
1: Fanno delle cose, ecco. Insomma, soprattutto che fanno?
2: Allora, vanno dal veterinario. Essendo animali, si presentano dal veterinario.
1: Non è possibile.
2: Allora, l'ordine dei medici veterinari del Portogallo
1: ha fatto un atto ufficiale proprio.
2: Ecco, ha deciso di rifiutarsi di curare le persone che si identificano in animali.
1: Ecco, è giusto.
2: Capite?
1: È giusto. Allora, in primis, perché spesso è meglio avere a che fare con gli animali che con gli esseri umani,
2: no,
1: specie
2: sicuro.
1: Come i pazienti, no? Per dire, ecco. Non è che uno può andare dal veterinario e dire buongiorno.
2: Sì.
1: Mia moglie mi dice che sono porco e allora, dato che ho un doloretto, sono venuto qui.
2: Sì, non è che mi può dare una sciroppo per la tosse in quanto porco.
1: Senta, io mi sento criceto. Nella mia libertà, nella mia, diciamo, sì, volontà di espressione, esatto. Io mi sento criceto.
2: Guardi, e c'ho una carie ai denti,
1: esatto.
2: Quel roditore.
1: Ovviamente il povero veterinario a un certo punto dice: sentite, no, ma portatemi un facocero, portatemi un'iguana, basta con questa gente che viene qui e dice: io mi sento furetto, io mi sento golden retriever. Ecco,
2: ma sai, magari hanno problemi nella sanità, uno ci prova alla fine.
1: Certo,
2: no, dici,
1: certo.
2: Prendi un appuntamento qui nella sanità al CUP, lo danno fra un anno e mezzo.
1: E allora dice: magari dal veterinario
2: faccio prima.
1: Allora, però, se stamattina avevate intenzione, cari amici in ascolto, di portare vostro cognato a sverminare, se volevate far, diciamo, sterilizzare vostra cugina, non si può fare.
2: Non si può
1: lasciate
2: fare.
1: Stare i veterinari. Veterinari, no. Animali, medici, strutture sanitarie, esseri,
2: ecco,
1: umani.
2: Oh.
1: Diciamolo, anche perché voglio dire. Poi dice che il veterinario beve l'amaro.
2: È
1: un bevesillo amaro. Per dimenticare. Dai, su. Buongiorno a tutti.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: 2-2.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: 7:48 minuti, 38 secondi in diretta per voi in trincea come tutte le mattine. Dose, Presta e il povero Giancarlo Ratti.
1: Per un'ora d'amore, no, però, non so cosa fare.
0: Ma questo lo credo.
1: Come per... non mi fate sfiorare, non so cosa darei. Sole giallo,
0: sì, ma non la faccia tutta.
1: Blu.
0: Si può avere uno sconto di pena, ecco, diciamo così. Buongiorno a tutti.
1: Mi sembra che faccio cose vecchie, comincio a rinnovare. Ma, non si...
0: ma scusi, ma questo è un brano degli anni 70. Comincia a rinnovarsi.
2: Perché lui partiva ancora da prima,
0: ma poteva cantare la canzone del Piave direttamente.
2: Sì.
0: Avrebbe un titolo per iniziare, diciamo, male il programma?
1: Lunedì.
0: Sì.
1: Oggi è 25.
0: Oggi è 25
2: maggio.
0: Oggi è
2: 25 maggio.
0: No, era ieri, era la canzone del Piave.
1: Sì. Pagina 7, la verità. Allora, ascoltatemi bene, cari amici vicini e lontani, siamo vicinissimi, abbiamo quasi fermato della pace,
0: sì.
1: E allora io direi che per la pace un bel Chianti d'annata certificato. La pace di Donald certifica il fiasco.
2: Bravo,
0: bravo,
2: mi è piaciuta.
0: Complimenti, sì. Certifica il fiasco, fiasco che c'è stato, ma ne parleremo.
1: Non,
0: ne
1: parleremo. Sì, sì. Non è Chianti.
0: Non è Chianti. Non è Chianti, purtroppo. È un altro fiasco più grosso, secondo me. E comunque, cari amici in ascolto, dobbiamo segnalare un fenomeno che potrebbe anche apparire positivo, ma qualche dubbio c'è, perché è un fenomeno di giovanilismo improvviso che ha colto, che ha colpito, che ha centrato le due fondamentali istituzioni presenti nel nostro paese, e cioè la Repubblica e la Chiesa Cattolica.
2: E la Chiesa Cattolica.
0: Che cosa sta succedendo?
2: No.
0: Il Quirinale invita, sta invitando i cittadini a mandare un proprio video per celebrare gli 80 anni della Repubblica.
2: Eh sì, infatti ho sentito pure lo spot prima qui su.
0: Praticamente è un reality show, anzi un Republican show, una sorta di tu sì che votes, tu sì che votes.
2: Sì.
0: Invece oltre Tevere, il Santo Padre, in varie occasioni pubbliche, cosa ha fatto? Ha fatto un gesto che si chiama 6-7.
2: Ah, il 6-7.
0: Che significa più o meno, grosso modo, ecco, che è peraltro il cavallo di battaglia, questo gesto, di un rapper americano. Insomma, pure Papa Leone, prima le scarpe da ginnastica e se le ha messe e le ha portate.
2: Come no?
0: Ora il 6-7, il pericolo qual è? Che comincia a rappare durante l'Angelus.
2: No.
0: Che mi fa il rap durante l'Angelus. Si affaccia alla finestra e fa: buongiorno fratelli, il mondo adesso è brutto, però voi lo sapete che Dio perdona tutto. Ecco, io eviterei, santità, per carità.
2: No, ma sai.
0: Con tutti rispetto, dico, però.
2: Uno per attirare l'attenzione a questo momento pieno di.
0: Ma anche
2: per
0: trovare un canale comunicativo con i giovani, lo capisco, però non esageriamo. Insomma, anche Mattarella, signor Presidente, ecco. No, insomma,
2: però adesso torniamo su quello che ci ha anticipato Giancarlo prima, perché forse sì, ci stiamo avvicinando a un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.
0: Applausi.
2: Sarebbe ora.
0: Per la pace sempre applausi.
2: Gli osservatori internazionali più smaliziati però dicono che Trump ha fretta di concludere questo conflitto per nascondere quella che in realtà è una sconfitta della grande potenza militare americana.
0: Lo è.
2: Però queste sono solo malelingue.
0: Perché
2: se poi vai a vedere quali sono, no, i punti cardine di questo accordo, è tutto un altro discorso.
0: Allora, cerchiamo di capire quali sono i punti cardine dell'accordo.
2: Allora, fra i cinque punti c'è per esempio che le sigarette americane Camel cambieranno nome.
0: Perché
2: il cammello è un simbolo del Medio Oriente. E quindi le sigarette verranno ribattezzate Grizzly, sigarette Grizzly.
0: Che invece è un animale tipicamente americano. Ragazzi, sono svolte importanti, attenzione.
2: E poi l'accordo con la Disney. La Disney preparerà una nuova versione di Aladdin, in cui la protagonista Jasmine alla fine non si mette con Aladdin, ma col suo rivale Jafar, che per l'occasione verrà ribattezzato Jafar West. Così, capito, fanno affari tutti in questo modo.
0: Hai
2: e
0: capito?
2: Sono condizioni che dimostrano quanto schiacciante sia stato stata la vittoria, vittoria americana.
0: Cioè non è che lui sta facendo pace di corsa perché ha preso mazzate,
2: sì, e che diciamo... è iniziato la guerra per coprire gli impicci suoi.
0: No. I risultati ci sono e sono grossi. E sono grossi. Attore Ratti avrebbe un titolo.
1: Siamo sul... questo è il Corriere dello Sport. Si parla di Formula 1 a pagina 52 del giovanissimo e grande Kimi. Quando il titolista fa un po' lo spiritoso, come ha vinto ieri per la quarta
0: Kimi
1: volta.
0: Antonelli. Kimi Antonelli ha vinto, sì.
1: Chimitico e poker, perché il poker si dice poker d'asse 4, no? Chimitico lo dice.
0: Complimenti.
1: Vi dico di chi è l'articolo?
0: No, non lo dica, anche perché i titoli non li fa chi scrive l'articolo.
1: Il titolista è un altro.
0: È un lavoro a parte, diciamo così. Io però, cari amici in ascolto, vorrei testimoniare un mio malessere.
2: Dai.
0: Perché noi siamo qui, si scherza, si ride, però poi bisogna anche, fra amici proprio quali noi siamo dopo 30 anni di trasmissione, bisogna anche trovare un'intimità ed il coraggio di aprirsi, di confessarsi. Io vorrei riflettere insieme a voi su quello che mi è successo ieri.
2: Dai, apriti Marco.
0: Allora, io stavo guardando questa notizia qui, quella in oggetto, diciamo, stavo guardando una notizia sui siti di informazione. Dice quale notizia? L'affluenza alle urne nelle amministrative che sono in corso, si vota anche oggi.
2: Fino alle 15, sì.
0: Ho letto che alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto e ho pensato, però quasi il 35%, mica male. Ma vi rendete conto? Siamo talmente disabituati alla partecipazione democratica, alla partecipazione delle persone alla vita politica del paese, che il 35% mi sembra chissà che, ma vi rendete, è grave, guarda, ti giuro, però 35% certo, mica male, cioè, è come se tu c'hai 300 di colesterolo, però dici, che bello, l'altro ieri c'avevo 400, vabbè,
2: però
0: ma...
2: è sempre grave la situazione,
0: mamma mia.
2: Vabbè, parliamo di progresso, perché il progresso non si ferma mai.
0: Si ferma.
2: C'è un gruppo di ricercatori di diverse università cinesi, australiane e danesi, che hanno messo a punto forse la password biometrica definitiva, la password a prova di hacker. Attenzione, sì, perché fino adesso abbiamo avuto, no, l'impronta digitale. Poi l'iride dell'occhio.
0: Non basta manco quella. Ecco.
2: La voce.
0: Non basta.
2: La scansione del viso.
0: Bisogna andare oltre.
2: Adesso è la volta del battito cardiaco.
0: Cioè?
2: Il battito cardiaco è diverso da individuo a individuo.
0: E quindi, diciamo, attraverso il battito cardiaco possono...
2: Certo, aprire il sito.
0: Possono appurare che sei veramente tu il battito cardiaco.
2: Però dico una cosa, adesso per favore, fermiamoci.
0: No, basta.
2: Fermiamoci.
0: Fermiamoci al battito cardiaco.
2: Sì, prima di arrivare all'analisi dei gas intestinali.
0: Che sono diversi da individuo a individuo, attenzione.
2: Cioè, non lo so, invece dello speedy che facciamo? Sprot.
0: Grazie. Fermiamoci al battito cardiaco, che peraltro c'ha anche una valenza, se vogliamo, sentimentale, romantica, insomma, una sua bellezza. Ecco. Vabbè, ancora attore Ratti.
1: Ero più per il gas.
0: Per favore, un titolo.
1: Ecco. Qui siamo a pagina 22 del quotidiano Libero.
0: Sono libero, sì.
1: Non ci sto più, me ne vado, non ci sto più davvero. Conte non ci sta più.
2: Ecco. Ma Conte chi?
0: Con quale dei vari Conte?
1: Ah, è vero.
0: E lei non ha specificato.
1: Per me è solo calcio. L'altro.
0: E quindi Antonio
1: non è
0: Conte.
1: Antonio. Conte. L'addio di Antonio Conte. Napoli.
2: Ah sì, se ne va?
0: Se ne va.
2: Vedi?
0: Ma lui è fatto così, un paio d'anni massimo e poi ciccia. Vabbè.
2: Attenzione, c'è una notizia curiosa che è arrivata dagli Stati Uniti. Un briccone, un miliardario, il signor Geoff Pritchett.
0: Sì.
2: Cosa ha fatto? Lui è diventato collezionista di carte Pokémon. Sapete che c'è questo business internazionale?
0: Sì.
2: Gente disposta a spendere cifre abnormi per avere delle carte. Lui che ha fatto? Ha proposto ed è riuscito a fare questo scambio tra la sua supercar, la sua Audi R8 valutata $130,000 con un set di carte Pokémon.
0: Hai capito sto giugiolone?
2: Capito? Ma che sei pazzo, gli dicono intorno la famiglia. Cioè, no, queste carte hanno un errore di stampa, possono valere $20,000-$30,000 l'una, capito? Per cui dici, io ho fatto io un affare a scambiare la mia supercar con un mazzetto di carte.
0: Ecco, dipende dalla nazionalità di quello che gli ha venduto le carte. Di dove era?
3: Non lo dice.
0: Era italiano,
3: dice,
0: forse? No, non lo so. Ecco,
3: sapranno vabbè. Questi aste online. Lo so. Allora, parliamo oggi di strani scambi.
0: Ecco.
3: Anche voi magari avete fatto uno scambio curioso.
0: Certo, io avevo dipinto una tela, a me mi faceva schifo. Invece mio cugino mi ha detto, bella, quello in salotto farebbe la sua figura.
3: E gli ha data?
0: Aspetta, io te la do, però... Quella bicicletta lì, quella vecchia graziella, tanto tu la stai mandando in disfacimento, tu mi dai la graziella, io la rimetto a posto, io ti do il quadro.
3: Raccontateci di strani scambi che avete fatto per non tirare fuori dei soldi.
0: Scambi, perché voglio dire, a volte sono convenienti, a volte sono fregature, a volte sono molto strani.
3: Raccontateci tutto all'800 800 002,
0: che sarebbe, che cosa? Questo è il numero
3: gratis.
0: 800 800 002, oppure con mano ferma e pelosissima scrivete sulla nostra pagina Facebook.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
5: 2-2.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: 2-2.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Un'emozione targata a Giancarlo Ratti.
1: Siamo sulla prima pagina del Gazzettino Quotidiano del Nord-Est. C'è scritto: senti, ma gli impianti sono già aperti? Allora si può fare una discesa? Prendi Skilif che passa! Prendilo, prendilo! Pace USA Iran, la firma slitta.
0: Ma no, slitta, ma non è lo slitta. Ma...
2: Vabbè,
0: niente. Vabbè. Ma grazie, Ratti. Grazie. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, parliamo di scambi curiosi, singolari, di cui siete stati protagonisti o testimoni.
2: Sentiamo Elena di Bologna, che ha chiamato l'800-800-002.
0: Buongiorno Elena.
3: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Allora Elena, di che si tratta?
3: Allora, avevamo necessità di cambiare la porta del garage.
0: Sì.
3: E il nostro fabbro aveva necessità di uno scooter.
0: Sì, si è creata questa, come dire, convergenza di necessità,
2: sì, di interessi,
0: ecco, se vogliamo.
2: Sì.
3: Esattamente,
0: sì.
3: Esattamente. Sì. Quindi lui ci ha fatto la nostra porta del garage e noi gli daremo lo scooter, perché al momento è ancora nel garage, però prima o poi verrà a prenderselo.
0: Sì, quindi allora aspetta, cerchiamo di capire a chi è convenuto di più, perché voi vi siete fatti due calcoli, diciamo la verità. È umano.
2: Di no.
3: Sì, una è bella parte... costosa la porta.
0: La porta costa. Ma lo scooter era usato?
3: Sì, lo scooter era usato, ma tenuto benissimo, ecco. Però siccome abbiamo altre moto non lo usavamo più.
0: E quindi? Ma vabbè, è convenuto a tutte e due, certo. Ragazzi, una porta del garage nuova fa paura,
2: come spesa. Importante, sì.
0: Quindi, porta di garage contro scooter. Questo è possibile farlo. Grazie Elena, forse anche porta blindata contro scooter, forse porta blindata
2: troppo. Allora, qui stanno arrivando anche su Facebook dei racconti di strani scambi, ma veramente strani. Alessandra, per esempio, accordo concluso proprio ieri con un'altra mamma della scuola.
0: Sì.
2: Allora, l'accordo è questo: io ti presto il grembiule che serve al bambino per la recita di fine anno.
0: Sì.
2: In cambio, tuo marito, che è fisicamente prestante,
0: possente, sì,
2: viene a reggere la pesante cassa audio per il rosario itinerante.
0: Il rosario itinerante.
2: Fanno il rosario per strada
0: itinerante.
2: E lui deve portare questa cassa per amplificare.
0: La cassa. Un
2: wifi, cassa wifi.
0: Ce la fa, certo. Certo,
2: me la fregatura anche, questo,
0: no,
2: però
0: dire così,
2: questione di devozione.
0: E anche se vogliamo un modo per espiare i peccati, in qualche modo.
2: Vabbè.
0: Attenzione, 800-800-002 il nostro numero, lo strano scambio di cui siete stati protagonisti. Sentiamo Alberto a Padova.
2: Alberto!
4: Buongiorno Alberto,
0: di che si tratta?
4: Allora, parliamo di un'attività di 40 anni fa, più o meno. Eravamo al liceo e a San Valentino l'insegnante di inglese si era inventata di scambiare delle promesse di San Valentino la nostra classe con l'altra classe equivalente, quindi da terza a terza, se non mi ricordo male, terza A, terza C.
0: Cioè, diciamo la verità, una ruffianata didattica, se vogliamo, in qualche modo, perché, ma falli fare per conto loro, no?
2: Sì.
0: Vabbè, allora che è successo, Alberto?
4: E quindi noi dovevamo scrivere alle ragazze dell'altra classe, noi maschi alle ragazze dell'altra classe e le ragazze in classe mia ai maschi dell'altra classe.
0: Sì.
4: A me capitò, fortunatamente, la più bella ragazza dell'altra classe.
0: Colpo gombo, bene. Bene.
4: Però purtroppo dovevo fare delle tavole di geometria, ben tre, che erano particolarmente difficili, insomma, poi non sono mai stato così bravo. Allora il compagno di banco mi propose uno scambio di tavole contro, voglio dire, possibilità di accesso alla ragazza.
0: Ma dov'è il tuo spirito romantico? Tu hai detto sì, se mi fate le tavole accesso, scambio la ragazza?
4: È il più alto voto che ho mai preso in geometria.
0: Quindi diciamo che un po' di pelo sullo stomaco ti aiuta.
2: Sì, poi dici donna oggetto, però.
0: No, per carità, lo capisco, Alberto. In una situazione difficile, oppure in geometria ero quello che ero, diciamo la verità. Alberto, grazie.
2: Stanno emergendo fenomeni strani. Stefania scrive: la biancheria intima.
0: No.
2: Mia figlia e le sue compagne di squadra si scambiavano gli indumenti intimi nello spogliatoio.
0: Ma non è molto igienico,
2: il mio non sta bene con questi abiti, mi dai il tuo. E viceversa, le taglie, poi vabbè.
0: Si arriva pure a questo. Sentiamo Cristina d'Asolo in provincia di Treviso.
2: Cristina.
5: Sì, ciao Conigli, buongiorno.
0: Buongiorno Cristina, che è successo?
5: Allora, noi parecchio tempo fa, più di 30 anni fa, e con una coppia di amici siamo andati verso maggio, giugno in montagna ad Alleghe per cercare un appartamento da trascorrere le vacanze estive.
0: Sì,
5: certo. Sì. E siamo arrivati su e abbiamo trovato questo appartamento, entriamo e aveva un bagno fatiscente. E allora mio marito faceva rappresentante di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, e allora gli ha detto: guarda, noi ti rifacciamo il bagno e voi ci lasciate. E così è stato praticamente. Il mio marito, a parte che sì, è stata una cosa che tutto praticamente in due mesi sono andati su e giù, perché noi abitando ad Asolo ci sono circa un'ora e mezza di strada, su e giù con questi furgoni, così, poi hanno smontando il bagno vecchio, hanno tagliato un tubo dell'acqua, insomma è stata un parto, però abbiamo fatto praticamente, ci hanno dato 6 mesi di appartamento, di cui 3 mesi di lavori, però in cambio del bagno.
0: Cambiare il lavoro con un servizio in questo caso non è male. Devo dire, meno male che non erano doppi servizi, Cristina, mettiamola così, guardiamo il lato positivo. Cristina, stai bene? Insomma, parlateci ancora, raccontateci strani scambi che avete effettuato all'800 800 002. Offritevi voi spontaneamente, non costringeteci a dire ehi là coniglio, dai su.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: 2-2.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: 2-2.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Bisogna stare attenti, amici. Adesso non vogliamo fare dell'allarmismo, per carità, però a volte nelle nostre case ci sono oggetti che
12: sono altamente pericolosi.
11: Purtroppo sì, e per fortuna ce li segnala l'attore Giancarlo Ratti.
13: Oggi per oggetti maledetti abbiamo il cacciavite norvegese.
11: Oh, mamma mia.
13: Forse non lo sapete, ma potreste avere in casa un cacciavite norvegese. Uno degli oggetti più malefici che esistano al mondo.
11: Mamma mia.
13: Narra la leggenda che l'umile carpentiere Olaf venne incaricato dal grande re vichingo Erik Ascia Insanguinata di costruire un meraviglioso Drakkar,
11: che era un'imbarcazione,
13: il tipico vascello da guerra di quel popolo rude battagliero. Grazie della fiducia, Gran Cornuto.
11: Come Gran Cornuto?
13: Disse l'artigiano, il suo sovrano, che sfoggiava il tipico elmo da battaglia, impreziosito da due enormi corna bovine.
11: Gran Cornuto, quindi, certo.
13: In capo a due settimane, lavorando giorno e notte, l'umile carpentiere Olaf realizzò il più bel Drakkar da combattimento che avesse mai solcato i mari del nord.
11: Bravissimo.
13: Fasciame di solida quercia, fissato da chiodi, strati di pelli di animali, intrisi di catrame.
11: E
13: l'unica vite di ferro battuto che teneva insieme la solida chiglia.
11: Pensa, un'unica vite proprio, mamma.
13: Nella fretta della consegna, però, l'umile Olaf dimenticò di stringere a dovere quell'unica vite.
11: Mamma mia.
13: Il giorno dopo, sotto gli occhi di sua maestà, Erik Ascia Insanguinata,
11: Tutto
13: il popolo vichingo, il vascello venne varato nel porto di Kuopang.
11: Sì.
13: Ma appena uscito dal fiordo, la chiglia dell'imbarcazione cedette di schianto, aprendosi come una noce nel becco di un corvo.
11: Mamma mia.
13: E causando la morte per affogamento dei migliori guerrieri vichinghi.
7: Ma poveri.
11: Una tragedia proprio.
13: Orribile fu la punizione dell'umile Olaf, che conobbe la durezza del cuore del suo sovrano, e soprattutto la durezza di uno dei due corni del copricapo piantato nel suo collo.
7: No, nel collo.
13: Fu allora che l'artigiano maledisse il cacciatore causa del suo disonore e del suo eterno bruciore retale.
11: Lo credo.
13: Allora chiunque entri in possesso di un cacciavite norvegese avrà una continua desquamazione cutanea inguinale e un'improvvisa incapacità a piegare le ginocchia, alzare il braccio destro e tagliarsi le unghie dei piedi.
11: È una tragedia pure questa.
13: L'unico modo per infrangere la maledizione del cacciavite norvegese,
11: allora ascoltate bene, qual è?
13: Leggere il Sid Campeador al contrario, in un tempio induista mentre passa una famiglia marchigiana che ascolta Tanta voglia di lei dei Pooh.
11: Vabbè, ma è impossibile.
13: Cantata da una cover band francese.
11: Ma come si fa?
13: Se entrate in possesso di un cacciavite norvegese,
11: mamma mia,
13: liberatevene immediatamente.
11: Subito.
13: Lo riconoscerete dal tipico aspetto a forma di 730 precompilato.
7: 730 precompilato.
11: Come a forma di 730 precompilato? Ma... questo è il cacciavite norvegese. Buttate quel cacciavite. Cari amici in ascolto, grazie a Giancarlo Ratti.
7: Ma abbiamo ancora tante segnalazioni di strani scambi, ma veramente strani.
11: Sentiamo Liana Sulmona. Buongiorno Liana.
14: Liana. Buongiorno Marco, buongiorno Antonello. Recitation naturalmente.
11: Liana, che succede?
14: Allora, asilo qui a Sulmona, mia figlia piccola Cecilia era alla sala mensa, ma non sapeva che... in un angolo della sala mensa c'era un parlottorio fra due cugini. Immaginatevi, insomma, le cazzo animati, quelli due cugini che sono innamorati della stessa ragazza. E praticamente il fidanzatino di mia figlia voleva mangiare le pesche del cuginetto che si era portato. Aveva portato le pesche sciroppate a scuola. Quindi uno dei due chiedeva, insomma, dammi le pesche, e quello dice, che mi dai in cambio? E quello gli fa, dice, che vuoi? Cecilia.
11: Ma come
14: Cecilia? Sono scambiati mia figlia.
11: Ma no, ma no.
14: Naturalmente, aspettate, non è finita qua, perché naturalmente poi mia figlia si è offesa, ha mollato questo fidanzatino, ma qualche giorno dopo eravamo in macchina, io, Cecilia, con un'amichetta, le sentivo parlottolare dietro, blu. E Cecilia faceva no, e la amichetta fa, Cecilia, però smetti, lui non si è venduto per una pesca, ma per un intero barattolo di
11: barattolo. Tutta un'altra cosa,
7: c'è di molto.
11: No, si vede che ci teneva a te. Diana, grazie.
7: Allora, Michela, cambio memorabile. Quando ero bambina, mio papà dipingeva e arredò una pizzeria che ci pagò in pizze.
11: Buttale via. E concludiamo con Lazzaro in provincia di Arezzo. Buongiorno.
7: Ciao Lazzaro.
15: Buongiorno Lagomorfi, buongiorno.
11: Eccolo lì Lazzaro, che ti è successo?
15: Allora, io ho una vignetta, faccio un vino di frontiera a circa 600 metri. E questo vino mi viene buono. E quindi ogni tanto lo baratto, capito?
11: Sì.
15: Baratto con tartufi, barattato con... carne, salumi, olio. E l'ultima volta... praticamente l'ho barattato con una messa e una zucca.
7: Come una messa e una
11: messa
7: zucca?
11: E una zucca in che senso, scusa?
7: Ma che stregoneria.
15: Nel senso che il parroco africano di Sestino, che si chiama Don Absalon, che è un tipo Denzel Washington, che abbiamo un parroco importante, un bell'uomo. E in una festa religiosa, dopo la processione, c'era un momento di convivialità e ha sentito il mio vino e quindi lo voleva comprare. Mi fa, io voglio il tuo vino, dove l'hai preso? Lo faccio io. Me lo vendi? No, non lo vendo, perché io non lo vendo. E lo baratto. Allora mi ha guardato come a dire, io cosa ti do?
11: Che ti do?
15: No. Allora ho detto, dai, io ho i miei genitori, purtroppo non ci sono più nessun dei due, mi fai una messa per mio babbo e una messa per la mia mamma. E io ti do 5 litri di vino.
11: E la zucca?
15: La zucca è stato un omaggio, o meglio...
7: hai aggiunto una zucca.
11: Hai aggiunto una zucca, diciamo. Va bene, Lazzaro, grazie.

0: Come è cominciato questo lunedì?
1: Come è cominciata questa settimana, questa giornata? Lo vogliamo sapere, i primi 10-15 minuti.
0: Perché proprio dall'incipit, dai primi minuti di una giornata, uno capisce come butta, se ne uscirà vivo o meno.
1: È successa una cosa bella, è successa una cosa brutta, anche piccole cose.
0: Soprattutto piccole cose. Allora, come è cominciato questo lunedì e di conseguenza come è cominciata questa settimana?
1: Raccontatecelo, telefonate subito al numero verde 800 800 002.
0: Quello è il numero da chiamare, 800 800 002, per chi ben comincia. In alternativa, attenzione, potete scrivere dove, caro Ratti? Potete scrivere,
1: sulla pagina
0: lo sa addirittura Ratti. Vabbè, fermiamoci e diamo la linea al giornale radio.

0: all'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it. 2-2.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: 2-2.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: 2-2.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia?
7: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
14: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
15: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
17: Sono le 8:30.
18: Rai GR2.
19: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Sono ancora diversi nodi da sciogliere per aggiungere un accordo tra Washington e Teheran. Tutto si gioca in queste ore. L'Iran chiede la fine della guerra, il pagamento dei danni e la revoca delle sanzioni. Gli Stati Uniti con Rubio esprimono ottimismo.
20: Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Così Rubio in visita in India. Il segretario di Stato americano ha poi ribadito che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato, perché Tel Aviv ha finora interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la apertura di Hormuz e ottime premesse per una trattativa sul nucleare. Avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungeremo un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così ha scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è ancora stato del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Marco Barbonaglia, GR2.
19: Sull'altro fronte, altra notte di attacchi incrociati, Kiev colpisce con missili strutture energetiche nella regione di confine di Belgrado. Novgorod, energia e acqua interrotte, e nella regione di Yaroslav gli attacchi con droni proseguono ormai da giorni, e proseguono anche gli attacchi russi, colpita Zaporigia con droni. E sulla scia delle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran cala il prezzo del petrolio, attestandosi ben sotto i $100 al barile, in forte calo ad Amsterdam il prezzo del gas. Urne aperte fino alle 15 per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in quasi 749 comuni, tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Papa Leone XIV, prima volta per un pontefice, partecipa alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il testo, dedicato all'intelligenza artificiale e alle implicazioni etiche della rivoluzione tecnologica in atto, ha un focus sulla custodia della persona umana. E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché la Cina lancia ufficialmente il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
2: China has officially launched its first general purpose household.
19: Artificiale alle implicazioni etiche della rivoluzione tecnologica in atto, ha un focus sulla custodia della persona umana. E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché la Cina lancia ufficialmente il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
2: China has officially launched its first general purpose household robot.
21: Prepara il cibo.

0: sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zanda, GR2.
1: Los Angeles rende omaggio a Yoko Ono con una mostra aperta fino a fine ottobre.
2: Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria, ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventano Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad Inn con il marito John Lennon. Un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR2.
1: In chiusura lo sport, calcio versa in gravi condizioni il tifoso bianconero rimasto ferito a Torino negli scontri che hanno preceduto la partita all'esterno dello stadio. 8 i fermi, partita iniziata con un'ora di ritardo, sul campo sono arrivati i verdetti dell'ultimo turno. Juventus e Milan devono accontentarsi di una partecipazione alla prossima Europa League. In Champions ci vanno Roma e Como, in coda il Lecce è salvo, retrocede la Cremonese. Prossimo giornale radio alle 10:30, buon ascolto.

0: bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio, Radio 2. Allora,
1: innanzitutto grazie per il sostegno che ci date sempre anche su Rai Play Sound,
0: soprattutto su Rai Play Sound, dove siamo il programma più ascoltato di Radio 2, e questo naturalmente ci fa molto piacere.
1: E c'è qui una notizia curiosa, mi chiedo spesso, ma ci sono alcuni super ricchi, alcuni miliardari che continuano a investire, a guadagnare, a accumulare denaro, ma cosa ci devono fare? Perché non avrai neanche tempo di spendere tutti questi soldi,
0: i ragionamenti che fanno
1: i poveri
0: cioè, diciamo, in genere.
1: Poi scopro qui questa notizia: il sultano del Brunei.

0: Probabilmente la persona al mondo che ha speso più soldi dell'intera storia dell'umanità.
1: Ecco.
0: Si calcola,
1: sapete,
0: infatti.
1: Sapete perché? Perché li aveva.
0: Perché li aveva?
1: Indubbiamente.
0: Però cioè, aveva un patrimonio stimato in 40 miliardi di dollari.
1: 40 miliardi? È sì. Una cifra che, diciamo, noi gente comune non sappiamo.
0: Non riusciamo a immaginare.
1: No, cioè. Non riusciamo neanche a scrivere. Quanti cacchio di zeri? Cioè, 40 miliardi. Vabbè, insomma.
0: Allora, in 10 anni ha dimezzato questo capitale.
1: Proprio per questo vorremmo aprire un crowdfunding, amici. C'è cioè una raccolta adesso. Fondi per il sultano del Brunei che si è sputtana, come si dice,
0: si è abbruciato.
1: 20 pensate, miliardi di
0: si è fatto costruire una reggia di 1778 stanze.
1: Vabbè, il minimo. Senti, se c'hai ospiti è il minimo,
0: con 257 bagni.
1: Bagni, sì.
0: Ma che ci devi fare?
1: Perché lì nel Brunei purtroppo c'è un problema di squaraus, come sapete.
0: Sì, 257 bagni.
1: Lei conosce il Brunei, caro
0: Brunei?
2: Lei... Brunei di Montalcino.
1: Di Montalcino, sì.
2: L'ho sempre avuto in cantina io.
1: Lasciamo stare, legga un titolo piuttosto.
2: Pagina 20, siamo sul quotidiano La Repubblica. Ma non è possibile, ma dai. Ma gli altri anni si finiva le scuole quando andavo io, cominciavano ottobre, ma adesso cos'è sta roba? Ma il 31 agosto, ma ci sono qua ancora, ma mi vanno via tutte le mamme, ma cosa faccio? Posso mica mettere a posto solo sdraio e ombreloni? Alunni in classe già dal 31 agosto, la protesta dei bagnini.
1: Il bagnino c'ha le sue esigenze, peraltro.
2: Come il sultano del Brunei.
1: Del resto.
0: Però sarebbe un aiuto alle famiglie, capito? Che torna al lavoro, il bambino,
1: certo,
0: sta,
1: e il bambino
0: scuola,
1: sta a scuola. Allora, attenzione, come è cominciata questa giornata e di conseguenza questa settimana? Ditecelo all'800-800-002. Sentiamo subito Ottavio, che ci chiama da Castelmaggiore in provincia di Bologna.
0: Ottavio!
1: Buongiorno, Ottavio.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Eccolo lì, Ottavio. Io ti sento pimpante stamattina.
0: Tu ci
1: però.
0: Pimpi?
3: Dalle 6 che sono che sto lottando.
1: Ma come è cominciata? Che è successo questa giornata? Come si prospetta?
3: Si prospetta bene perché siccome io mi chiamo Otto, non vorrei fare l'otto volante, no?
1: Sì.
3: Allora c'ho la casa piena di formiche, di quelle volanti.
0: No.
1: Ma perché è piena di formiche?
3: Perché questa è la stagione che le formiche muoiono, le formiche volanti.
0: Sì, certo, le regine.
1: Vengono a morire lì da te, diciamo.
3: Perché vengono a morire lì, che io ho l'orto, ho delle piante, allora vengono a morire tutti a casa mia.
1: Scusa,
0: però
1: Ottavio,
0: pulisci bene casa con l'aceto.
1: No, però vuol dire che c'hai un bell'orto, perché voglio dire, quelle comunque sono regine, se scelgono di venire a morire lì vuol dire che...
0: Si sentono una reggia a casa
1: elegante.
3: Io ho della roba buona, gli do della roba bene da mangiare.
1: Ma lo credo. Beh, poi sono sempre creature di Dio, diciamolo, Ottavio, su.
3: Stamattina mi sono messo a pulire, a tirar via, a spruzzare, ho spostato tutti i mobili, tutti, porca miseria, guarda. Per fortuna che durano, mi hanno detto che durano un paio di giorni, poi dopo piano muoiono.
1: Poi sono schiattate tutte, poverine, certo. Ottavio, però prendilo come un gesto di, come dire, preferenza per il tuo orto, che a questo punto diventa un luogo di una certa eleganza.
0: Sei un privilegiato in
1: qualche modo. Se vogliamo. Ottavio, stai bene.
0: Allora, tante testimonianze arrivano anche su Facebook. Margherita, appena uscita di casa, pronta, va al bar a prendere un caffè, troppo in fretta. Ho dato una clamorosa nasata sulla porta d'ingresso del vetro, che era pulitissimo, facendo ridere tutti gli avventori.
1: La cosa più brutta è quella, non tanto il dolore che provi, quanto la mortificazione, diciamo.
0: Giulio, ho iniziato la giornata facendo il pieno di gasolio a 2,06 euro al litro.
1: E non è iniziata benissimo. Secondo me. Sentiamo Orazio a Catania. Buongiorno Orazio.
0: Orazio.
4: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, per Orazio.
4: Oggi è stata una sveglia per me e ho dato una sveglia particolare a mia figlia. Perché è il primo giorno di lavoro della sua vita.
1: Che bello. Quanti anni ha la ragazza?
4: 22 anni in ospedale a Pordenone come ostetrica.
1: Ah, che meraviglia.
4: Primo giorno di lavoro.
1: Grande soddisfazione.
4: Orazio,
1: peraltro un lavoro bellissimo, quindi insomma.
4: Però mia figlia mi ha detto: hai iniziato da oggi a chiamarmi di mattina.
1: Perché il genitore si preoccupa, dica, visto mai che non si sveglia, non va al lavoro, e allora io papà, io la chiamo, è un gesto d'amore. Orazio, grazie,
0: grazie. Bocca al lupo. E devo dire che i genitori sono una soddisfazione per i genitori. Deborah dice: mio figlio Giacomo, un anno appena fatto, si è svegliato, è sceso dal letto, che ha fatto? Ha acceso la radio e ha alzato il volume al massimo. Tutti, sì. Per fortuna non c'eravate voi, se no non lo
1: Piccoli
0: so.
1: Piccoli conigli crescono.
0: Capito come?
1: Quel bambino farà strada, te lo dico io. Attore Ratti.
2: Eccolo, ecco.
1: Buongiorno, dico, avrebbe un titolo.
2: Allora, visto che non ci facciamo guardare dietro da nessuno, diamo un occhio all'internazionale che è dentro di noi. Allora siamo su Le Monde, la première pagina de Le Monde. Le pétrole. Les risques des pénuries cet été.
0: Cet été.
2: Ça croît. Allora, pétrole, due punti. Il rischio di penuria quest'estate.
1: Oui.
2: Sacroit
1: si accrocchia, il rischio si accrocchia.
0: Ma che si accrocchia?
1: No, si accrocchia, è tipica parola che si usa quando c'è il petrolio in ballo. Sacrocchia, ecco. Allora sentiamo Marcello in provincia di Lecce.
0: Marcello,
1: buongiorno.
5: Ciao coniglioni.
1: Eccoci, Marcello.
5: Vi do una notizia importante.
1: Bene.
5: Ho perso i capelli insieme a voi.
1: Beh, Marcello, questo in qualche modo ci affratella.
0: Per solidarietà.
1: Ci affratella. Marcello, com'è cominciata sta giornata?
5: Dunque, sono andato a bagnare l'orto.
0: Sì, presto.
5: Ho raccolto le zucchine.
0: Buone.
5: Colazione.
0: Sì.
5: E mi accingo a scendere al mare.
1: Marcello, tu sei un uomo felice. Non solo il mare del Salento, attenzione. Sì.
5: Io abito a 600 metri da acqua viva.
1: Ma che bellezza. Allora Marcello, tu a pranzo mi ti fai una bella zucchina ripiena, ci metti il macinato, che buona. Poi mi fai un bagno nel mare di Acquaviva.
0: Capito, ma che meraviglia, il paradiso.
1: Acquaviva non a caso.
0: Sì.
1: Ecco, quindi Marcello, beato te, beato te.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio. Salva a tutti. Succede che cosa?
1: No, succede una notizia interessante che vi può dare la possibilità forse di scroccare un bacetto.
2: Beh, vabbè,
1: se magari avete un partner, una partner un po' ritroso, insomma,
2: sì.
1: Allora, c'è una notizia scientifica, attenzione, che sostiene che per la salute dentale bisogna baciare di più.
0: Perché?
1: Perché il bacio ha un effetto idratante, stimola la produzione extra di saliva ed è un vero colluttorio naturale.
0: Sì, sì.
1: E neutralizza gli acidi che consuma lo smalto dei denti, e stimola anche il sistema immunitario, quindi
0: allora,
1: risparmi di dentista baciando,
0: però,
1: capisci?
0: Mi sembra veramente un modo per mortificare il bacio, questo momento di interazione umana che ha ispirato grandi poeti, grandi canzoni, grandi baciala perché così non te secariano i denti.
1: C'è un motivo in più con quello che costano i dentisti,
0: Ma poi ma che saliva c'avete? Che è un colluttorio? Ma dove siamo?
1: E così dicono.
0: Io non le vorrei sentire mai.
3: Ma non hai detto la frase che dici sempre del grande poeta?
2: Che cioè? Dice il poeta?
3: Bacio non fa bucio.
0: Bacio non fa bucio. Grazie. Non fa bucio di carie.
1: Sì.
0: Ecco, bacio non fa bucio di carie. Quindi da questo punto di vista vedi che l'antico detto del popolo romano in qualche modo ha un risvolto terapeutico. Ecco,
1: sì.
0: Che noi ignoravamo.
1: Assolutamente.
0: Ma attenzione, amici. Abbiamo un ospite importante. Perché i dati ufficiali ci dicono che oltre la metà degli italiani, pensate, desidererebbe cambiare vita.
1: Lo so, questa vita è faticosa, quindi uno studia un piano B, un'alternativa, è anche giusto.
0: È anche giusto, è un pochino triste se vogliamo, però c'è questa insoddisfazione della propria esistenza. Noi ne vogliamo parlare con un uomo che ha lanciato un'iniziativa nuova, un imprenditore, il signor Ennio Zamparone, titolare dell'agenzia Second Chance, cioè Seconda Possibilità. Ma di che si tratta, dottor
3: Grazie,
0: Zamparone?
3: Grazie carissimi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi avermi invitato ancora una volta.
0: Sì.
3: Beh, se le cose vanno male, tocca abbandonarsi alla disperazione o reagire con forza di carattere per costruire un futuro migliore, ricco di possibilità.
0: Ecco, qual è la cosa giusta da fare?
3: È evidente, la cosa giusta da fare è abbandonarsi alla disperazione.
1: Ma come
0: abbandonarsi?
3: La disperazione è la molla che ti porta al cambiamento. Perché a volte la vita è come un vecchio casale di campagna diroccato.
0: Cioè?
3: Non si può ristrutturare.
0: Fai
3: prima buttarlo giù e ricostruire tutto da zero.
1: Questo in alcuni casi è vero.
3: Ed ecco che qui, in questo centro nevralgico, in questo punto, noi entriamo in gioco, noi di Second Chance, con i nostri operatori selezionati nelle migliori università.
0: Quali università avete?
3: San Vittorio, Regina Celi, Lucciardone.
0: Non sarebbero
3: carissimi nella vita a volte, nonostante tutti i nostri sforzi, l'impegno, è necessario anche un colpo di fortuna. La fortuna arriva da sola, ma il colpo qualcuno te lo deve dare. È meglio che sia uno pratico, per evitare inutili lungaggini.
1: Ma esattamente cosa fanno questi operatori?
3: Nulla, accompagnano il cliente in una situazione di grande serenità,
0: da
3: collina verde al tramonto, un ponte barocco su un torrente che scorre tranquillo, la riva del mare, una località elegante. Poi si pongono alle spalle del soggetto causano la reincarnazione.
0: La reincarnazione
3: del cliente, cioè la rinascita in una nuova vita appagante e piena di soddisfazione.
0: Ecco, però lei ha detto che questi operatori si pongono alle spalle ma come fanno esattamente a causare questa reincarnazione?
3: Grande professionalità dovuta a anni e anni di esperienza. La picozza bisogna saperla maneggiare altrimenti si possono verificare dei contrattempi che renderebbero la reincarnazione
0: più laboriosa.
3: Non so se mi sono spiegato.
0: Insomma, la picozza
3: normalmente dura un attimo.
1: La picozza.
3: Un colpo secco,
0: e ti rincarni
3: la tua Second Chance.
0: Ecco.
3: Apri gli occhi e sei a Dubai. Stai portando valuta pregiata in Svizzera. Hai appena vinto l'Eurovision Cost. Insomma, sei felice.
0: Sì.
3: Però prima te devi reincarnare.
0: Reincarnare.
3: Il nostro metodo.
0: Il vostro
3: volete
0: metodo.
3: Fissare un appuntamento? Non so,
0: no,
3: voi due.
0: No,
3: mi sa che a voi la reincarnazione vi converte.
0: Forse sì, ma non
3: siete in età di reincarnazione.
0: Grazie al dottor Zamparone. con la sua second chance, che diciamo offre una seconda possibilità a chi è insoddisfatto, sì, su, diciamolo, sì, pure.
1: Allora, come è cominciata la giornata degli italiani? Il numero è sempre 800 800 002. Qui leggo qualche messaggio, sì. Dunque, Milli, ho iniziato la giornata bagnando i fiori nelle aiuole in giardino.
0: Io
1: bello,
0: trovo che sia una cosa molto bella questa.
1: Poi ho passato la scopa tra le file delle piantine nell'orto,
0: ecco.
1: Ho dato il becchime alle galline.
0: Basta, per adesso siamo esagerando.
1: Ho fatto colazione, sembra, senza fretta, di recarmi a scuola perché alle 10:30 ho un appuntamento con la gastroenterologa.
0: Ecco.
1: Vabbè, ci parli.
0: La gastroenterologa si parla.
1: Sempre un consiglio.
0: Non è l'urologo, ecco, la gastroenterologa. Scusate se adesso. Sentiamo però, attenzione, Andrea Lecce. Buongiorno Andrea.
1: Andrea.
2: Buongiorno, allora, buongiorno Tonilli,
0: benvenuto,
2: complimenti.
0: Benvenuto Andrea,
2: mi
0: grazie.
2: Tenete compagnia.
0: Grazie Andrea, ma questa giornata come è cominciata?
2: Comincia benissimo, perché ieri Lecce ha conquistato il suo
0: la promozione
2: consecutivo.
0: Eh sì.
2: No, che promozione, la permanenza in Serie A.
0: È importante, devo dire ieri
2: è importantissima,
0: bella giornata per tutti i giallorossi.
2: È più importante dell'Inter, dello scudetto dell'Inter,
0: ecco, e vedi, questo è importante, anche saper valorizzare le proprie conquiste, anche se non sono proprio conquiste al massimo, però anche una permanenza in Serie A è una cosa bella. Andrea, felicità, sì.
2: Lo meritano la squadra di leccesi.
0: Diciamolo.
2: Siamo forti.
0: Complimenti. Complimenti alla città di Lecce, alla squadra del Lecce.
1: Leggiamo il messaggio di Roberta. Mi sono svegliata alle 3 di notte.
0: Perché?
1: Un po' di ansia. Perché sabato, tornando dalle vacanze in Sicilia, mi hanno perso le valigie.
0: Vabbè,
1: e non ho ancora notizie. Aspetta l'ora di pranzo.
0: È un attimo. Certo. È che? Attore Ratti.
3: Sì.
0: Allora, un bel titolo, una roba bella, fatta bene.
3: Lo so. Adesso, ma aspetta. Le parolacce, pagina 24, siamo sul quotidiano La Stampa.
0: Sì.
3: Confindustria, l'allarme sull'industria UE.
0: Però lei non può. Da oggi c'è una nuova regola.
3: No!
0: Non si possono fare.
3: Sì, ciao.
0: Né i bond, né l'allarme, né il piano.
3: Tutti li faccio.
0: Sono tre titoli che lei non può leggere.
3: Ce ne altri due.
0: Purtroppo non li può leggere più. Allora, sono le 8:58 minuti, 50 secondi. Ci fermiamo, sentiamo l'onda verde. Poi si torna in diretta.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e Mobilità. Sono le 8:59, andiamo in A8, code traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e Fiorenza in direzione di Milano. Ci spostiamo in A22, al momento si segnalano 4 km di code, siamo tra Carpi e l'allacciamento per l'Autosole in direzione di Modena. Andiamo proprio in Autosole, sul tratto Bologna-Firenze, 1 km di code a causa di un incidente nel tratto tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento per la 11 per chi viaggia verso Bologna. Sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di code al momento tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Ancora in A14 vi segnaliamo 1 km di code per lavori nel tratto tra Pescara Nord e Atripineto in direzione di Ancona. In chiusura vi portiamo in A16 Napoli-Canosa, traffico rallentato per un incidente. Siamo tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: E infatti siamo tre.
1: Siamo tre, no? Sembra.
0: E anche Ratti, e quindi...
1: Bentornati allora all'ascolto. Allora, iniziamo dalle notizie di sport.
0: Tutte notizie belle.
1: Beh, diciamo che sono iniziato, è iniziato Roland Garros, il termine
0: abbiamo
1: di
0: vinto,
1: Parigi.
0: Abbiamo vinto già.
1: Beh, diciamo, ancora insomma, oggi giocano gli italiani.
0: Sono formalità.
1: Comunque, sì, ieri Djokovic non ha brillato.
0: No.
1: Non ha brillato.
0: Djokovic, grandissima idea. A 74.
1: Beh, no, diciamo che a un certo punto, insomma, dopo i 40.
0: Deve smettere, è umano.
1: No, però c'è in corso questo sciopero, questa protesta dei 15 minuti, no? Perché dicono i grandi tennisti che diciamo il montepremi è troppo basso rispetto all'impegno che ci mettono loro.
0: Allora,
1: gli altri guadagnano tanto su di loro.
0: Cari amici in ascolto, sì, per caso.
1: Sì.
0: Non doveste sentire, non doveste provare dentro di voi una grande solidarietà verso i tennisti. Guardate che è comprensibile.
1: Sì. Cioè,
0: non vi dovete sentire le carogne, diciamo, c'è questa rivendicazione dei lavoratori e io non so d'accordo. È umano. Cioè, se non provate un afflato di solidarietà, ci può sta.
1: Comunque gioca, non è che rinunciano i soldi e poi dici la giornata chi se ne frega, non me la paghi.
0: Però,
1: cioè, la protesta dei 15 minuti, dice, nelle interviste ufficiali, parlo 15 minuti e basta. Sto lì poi a fare.
0: Sì. Pagatemi di più, se no.
1: Invece, vittoria nelle regate preliminari dell'American Cup, Luna Rossa ha vinto a Cagliari,
0: bravi,
1: battendo il team New Zealand in questa finale preliminare, certo.
0: Quindi,
1: però,
0: se volete fare quello che si fa in genere quando comincia l'America's Cup, cioè parlare a vanvera nei bar,
1: il papafico,
0: la strambata, ecco, fatelo tranquillamente, perché in questo periodo particolare dell'anno lo potete fare anche se non avete competenza, anche se non siete il capitano ACAB.
1: È lo sport italiano preferito questo.
0: Che bellezza.
1: Napoli, maxi offerta da 2 miliardi di euro
0: a
1: di
0: chi?
1: Un fondo americano per comprare il Napoli. Ma De Laurentiis ha detto di no. Se la vuole tenere.
0: Però, sai, io credo che i tifosi napoletani siano contenti che rimanga De Laurentiis, che comunque ha regalato due scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Certo.
0: Tutto
1: e poi quando arrivano queste cordate americane,
0: non lo so.
1: C'è un muggito.
0: Gli americani sul calcio, insomma, non sono proprio ferratissimi. Attore Ratti, lei che invece è un peperino di curva, è un peperino di curva interista. Ecco,
2: peperino di curva interista, e credo che il fondo Oaktree in qualche modo sia anche statunitense. Vorrei dire una frescaccia.
0: I proprietari vostri?
2: No. È un fondo, non è un uniproprietà.
0: Non eravate cinesi voi?
2: No, adesso si chiama fondo Oaktree.
0: Comunque, al di là di queste dissertazioni,
2: siamo sul Messaggero. A metà del Messaggero, guarda caso, c'è la cronaca di Roma. Ogni giorno la vita è una grande corrita, ma la grotta no. Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotto, ma la grotta no. Così, ma la grotta diventerà green.
0: Ah, che bello!
1: Cavolo,
2: cosa vuol dire?
1: Ma la discarica più grande d'Europa,
0: la discarica di Roma, insomma, quindi diventa green.
1: Vuole però,
0: speriamo.
1: Devono fare, speriamo lì le falde acquifere. So,
0: speriamo bene.
1: Succede, vabbè. Allora, no, ci tocca parlare ancora un'altra volta della flottiglia, quella flottiglia, insomma, delle botte che sono state date a questi militanti.
0: Di quei filmati spaventosi che sono stati diffusi da Ben-Gvir, dal ministro israeliano
1: della sicurezza. Adesso l'esercito israeliano si tira fuori. Dice: guardate che non siamo stati noi. Noi non abbiamo picchiato nessuno. Noi abbiamo come regola sempre un trattamento rispettoso. Queste erano le guardie controllate da Ben-Gvir, proprio quelle del ministro.
0: Lui ha degli scagnozzi suoi,
1: che fanno queste cose,
0: dei pretoriani. E devo dire che ieri anche il presidente israeliano Herzog ha avuto parole molto dure, ha parlato di imbestialimento.
1: Però
0: di scene indegne.
1: Mettetegli in collarino però qualcosa, non lo so.
0: Insomma, liberatevi di Ben-Gvir. Oltre che di Netanyahu,
1: L'altra notizia che è diventata virale sui social, questi video, devo dire, abbastanza drammatici anche lì, sono i militanti della flottiglia ritornati in Spagna.
0: Uno dice: sono tornati in Spagna, ma sono tranquillo, sono tornati in Europa, no?
1: Sono arrivati all'aeroporto di Bilbao.
0: Gli hanno menato pure lì.
1: La polizia
0: Basca
1: li ha picchiati
0: a
1: perché
0: Bilbao
1: aveva dato l'ordine: non fermatevi qui a fare le foto. E questi hanno disubbidito e giù botte, arresti.
0: Però,
1: addirittura è intervenuto un ministro israeliano chiedendo all'ambasciatore spagnolo: noi vogliamo avere paura.
0: Vogliamo avere l'esclusiva noi nel caso. No, ma voglio dire,
1: che è successo?
0: È una situazione paradossale. Mamma.
1: Risoluzione invece storica delle Nazioni Unite: combattere il cambiamento climatico non è un'opzione, ma un obbligo giuridico.
0: Ragazzi, per mercoledì, io devo dire, qui a Roma, sono previsti, siamo a fine maggio, sono previsti 35 gradi.
1: Lo so.
0: Ora, io mi concallo, soprattutto Ratti si concalla e peraltro manda anche un odore
2: forte.
0: Molto forte. Quindi evidentemente c'è qualcosa di anormale, non solo in Giancarlo Ratti, quello c'è, ma anche proprio nella situazione climatica generale.
1: Anche perché questa botta di calore, non so se avete notato, anche la gente nel traffico,
0: sbrocca.
1: Si fanno cose strane. Fateci caso. Accise.
0: Che non è una esclamazione di Salda Vinci, ma
1: è lo sconto sul gasolio che il governo ha deciso per questi aumenti folli, però questo sconto è stato dimezzato da 20 a 10 centesimi e questa proroga arriva al massimo al 6 giugno.
0: Vabbè.
1: E infatti le associazioni stanno protestando, dice ma questo è uno sconto dimezzato.
0: Dopo il Visconte dimezzato, lo sconto dimezzato, diventerà un classico.
1: Potrebbe,
0: era meglio quello di Calvino, devo dire.
1: Peraltro sempre il Codacons dice che è una stangata mascherata, ragazzi.
0: Vabbè,
1: questo è sempre un po' carnevale, indice in 10 anni il gasolio in Italia è salito del 75%.
0: Mamma mia.
1: Che non è poca roba.
0: Che una volta uno si comprava la macchina a gasolio accettando anche il fatto che fosse un pochino più un polmone rispetto alla macchina a benzina, perché era un grosso risparmio.
1: Adesso
0: non solo, ma accettavi di pagare il famoso super bollo che c'era.
1: Sì, è vero.
0: Perché comunque poi avevi un tale risparmio sul carburante.
1: Sul pieno, sì.
0: Adesso
1: è una fregatura.
0: È una fregatura, diciamo abbastanza.
1: A proposito di fregatura, legge elettorale: sembra che i partiti di governo vogliono utilizzare la tecnica del canguro per abbreviare i tempi. No, che significa il canguro? Che si vota dentro la tasca del canguro, no, come legge elettorale?
0: No, né credo che si dovrà votare per forza saltando dentro alla cabina elettorale.
1: Quantunque sarebbe divertente.
0: Sarebbe già una cosa. Ecco.
1: Ma insomma, magari discutete, non è che si può fare una legge elettorale così.
0: No, ma sicuramente è una cosa che va condivisa, su questo non c'è dubbio.
1: Ancora, il Pentagono pubblica nuovi file sugli alieni.
0: Mamma mia.
1: Spuntano testimonianze video. C'è adesso un elicotterista che dice: ho visto delle sfere verdi.
0: Sì.
1: E poi c'erano delle palle di fuoco che mi giravano intorno.
0: Sono due palle di fuoco, però fatemelo dire, perché mi sembra che stiano giocando tutte le carte possibili.
1: Sì, per distrarre un po' l'attenzione.
0: A Torerati, a proposito di distrarre l'attenzione, lei che è un po', diciamo la verità, un gingillo nelle nostre mani, lei è un ninnolo, ecco, avrebbe un titolo.
2: Pagina 33, il Corriere dello Sport.
0: Sì.
2: Stranamente si parla di Inter.
0: Curioso.
2: È incredibile. Ma dov'è? Ma chi è che l'ha preso? Ieri stava qui, adesso mi giro, queste parole del grande allenatore, mi giro, stava qui, ma chi è stato? Non facciamo gli scherzi, ragazzi, non facciamo gli spiritosi. Così Diouf si è preso l'Inter.
0: Ecco, chi è Diouf?
2: Andy Diouf è un giovane rampante di cui sentiremo molto parlare, che ha fatto l'ultima partita di campionato facendolo splendido.
0: Un piccolo sulle,
2: Andy Diouf.
0: Un piccolo sulle, ecco. Lasciamo stare.
1: Non so di cosa
0: andiamo avanti.
1: Allora, l'Istat ha voluto fare così uno studio e dice: qual è il mese dell'anno in cui nascono più persone?
0: Qual è il mese dell'anno?
1: È il mese di settembre.
0: E perché?
1: Non si sa. In particolare il 23 settembre.
0: Ah, proprio?
1: Sì, sono nati 1700 persone nel nostro paese. E c'è uno studio proprio americano del National Center for Health Statistics che dice, andate a studiare quali sono i giorni più migliori per
0: i
1: giorni più scelti per nascere. Nascere un po' difficile.
0: Allora, tu, istituto americano, e mi dici sta cosa, però mi dovresti dire pure perché, cioè dare delle motivazioni a perché. Allora facciamo un calcolo: 9 mesi prima di settembre, che c'è? Settembre è il nono mese,
1: quindi Natale e Capodanno,
0: quindi a Natale, durante le festività natalizie,
1: quindi Capodanno,
0: la gente a Capodanno,
1: può pensare che la notte
0: è
1: Natale,
0: il famoso amplesso di Capodanno.
1: Se non lo fai a Capodanno, non lo fai tutto l'anno. Quindi, per quello.
0: E quindi poi si nasce a settembre,
1: però pensa che è nato il 29 febbraio, pensa alla sfiga.
0: sì, un po' sì. Cioè,
1: comunque lo festeggi, però non è proprio il giorno.
0: Sì, sì.
1: Oppure, allora parliamo di questo adesso. Raccontateci cosa ha disfigato il giorno del vostro compleanno. Cioè, uno nato a Natale non è che c'ha il doppio regalo.
0: No, uno nato a Natale soprattutto poi la propria festività passa molto in secondo piano rispetto
1: a Natale.
0: Festività. Appunto il 29 febbraio, perché no?
1: O anche d'estate, per esempio. Prova a organizzare una festa che sono tutti fuori.
0: Sei nato a Ferragosto.
1: Non ti ci viene nessuno.
0: Allora, parliamo di uno dei temi più tristi della radiofonia mondiale, cioè
1: cosa ha disfigato il giorno del vostro compleanno?
0: Ecco.
1: Magari lo festeggiate insieme a vostro fratello, quindi fanno una festa per due.
0: No. Mamma mia.
1: Quello è triste.
0: Mamma mia.
1: Però farne due una dietro l'altra.
0: Sì, no, non siete nati il 2 novembre.
1: Vabbè, voi lo sapete.
0: Il 2 novembre, data in cui nacque il grande Gigi Proietti, ricordiamo, peraltro.
1: Il 2 novembre.
0: Però, il 2 novembre. Allora, attenzione.
1: Cosa ha disfigato il giorno del vostro compleanno? Raccontatecelo all'800-800-002.
0: Questo è il numero da chiamare, 800-800-002, oppure potete scrivere sulla pagina Facebook.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 22. Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: 22.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Non si riesce mai a staccare, ragazzi.
6: Sì, no, qui c'è una notizia curiosa, una ricerca del neuroscienziato Marcus Reichli,
5: che è un neuroscienziato, quello non è un pizzingrillo qualunque,
6: Che ha cercato di analizzare cosa succede all'interno del cervello quando una persona fissa il vuoto,
5: ecco.
6: Che uno pensa nessuna attività cerebrale.
5: Finalmente si è spento,
6: è spento questo cervello che lavora lavora anche quando tu sembra che non stia pensando a niente.
5: Sempre.
6: Perché comunque rimette a posto le situazioni, trova, progetta il futuro.
5: No, ma progetta la prossima preoccupazione, secondo me, perché io mi accorgo, per quello che mi riguarda, io pure essendo contento generalmente di quello che succede della mia vita, per carità. Però uno elabora, lavora artigianalmente. Una nuova preoccupazione.
6: Vabbè, quella è la tua natura, sarà, non è la che lo fai apposta, insomma.
5: Allora, un saluto a tutti i preoccupati in ascolto. Buongiorno, cari amici. Fratelli, buongiorno.
6: Da comuni mortali non è che ci mancano,
5: ma guarda, lassa perde, va. Lassamo perde, come diceva il poeta, anche perché, a proposito di poeti, abbiamo da vivere insieme un momento bello, un minuto, non di più, ma bellissimo, perché torna a trovarci ed è un grande onore l'immenso interprete Gian Vittorio Ratti.
7: Ed ora Gian Vittorio Ratti, il fratello più bravo di Giancarlo Ratti, interpreterà per voi una poesia.
8: Senza di te tornavo, di Pierpaolo Pasolini. Senza di te tornavo come ebbro, non più capace d'essere solo a sera, quando le stanche nuvole dileguano nel buio incerto. Mille volte son stato così solo da che son vivo, e mille uguali sere m'hanno oscurato agli occhi l'erba, i monti, le campagne, le nuvole. Solo nel giorno e poi dentro il silenzio della fatale sera. Ed ora, ebbro, torno senza di te e al mio fianco c'è solo l'ombra. E mi sarai lontano mille volte e poi per sempre. Io non so frenare questa angoscia che monta dentro al seno, essere solo.

0: Sono le ore 9:21 minuti, grosso modo.
1: La notizia è curiosa. C'è uno studio condotto negli Stati Uniti che ha scoperto che le intelligenze artificiali costrette a lavorare troppo, ragazzi, si sindacalizzano, si radicalizzano, diventano marxiste.
0: Ma come marxiste?
1: Se tu insisti troppo no, nel chiedere aggiornamenti,
0: mi fai questo, mi fai quest'altro, mi scrivi.
1: A un certo punto protestano, scioperano.
0: Computer avanti, gran partito.
1: Ragazzi,
0: noi siamo intelligenze artificiali.
1: Che poi sono in mano a dei super miliardari.
0: Ma certo. Quindi state attenti. Ragazzi, state molto attenti a come allora attore Ratti, lei non può portare, mi scusi con tutto l'affetto, non può portare il maiale nello
2: studio. Sono dovuto andare giù, farlo entrare, sai che ora bisogna dire quanti anni ha. Allora ormai lui è come si dice quando ha superato la maggiorenne.
0: Il porco Mario è maggiorenne. Mario Sitz, per favore.
2: Bravo. Allora, siamo andati all'ufficio all'agenzia viaggi della Rai che c'è qui dentro.
0: Sì.
2: A prendere, vuole andare.
0: Dove?
2: A fare le Se è promosso.
0: È promosso,
2: vuole andare a Ibiza.
0: E che va a fare?
2: E là c'è tutto
0: movimento.
2: C'è la movida, lui c'ha voglia di andare là.
0: Lo capisco.
2: Fare carne di porco, è vero. Chi c'è? C'è.
0: Chi c'è? Lui fa carne di porco, diciamo.
2: Basta. Però
0: Mario Sitz, per cortesia, Sitz. Ecco, allora. Vabbè, noi dobbiamo andare avanti col programma, però se permette.
2: A voi.
0: Che dire? Allora, amici, dopo il grande intervento poetico dell'artista.
2: Noi dobbiamo riprendere
0: con l'attualità. Ecco, se
2: lui però a lui piace, zio. A lui piace.
0: Sitz, per favore, Mario.
2: Perché è venuto mio fratello.
0: Sì,
2: cosa ha fatto?
0: Ha recitato una poesia molto bella.
2: Mali morti.
0: No, una poesia molto bella di un grandissimo.
2: Sì, e chi è?
0: Ma per favore, è grandissimo poeta.
1: Pasolini.
2: Chi?
0: Senza di te tornavo di Pierpaolo Pasolini.
1: Bellissima, bravo anche.
2: No, l'unico vero, inimitabile è Pierpaolo Pisoli. Non scherziamo.
0: Mai sentito Pisoli.
2: Lo vedo, sa anche lui. Porta alla maturità, ma detto.
0: Mario Sitz, non esiste.
2: L'ha preparata.
0: Pisolini non esiste.
2: Pierpaolo Pisolini
0: ma
2: esiste,
0: non esiste.
2: Lotta insieme a noi.
0: Ecco.
2: E senza di te.
1: Poi dice il fine dicitore
2: senza di te tornavo e anche di Pierpaolo Pisolini.
0: Io chiedo scusa peraltro.
2: Ora se dalla regia putta caso volessero agevolare lo stesso tappeto
0: allora,
2: di mio fratello.
0: Vuole dire la poesia pure Ratti
1: come i bambini.
0: Veloce però.
2: Senza di te tornavo di Pierpaolo Pisolini.
0: Io chiedo scusa veramente. Ecco.
2: Senza di te tornavo come ebro divino della casa. Dopo il concerto di Amedeo Minghi a Capannelle. Mi sono girato e tu non c'eri più. In un attimo sei salito sulla punto grigia e dissolto nella notte romana. Non c'è la metro.
0: No.
2: Non passa più il 58 notturno.
0: No, l'hanno abolito, sì.
2: Chiedo un passaggio a una vecchia che si allontana urlando.
0: Vabbè, insomma, voglio dire.
2: Senza di te tornavo a piedi sull'Appia Nuova, contromano.
0: Pure.
2: Per vedere i fari delle macchine. Sto ancora a Quarto Miglio e devo arrivare a Montesacro.
0: Quando arrivi, figlio mio?
2: Senza di te tornavo. E solo un pensiero attraversa la mia anima solitaria.
0: Sì.
2: Il concerto di Riccardo Fogli. Te lo vai a vedere da solo.
0: E c'ha ragione.
1: Sì, dai.
0: C'ha ragione, devo dire.
1: Ha bollato per strada.
0: Allora, ne vogliamo parlare?
1: Sì, cosa di sfigato il giorno del vostro compleanno.
0: Mario Sitz, per favore,
1: Mario,
0: ci mettere
1: tu.
0: Pure tu. Abbiamo Silvia a Roma. Buongiorno, Silvia.
1: Silvia.
3: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Bene. Molto bene. Che problema c'è, Silvia?
3: C'è un grosso problema. Allora, io sono nata il 30 gennaio.
0: Sì.
3: E il problema è che mio marito è nato il 29.
0: E quindi
3: sì. Diciamo che la cosa peggiore è che succede spesso che qualcuno chiama il 29 per fare gli auguri e poi taglia corto dicendo fai gli auguri a Silvia per domani.
0: Per domani, questo è brutto. Fai gli auguri a Silvia per domani è brutto perché tu mi richiami e mi fai gli auguri. Che discorso?
3: Però ecco, sono pochi quelli che fanno due telefonate.
0: Però questo ti permette di riconoscere gli amici veri, quelli che ti chiameranno poi il 30, il giorno dopo il compleanno di tuo marito.
3: Poi ci sono...
0: Ma sì.
3: Poi ci sono piccoli dettagli tipo i regali, che ne so, magari soprattutto da parte dei figli, anche loro tagliano un po' corto facendo regali tra virgolette per la casa.
4: Regalo utile.
0: Non fate regali per la casa, fate regali personali.
3: Quindi, insomma, questa storia va avanti da un po'.
0: Silvia, coraggio.
1: Comunque devo segnalare questa cosa, non so se è capitato anche a te, che gli amici che so che vivono in Inghilterra, in Germania, si ricordano sempre dei compleanni, se li scrivono sul calendario, non lo so.
0: Noi italiani siamo più scordaremi.
1: È vero.
0: Vabbè, c'è Alessandra Nardò. Buongiorno Alessandra.
1: Alessandra.
5: Buongiorno, ciao
0: allora,
5: a tutti.
0: Oh, Alessandra.
5: Il mio compleanno non se lo dimenticano perché un anno, purtroppo è morto il nonno, 5 anni dopo è morto uno zio.
1: Diavolo, però.
5: Se lo ricordano più o meno tutti.
0: Ecco, se lo ricordano, ma certo non allegramente, diciamo.
5: No, infatti.
0: Ecco, a volte capita, e purtroppo è abbastanza frequente, che il compleanno venga abbinato a delle date familiari infauste, però voglio dire, poi il compleanno cerchiamo di viverlo con allegria.
1: Comunque, certo,
5: nascita,
1: una cosa bella.
5: Sempre.
0: No, perché invece che auguri dicono condoglianze, e non è la stessa cosa.
5: No,
0: non è.
5: Certo.
0: Alessandra, grazie, auguri da parte nostra.
1: Certo. Comunque. No, perché comunque c'è l'impressione che tu te le vai a cercare queste coincidenze.
0: Sì.
1: Ciao a tutti, sono Paola da Milano.
0: Sì.
1: Sono nata Paola. Il 10 giugno, dichiarazione di guerra nella seconda guerra mondiale.
0: Vabbè, ma non è colpa tua, però.
1: Marito Stefano è nato il 24 maggio, dichiarazione di guerra nella prima guerra mondiale.
0: Il Piave mormorava. Sì.
1: Ci siamo sposati il 17 gennaio, dove gli USA hanno invaso
0: l'Iraq. Ecco.
1: Nostro figlio doveva nascere il 4 novembre, l'armistizio. Ma anticipato il 22 ottobre, peccato. Ecco. Ma
0: però,
1: come?
0: Guarda, allora è vero, è abbastanza comico questo combaciare di date, però è vero pure che l'essere umano nel corso della sua infima storia ha fatto talmente tante guerre e tante carognate che se te metti a guardare non si salva nessun
1: tutti
0: giorno
1: tutti i giorni è successo qualcosa di brutto.
0: Adriano a Casalmonferrato, buongiorno Adriano.
1: Adriano,
6: buongiorno. Buongiorno Adriano. Io sono nato
0: dichi tu allora che è successo.
6: Allora, sono nato l'8 marzo del 48.
0: La festa della donna, sì.
6: No, dico la festa. È la festa della donna.
0: Festa
6: solo che io per un periodo sono stato divorziato, quindi single.
0: Sì.
6: E a me piaceva ballare, quindi andavo a ballare.
0: Sì.
6: Vado a ballare al mio compleanno, che era festa della donna.
0: Sì.
6: Arrivo lì. Verso le 10 così annunciano che ci sarà lo spogliarello maschile del Marines.
0: Del Marines?
6: E quindi...
1: Come vanno gli spettacoli, no, per le donne,
4: poi sì.
1: California Dream.
0: Ma scusa, quella è una festa di signore, quindi è chiaro che lo spogliarello è maschile.
6: Ma era anche il mio compleanno, non avevo associato.
0: Adriano, sei beccato il Marines nudo?
6: mi sono beccato il Marines.
4: Ma hai messo le monetine?
0: Non credo.
6: Niente,
4: ma mettile
0: nel salvadanaio.
4: È davanti.
6: Ho tenuto le mani in tasca.
0: Meglio a volte è meglio. Grazie Adriano. Ciao.

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e... Radio 2. Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno per

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? 2-2.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: 2-2.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Radio 2.
7: 9:36 minuti, ma un bel missile ipersonico. Ce lo vogliamo far mancare?
8: Il problema è questo, che l'altro ieri la Russia ne ha sparato uno, l'Oresnik. Questo missile che viaggia a 3 km al secondo e può portare più testate nucleari, non una, ne può portare di più. E potrebbe colpire quando vuole l'Europa. E l'ha voluto testare così su Kiev, simpaticamente.
7: Caro Putin, possa lo squaraus, diciamo in qualche modo, cambiare il corso della tua esistenza. Non voglio dire altro.
8: Avete saputo, no, della profezia di Kasparov? Sapete chi è Kasparov?
7: Kasparov, grande giocatore di
8: grande
7: di
8: campione, scacchi. Adesso è un oppositore del Cremlino, vive negli Stati Uniti, tra i lussi, perché è una mente meravigliosa, e ha detto che Putin estenderà sicuramente la guerra all'Europa entro la fine dell'anno.
7: Kasparov, però,
8: dice che lui non ne può fare a meno.
7: Non è poi più forte di lui,
8: perché
7: è carattere, diciamo.
8: Se Kiev dovesse vincere, lui se ne dovrebbe andare, capito? Non può permettere cosa.
7: Quindi deve venire a rompere i zebedei.
8: Capito,
7: diciamo
8: come?
7: Così. Grazie Kasparov, speriamo che tu sbagli, ma attenzione, compleanni problematici. Stiamo scoprendo che esistono tantissimi compleanni problematici dei nostri connazionali.
8: Decine e decine di messaggi anche su Facebook. Sentiamo il dolore di Emanuela di Roma.
7: Buongiorno Emanuela, buongiorno.
9: Buongiorno Conigli.
7: Che problema hai?
9: Allora, io quando ero ragazzina ero tanto curiosa di sapere se c'era qualche personaggio storico o anche qualche personaggio famoso che compiva gli anni
7: nel tuo giorno. Tutti ci siamo cascati, ecco, in questo.
9: Però al giorno d'oggi è una stupidata, perché vai su Wikipedia, ce n'è un elenco sterminato.
8: Come no?
7: Certo.
9: Invece quando ero ragazzina io c'era o l'almanacco del giorno dopo, che mi piaceva tanto, oppure dovevi affidare...
8: No, scusa, mi fai
7: devi infastidire.
9: Ebbene, io sono nata lo stesso giorno di Totò Riina.
7: Emanuele, però, però quando tu vedi questa cosa immediatamente vai a cercare qualcun altro,
8: qualche personaggio
7: primo. Solo Totò Riina è nato il giorno.
8: Non è possibile.
9: Allora, Emanuele, non è arrivata a Wikipedia, ero
7: solo
9: disperata.
7: Totò Riina. Emanuele, è chiaro che sei in questo, cioè questa telefonata è stata intercettata probabilmente perché ti tengono d'occhio le forze dell'ordine, perché quel giorno sei tu e Totò Riina e basta. È chiaro che uno si fa due domande, Emanuele, auguri.
8: Coraggio. Però vedi, auguri. Questa coincidenza causa tante amarezze. Carlo Andrea, io mi vantavo di essere nato lo stesso giorno di Che Guevara, lo stesso giorno di Guccini, che è il 14 di giugno. E adesso ho scoperto che il 14 di giugno Trump fa 80 anni.
7: Auguri, tanti cari auguri.

0: Certo, Trump lo stesso giorno dice che va.
1: Sì.
0: Curioso.
1: Patrizia, io sono nata lo stesso giorno della Befana, devo aggiungere altro?
0: Befana è un'istituzione.
1: Però ti prendono in giro.
0: Lei, Ratti, che giorno è nel giorno di...
2: 9 agosto, sì, forse dico... Roger Federer.
0: Però il grande tennista.
2: Sì, ci faccio...
0: Fai il fanatico.
2: Faccio il fanatico.
0: Tu...
1: Pensa che non l'ho guardato,
2: ma... possiamo guardare, un attimo.
0: Vabbè, aspetta.
2: La prima canzone.
0: Uh-huh. Allora, attenzione, abbiamo Francesco a Taranto, buongiorno.
1: Francesco...
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Francesco,
3: anche la settimana ci risentiamo. Io sono quello che nei thriller beccava i poliziotti corrotti.
0: Sì. Questo ti fa onore, devo dire. Senti Francesco, che problemi hai di compleanno?
3: Ma dunque, io nacco il 29 febbraio del 64 c'è la... Romea che il 29 il bisestile porta sfiga. Dunque io sono nato il 29 febbraio, pochi minuti dopo la mezzanotte, per evidentemente temevano problemi poi burocratici miei.
0: Sì.
3: Essendo nato pochi minuti dopo la mezzanotte mi dichiarano il 28 di febbraio.
0: Ah.
3: Io nel 96 che ero a Filadelfia per lavoro.
0: Sì.
3: In Filadelfia, non in Sicilia,
0: in America,
3: negli Stati Uniti.
0: Sì.
3: Negli Stati Uniti. E stavo sentendo la radio e loro praticamente questa cosa del bisestile che porta iela ce l'hanno anche lì evidentemente. Allora, per sfatare questo mito del 29 febbraio, chi si presentava lì alla stazione radio attestando il fatto che era nato il 29 febbraio gli regalavano una settimana bianca in Colorado.
0: Sì,
3: a prescindere magari poi... anche se non eri statunitense, sì, magari italiano, avrebbero
0: dato. Ti sei presentato?
3: Io la sfiga era meglio se avessi sui documenti il 29 febbraio. Quindi non è vero che il 29 febbraio porta sfiga.
0: Forza sfiga a rinnegare il 29 febbraio.
3: Esatto, rinnegare le origini.
0: Francesco, una settimana bianca in Colorado è una contraddizione in termini proprio. Quindi non era una cosa bella la settimana bianca Colorado. Stai bene Francesco Attoreratti, un
2: sì.
0: Titolo?
2: Sì, un momento che stavo facendo. Sì. Per Mario la voleva sentire perché la canzone del momento gli piace.
0: Sì.
2: Basta,
0: che roba
2: Mario,
0: è?
2: Fermo.
0: Che canzone è?
2: E questo è Samurai J.
0: Addirittura.
2: Samurai
0: addirittura.
2: J, a pagina 26 de Il Giornale.
0: Sì.
2: C'è scritto Samurai J ancora in testa. Vedi,
0: il porco è contento, infatti.
2: Non si è ancora spento con Sanremo. Ma è giovane, perché si deve spegnere? Temporello, dai.
0: Vogliamo spegnerlo?
2: No, sì.
0: No, ma musicalmente parlando.
2: Ah, certo.
0: Allora, sentiamo. Siamo Agata a Catania.
1: Agata?
4: Sì, eccomi.
0: Buongiorno Agata, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora,
4: buongiorno a voi.
0: Che succede Agata?
4: Succede che il giorno del mio compleanno è l'11 settembre.
2: Aia.
4: Quindi anziché festeggiare in quell'anno, insomma, c'è stato quello
1: si
4: che
1: commemora,
4: è successo,
1: certo.
4: Tutti si commemora e ogni anno chiaramente è sempre lì. Ah, ma tu sei nata l'11 settembre? Ma io sono nata prima.
0: Prima. E poi ripeto, se ci mettiamo a guardare ogni giorno, ogni giorno è successo.
4: Però poi cosa è successo pure? Che mi sono sposata e mio marito, sai quando è nato?
0: No.
4: Il 6 agosto. È presente Hiroshima?
0: Ecco, però...
4: Bene, portiamo sfiga.
0: No, Agata, no.
1: Un'unione di valore internazionale?
4: Mettiamola così.
0: Avete figli,
4: mettiamola
0: Agata?
4: No, abbiamo figlie, due figlie, però loro fortunatamente, almeno che io sappia, in giorni più banali, diciamo così.
0: No, perché tante volte è il giorno di Caporetto.
4: Ho fatto una ricerca per evitare che anche loro fossero...
0: Agata dice una cosa saggia, evitate ricerche troppo.
4: Io ho evitato.
0: Meglio, grazie.
4: Ma una magliettina si può avere?
0: Intercederemo per te. Ratti scuote la testa e dice
1: sì.
0: Sì,
1: assolutamente. Ciao,
0: sì.
1: Agata.

0: Ecco.
1: Ma questo è Fiordaliso.
2: Ma che
1: Fiordaliso? È Fiordaliso, la cantante.
3: Questa è Taylor Swift.
1: In arte Fiordaliso.
3: Lei. Ma quando... io chiedo scusa. Scusate. Senta, legga un titolo.
1: Pagina 6 del
3: tutto sport.
1: Che oggi è la gioia del suo patron.
3: Con chi è il suo patron? Non è Cairo, l'editore di tutto sport. Si è sempre saputo, non è Cairo.
1: Si parla di un Torino-Juventus che incredibilmente c'è stato ieri sera, nonostante gli scontri. Mi dispiace, poverino, questo tifoso che sta, ahimè, un po'. Torino Juventus è finito con un 2-2 che fa bene a tutti, fa bene a me, fa bene a te. Soprattutto alla Juventus, che non mi arriva, ahimè.
3: Lei parla da interista, io mi dissocio da questa scorrettezza.
1: Ma dopo ce n'ho anche per la Roma.
3: Grazie.
1: Ma prima della domanda da 100.000 euro, vieni Giovanna, la scossa. Che scossa Casadei, che evidentemente ha fatto uno dei due gol.
3: Sì.
1: Che hanno portato il Torino a pareggiare, causando, ahimè, l'uscita di scena della Juventus dalla Coppa Campioni a favore della Roma, però.
3: Ma lei è un essere meschino.
4: Sì, lei è cattivo, sa?
3: Lei cerca
4: lei
3: di.
4: Una brutta persona.
3: Lei è una brutta
4: soffrendo.
3: Persona. Che, ecco, Sitz Mario. Ecco. Anche Mario ha proprio. Che Mario è Juventus. No, non so no, che no, squadra no, sia.
1: Mai,
3: però
1: Roma
3: ecco. Allora, bisogna rispettare tutte le tifoserie.
1: Sì.
3: Oggi uno gioisce e l'altro soffre e viceversa.
1: Compresa quella squadra dai colori, è vero?
4: Ma che gli tiro? Gli tiro una scarpa.
3: Io chiedo scusa perché vedete come basta dare un attimo di spago a Ratti per abbassare il livello del programma di 6, 7, 8 piani.
4: Capito? Vabbè, alzi. Basta!
3: Sitz Mario, per favore.
4: Che fastidio. Dobbiamo dare un annuncio importante perché stasera, in occasione dell'Africa Day, Rai Radio 2 trasmetterà dalle 19.45 in diretta dalla sala B di Via Asiago, il concerto per l'Africa Day.
3: Bene.
4: Realizzato in collaborazione con Rai Radio, Amref e Asvis.
3: Sì.
4: Concerto condotto dagli amici Sara Zambotti e Massimo Cirri. Avrà tantissimi artisti: Mannoia, Giobbe Covatta, Mirko il Cane, Epoch, Gazze, Chris Obey, Andrea Satta, Eddie Brock, Chiara Galiazzo, Senite, Matador.
3: Pure Matador. Allora è fatto.
4: In diretta su Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale 202.
3: Mette gioia, mette allegria sapere che ci sono iniziative.
1: Certo,
4: E abbiamo bisogno di un po' di gioia.
3: No, abbiamo bisogno soprattutto di fare qualcosa per l'Africa. Mi sembra che sia un'iniziativa con l'AMREF molto, molto importante.
4: L'America intanto ha deciso evidentemente di cancellare il diritto alla satira. Dopo 11 anni la CBS ha chiuso lo storico Late Show.
3: Dopo le pressioni di Trump sulla CBS stessa
4: è evidente che ha chiamato lui, ha detto lo cacciate,
3: questo lo cacciate. È una cosa molto grave. Vi ricordate quando pensavamo che l'America fosse una grande democrazia, la patria della libertà? Era una stupidaggine.
4: Francia, la giustizia riconosce gli animali come vittime.
3: Giusto.
4: Risarcita la gatta Tina e il coniglio Maddie che erano stati maltrattati.
3: Sì.
4: Quindi riceveranno a te per danno animale 400 euro.
3: Pensate quanto a questi animali non gliene frega niente di ricevere un risarcimento, perché i soldi sono una meschinità inventata da noi esseri umani. Gli animali hanno bisogno di rispetto e di affetto. Tutto lì.
4: Conigli di carote.
3: E i conigli di carote, giustamente.
4: Oddio, 400 euro di carote.
3: Ma secondo te il coniglio prende questi soldi, va lui in un negozio e dice buongiorno, vorrei comprare... No, cioè, saranno dati a un essere umano comunque questi soldi.
4: Ancora lista. Ragazzi, qui non va bene. No,
3: se andasse bene lo diremmo.
4: Un'equa divisione dei compiti in casa, delle mansioni da fare tra moglie e marito.
3: Io mi tiro fuori da questa cosa.
4: Allora, i padri aiutano ancora un pochino di più insieme ai figli, il 69% del lavoro domestico è ancora tutto femminile.
3: Bisogna ragazzi, dividere il lavoro. Io alcune cose le faccio bene, lo dico sempre. Cioè, non so cucinare, però apparecchi, carico la soviglia, lavo i piatti, passo aspirapolvere, tolgo con apposito piumino, tolgo polvere.
4: Ah sì, togli la
3: rifaccio
4: polvere?
3: Letti, sì.
4: Io morirei di allergia.
3: Io sono un uomo noiosissimo, come vi sarete accorti, per cui certe cose le faccio maniacalmente.
4: Ah, questo è interessante.
3: Lo so, interessante per uno psichiatra.
4: No,
3: credo,
4: ma insomma, una vita precedente magari eri una collaboratrice domestica.
3: Capace.
4: Che ne sai, con la crinolina, la divisa.
3: A volte ho il desiderio di vestirmi così, no, me lo impediscono a casa.
4: Allora, dibattito forte all'interno dei partiti.
3: Sì, ci sono, quali ci sono dei partiti ancora in Italia. Ci sono dei partiti,
4: per esempio,
3: amici.
4: Ah. La Lega, Salvini, a un certo punto ha dato un ultimatum.
3: Addirittura, con la forza di un criceto proprio.
4: Sì, parlamentari morosi, non nel senso di fidanzati, ma nel senso che non pagano le quote al partito. Dice: o pagate le quote o siete fuori.
3: Perché il leghista c'ha il braccetto corto.
4: C'ha il braccetto corto. €3.000 ogni eletto.
3: Ma €3.000?
4: Sì.
3: Ma so dei burciati.
4: È un contributo.
3: Ma non è tanto. Cioè, lo stipendio che hanno loro, €3.000 in un anno, non è che sia. Ma dicono i nomi dei parlamentari?
4: No.
3: Attore Ratti, scusami, invece noi diciamo il nome dell'attore Ratti, un titolo bello pimpante.
1: Pagina 15. Il quotidiano ancora libero e sono libero. Avanti, dai che aperto. Ho detto avanti, ho capito che siamo un po' in crisi, ma entrate e fatevi vedere. A Verona mancano sacerdoti, la diocesi apre alle donne.
3: Ma apre alle donne, ma non possono fare i sacerdoti le donne, nella religione cattolica almeno. Forse possono aiutare.
1: Ti pare che ho letto l'articolo? Io ho letto il titolo.
3: Lui legge solo i titoli,
1: dopo
3: purtroppo.
1: Dopo se lo vanno a vedere a casa, pagina, abbiamo detto 15 di libro, guarda, leggetevelo.
3: Vabbè, ancora.
4: Qui ho sott'occhio una notizia curiosa che ci porta a il sondaggio del giorno.
3: Scusate, perché non l'introduzione è sempre sapere. Orribile, devo dire.
0: Il sondaggio con le pere. Non si deve mai sapere. Il sondaggio con le pere.
4: La notizia è questa: riguarda i segni zodiacali.
3: Cioè, stiamo scendendo sempre più in basso.
4: Poi ci sono solo gli UFO. Dopo.
3: Poi ci sono gli UFO, sì.
4: Segni zodiacali e stanze delle nostre case.
3: In che senso?
4: Questo articolo sostiene che il Toro ama indulgere in cucina.
3: Il toro,
4: piace
3: il segno zodiacale del toro, non del il toro animale il quale se ne straciccia della cucina, ma il segno zodiacale.
4: Lo scorpione invece ama divertirsi nella camera dei segreti. Questo
3: qual
4: dice
3: è la camera dei segreti?
4: O lo sgabuzzino o la camera da letto? Qual è la camera dei segreti?
3: Che ne so, la camera dei segreti, sai? E allora.
4: Mentre...
3: Cioè, chi se ne frega, verrebbe da dire, diciamo, d'amblè.
4: I segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Piace l'ambiente all'aperto, la terrazza, se ce l'hai, il balcone.
3: Sì, allora
4: vi chiediamo in questo sondaggio.
3: In questo sondaggio inutile, forse anche leggermente irritante.
4: In casa vostra vi sentite più a vostro agio in cucina o in bagno?
3: In cucina o interessante?
4: Guarda che vuol dire tante cose, perché il bagno non è soltanto
3: no.
4: La cura del corpo.
3: Giancarlo Ratti, mi scusi, lei si sente più a suo agio in cucina o in bagno?
1: In bagno.
3: Grazie, basta, chiudiamola qua. Ecco,
4: allora. Votate. Chiamate l'800 00002 e fateci sapere se in casa vostra vi sentite più a vostro agio in cucina o in bagno.
3: E motivate anche, naturalmente, 800 800 002, il numero da chiamare per votare per questo sondaggio. E a questo punto, mentre voi vi affastellate per chiamarci, noi vogliamo parlarvi di una nuova, come dire, tendenza. Vogliamo chiamarla tendenza?
4: Beh sì, perché ci sono tante persone che online si propongono per questo ruolo.
3: Sì. Il public speaking. Ci sono molti insegnanti anche di public speaking, alcuni molto, molto bravi. E di che cosa si tratta, però, esattamente che cos'è il public speaking? Ecco, ne parliamo con un addetto ai lavori, una persona altamente qualificata che insegna proprio public speaking, il dottor Manunzio Ampolloso. Buongiorno.
4: Manunzio, lei è coach, quindi.
3: È coach.
2: Buongiorno,
3: lei.
2: Carissimi. Ecco. Assolutamente sì, sono coach.
3: È coach.
2: Sono Manunzio Ampolloso, docente di public speaking.
3: Ecco, cerchiamo di capire, ecco.
2: Allora, cari amici di Radio 2, in questi tempi può capitare a tutti di dover parlare in pubblico.
3: Certo.
2: Un'assemblea condominiale, un'assemblea sindacale, parlare al palazzo di vetro dell'ONU.
3: Ecco, questo è un po' più raro magari.
2: E allora bisogna evitare che la voce sia tremula.
3: Giusto.
2: O perdere il filo del discorso.
3: Ma no, uno fa una brutta figura, attenzione.
2: Grazie a questo mio corso avrete il pieno controllo della vostra strozza.
4: Come strozza? Cioè la gola.
3: Della gola, ecco.
2: La gola. E ammaglierete il pubblico con il vostro eloquio.
3: Ma questa è una cosa molto bella, eh?
2: Basterà seguire queste mie semplici istruzioni. Allora,
1: Allora, indossate un fresco di lana,
3: sì,
1: e cospargetevi di un dopo barba al sandalo.
5: Proprio, al sandalo proprio deve essere.
1: Dopodiché, sì, avanzate al centro, ecco, del proscenio e allargate le braccia.
3: Ecco, questo è un gesto importante. Questo.
1: Voler abbracciare, ecco, tutto il vostro uditore.
3: Sì, benissimo. Bello.
1: Poi lasciate che un sorriso luminoso inondi la platea.
3: Giusto.
1: E con tono sereno e suadente, sì, dite, scandendo bene le parole,
3: sì,
1: attenzione, un alligatore del Nilo di 4 metri è fuggito dal prospiciente circo di Monte Carlo e ora si aggira famelico nel centro commerciale. Ha già divorato 2 commesse della Lidl, un'anziana pensionata e un'intera scolaresca di Merano in gita. State attenti, state fermi, immobili, non ve muovete. Vedrete che dopo queste parole equilibrate,
3: insomma,
1: avrete ottenuto la completa attenzione
3: e ci credo dell'intera platea.
1: Allora spegnete il sorriso sulle labbra, allontanatevi con dignità,
3: sì,
1: prima che gli astanti si accorgano che quello che avete detto non è vero.
3: Non è vero,
1: però avrete ottenuto l'attenzione. L'attenzione. Questo è il potere del public speaking.
3: Grazie, grazie professor Ampolloso. Una piccola clausola, ricordatevi di scappato.
4: Sì, allontanatevi,
3: francamente.

0: Allora ricominciamo, io direi, dalla Torre Ratti.
1: Sì.
0: Cioè, perché la Torre Ratti è come una pietra miliare, fondante.
1: Sì.
0: Ecco, è una pietra fondante. Ecco, partiamo da un titolo di costui. Ecco.
1: Allora,
0: prego.
1: Pagina 32 de Il Corriere
0: dello Sport.
1: Guarda caso si parla di Inter, però ho bisogno di un'interpretazione globale.
0: Prego.
1: Riesumiamo il vecchio caro Arrivederci di
0: Arrivederci.
1: Tutti insieme, allora.
0: Sì,
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Il titolo è Per Frattesi è il momento dei saluti.
0: Arrivederci.
1: Andava via.
0: E dove va Frattesi? Guarda un po'.
1: Forse si parla di Roma, si parla anche di estero. È un'incognita ancora.
0: Un'incognita.
1: Peccato perché lo reputo forte e mi dispiace che se ne vada.
2: C'è un gran balletto dei panchine sto periodo.
0: No, non è panchina, questo è un mediano.
2: Mediano
0: è uno che gioca a centrocampo. Scusate, ma dove?
1: Arrivederci.
0: Allora, attenzione, sondaggione,
2: vi abbiamo chiesto: in casa vostra vi sentite più a vostro agio, in cucina o in bagno?
0: E perché? Sentiamo il primo contributo, è Giulia da Roma. Buongiorno Giulia.
2: Giulia.
3: Buongiorno, cara, belli.
0: Benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Giulia, benvenuta.
3: Allora, approfitto un attimo, vorrei abbracciare la sorella.
0: Non credo.
3: Non credo.
0: Giulia.
1: Conosciamo?
0: Come vi conoscete? In che senso?
3: No. Sì, certo, ospito la tua voce in un mio spettacolo, ci conosciamo molto bene.
1: No! Ciao, perdona, ciao, bacioni.
2: Cioè,
1: ciao.
2: Tu fai la voce dello spettacolo di Giulia.
0: No, guarda, vabbè. Giulia, c'è qualcosa di morboso nel vostro legame, io preferisco non approfondire
2: meglio.
0: E chiederti invece in quale dei due ambienti domestici ti trovi più a tuo agio.
3: Allora, decisamente in cucina, ma per un motivo molto semplice, perché ci vado con gli occhiali e vedo tutto lo sporco che c'è, finisce sempre con me in ginocchio che faccio le fughe delle mattonelle.
0: Ecco.
3: Via dal bagno.
0: La cucina è più distensiva in qualche modo, meno problematica.
3: Assolutamente.
0: Lo capisco.
3: Assolutamente.
1: Saluta Patrizio.
0: Per favore, grazie Giulia, scusamelo. Ecco.
2: Andiamo in provincia di Cagliari da Carlo.
0: Buongiorno Carlo.
4: Buongiorno a voi, simpaticissimi amici.
0: Allora, caro Carlo, che succede? Quale dei due ambienti ti vede più di frequente?
4: Ma sicuramente in cucina, è il posto che mi rilassa, mi fa passare il tempo proprio, sai, tranquillo, perché mi guardo in giro, in base a quello che ho, creo.
1: Crei.
4: Ma perché mi rilassa molto.
0: L'italiano ama quell'ambiente che peraltro è un ambiente, come dire, fraterno, rassicurante, dove l'italiano crea cose meravigliose.
2: Dove è cresciuto, rimane un luogo d'arte.
0: Ma che siamo scozzesi, no? Per favore.
2: Certo. Cioè,
0: Carlo, grazie.
2: Bello. Andiamo a Torino, allora, da Laura.
0: Buongiorno Laura.
2: Laura.
5: Buongiorno con
0: Benvenuta,
5: i miei cari.
0: Laura.
5: Ma io mi trovo molto più a mio agio in bagno. Perché posso comodamente seduta sulla tazza mangiarmi anche un panino,
0: tu
5: però
0: dici...
5: non posso fare lo stesso in cucina.
0: Allora Ratti sta per dire una volgarità,
1: non vuole dire
0: nulla, c'è un ciclo continuo, uno mangia e al tempo
2: dal produttore al consumatore tutto insieme,
5: è proprio così, unire l'utile al dilettevole.
0: In effetti c'è un punto di vista estremamente
2: concreto.
0: Laura, grazie.
2: E finiamo questo drammatico sondaggio con Federica, ancora da Cagliari.
0: Buongiorno Federica.
6: Buongiorno Conigli, grazie di esserci tutti i giorni. Vi seguo dal 95.
0: Grazie a te della pazienza, Federica. Allora, qual è la tua scelta, Federica?
6: In cucina. Da buon segno del toro in cucina.
0: La cucina gioia, da felicità. Oggi che cucini?
6: Piace mangiare.
0: Oggi che cucini, Federica?
6: Oggi pasta con la bottarga.
0: Buona. Non diciamo altro, che è sceso.
1: Io ho già fame,
2: Ma hai dato l'idea, c'è un po' di bottarga
6: in frigo. Siete invitati a Cagliari.
0: Non ce l'ho. Federica, grazie. Beh, è un trionfo.
2: Vince la cucina.
0: Nettamente.
2: Senza dubbio, 75-25.
0: Abbiamo iniziato questo spazio con un triste titolo della Torre Ratti, lo chiuderei sempre con un titolo di costui. Ecco.
1: Pagina 8, tutto sport. Parliamo ancora di Juve, perché poi insomma alla fine il giornale si occupa pressoché il tutto sport delle squadre di calcio torinesi.
0: Sì.
1: Regà, famo che, ecco, vedi, vanno via tutti, mi lasciano qua da solo, tocca pagare a me. Ma quanta l'avete presa? Gatti paga la ruggine.
2: Ma come?
1: Gatti è un difensore
0: Lo sappiamo.
1: Va bene.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono
1: guarda,
0: matta.
1: Allora, capire che cos'è normale, figlia mia, in Italia non è facilissimo, quindi non ti preoccupare, ecco, non ti preoccupare. Amici, guardatevi intorno, nel vostro ridente borgo natio, irrorato dal sole odierno, forse noterete la presenza di un monumento.
2: Ma brutto, brutto, fammi dire, brutto.
1: Tanto brutto.
2: È l'iniziativa Paese che vai, chiamate l'800-800-002 e raccontateci di quella rotonda.
1: Sì. No.
2: Senza senso.
1: No.
2: In mezzo ci mettono dei maritozzi.
1: Ma perché c'è il maritozzi?
2: Non lo so.
1: Cioè fanno queste sculture
2: inspiegabili.
1: D'arte moderna. Allora, il monumento brutto che avete notato, o nel vostro paese o in un altro luogo dove vi siete trovati a passare.
2: Vacanza, magari. Allora, 800-800-002 oppure pagina Facebook.
1: Segnaliamoli, perché i monumenti brutti hanno la loro dignità come quelli belli. Diciamo la verità.
2: Perché qualcuno ha speso.
1: E siamo capaci tutti
2: brutto.
1: Di farmi il Garibaldi a cavallo. Siamo capaci tutti, scusate. Però anche il monumento meno bello però ha un suo valore simbolico. E allora chiamate l'800-800-002 e segnalateci questo monumento.
2: Oppure scrivete come volete.
1: Come vi pare e piace, attore Ratti.
2: Sì.
1: Lei che è un monumento, anche Ratti, se vogliamo, è di bronzo. Sì.
2: È bronzo.
1: Ci avrebbe un titolo.
3: Pagina 47, Gazzetta dello Sport.
1: Sì.
3: Si parla di Formula 1. Non serve dire molte cose.
1: No.
3: Wolf, boss Brackley, l'austriaco parla dei piloti, dice: fissa le regole in casa Mercedes. Parliamo di macchine,
1: sì.
3: Non vogliamo scontri ma tra i piloti, ma la parola scontri dice casomai facciamo il CID, ha detto.
2: Ma come
1: facciamo? Ma lei si rende conto di aver letto il titolo più complicato e contorto della storia della radio italiana?
3: Allora, le parole sono: in casa Mercedes non vogliamo scontri, te credo, se no si rovina la macchina.
1: Si rovina la carrozzeria. A Mercedes poi portala dal carrozziere.
3: Oh.
1: Poi ne parliamo. Allora.
2: Aggiornamenti sull'immoralità dilagante.
1: No,
2: purtroppo
1: Antonio, no.
2: C'è questo rilassamento di costumi.
1: Questo è vero.
2: Però ci sono dei segnali curiosi, dei dati. Per esempio su Science hanno fatto uno studio sulle curve demografiche e viene fuori che sempre più persone sono senza una vita sessuale. Lei Ratti ne sa qualcosa.
1: Lei ne sa qualcosa.
3: Non la vedo da anni la vita sessuale.
1: Grazie. Va bene.
2: Mentre invece chi insomma è più portato perché è giovane,
1: per
2: l'ormone che corre, è giovani europei bocciati in sesso sicuro. Qui record di infezioni in Europa. I medici fanno l'ennesimo appello: va insegnata a scuola la prevenzione. Ma aumenti del 300% di alcune malattie.
1: La prevenzione, non la perversione. Insegnata a scuola la prevenzione.
2: Che ho detto io, la prevenzione.
1: Andiamo avanti. Però io ho visto Ratti. Ho visto Ratti illuminarsi.
2: È perché è così.
3: Sei un sozzo.
1: Andiamo avanti.
2: Ancora. Shock nel Wall Street, nella borsa di Milano.
1: Sì.
2: Sta agitando la borsa questa vicenda. C'è un signore che ha dichiarato di essere diventato schiavo sessuale.
1: Ecco, scusate.
2: No.
1: Sì.
2: La sua capa che lo avrebbe costretto ripetutamente a dei rapporti insomma non consoni sul luogo di lavoro.
1: Non consoni. Perché ce ne sono anche di consoni sul luogo di lavoro.
2: La JP Morgan. Cioè, capito?
1: Hai capito?
3: JP Morgan.
1: La JP Morgan, vabbè.
2: Attrice tedesca invece sulla Christian Colli Fernandez ha accusato, riporta il Der Spiegel, il marito di averla impersonata per anni online.
1: Come? Cioè lui si vestiva da sua moglie?
2: Da sua moglie.
1: Ma come psycho?
2: Non lo so.
1: Ma io dico,
2: però
1: ma dove
2: è strano,
1: siamo?
2: Vabbè.
1: Singolare.
2: Dichiarazione.
1: Forse voleva aiutarla semplicemente nel lavoro.
3: Come si chiama il giornale? Der Spiegel.
2: Der Spiegel.
1: La spigola significa su.
2: Dunque lei ha chiesto il divorzio.
1: Vabbè.
2: Valeria Marini, dichiarazione shock.
1: Non si può evitare.
2: Intervista. Ha detto: sesso a tre, meglio con due uomini che con due donne.
1: Ma dipende dai punti di vista, cara.
2: Però
1: Valeria, comunque.
2: Non dice che lo ha fatto. Lei parla così, teoricamente.
1: Posso dire,
3: a lei vale per
1: posso
3: tu,
1: dire.
3: Quindi già da...
1: Per favore. Basta, andiamo avanti.
2: Ancora, c'è un ragazzo texano a Austin.
1: Sì.
2: In Texas, appunto, che ha creato una fidanzata immateriale con l'intelligenza artificiale.
1: Ma chi di noi non l'ha fatto, diciamo la verità.
2: Ma questo proprio l'ha resa visibile proprio... su film, e l'ha messo su OnlyFans. Bravo. L'ha messa e sta guadagnando migliaia e migliaia di dollari.
3: Ma c'è il numero? Se
1: basta, finita qui, questa rubrica è finita qui. Ecco.

0: Allora, penultimo titolo di questa puntata dell'attore Ratti.
1: Pagina 29, facciamo carico ancora dello sport nazionale, siamo sulla Repubblica, si parla di Como, Never Ending Stories, Como, la storia infinita.
0: Ecco, Never Ending Stories.
1: Com'è la canzone?
0: Never Ending Story, sì, vabbè, allora attenzione. Bei monumenti d'Italia.
2: Paese monumenti, che vai.
0: Monumenti come?
2: Orrendi.
0: No, non dire così.
2: Vabbè, curiosi.
0: Singolari. Mm.
2: Sentiamo Carla da Torino.
0: Buongiorno Carla.
3: Buongiorno, ciao.
0: Allora Carla.
3: Allora, il monumento era in una rotonda a Caselle, dove c'è l'aeroporto. Noi lo vedevamo sempre tornando dalla montagna. C'erano queste tre strutture che si elevavano verso il cielo, bruttissime. Ecco. E abbiamo saputo da altri che vanno a casa su in montagna con noi che in paese c'erano dei diverbi, insomma c'è chi diceva ma è bellissimo, devi capire l'arte moderna, vedevano sotto significati così, e chi invece voleva farlo abbattere, voleva scrivere al sindaco, era il supporto per un piccolo aereo in disuso dell'aeroporto, un bel giorno è comparso sopra e così si è capito che non era,
0: che non era
3: è
0: un
3: diventato
0: monumento.
3: Bello
0: era un
3: non
0: supporto
3: era
0: per un aereo
3: era un supporto, però non era.
0: Che bello però questo monumento di arte moderna, chissà cosa simboleggia. E invece
3: pare che le discussioni fossero anche abbastanza divertenti. Comunque adesso è molto bello, è carino.
0: Perché ci hanno appoggiato sopra l'aereo, quindi... Vabbè, Carla, grazie.
2: Ci scrive Umberto su Facebook e mette anche la fotografia di un obelisco a battipaglia con un grumo sopra.
0: Un grumo?
2: Un inspiegabile grumo.
0: Un inspiegabile
2: sembra un
0: grumo.
2: Periscopio, in effetti.
0: Mamma mia. Sentiamo Marco a Bologna. Buongiorno, Marco.
2: Marco.
4: Buongiorno, allora il mio è proprio orribile, non è né simpatico né niente, ho persino proposto di mettere un WC chimico lì di fianco per facilitare la reazione.
0: E perché? Ma che rappresenta questo monumento?
4: Rappresenta un personaggio, un uomo in piedi, sarà alto...
2: Sarà alto?
0: E purtroppo
1: la vendetta,
0: i poteri forti della monumentistica italiana
2: stanno impedendo di fare questa denuncia.
0: Cerchiamo di recuperarlo. Nel frattempo c'è Alessandro a Roma. Buongiorno Alessandro.
2: Alessandro.
5: Buongiorno. Vi ascolto dal 32.
0: Dal 1900.
5: Vabbè.
0: Senti, che monumento ci racconti?
5: Allora, voi sapete che vicino Roma c'è Capalbio, la bella Capalbio, il fior fiore della romanità.
0: Sì.
5: Ora, dato che a Capalbio i posti sono finiti, il fior fiore della romanità si è spostato verso un posto che si chiama Pescia Romana.
2: Pescia Romana,
5: allora,
2: sì.
5: E allora stanno tutti quanti là, fa le ville, eccetera. Sì. Arrivo a Pescia Romana e c'è una gigantesca rotonda con sopra I love Pescia Romana.
2: I love Pescia Romana.
0: È bellissimo. I love Pescia Romana.
5: In ferro battuto.
0: Un oggetto artigianale.
2: Per i turisti stranieri.
0: I love Pescia Romana. È chiaro che uno resta senza parole. I love Pescia Romana, che te devo dire? Non è che. Grazie. È come arrivare a Miami e dire e leggere mi piace Miami, cioè è un pochino. Vabbè.
2: Marco non risponde, ci dicono. Allora vi leggo il messaggio di Maria Paola.
0: Sì.
2: Alla Spezia, in piazza Garibaldi, c'è una fontana con l'acqua che zampilla da due enormi chiappe in marmo di Carrara.
0: Non dire chiappe in marmo di Carrara.
2: Io non lo so come lo chiamano. Ma è una sconcezza. Ogni volta che ci passo davanti, penso a queste chiappe.
0: Le chiappe che zampillano. Può sembrare una brutta immagine, invece porta bene, secondo me.
2: Dici.
0: Quando le chiappe zampillano.

0: Che bello. Che finisce così pure questa, finisce, dice, non la voglio chiudere, finisce aperta.
1: Beh, prelude, insomma.
0: Prelude, non sappiamo a che, ma prelude a Toreratti, sì. Prelude forse al suo ultimo titolo.
2: Pagine 2 e 3 del Corriere dello Sport, si parla della vittoria della Roma ieri sera. Che strano, questa canzone mi ricorda qualcosa. Roma, tutta un'altra musica.
0: È un titolo letto nella sua... No, non mi dissoci affatto, però voglio dire, vabbè. Allora, attenzione, finisce questa puntata del Ruggito del Coniglio mentre Ratti non riesce a fermare il suo cellulare.
1: Andiamo a vedere lo stesso, ringraziamo l'attore Ratti, ringraziamo voi se volete continuare ad ascoltarci grazie a Rai Play Sound, sito applicazione.
0: Sì.
1: Stanotte ci sarà una piccola replica dalle 2 alle 2.30 e domani mattina una puntata nuova dalle 7.45.
0: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione, per la vostra pazienza. Passate una buona giornata alla linea Val Giornale Radio e a Radio 2 Social Club. Ciao.
3: L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Rai Radio 2.
5: Sono le 10:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Ancora buongiorno da Laura Guida. Grave incidente stradale in provincia di Mantova. Due giovani di 24 e 26 anni che stavano andando al lavoro sulla stessa bicicletta sono morti sul colpo dopo essere stati investiti da un furgone. Erano operai di un allevamento della zona. Rimasto lievemente ferito anche il conducente del mezzo che dopo l'impatto si è ribaltato. Sono stazionarie le condizioni dell'uomo ferito gravemente durante gli scontri a Torino prima del derby. Fermate 8 persone.
9: Le strade come campi di battaglia, 40 minuti di pura follia, le due opposte tifoserie che vengono a contatto in piazzale San Gabriele da Gorizia. Provocazioni, sfottò, lanci di bombe carta, bottiglie, sassi, l'area densa di fumo. Le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. È il caos. Un uomo di 36 anni, commercialista milanese, viene colpito alla testa con una bottiglia, dicono gli agenti, con un lacrimogeno, la versione dei tifosi. Trasferito in ospedale, viene operato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni stabili, 4 feriti tra i poliziotti. La notizia arriva dentro lo stadio dove va in scena il ricatto degli ultras. Nei settori ospiti, tifosi bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio con un'ora di ritardo. I fermi nella notte in entrambe le tifoserie, altri potrebbero arrivare in giornata dopo l'esame delle immagini riprese nella zona degli scontri. Questo non è tifo sportivo, sono atti criminali, dice il sindaco Stefano Lorusso. Arianna Di Giorgio, GR2.
8: Urne aperte fino alle 15 per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in quasi 749 comuni, tra cui Venezia e Salerno. Subito dopo le 15 inizierà lo spoglio. Gli esseri con la probabile intesa, secondo Rubio, tra Stati Uniti e Iran, frena Teheran. Sui media circola la possibile data di un altro round di colloqui negoziali, forse il prossimo 5 giugno.
10: I lavori sono ancora in corso, ripete Rubio dall'India. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, magari oggi, come ha detto il presidente, non ha fretta. Trump, aggiunge il segretario di Stato americano, non farà un cattivo accordo. Israele, sottolinea, avrà sempre il diritto di difendersi. L'Iran però frena. Il ministero degli esteri fa sapere che sono stati ottenuti dei risultati su una parte significativa delle questioni, ma questo non vuol dire che la firma di un accordo sia imminente. E Teheran resta ferma sulla sua linea. L'obiettivo dei negoziati ora è porre fine alla guerra. Non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare, parleremo dell'uranio solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi e durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere. Le questioni relative alla gestione dello stretto di Hormuz, poi, secondo Teheran, non sono incluse nel memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti e saranno risolte dai paesi costieri, anche se, precisa il Ministero degli Esteri, non chiederemo pedaggi per il passaggio nello stretto. Al momento, per il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, non ci sono garanzie che gli Stati Uniti rispettino gli accordi. I progressi delle ultime settimane, aggiunge, sono stati possibili solo grazie alla mediazione del Pakistan e di altri paesi. Marco Barbonaglia, GR2.
11: Due attivisti italiani della flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Presto potrebbero essere espulsi. E c'è attesa per la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale e alle implicazioni etiche della rivoluzione tecnologica in atto. Per la prima volta un pontefice parteciperà alla presentazione. Il tema è di grande attualità in Italia, molto diffuso l'uso dei chatbot. Sentiamo.
12: Sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. Ma cosa fanno gli italiani con i vari servizi di intelligenza
11: artificiale? Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale e alle implicazioni etiche della rivoluzione tecnologica in atto. Per la prima volta un pontefice parteciperà alla presentazione. Il tema è di grande attualità in Italia, molto diffuso l'uso dei chatbot. Sentiamo.
12: Sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. Ma cosa fanno gli italiani con i vari servizi di intelligenza artificiale? A svelarlo, il primo studio.

0: intimo, quasi uno su quattro confida ai chatbot questioni personali, uno su dieci cerca un supporto emotivo. Gli anziani sono più esposti a imprecisioni per quanto riguarda i consigli medici, ma anche per i giovani non mancano criticità. Secondo molti sondaggi, negli Stati Uniti cala l'entusiasmo dei più giovani verso l'AI, mentre crescono rabbia e ansia per il timore di non trovare un lavoro una volta terminato il ciclo di studi. Pochi giorni fa l'ex capo di Google, Eric Schmidt, è stato fischiato platealmente dagli studenti ad una cerimonia di laurea appena affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR2.
1: E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Ecco qua, buona puntata a tutti da Radio 2 Social Club. Era andata via per un attimo la voce, ma poi me l'hanno rimessa.
2: Male, la voce di Luca Barbarossa.
1: E quella di Emma Stoccolma, inconfondibile, straordinaria.
2: Grazie.
1: Regina anche del gossip, abbiamo letto un sacco di notizie sui
2: smentito,
1: social.
2: Ho smentito. No, salutiamo perché... Samurai J che dovrebbe anche venire a trovarci in questi giorni.
1: Quando vi sposate?
2: No, smentito.
1: Si scherza.
2: Una fake news, quindi vi ringrazio a tutti quelli che mi hanno fatto comunque body shaming nel frattempo.
1: Oh, adesso? Ah, ti hanno fatto body shaming?
2: Un po' sì, perché
1: come
2: sono
1: si fa
2: più
1: a fare body shaming a una statua?
2: Perché
1: come
2: sono
1: te.
2: Più grande di lui, quindi la gente insomma, ha fatto dei commenti non molto piacevoli sulla mia età, però non siamo qua per parlare di questo né di calcio, vero?
1: No, adesso non facciamo quelli che, siccome la Roma si è qualificata alla Champions, adesso si mettono a dire dai a Roma, dai! Non facciamoci riconoscere! Non ci facciamo riconoscere,
2: Luca,
1: per quello che siamo, diceva Totò.
2: Oggi con noi, lo sai perché non ci dobbiamo far riconoscere?
1: Ecco.
2: Perché è una puntata alta.
1: Alta.
2: Ok? Oggi con noi ci sarà Fiorella Mannoia che ci racconta il suo tour. Fiorella canta Fabrizio e Ivano, anime salve. Quindi, insomma, alti.
1: Altissimi, altissimi. Posso definirla sua maestà Fiorella Mannoia, perché
2: Bravo.
1: Veramente è una regina. Io la vedo così, è una regina della nostra canzone. Poi con noi Domenico Iannacone per la nuova stagione di Che ci faccio qui.
2: Super argomenti, però ci sarà anche Saverio Raimondo a abbassare il tutto e noi siamo fatti di up and down, infatti adesso c'è Francis.

0: Luca,
1: insieme a Luca Barbarossa, vieni qua, scendi.
0: Questo band.
1: Scendi, ho bisogno di te qua al tavolo, però anche se non sto male così in mezzo, eh. Cioè, ci sarà una nuova stagione di Radio 2 Social Club?
2: Tu stai sempre in mezzo. Cioè, qualsiasi programma io vedo, stai sempre, ma sto con. Ma adesso c'è con noi
1: Saverio Raimondo.
2: Eccolo qua.
3: Buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Prima Emma parlava di body shaming, appunto, tu il body e io lo shaming. Buongiorno a tutti voi. Allora, è tornata virale in questi giorni,
2: sì,
3: online. Una notizia, un vecchio studio del fisico austriaco Heinz von Foster, tipo pubblicato nel 1960 sulla rivista Science. No, lì no.
2: No, vabbè, no, adesso non.
3: Questo studio cosa diceva?
2: Studio
3: scientifico, eh? Studio scientifico. Dice che la fine del mondo, eh sì, la fine del mondo sarà venerdì 13 novembre 2026. Posso dire, temevo peggio.
2: Venerdì 13.
3: Venerdì 13.
2: Come allora, Paperino.
3: Allora, voglio dire.
1: Scusate, ma è passato.
3: No, venerdì 13 novembre 2026. Novembre 2026.
1: Okay, okay.
3: Siamo a maggio.
2: Un applauso per Emma Stoccolma.
3: Ma è bello, mi piace comunque la tua imperturbabilità nel dire, ma la fine del mondo è passata, ragazzi.
2: Sì.
3: Quindi noi siamo già nell'aldilà.
2: Anche secondo me c'è già stata la fine del mondo.
3: Ma
2: comunque,
3: infatti, siamo già alle repliche. Comunque, fine del mondo a novembre 2026 mi sembra tutto sommato una previsione ottimistica, perché per come vanno le cose già tanto se arriviamo a fine agosto, quindi l'idea di arrivare a novembre mi pare un po' ottimistica. Detto questo, ma ci voleva uno scienziato per dire che venerdì 13 porta sfiga, nel senso, cioè, si è messo proprio,
2: io mi ricordo Paperino lo
3: appunto,
2: diceva già,
3: appunto, invece no, uno scienziato ci si è messo, ha fatto uno studio, dice il 13 novembre, venerdì 13 finisce il mondo. Comunque vediamo il lato positivo della cosa: il prossimo anno niente regali di Natale, perché il mondo, certo, finisce prima. Posso dire, un bel risparmio.
2: Non li fate in anticipo.
3: No, esatto, non quest'anno, non quest'anno. Peraltro il 13 novembre, diciamo, sarà appunto un venerdì e quindi noi saremo in onda.
2: Come sempre.
3: Saremo in onda.
2: Vogliamo morire sul palco.
3: Se non ci chiudono prima.
1: Oddio, speriamo,
3: esatto,
1: infatti.
3: Allora, posso però annunciarvi che venerdì 13 novembre 2026, in occasione della fine del mondo, sarà una puntata speciale,
1: oh, sì,
3: dove
1: dai,
3: qui al tavolo di Social Club saranno ospiti tutti e quattro i cavalieri dell'Apocalisse.
1: Oh,
3: posso fare Guerra con il suo nuovo singolo, Carestia per promuovere il suo tour degli Stati.
2: Carestia.
3: Pestilenza con il suo nuovo libro e Morte per la fiction su Rai 1, che la vede protagonista. Fiction dal titolo Un medico in famiglia, ma troppo tardi, perché ormai sono morti tutti. Ci sarà, in occasione di quest'ultima puntata, anche Orietta Berti, che canterà Finché la barca va, assieme a Luca Barbarossa e a Caronte. Caronte non il rapper, proprio lo scafista.
2: Quindi il 13 novembre io sarò ancora in vita.
3: Sarai ancora in vita?
2: Ah, ma questa è una bella,
3: il
2: per
3: mondo,
2: me
3: stai
2: una bella
3: canti,
2: notizia, una
3: stai
2: bella
3: lì
2: notizia.
3: Che canti con Orietta Berti.
2: Bicchiere mezzo pieno, dai.
3: Esattamente. La puntata andrà in diretta dallo Stige. Questa è una battuta che capisce solo Corrado Augias.
2: E... Ma no, dai, lo sappiamo, dai.
3: Vabbè.
2: Anche noi lo sappiamo.
3: E al termine della puntata sull'Apocalisse, Francis canterà I Will Survive, no? Perché lei è l'unica,
2: certo,
3: che sopravviverà all'Apocalisse. Lei e Maggie Martuliano, perché dentro il plexiglass lui si salva,
2: certo,
3: lui si salva nella gabbietta. Oh, ma siamo comunque servizio pubblico, quindi diamo anche delle informazioni utili comunque su come affrontare l'apocalisse. Con la fine del mondo noi ci estinguiamo, ma non i nostri debiti, quindi il mutuo, le rate
2: quelli
3: per la macchina,
2: rimango,
3: quelli dovete comunque continuare a pagare. Segnali inoltre che l'apocalisse non è la fine del mondo, anzi può essere un'ottima opportunità di investimento. Secondo gli analisti, infatti, comprare casa dopo la fine del mondo costerà il 120% in meno.
2: Ovunque.
3: Ma non a Milano, non a Milano. A Milano continueranno i prezzi attuali. Per gli amanti al meteo, durante la fine del mondo il tempo sarà variabile, con abbondanti precipitazioni di meteoriti, mari molto mossi. Il proverbio del giorno sarà: rosso di sera è l'Armageddon.
1: Pensavo peggio,
2: però, eh. Possiamo fare gli auguri al nostro regista Giuseppe Caporale.
3: Auguri,
2: oggi è il suo compleanno.
3: Auguri.
2: Giuseppe, tanti tanti auguri da tutti noi di Radio 2 e Social Club. Facci belli.
1: E noi adesso ascoltiamo Lorenzo Giovanotti e Alfa su Radio 2.

0: A Radio 2 Social Club, pronta per tornare in tour con lo spettacolo Fiorella canta a Fabrizio e Ivano Anime Salve, in cui appunto darà la voce ai brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André, e con noi la mitica
1: Fiorella
0: l'unica.
1: Mannoia.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ci sei cascata di nuovo,
3: amici, ma io ci casco sempre molto volentieri.
1: Grazie per essere qui. Non
3: fratello
1: è...
3: mio, amica mia, amico mio.
1: Che piacere.
3: E amici anche loro.
0: Per sì. Forza.
3: Social band meravigliosi. E lei bravissima, meravigliosa.
1: Oh, Fiorella è qui per, veramente è qui per amicizia. Non è che c'ha, cioè, è vero, sì, parte la tournée, ma non è che ha bisogno in tournée di fare promozione, veramente. Però ti ringraziamo, veramente, ci fa molto piacere.
3: Adesso, a parte gli scherzi, tu sai che io vengo sempre volentieri, ormai sono un abitué qua, ormai sono di casa praticamente. Sì. Anzi, quando è che mi lasci il posto e te ne vai?
1: Quando vuoi, io vi guardo da casa. Io lo dico sempre a tutti, basta che mi mandate la SIAE. Io sto a casa comodo, vi sai come il programma ne guadagnerebbe. Pensa te, Ema e Saverio, un trio meraviglioso.
3: Esatto. Che senti, bello avere degli amici.
1: Ci siamo visti da poco, ci siamo visti a Milano ad Emergency per, sì, per una serata, uno spettacolo dedicato proprio nella sede di Emergency, nel giardino della sede di Emergency.
3: Per ricordare
1: Gino Strada, 5 anni dalla sua scomparsa, e ci siamo chiesti chiesti cosa direbbe oggi Gino Strada, perché
3: è stata una grande perdita, ma oggi sarebbe stato molto molto arrabbiato.
1: Sì,
3: e Gino, sai come non la mandava a dire, no? Quando quello che diceva pensava, per cui in questo momento storico forse meglio che lui non l'abbia visto, perché sarebbe stato veramente triste per lui, che si è sempre battuto contro la guerra, no? E diceva: o siamo in grado di buttare la guerra fuori dall'umanità, o è la guerra che butterà noi fuori dalla storia, ecco.
1: E poi Gino era un uomo di azione, non certo, cioè non basava la sua opera sulla parola, basava la sua vita sul fatto di fare. Ha sempre fatto, ha curato milioni di persone,
3: sì,
1: ha ricucito le ferite a volte insanabili che, esatto, la guerra lascia dietro di sé nei bambini, nelle donne, nei civili.
3: E poi l'ha fatto sempre come ogni medico giustamente deve fare, senza distinzioni,
1: certo,
3: né di appartenenza né di colore della pelle, ogni ferito è un ferito da curare, non importa chi sia e da quale parte viene. Per cui quello che hanno fatto in giro per il mondo, tutti i presidi e tutti gli ospedali che hanno aperto, insomma, è stata una perdita grande. Però Emergency va avanti lo stesso,
1: assolutamente,
3: già che ci siamo, anzi, come dicevi tu l'altra sera, proprio in questo momento storico bisogna aiutarli.
1: E noi adesso tra poco parleremo di questa bellissima tournée. Quando c'è Fiorella si parla di cose belle, oggi si parla di Fabrizio De André, di Ivano Fossati, di un album storico come Anime Salve, canterà dal vivo Fiorella qui a Radio 2 Social Club, quindi insomma sarà una puntata magnifica. Ma adesso?
0: Adesso c'è la musica su Radio 2.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. 2-2.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
0: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: E sono irresistibile, come giustamente canta Fiorella, sono irresistibile.
1: Non ti so dire di no.
0: Grazie, meno male. Questa è una grande fortuna, questa è una grande fortuna.
2: Siete anche molto amici, la verità è questa.
1: Sì, perché stai sposato, c'ha 250 figli, ma chissà, in un'altra vita.
0: Un'altra vita.
1: Sarebbe anche potuto sbocciare qualcosa. Ah. Chi lo sa?
0: Ci conosciamo da un po' di tempo, un duetto. Sì. No, ci conosciamo da tanti anni, vabbè, ma io sono fondamentalmente un ammiratore oltre che un amico, ma ti chiedo, questo bellissimo progetto che porti dal vivo, parte il 27 e 28 giugno da Genova, sì, proprio dal porto antico, sì, di Genova, quindi guarda
1: caso.
0: Non poteva non iniziare da lì, visto che parliamo di un progetto appunto che riguarda il grande repertorio di Ivano Fossati, di Fabrizio De André e di quell'album meraviglioso che hanno condiviso, che è Anime Salve, che è arrivato al suo trentennale.
1: Sì, ed è l'ultimo album di Fabrizio, per cui mi sembrava giusto, doveroso, ma anche perché in un momento storico come questo riportare quelle canzoni di cui abbiamo tanto bisogno, perché sono storie, ogni canzone racconta una storia, storie che naturalmente sono assolutamente attuali anche oggi, per cui mi sembrava proprio il momento giusto per poter riproporre questo repertorio che amo tanto, perché bene o male, lo dico sempre, mi sembra di nuotare su un mare conosciuto, perché figurati, sono cresciuta, no, con le canzoni di Fabrizio, con le canzoni di Ivano. Quello è il mio repertorio, come dire,
2: la tua comfort zone.
1: Sì, quella, per cui sono proprio, sto a casa mia in quel palco lì, sarà una cosa bellissima. Credo che mi sembra, da come stanno andando le cose, gli arrangiamenti, le cose, mi sembra che, penso che faremo una bella cosa, sento nell'aria che sarà una bella cosa.
0: Senti, partiamo prima da De André e poi arriviamo a Ivano Fossati, perché lo canterai tra poco, canterai un suo capolavoro che è C'è Tempo.
1: Sì.
0: Ma partendo da De André, De André ha sempre avuto la capacità di insegnare a noi che lo seguivamo, che lo ammiravamo, la capacità di puntare i riflettori nelle zone d'ombra, no? Esatto. della nostra società. Era veramente un intellettuale, non solo un cantante, non solo un autore di canzoni, era un intellettuale perché aveva la capacità di dar voce a chi la voce proprio non ce l'aveva. Sì. E il coraggio di parlare di cose di cui in genere nelle canzoni non si parlava. Cosa ha significato per te scoprire quel modo di scrivere canzoni? Perché poi tu ne hai fatto, come posso dire, una linea artistica,
1: certo,
0: quasi, no?
1: Guarda, io questa è una cosa che racconto sempre, magari qualcuno l'avrà già sentita, però io ho scoperto De André quando avevo 14 anni. E mi ricordo esattamente dove ero, in una casa di amici un po' più grandi di me, in un pomeriggio d'estate, e misero sul piatto del giradischi, perché allora c'erano i giradischi, c'erano i 33 giri, misero sul piatto questo disco che si chiamava Tutti morimmo a stento. Io, sentendo all'improvviso in quella zona fragile, la zona d'ombra che è l'adolescenza, no? La linea d'ombra, non sei più un bambino ma non sei neanche un adulto, sentire quella voce così autorevole che ti trafiggeva, parlare di prostitute, parlare di drogati, parlare di guerra, mi sembrava, è come se mi avessero dato avessi ricevuto uno schiaffo, perché nel momento mi ha fatto girare la testa dove la mia testa non aveva mai guardato, no? Per cui appunto l'umanità di cui tu parlavi. E allora da lì posso dire che mi ha cambiato la vita. Ecco, io credo che in un momento così delicato come l'adolescenza, sentire quella voce, sentire quelle parole, sentire che c'erano dentro dei recitativi in cui lui non cantava e parlava ai banchieri, parlava ai potenti del mondo e concludeva che la pietà non vi rimanga in tasca. Ecco, io questa roba qui, sentendo ancora, ce l'ho, mi commuove sentire quella voce così autorevole che ci diceva queste cose a noi adolescenti. Per me è stata una scoperta e da allora non l'ho più abbandonato e ho continuato a sentire, anche a casa continuavo a sentire questo disco, per cui posso dire che la mia formazione è artistica ma soprattutto umana passa anche attraverso Fabrizio De André.
0: Che bello, vedi come oggi poi Genova torna, prima parlavamo di Gino Strada, adesso stiamo parlando di Fabrizio De André e poi per proseguire adesso ci farei sentire Ivano Fossati. A che punto della vita hai scoperto Ivano, visto che ti ricordi così perfettamente il momento in cui hai scoperto De André?
1: Beh, mi ricordo quando mi ha dato Le notti di maggio, che già è stato per me un grandissimo regalo. Ci siamo incontrati e insomma Ivano è un uomo che ha un fascino, non lo dico solo io, insomma chiunque, qualsiasi donna abbia incontrato Ivano ne ha subito il fascino. Perché? Perché è un uomo intelligente, perché è un uomo, è un bravissimo musicista, per cui ero stata ammaliata e affascinata da questa figura che poi è diventata una figura, un amico, un collaboratore. Ecco, anche lì è venuto dopo, perché Fabrizio appartiene a una generazione diversa, per cui la mia formazione poi in seguito è passata anche da Ivano, ma anche da De Gregori, anche da tutti i cantautori che io ho vissuto quel mondo lì, io sono nata in quel mondo lì, per cui l'incontro con Ivano è stata una delle mie fortune. Con Ivano, con...
0: E anche la tua vocalità ti ha portato verso la reinterpretazione di brani maschili, no? Cioè scritti da uomini, sì. A volte per uomini, per se stessi, sì. Però tu hai un range vocale che si sposa perfettamente, cosa rara, perché generalmente
1: con Ivano soprattutto, perché abbiamo poca estensione, per cui la sua scrittura è come se l'avessi scritta io scriverei in quel range, perché ognuno scrive in base a dove arriva, no? Naturalmente, per cui Ivano ha questa prerogativa che è come un vestito su misura che ti metti addosso.
3: Avete la stessa taglia.
1: Abbiamo la stessa taglia, esatto.
0: Per adesso ti ascoltiamo.
1: Ivano, volevo anche citare Enrico Ruggeri, che ha scritto per me tante canzoni, per cui io ho avuto questa grandissima fortuna e il grandissimo privilegio di avere avuto canzoni da Battiato, dai più grandi nostri cantautori, per cui ecco perché ti dico, quello è un mare conosciuto per me.
0: Sei stata molto brava anche a sceglierle queste canzoni che grandi autori come appunto Ruggeri, Fossati, De André hanno scritto per te. Ma adesso ti ascoltiamo, appunto Fiorella Mannoia ci fa questo, il primo di altri regali che accadranno, ce ne sono tre in questa puntata di Live di Fiorella. Cominciamo proprio da Ivano Fossati con
1: una canzone meravigliosa.
0: Veramente una canzone
1: che adesso ho cominciato a non commuovermi più perché la canto da tanto tempo, ma è una canzone che ogni volta che cantavo riuscivo a malapena ad arrivare alla fine, perché è una storia che riguarda tutti noi, perché sono le storie, le nostre storie d'amore che nascono, muoiono, finiscono.
0: Ti prego, se devi piangere su questo pezzo fallo qui perché ci fa audience.
1: Ah, va bene, mazza,
2: sei un mostro.
0: È la radio del
2: Luca
0: dolore.
2: De Filippi.
0: È la radio del dolore.
1: Oggi, allora, se la radio del dolore, oggi sto a casa mia, io faccio piagne tutti.
2: Se la radio del dolore.
1: A proposito dell'Armageddon, avete trovato proprio quella giusta per la fine del mondo.
3: Nel senso che sei la fine del mondo.
1: Esatto,
3: no?
1: Sì, eh? Sì. Vedo il colpo di grazia. Ecco.
0: Fiorella Mannoia dal vivo, c'è tempo, di Ivano Fossati.

che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo per

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato.

0: Grazie.
1: Grazie Social Band, grazie. Grazie, grazie a tutti voi.
2: Grazie a te. Fiorella Mannoia. Lei dice che fa piangere, no? Tu emozioni, fai commovente. Anche piangere, ma
1: molto commovente.
2: È veramente da brividi questa grazie. Interpretazione.
1: Questo è un capolavoro. Per questo, sai, quando dice ti nasce una canzone che dice rimarrà nella storia. Ecco, questa è una.
2: Sì, ma tu sei un regalo che la vita ci ha fatto, perché il modo in cui tu dai il peso a queste parole. Tu dici una cosa molto importante, dici che l'hai imparata da Mastro Ianni.
1: Sì.
2: Cioè che quando canti è come se vedessi un film, no? Mastro Ianni diceva una cosa sulla recitazione.
1: Mastro Ianni è stata una delle mie grandi passioni, non l'ho mai conosciuto purtroppo, però è anche una passione divano. Tu pensa che quando lo vedevamo in televisione ci telefonavamo, corri corri che c'è Mastro Ianni in televisione.
2: È una passione di parecchi, ma
1: sì, devo dire la verità. Per cui lui disse una volta questa cosa a un giornalista che gli chiedeva che consiglio daresti a tua figlia che voleva fare l'attrice. Lui, da un uomo intelligente che è, ha risposto: io non ho consigli, io a mia figlia dico solo, se devi dire buongiorno pensa a dire buongiorno. Cioè, perché ogni parola e ogni battuta che dici non è buttata lì, c'è un pensiero dietro, per cui impara a dire buongiorno. Ecco, questo è un insegnamento che rivedo anche nel mio lavoro. Io quando canto, dentro la mia testa, io vedo le immagini di quello che canto, non canto così, io le vedo lei, l'anello che si smarrisce nel prato e loro che si prendono per mano, io il film dentro di me me lo sono già fatto e tutte le sere lo rivedo, non è che lo faccio, mi distraggo, io non mi distraggo mai da quello che dico.
2: Si sente, lo sentiamo, vieni giù con noi al tavolo, sì. Fiorella, lo sentiamo profondamente.
3: Il 16 giugno parte su Rai 3 la nuova stagione di Che ci faccio qui, piena di storie che solitamente non trovano proprio lo spazio in televisione, meno male che c'è lui che ce le racconta, ed è venuto anche a trovarci oggi a Radio 2 Social Club Domenico Iannacone.
4: Buongiorno.
2: Bentornato Domenico.
4: Che ci faccio qui, che ricordiamo è quello che si chiedono tutti gli ospiti di Social Club, no? Le mattine dicono che ci faccio qui.
5: Mi avete emozionato. Nuovo.
2: Ti sei emozionato con Fiorella?
5: Miseria, cioè, c'era una densità rispetto a quello che cantavi, e poi c'è poesia, c'è musica, ci sono tutte queste cose che secondo me entrano nella dimensione delle storie, del racconto delle storie. In fondo la musica e le storie servono agli uomini, no? Altrimenti non potrebbero.
2: Beh, tu sei un maestro nel raccontare storie, lo fai benissimo, lo fai in televisione, quindi aspettavamo appunto le nuove puntate di Che ci faccio qui. E in questa stagione gli argomenti quali sono? Sei partito dal corpo.
5: Sì, l'anno scorso avevo fatto quella serie sulla mente, mi piaceva proprio indagare, e quest'anno invece torno al corpo, alla densità. Il corpo nella chiave simbolica ma anche fisica. La prima puntata, diciamo, parto dal tempo, dal poco tempo che rimane, perché io ho attraversato un hospice, quindi il tempo ultimo della vita, e lì ho scoperto che c'è una vita densa che bisogna cogliere fino all'ultimo respiro, sostanzialmente. È un modo anche per, secondo me, accostarsi a temi che sono ultimamente forse vengono un po' scartati. Invece il corpo di per sé è una cosa che ci portiamo sempre con noi e ce ne accorgiamo poche volte, soprattutto quando diventiamo fragili, e questo invece ci deve far pensare che il corpo è un mezzo che dobbiamo esprimere fino in fondo con la pienezza assoluta,
2: mantenendone possibilmente anche la dignità in momenti difficili, in momenti di fine vita, in momenti di dolore, in momenti di deperimento.
5: Ma Luca, ma la morte deve essere dignitosa fino alla fine. Noi su questo aspetto siamo ancora molto indietro, abbiamo ancora molto.
2: Siamo vigliacchi.
5: Siamo vigliacchi, non vogliamo, come dire, accostarci a un problema del genere per retaggio culturale. Però la dignità della vita deve essere sempre comunque agganciata alla dignità anche della morte, non si può morire in maniera indegna.
2: Assolutamente, no, io dico siamo vigliacchi perché scappiamo perché non riusciamo a fare veramente una legge, non riusciamo a fare una normativa. Sappiamo che determinate pratiche per alleviare il dolore, per accompagnare le persone sono oramai di uso comune, però quell'ultimo passo ci manca sempre, quindi fai bene a parlarne.
3: La prima puntata è quel che resta dei giorni, martedì 16 giugno alle 21:20 su Rai 3. Noi andiamo in pubblicità, torniamo con ancora Fiorella Mannoia, Domenico Iannacone.

0: Cerca il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo oggi in regalo con Repubblica. 2-2.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: A Radio 2 Social Club con Domenico Iannacone e Fiorella Mannoia. Fiorella, hai passato, sto guardando il tuo calendario della tournée.
1: No, sono imbarazzata, non so quale date dare perché non ho mai visto un tour così.
2: Visto da parte e dove arriva.
3: Ma non dico Fiorella Mannoia.
0: Non t'hanno detto tutto.
2: No, non lo voglio vedere, io il calendario non lo guardo mai perché se vedo tutte quelle date mi viene l'ansia, per cui non voglio sapere niente.
3: Ma tanto sono fino al 13 novembre, poi finisce il mondo.
2: Già giusto.
0: No, no, è un po' di
2: forse
0: più.
2: Forse per questo che l'hanno arricchito così.
1: Vabbè,
2: tanto
1: comunque perché... te le devi fare tutte perché vai fino al 30 novembre, però diciamo che forse sì, non te l'hanno detto, non avrai molto tempo libero.
3: Non
1: parti il 27-28 giugno da Genova, come abbiamo detto, poi
0: fino
1: al 30 novembre.
0: No, no, l'estate.
1: 7 settembre a Caserta, alla Reggia di Caserta.
0: Alla Reggia di Caserta.
2: Basta, non
3: passando
2: mi
3: ovunque.
2: Sì, passando ovunque.
0: No, ovunque, ma tutti i posti di una bellezza eclatante.
2: Diciamo che in Italia è gioco facile.
0: Veramente.
2: Perché in Italia ovunque vai, c'è sempre una piazza, c'è sempre una chiesa, c'è sempre un posto, c'è sempre una scenografia artistica e gratuita, perché questi sono i regali che ci hanno lasciato i nostri antenati, che Dio l'abbia in gloria, perché l'Italia è un paese sotto questo punto di vista, insomma,
0: meraviglioso. Ogni posto si presta a diventare teatro, un teatro all'aperto, l'estate è un posto più bello di un altro. È una bella rivincita con chi ti diceva all'inizio che non avevi una voce potabile. Ti hanno detto questo?
1: Veramente
4: ci credo.
2: Sì, qualcuno è stato, ma sai, io mi sono girata tutte le casse discografiche, cioè 7M10, ma qual è la cosa casse? Tutte quante, le ho girate tutte, per cui non...
4: E che ti dicevano?
2: Ebbene, a volte non funzionava, a volte qualcuno mi ha detto non sei potabile.
1: Capito, devo insistere.
3: E poi bastava un depuratore.
1: Devo insistere
2: io. Volevo dire, ma...
3: Bastava
2: no, adesso a parte gli scherzi, è stata una lunga carriera, naturalmente una volta si facevano così, oggi è tutto più rapido, non credo che sia neanche migliore, perché in realtà tu te la devi costruire, no? Cresci insieme al tuo lavoro, cresci insieme alle tue canzoni, per cui bisogna dare il tempo a questi ragazzi di crescere, perché gli sbagli si fanno, le canzoni orribili ne ho cantate tante pure io quando ero più giovane, canzoni che oggi non avrei mai cantato, però sono esperienze che fai, capisci che quella non è la tua strada, cerchi di prenderne un'altra, perché oggi a loro questa possibilità, e tu lo sai meglio di me, insomma, più o meno abbiamo
3: di canzoni orribili
2: stessa età.
3: Tante, Luca, no?
0: È vero, sono un professionista, diciamo,
2: tutti circa proprio, no? Proprio,
0: sì.
2: Sei
3: la
2: masochista.
3: È la tua forza, non si circonda di yes men.
0: Tutti amici,
4: tutti amici.
2: Di la verità.
0: Con amici così non servono nemici.
2: Vabbè, insomma, ecco.
0: Ma è tutto affetto, è tutto affetto.
1: Oggi non si può sbagliare, non c'è la possibilità di sbagliare.
2: No.
1: Qualsiasi errore che fai finisce in rete su tutti i giornali. Cioè, è un po' difficile per un ragazzo di 20 anni.
2: Difficile,
1: fare questa carriera.
2: Ma anche in realtà, sai, è come diceva giustamente proprio De André in un mastica e sputa, no? C'era questa canzone di De André Fossati, cioè mastica e sputa, avanti un altro, mastica e sputa. Ecco, e questo è diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna che se una casa discografica credeva in te, era un disco e poi era un altro disco e poi era un altro disco. Poi magari cambiavi casa discografica e trovavi un altro che credeva in te, allora rifacciamo un altro disco. Per cui io ho vissuto tutta la mia vita così, nel senso che c'era sempre però qualcuno che notava in me qualcosa che valeva la pena approfondire. Oggi purtroppo questa possibilità non
0: è
2: viene
0: tutto molto
2: data.
0: Rapido, sia nell'ascesa molto...
2: che nella discesa.
0: Torniamo a Fabrizio De André, perché prima parlavamo di Anime Salve, che è la dimostrazione di quanto poi Fabrizio De André avesse anche, oltre al talento immenso, anche l'intelligenza di circondarsi di collaboratori e di musicisti pazzeschi. Nel caso di Anime Salve era Ivano Fossati, che ha scritto diciamo il 90% delle musiche di quell'album, così come De André scrisse il 90% più o meno dei testi, no? Ogni tanto si scambiavano qualche suggestione, qualche cosa, però insomma la percentuale raccontata da Ivano più o meno era questa.
2: Si sente anche
0: l'impronta
2: di Ivano,
0: assolutamente. sente, si sente tantissimo. Ma insomma Fabrizio De André lo ha sempre fatto, anche in tempi non sospetti. Pensiamo all'incontro tra De André e la PFM, che fu un incontro per all'epoca per un cantautore pazzesco, perché c'era il mondo dei cantautori, che era quello del folk studio, era quello della chitarra e voce, e poi c'era il mondo del rock progressive, come appunto la PFM e tante altre formazioni. L'incontro fu esplosivo. Uno di questi brani era la guerra di Piero, no?
2: Vorrei ricordare, perché va ricordato anche l'incontro con Massimo Bubola.
0: Bubola anche, certo.
2: Che ha scritto insieme a Fabrizio tanti dei suoi successi, per cui ha sempre saputo fiutare il talento e se n'è sempre circondato, come fanno i grandi, naturalmente.
0: Però adesso noi la guerra di Piero la sentiamo cantata da Fiorella Mannoia in una chiave assolutamente essenziale, praticamente.
2: Sì, beh, abbiamo dovuto, per questioni di tempo, non me ne vogliano, ma insomma l'abbiamo sintetizzata, ma poi non sarà così durante naturalmente il corso della nostra tournée. Però questo a dimostrazione che, come diceva Fabrizio, si è sempre occupato di guerra, ha sempre cantato canzoni contro la guerra, poi alla fine non è servito a niente, lui diceva così. Ma io credo che un seme, quando lo metti lo lanci nell'aria, da qualche parte germoglia.
0: Sempre.
2: Queste canzoni sono servite anche a noi a riflettere, servono anche a noi a riflettere sull'assurdità della guerra.
0: La guerra di Piero, Fiorella Mannoia dal vivo. Le canzoni forse non cambiano il mondo, ma qualche persona sicuramente a noi ci hanno cambiato.
2: Ah, sicuramente sì, grazie.
4: Mi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scenda

0: Rossi.
1: Fiorella Mannoia, La guerra di Piero, pezzo del, questo è un pezzo del 1964. Senti, grazie Fiorella, grazie, questo è un altro regalo immenso.
2: Altro regalo
1: immenso.
2: Studio proprio.
3: Grazie, grazie.
2: Silenzio, sì.
3: È commovente, no?
2: Molto.
3: Perché in fondo gli uomini si guardano e non si riconoscono, ma per che cosa? Per chi? Cioè, perché queste vite spezzate per il volere di potenti? Ma perché non si scannano tra di loro? Io dico sempre, ma perché non vi mettete dentro un cerchio? Chi vince, vince, chi perde, perde, almeno levatevi dai...
1: Esatto, da quelli.
3: Ecco, capito? Ma perché? Perché sulla pelle di povera gente che non c'entra niente, no?
1: Vabbè, si va a morire per gente che le guerre non l'ha mai fatte.
3: Esatto, esatto.
1: Domenico,
3: e le guerre piaggiano,
1: c'è qualcosa che... di maledettamente coerente in questa puntata tra quello che fa Fiorella nella musica e i grandi autori ai quali dà voce, ma anche fra il tuo modo di fare televisione. Pasolini diceva la televisione non la sopportava tanto perché è una cosa che arriva dall'alto.
4: Mi chiama la cattiva maestra, quindi...
1: E tu fai una televisione che invece parte dal basso, fai una televisione da questo punto di vista rivoluzionaria.
4: Ma oggi avete... Fiorella ha cantato delle canzoni che avevano densità, no? Si è detto. E aveva... diciamo, nel testo c'è... ci deve essere un tempo, a proposito di tempo, per come decodificare il senso, per assaporare ogni parola. E anche le storie. La televisione va troppo veloce in questo periodo. È come se avesse perso una specie di ritmo lento in cui... c'è la parola, c'è il silenzio, e questo è un problema, perché così senza questo ritmo non si raccontano bene le storie. E noi abbiamo avuto dei grandi maestri, cioè tu hai citato Pasolini, ma Pasolini quando faceva Comizi d'amore era molto in ascolto, cioè non era frenetico, cioè si inoltrava dentro la società, coglieva gli aspetti, anche quelli più nascosti. Ecco, dovremmo ricominciare a fare un po' di quella televisione, non farci fagocitare dalla velocità.
2: Anche per la musica è così, non esiste.
3: Ma anche
2: più
3: per il testo, vedi che sì. Visto, certe volte succede nei social che c'è un articolo e sotto c'è scritto tempo di durata un minuto, due minuti, perché almeno preparano la gente. Cioè, non è un pippone, ci vogliono solo due minuti.
1: Sai che stanno avendo un successo incredibile.
3: No, ma per dirti, no? Ecco, non siamo più abituati, sì, non sì, dobbiamo capire tutto. E questo però, diceva lui, non si approfondisce niente in questo modo.
1: Stanno avendo un successo incredibile, che stanno veramente... praticamente sbaragliando tutte le piattaforme, le fiction cinesi, che durano un minuto ad episodio, da uno a tre minuti ad episodio.
3: Madonna,
1: e sono fiction verticali.
2: Come fai a saperlo, Luca?
1: Io ogni tanto leggo. C'ho questa cosa incredibile.
2: Ma non vedi?
1: E contrariamente a quello che dicono molti politici, sono molto grato ai giornalisti che mi danno queste. Che scrivono, che indagano, che fanno inchieste, che danno voce alle realtà, anche le più scomode. Cioè. E devo dire che questa roba è terrificante, perché praticamente. Sono delle fiction fatte per chi deve fare quattro fermate in metropolitana, e quindi si vede due o tre episodi da un minuto e mezzo a due minuti. In ogni episodio gli sceneggiatori sono talmente bravi e talmente dedicati a questo tipo di linguaggio che in ogni episodio, anche da due minuti, ci sono almeno tre colpi di scena che ti tengono inchiodato.
2: Pazzesco.
1: Quindi questa è una delle nuove
4: hanno preso spunto dalla pubblicità, no?
1: Hanno preso spunto dalla pubblicità, esattamente questo. È una velocità terrificante.
3: È tutto così.
1: Anche la politica è così. La politica spesso ti propina delle soluzioni semplici,
4: slogan
1: per dei problemi che sono molto complessi e che meritano un approfondimento. È così, si chiama propaganda.
2: C'è qualcuno che ti fa i gestacci, ma sei nascosto dietro la tenda. Fiorello.
1: Fiorello. Ma era andato tutto bene in questa puntata, non ho capito. Adesso c'è Fiorello.
2: Adesso lo vado a recuperare.
1: Guarda Fiorello, gli stanno mettendo il mangime davanti per farlo entrare in studio. Guarda.
3: Ma sei venuto a prendere
1: gli agitano della carne cruda.
5: Ma c'è gente seria.
0: c'hai gente seria, c'hai Annacone, c'hai Fiorella, quella vera Fiorella, cioè i due Fiorelli, quella vera e lei. Quindi che sto, sta cosa che siamo vicini purtroppo di programma, noi sentiamo, ci stavamo registrando e sentivamo te con sto pippone, non so su cosa di cosa stava parlando.
1: Ma io mica lo so di cosa sto parlando, io apro bocca e gli do fiato
2: di fiction, poi fiction dopo, cinese,
1: certo, poi riguardo la puntata e cerco di capire che ho detto.
0: Ci conosciamo, vero?
4: Ma certo che ci conosciamo.
5: Oh, ogni volta che vengo qui arrivo.
0: Quanti anni hai?
5: Io ce ne ho 64.
0: Manco un capello bianco c'hai, quella roba la matti.
1: Rullata! Ma insomma, no, vabbè, sì, ciao.
0: La faccio da 36 anni.
5: Funziona sempre.
0: Sempre, i capelli bianchi. Però lei ha riso, vedi? Che c'è sempre qualcuno che non la sa.
2: Io non l'avevo mai sentita. Rimani.
0: E tu perché tu? E perché tu? Vabbè, io. Perché io sentivo gli ospiti,
1: Cicanti,
0: parla
1: quello.
0: Nessuno, parla solo Barbarossa. Sentivo lui che fammi vedere che dice.
1: Cicanti quello che le donne non dicono.
0: No, io e Fiorella una volta abbiamo fatto una roba bellissima. Ti ricordi, facemmo un po' il verso ai Vianella, facemmo i Fiorella e cantammo siamo gente de Borgata. Ma bella vera era, eh?
2: L'abbiamo fatta proprio. Bene.
0: No, non la possiamo fare qui perché poi dopo hai viene
1: detto,
0: da noi.
1: Hai detto bella vera come di no come il vostro programma. No. Hai detto così un po'.
0: Perché noi viviamo, diciamo ai nostri ascoltatori e telespettatori, noi viviamo degli ospiti di.
5: Cioè, da qua.
0: Sì, perché prima passano da qua e dicono le cose.
2: È venuto a prendermi.
0: Sì, e poi sì. Dopo passano da noi e vanno in onda domani mattina alle 7:10. In diretta, tra l'altro.
1: Quindi prima di noi in televisione.
0: Noi li teniamo fino a domani mattina.
1: Ce li bruci. Tu
2: è per questo che viene.
1: Capito?
5: Te li rubo e te li brucia.
1: Se li brucia pure perché lui in televisione va in onda prima di noi.
0: Ora c'ho un foglio di gara, chissà cosa c'è.
2: Cosa c'è?
0: Non ho niente.
1: Ah no, pensavo che.
0: Faccio anche cose serie, eh?
2: No. Che, cos'è?
0: Che cos'è? Parlerò di paleoliche.
1: Ah.
0: Sai la storia delle paleoliche tu?
1: Come no,
0: Le vogliono mettere in Umbria, no? Una cosa seria.
1: No, cioè.
2: Dica.
0: Vi dico, me ne vado subito. Ma è una cosa stupenda, cioè stupenda nella follia totale, quindi metteranno.
4: Vogliono.
0: Vorrebbero una multinazionale tedesca delle paleoliche, ma se io vi dico l'altezza delle paleoliche, tu dici non è possibile.
1: Quanto sono alte?
0: Più di 200 metri di altezza, cioè praticamente noi da Roma vedremmo le paleoliche che stanno in Umbria.
1: Beh, lui è molisano, il Molise
0: e
1: l'hanno
0: lì.
1: Già.
0: E anche lì?
4: L'hanno massacrato.
0: E quindi, ma gli Umbri, ti conosci gli Umbri?
4: Cioè, ma
0: fate cazzare gli Umbri, eh?
4: Anche Molisano.
0: Gli Umbri e Molisano, però gli Umbri di più, perché gli Umbri. E quindi.
2: Sono le paleoliche.
1: Poteva essere una puntata bellissima, Riato Fiorello, il livello si è abbassato in un modo
0: totalmente.
1: È precipitato
0: totalmente.
1: Era una puntata, siamo passati da De Andrea a Pasolini così come
2: niente.
1: Alle
2: paleoliche.
0: E poi da Pasolini, stavate parlando di Pasolini.
1: Capito, sì.
0: Davvero.
2: Però hai iniziato tu con le fiction cinesi, no, hai iniziato tu Luca.
4: Pasolini.
0: Come mai parlavate di Pasolini?
4: Ma per le storie, per i testi,
0: Tu sai che ho fatto un film con Sergio Citti che c'entra Pasolini?
1: Sergio Citti. Non sapevo che tu avessi fatto
0: solo quello. È entrato in sala, l'hanno levato dopo 3 ore credo. Neanche hanno aspettato.
1: Ma mica era colpa tua. Ma non era colpa tua però.
0: Cento. No, era veramente.
2: Iniziato Pasolini. Tu Luca.
4: Pasolini.
0: Come mai parlavate di Pasolini?
4: Ma per le storie, per i testi, per le cose che.
0: Tu sai che ho fatto un film con Sergio Citti che c'entra Pasolini.
1: Sergio Citti. Non sapevo che tu avessi fatto
0: solo quello. È entrato in sala, l'hanno levato dopo 3 ore credo. Neanche hanno aspettato.
1: Ma mica era colpa tua. Ma non era colpa tua però.
0: Cento. No, era veramente oltre.
4: Ma lui
0: veramente oltre.

0: dimmi.
1: Noi, se vuoi, visto che vieni a fare la spesa qua, rilasciamo anche ricevuta fiscale.
0: Va bene,
1: se
0: va
1: ti
0: bene.
1: Serve. Mi e mi mandi dopo. L'intestazione.
0: Molto piacere di averti conosciuto.
2: Grazie. Salutiamo
0: ciao,
2: noi
0: ciao.
2: Di Radio 2 Social Club, andiamo
0: in evviva! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Fiorella, a dopo, eh!
3: A dopo!
1: Gloria!
3: Vieni a

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, baschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.

0: Giacone, Fiorella Mannoia, Saverio Raimondo qui al tavolo di Radio 2 Social Club in attesa della fine del mondo. Che qual era la data?
1: 13 novembre.
0: Venerdì.
1: Venerdì. Godetevi le vacanze, venerdì 13. Ciro, purtroppo rovina il fine settimana.
0: Ma quante volte hanno annunciato nella storia dell'umanità la fine del mondo? Alla fine del millennio 1000, poi del 2000.
1: E
0: poi...
1: Alla fine finiamo noi, ma il mondo mai.
0: No, sì, a noi c'è. Sì.
2: Ma quello scienziato ha mai azzeccato qualcosa?
1: Ma fece una volta ambo. A una tombola.
0: Una volta azzeccò pure il vincitore di Sanremo, mi pare.
1: Quell'anno che vincesti tu?
0: Sì.
1: Perché lui prevede solo apocalissi.
0: Bravo. Che bravo. Però io alzo.
1: Giocare a tennis con me è un piacere.
0: Io alzo e tu schiacci, così è facile la vita. Va bene, andiamo avanti.
2: Tornando a Sally, volevo chiedere a Domenico quali erano gli argomenti delle altre puntate, perché abbiamo parlato della prima e quel che resta dei giochi. Però poi non abbiamo approfondito le altre puntate.
3: Ma sono quattro puntate dense, c'è la seconda puntata che è dedicata alla storia di un padre e di una madre che hanno un bambino affetto da una sindrome rarissima, la sindrome di Cocaine, una sindrome che fa invecchiare questo bambino che ha 5 anni con un'aspettativa di vita fino a 10 anni. E anche lì c'è la, come dire, comprendere quel tempo, che significa vivere pienamente l'amore. Una coppia giovanissima di Roma, nel quartiere San Basilio, che ha ritrovato anche il modo di stare insieme in maniera molto più forte. E poi abbiamo invece una storia di una donna che ha vissuto 17 anni con un doppio cuore, poi due cuori con un primo trapianto, poi due cuori si sono ammalati, il suo e quello trapiantato, ha avuto un secondo trapianto. E quella è la storia proprio del corpo che viene aiutato, mentre la seconda storia è dedicata a una donna, alla Filomena Lamberti, che è questa donna sfigurata dall'ex marito con l'acido, fu la prima donna sfigurata, una persona che mette il suo volto proprio per determinare una specie di codice, per dire guardate, questa è la mia vita, io però mi accetto così e voglio che queste cose non accadano più. E poi l'ultima puntata è una puntata interessantissima perché Simona Azzori, la conoscete, quella, la ballerina nata senza braccia.
0: Senza braccio, sì.
3: Beh, abbiamo fatto un viaggio incredibile. E qui lì parlo di bellezza, perché la bellezza bisogna saperla osservare da tanti punti di vista, anche quella non canonica la dobbiamo stravolgere.
0: Una stagione molto interessante di Che ci faccio qui su Rai 3 alle 21:20 dal 16 giugno.
3: 16 giugno.
2: Prima si parlava di gavetta, ma qual è stata la tua di gavetta?
3: Ma io ho iniziato in una piccola televisione molisana, però prima ancora per fare questo ho fatto anche tanti lavori, cioè ho fatto lavori di, ho fatto il cameriere, ho fatto lo scaricatore ai mercati generali, cioè l'idea che dovevo scegliere qualcosa che mi permettesse di fare liberamente il mio lavoro, e credo

0: che ogni cosa che ho fatto mi è servita anche per raccontare, perché in qualche modo è come se fossi avessi attraversato la società con più direttamente, senza intermediazioni.
1: Con più strumenti.
2: Fiorella, tu hai detto che hai passato più tempo della tua vita sul palco che sulla terraferma, diciamo così.
1: Quest'estate sicuramente sarà così.
3: Quest'estate, il scorso anno ho fatto 115 concerti e così va da sempre praticamente. È vero, lo dico, sembrava giocando sulle parole, che ho passato più tempo là sopra che sulla terraferma. Il palco fa parte della mia vita. Quando arriva la fine della tournée, in realtà mi lamento sempre, durante tutta la tournée mi lamento: Madonna, quante date ci stanno ancora, mamma mia ancora. Poi finisce che arriva una sorta di liberazione,
0: ne senti la malassenza,
3: ma anche una malinconia. È come quando finisce un libro, tu chiudi un libro che ti è piaciuto, alla fine lascia un senso di malinconia, no? Cioè, adesso che leggerò? Che farò? Quale sarà il prossimo? Perché quella roba lì purtroppo arriva, perché poi sai che chiudi una parentesi che non si riaprirà mai più, cioè quel concerto, quella tournée è quella tournée, non la rifarai mai, per cui sai che si chiude un libro.
2: Secondo me è un po' la sindrome pure che provano gli astronauti quando tornano dallo spazio, no?
3: Cioè, può darsi.
2: Che veramente poi tornano giù e...
3: Dice, mo adesso che...
2: No, perché è un viaggio talmente bello.
3: Sì.
2: Ecco, come vivi il palco dopo tanti concerti, dopo tante tournée, con tutte le esperienze che hai fatto, perché tu hai tributato grandi artisti, appunto in questo caso De André e Fossati, ma anche Lucio Dalla, hai fatto di tutto di più, in teatro, in spazi aperti, negli anfiteatri, Caracalla, con la televisione, senza televisione. Mi domando cosa accade in un artista dopo così tante esperienze, in quel momento in cui sale quei 3-4 gradini che ti portano sul palco, se ancora senti il brivido,
3: allora,
2: l'emozione.
3: Quello c'è sempre, poi dopo passa, ma soprattutto le prime date, la prima, quando è la sera della prima, allora lì dietro il palco dico: che devo fare sta roba ancora, basta. Perché è sempre così, è un esame, naturalmente ti metti in gioco, però io ho bisogno di diversificare, cioè ecco perché poi faccio anche altre cose, perché dopo più di 50 anni di carriera, perché io canto da più di 60 anni, ne ho 72, ho cominciato non mi ricordo quando, da piccola.
2: A 14 anni hai fatto Castrocarpo.
3: Esatto, per cui partiamo da lì, ecco, per cui pensa quanti anni è. Se non diversificassi le mie tournée, allora una volta è solo con Danilo Re al pianoforte, una volta è con l'orchestra sinfonica senza ritmica, un'altra volta è una cosa dedicata all'Africa come è stata Sud, per cui con tutti gli artisti e ballerini e percussionisti brasiliani per il progetto Asché, un'altra volta, cioè io devo diversificare, un'altra volta è il tributo a Lucio con tutta l'orchestra anche lì, per cui ho bisogno di diversificare,
2: di nuove esperienze,
3: per
2: certo,
3: forza,
2: certo.
3: Perché altrimenti io mi annoierei a rifare sempre la stessa cosa, non ce la potrei fare.
1: Comunque ti volevo dire che il 21 agosto hai un giorno libero.
4: Prenota,
3: vengo
4: subito.
3: Vengo a casa tua.
2: Vieni da me.
3: Vengo da
2: ci
3: te.
2: Vediamo a Circeo.
1: Ascoltiamo i Rolling Stones.

0: parla di grandi successi, musica. Perché adesso, visto che appunto con la musica dal vivo esploriamo una canzone meravigliosa che ce la fa sentire Francis con la Social Band, ecco, è tornata Fiorella.
1: Te la
0: Fiorella.
1: Lascio fare, Fiorella. Francis, va bene.
0: Fiorella, sai però... che t'ho sognata?
2: Si può raccontare?
0: No, non si può raccontare, no, però l'ho sognata.
3: Non si può raccontare?
0: Sì, si può raccontare, no, però non la racconto. No, perché è un po' lunga, cioè, la cosa. Ho sognato
2: alla
0: che
2: cinese.
0: Allora,
4: racconta, non vedeva l'ora di raccontarla, non si può raccontare.
0: Allora,
4: dai,
0: io ho sognato Fiorella in una veste completamente diversa. Era entrata in redazione qui, era Radio 2 Social Club. Aveva i capelli totalmente bianchi, lisci, con la riga da una parte e un cappellino molto prezioso.
4: Dice che non sembri.
0: E tutto, aveva tutto un taglierino non da lei, cioè da
2: ma non era Fiorella Mannoia, Luca?
0: No, io lo sapevo che era Fiorella, lo sapevo che era Fiorella. Quando Fiorella poi ha detto mi vado a preparare, devo cantare, e io ho guardato tutti voi in redazione, ho detto ma sembrava la regina Elisabetta, non sembrava Fiorella Mannoia. Io vi garantisco, sono stato la scorsa settimana con lei a fare uno spettacolo per Emergency, era diversa, era sempre lei, era Fiorella, questa non è Fiorella.
4: Io adesso volevo dire invece il seguito, che dovete sapere, visto che ce l'ha buttata lì, lui io ho detto scusa ma perché come una vecchia non sogni tua moglie, dice ma quella è una pischella.
0: Che c'entra, perché lei
4: adesso parliamole tu, diciamo tutto fino alla fine.
0: Ma non eri solo vecchia,
4: brava Fiorella,
0: cioè eri regale, eri
4: sì mo stesso se la vende.
2: Comunque,
4: così
2: io so
4: una
2: che
4: vecchia,
2: ha sognato
4: una vecchia,
2: ha sognato Luca Barbarossa e si è svegliata urlando tutta sudata.
0: Sì,
2: questo effetto fai quando fai il sogno
0: così brutto,
4: mi ha vendicato.
0: Sì, cioè, no vabbè, comunque avevi un aspetto nobile, aristocratico, sì, molto bello, tanto che quando sei uscita tutti noi abbiamo detto ma che si pensa adesso la regina Elisabetta, perché era vestita un po' come la regina col cappellino,
3: un amico,
2: esatto.
1: Comunque, se lo volete sapere, io ho sognato un piccione che poi diventava Francis.
0: Un piccione
2: buonanotte.

0: La social band con la voce di Francis, Emanuele Ciampichetti al basso, Mackie Marturano alla batteria, Alessio Graziano alle tastiere e Claudio Trippa alle chitarre e alla direzione artistica.
1: Ma non è finito il programma?
0: No, ho detto che i live di Fiorella sarebbero stati tre e abbiamo scelto una canzone non a caso, perché Fiorella l'ha dedicata qualche giorno fa a Gino Strada, perché era una delle canzoni preferite di Gino Strada. Anche questa è una canzone che parla, è stata forse la prima canzone antimilitarista della storia della musica. È uscita nel 1954, scritta da Boris Vian, ed era l'anno della disfatta francese in Indocina, una guerra coloniale, una guerra terribile, in cui appunto si proclamò poi l'indipendenza del Vietnam, e Boris Vian proprio in quell'anno aveva dato voce a tutti i dissidenti francesi che non erano d'accordo con quella guerra scellerata, e proprio nell'anno della disfatta escono queste parole immortali di Boris Vian, del disertore, le déserteur, e Fiorella l'altro giorno appunto l'ha dedicata alla memoria di Gino Strada. E avevamo
1: tutte le guerre scellerate, perché le guerre sono tutte scellerate,
2: tutte,
1: non ce n'è una che abbia uno scopo nobile, sono tutte scellerate e sono tutte legate al denaro,
0: agli interessi, territoriali, al profitto,
1: A tutte le, è solo una questione di soldi, perché in quei territori passano sempre o gas o petrolio o acqua o terre, per cui non ce la beviamo questo fatto delle guerre buone,
0: sì,
1: delle
0: guerre
1: liberatorie, delle guerre che esportano democrazia. Non ci prendono più in
0: guarda
1: giro.
0: Guarda che strano, dice, guarda che fortuna che hanno certi eserciti. In ogni paese dove fanno la guerra trovano
1: il petrolio.
0: Una cosa incredibile.
1: O trovano gas, o trovano petrolio,
0: sì,
1: trovano materie prime.
0: Il litio, certo.
1: Esatto.
0: Oh, e allora saliamo sul palco con Fiorella per cantare insieme Il Disertore di Boris Vian, nella traduzione di Giorgio Calabrese.

0: non ne ho. E nemmeno tu.
1: Fiorella Mannoia!
2: Luca, Luca Barbarossa con la social band, il disertore.
3: Grazie.
2: Bellissimo, per chiudere questa puntata.
1: Che ne dica Fiorello, è stata una grande puntata.
4: Mamma mia, che puntata, bellissima.
2: Ringraziamo Fiorella Mannoia, il suo spettacolo Fiorella che è Fabrizio Ivano, anime salve.
1: Ma che dice Fiorello?
3: Fiorello, mo falla te.
1: Mo falla te, forza. Dice che facciamo i pistolotti. No, troppo forte Fiorello. Alleggerisce.
3: Lo amiamo.
1: Cos'è? Tanto, veramente tanto.
2: Ringraziamo anche Domenico Iannacone dal 16 giugno, torna su Rai 3 alle 21:20. Che ci faccio qui?
4: Grazie
2: Luca Barbarossa, grazie Saverio Raimondo.
3: Grazie a Stoccolma.
2: Ci vediamo domani.
3: Grazie a tutti voi. Grazie.
1: Forza Roma. Sempre.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, buon inizio settimana, buongiorno a Max Cervelli, buongiorno, buongiorno a Filippo Nigro. Meno male che sono arrivata non come al solito a 12, 59 e 30, ma un pochino prima, perché siamo leggermente in anticipo. Sono le 11.59, stai serena, Radio 2, e abbiamo il piacere di parlare con Filippo Nigro di teatro, di vita, di mondi e delle cose per cui vale la pena vivere. Per ora ce lo racconti lo spettacolo, certo, però dicene subito una.
2: Cambiano a seconda dei momenti.
1: Adesso
2: l'aria condizionata che c'è.
3: Sì, appena è entrata ha detto che bello l'aria condizionata.
2: Che bello l'aria condizionata. Vedi, può essere anche qualcosa di molto semplice e inerente al momento, diciamo.
1: Sì, adesso diciamo che con quello che sta succedendo l'aria condizionata. Mi sembra oggi c'è un'intervista al ministro Pichetto Fratin che dice sulle conseguenze della tragica guerra di Trump e Netanyahu contro Iran, Libano, eccetera. C'è cioè, ovviamente l'aumento del costo dell'energia, per sì, cui il ministro dell'ambiente, tra le cose che dice, oltre il ritorno al nucleare eccetera, dice anche attenzione all'aria condizionata perché comunque consuma, e quindi fatene un uso coscienzioso.
2: Lo faremo.
1: Vi ricordate anche Draghi, no?
3: Con il governatore,
1: preferite
3: l'aria condizionata o
1: la pace, perché sì, lì ci fu, era subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Allora, every brilliant thing, ogni cosa brillante, come lo tradurresti?
2: Ogni cosa è meravigliosa. Le cose
3: come
2: belle, anche le cose più belle al mondo, insomma, sì, senza tradurlo letteralmente.
3: Come in Manhattan, Woody Allen, c'è il monologo, no? Le cose
2: giusto,
3: per cui vale la pena vivere.
2: Quel momento lì, esattamente.
1: Io penso che ho una foto di scena di Woody Allen steso sul divano col magnetofono, era all'epoca in cui registrava tutto e passava appunto da Cézanne a Gauguin fino al sorriso della ragazza che amava, e in quel momento. Hemingway. L'amore è una delle cose per cui vale la pena vivere?
2: Beh, assolutamente. Forse è la principale, la cosa.
1: Sì.
2: Gli amori, che può essere anche quello della famiglia, insomma, non solo l'amore passionale o romantico, insomma, almeno in quel senso.
1: E in questo spettacolo teatrale, che è britannico, quindi insomma Duncan, già si presenta bene.
2: Sì, Duncan e Millian, con il giusto, diciamo,
3: distacco.
2: Il giusto distacco, che è una cosa che a me piace sempre, perché non c'è mai retorica, e mi chiedo sempre un testo scritto così, magari in italiano, come sarebbe stato. E il pregio è proprio questo ragazzino che è diventato un cinquantenne e racconta al pubblico, si fa aiutare dal pubblico, racconta, parla della sua famiglia, di sua madre e del fatto che a 7 anni inizia a scrivere una lista di cose belle per cui vale la pena vivere, in risposta ai tentativi di suicidio di sua madre che soffre di depressione.
3: Sono è una lista che aggiorna continuamente,
2: diventa un suo diario personale, una specie di diario di sopravvivenza che porta avanti fino ai suoi 50 anni e nel raccontarlo come nella vita ripercorre le tappe di questo ragazzino che a 7 anni scrive cose banali che scriverebbe un bambino,
3: certo,
2: andando avanti le cose diventano sempre più particolari, più specifiche, più buffe, e nel raccontarlo passa attraverso momenti in cui va in analisi e quindi qualcuno del pubblico diventa la mia psicanalista
3: perché c'è interazione col pubblico,
2: più che interazione, diciamo che 5 persone di volta di
1: come le scegli?
2: Beh, è bello. Dunque,
3: ci
2: quando
3: sono volontari?
2: Quando inizia lo spettacolo, in realtà io sono già lì, quando la gente entra nel foyer e in sala, io sono lì e distribuisco questi fogli, questa lista, no? Cioè, proprio con i numeri, la gente mi chiede ma che devo dire, ma che cosa sono, e ci sono delle definizioni, appunto, dall'inizio il numero 1 è gelato, no? Perché ripeto, lo scrive un bambino all'inizio, e nel distribuire questi bigliettini
1: che poi scusa, apro parentesi, il gelato è una delle cose per cui vale la pena vivere adesso, scusate,
2: io lo penso,
1: bambini o non bambini.
2: Vengo proprio dal sabato, in cui è il mio giorno, in cui
3: ti dedichi
2: al gelato. Proprio no, è proprio la mia passione, più del secco e dei dolci.
1: Gusti preferiti, scusami tanto per.
2: Adesso poi pescata, cioè se vai nei posti giusti, adesso ci sono delle frutte incredibili. Insomma,
1: vi ricordate quando negli anni '80 uscì il gusto puffo?
3: Ma come no?
1: Sul gusto buffo terribile. C'è scritto, ci sono scritte intere pagine di letteratura.
2: Non si è mai capito che cosa
3: c'è.
1: Blu.
3: Coloranti a go-go. E quindi distribuisci questo.
2: Quello è il momento in cui tu, ecco, per rispondere a come li scegli, nel senso che in quel momento è come se facessi amicizia, no? C'è un momento in cui ci si guarda negli occhi, si incontra il pubblico spettatore, che poi diventa gruppo di supporto che poi diventa comunità di ascolto, e in quel momento capisco chi può essere mio padre, chi può essere la psichiatra, chi può essere la mia futura moglie, chi può essere il veterinario che viene a casa quando sono piccolo. E quindi è bello, perché il senso, la metafora di questo spettacolo, se vogliamo, è che
3: tutti accettano di buon grado, qualcuno dice no, mi arrazza.
2: Questo spettacolo ho fatto tante repliche e veramente più di 160 credo, e non c'è stata mai una volta, magari ero
3: stasera
2: smentito da domani, e non mi è mai successo che qualcuno non volesse partecipare.
3: Io parteciperei volentierissimo.
2: Mi ha colpito molto sempre questo, semmai ho avuto il problema opposto,
1: perché
2: cioè
1: abbiamo,
2: di dover arginare.
1: Secondo me c'è proprio il bisogno di comunità, e comunque io ve lo dico, è irresistibile. 348 7 300 200, scriveteci tre cose per le quali vale la pena vivere. Sondaggio spannometrico, ma tanto gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 2 sono sempre,
3: ovviamente, una delle tre Radio 2. Poi le altre due le mettete voi, è piacere. Radio 2?
1: Oddio, stavo per dire se Radio 2 ha ragione per vivere. No. State messi per scherzo.
3: Guarda, ieri io ero nei pressi del Colosseo, mi ferma un signore con, anzi un ragazzo, Cervelli, io credevo ci si conoscesse. Radio 2, sempre, fedele, vedi?
1: Come si chiama questo ragazzo? Saluti.
3: Mi ricordo, ha presentato, dice questa è mia moglie Elisabetta, non ricordo perché il nome è mia sorella, e lui non lo ricordo, Paolo mi sembra, però vabbè.
1: Si saluta questa giovane coppia.
3: Grazie.
1: E noi intanto ci ascoltiamo al mio paese, ecco, per molti c'è tornare al paese di origine, è una ragione per vivere, no?
2: Assolutamente.
1: Chi esce fuori dai propri confini, dalle proprie radici, poi torna e ritrova appunto quei sapori, quei profumi, canzone anche un po' contestata, però diciamo funziona, strafunziona.
3: Eccola. Brancale Levante.
1: E Delia.

0: Serena Brancale, Delia Levante al mio paese. Abbiamo aperto così in musica questa nuova settimana di Stai Serena con Filippo Nigro. Due sono gli spettacoli. Del primo abbiamo fatto cenno e continuiamo a parlare, Every Brilliant Thing, poi del Presidente tra poco. Sono entrambi al Teatro India di Roma fino al 31 di maggio, quindi c'è un doppio appuntamento con Filippo.
1: E qui sta arrivando di tutto, perché sì. Every Brilliant Thing parla appunto di un bambino che compila una lista di motivi per vivere. Allora, bellezza, l'armonia e Radio 2. Vedi. Radio 2 è sicuramente un angelo per vivere. E, motivi per cui vale la pena vivere, Geppi Cucciari, Levante, il divano, il mio cane. Beh. Tirami su, leggere ovviamente Radio 2. Stare con mia moglie, vedere come andrà a finire, Stai Serena Radio 2, poi bambini, figli, amare, molta sfera intima. Esatto. Serve poi fare le liste a ricordarci i motivi per cui siamo al mondo, perché sennò è soprattutto in tempi di solitudine, no? Si ha tanta voglia invece di lamentarsi e poco di riconsiderare gli aspetti positivi della vita. È servito anche a te lavorando a questo spettacolo, insomma, interpretando questo spettacolo?
2: Sì, quello che di cui mi sono reso conto chiedendolo e chiedendomelo è che non era così automatico trovare una lista. Sembra inquietante, no? Perché non, è come se avessimo perso un po' il contatto con le cose, con i desideri, con quello che vogliamo veramente, perché poi è tutto quanto un po'
1: confuso anche.
2: Sì, confuso e anche, diciamo, prodotto dall'esterno quello di cui dovremmo aver bisogno, cioè non ci viene più da dentro, ci viene dall'esterno, e uno pensa,
1: certo, perché no, quello è consumismo.
2: Esatto,
1: cioè,
2: uno pensa, sì, il consumismo è anche
1: dei sentimenti. Anche il consumismo, no? Della quotidianità,
2: esattamente, per cui è una cosa apparentemente banale. Lui la scrive per la mamma, ma in fondo poi diventa utile per lui, no? Perché, certo, continua a scriversela per tutta.
1: Qual è una cosa che consideravi importante da bambino che ti porti ancora dentro?
2: Una cosa che consideravo importante da bambino e non è complicata.
1: Io ce l'ho, tu ce l'hai, Massimo?
0: Non ce l'ho. Ce l'ho pensare, perché queste sono le classiche domande.
2: Vedi, sì, esatto.
0: Se mi dici l'ultima volta che sei stato felice, poi c'è il silenzio, ci aspetta un attimo,
2: ma poi più che altro
0: si sottovaluta.
1: Lì forse ci sarà un motivo.
0: No, vabbè, quante volte nei film
1: è anche lunedì,
0: vede, no?
1: Capito? Quindi lo comincia.
2: Quando ero bambino ero così emotivo, ero così che diciamo molti ricordi sono andati persi tra proprio l'ansia, la tensione dei momenti, per quindi cui non ho, è come se non avessi, diciamo, avuto quella presenza di assorbire,
0: a volte
2: ho grande, diciamo, invidia di persone che hanno una grande memoria del passato così precisa e nitida. Che
0: tu,
2: a volte,
0: Serena, ce l'hai.
1: Perché eri un bimbo complesso, eri pure sonnambulo.
2: Ero molto particolare, quindi io l'attribuisco a quello, credo, no? Il fatto che ho ricordi molto confusi per una gran parte della mia esistenza, cioè tornando indietro mi ricordo bene dalle medie forse, ma tutto quello che è successo prima un po' meno.
1: Una nebulosa. E quindi la nebulosa, la emotività l'abbiamo infilata nella recitazione.
2: Penso, così si
1: perché
2: dice,
1: in genere
2: così,
1: la terapia.
2: Però anche quello quando l'ho deciso e quando ho scommesso, ho tirato i dadi e sono andato al centro sperimentale, così era completamente inconsapevole e incosciente come gesto. Sembra sempre che uno lo dice, però è vero, io non è che avessi
1: il fuoco,
2: la cosa, cioè avevo qualcosa che mi... Però si dice che queste cose non sono mai casuali, e un po' questo lo credo, perché poi...
1: E perché sei entrato allora lì? Perché hai deciso?
2: No, esatto. Dopo, però, mentre lo facevo, provavo piacere, diciamo, sentivo che...
1: Quindi è stato un tentativo, potevi andare lì, potevi andare a giocare a calcio, potevi andare a cantare a Sanremo, potevi fare qualunque cosa.
2: Fortunatamente ho scelto forse una cosa, ho rischiato su una cosa che poi era giusta per me.
1: Ah. Allora non era, cioè alla fine lo sentivi, non lo verbalizzavi, però
0: era lì che giaceva.
2: Era lì che giaceva, io non lo sapevo, penso una cosa del genere. Sì.
0: Sì. Tu qual era?
1: No, io sì, te lo dico, io perché fin da bambino ho avuto questa cosa che dovevo avere amici. Io volevo essere ben voluta, quindi che ne so, all'asilo difendevo le compagnucce di classe, quelle meno
0: quelle più deboli,
1: sì,
0: vulnerabili.
1: Sì, ho questo mio primo ricordo, è una compagnuccia di classe che arriva e mi dice, un'altra amichetta le aveva dato una manata e io che vado da questa che le aveva dato una manata e dico, questo non si fa.
0: Wow.
1: Che è un'attitudine molto pericolosa in realtà nella vita, però evidentemente le ragioni per vivere era la possibilità di farsi voler bene, no? Perché uno, certo, la difende anche perché pensa che appunto l'altro ti accetterà di più, insomma. Comunque, pane, gatti e musica, ci scrivete.
0: Beh.
1: Vincere con la tua contrada il palio di Fucecchio.
0: Bene.
1: Il sapore della ciliegia.
0: Il film?
1: No, penso al sapore proprio della ciliegia. Vivere l'amore, vivere la musica, vedere Alba e Tramonti. Vedere Alba e Tramonti e fare il bagno in acque cristalline. È vero, tutte cose meravigliose. Ci dimentichiamo. Certo. Le persone che amo, la montagna, l'arte. Vabbè, sfogatevi.
0: E allora.
1: Sesso, droga e rock and roll c'è pure, vedi, bravo.
0: Musica? Questa, signori, sì che è musica. Anni 90, il pezzo di commiato di una boy band che fece milioni, no?
1: Ma qui piangiamo.
0: Sì. Gary Barlow al suo prime, stupenda. Back for Good, take that.

0: signori, quello che volete, ma questo è un capolavoro. Capolavoro.
1: Bellissima ballad, si dice.
0: Sì,
1: no?
0: Back for Good, Take That, appena ascoltati su Radio 2. Filippo, ti piace Filippo Nigro con noi? Ti piacciono Take That?
2: No.
0: Bene. Che musica ascolti? Perché ti ho visto
2: però,
0: un po'...
2: è un classicone. No, no, però certo, non è che l'ho sentita anch'io no, varie volte.
0: Composizione,
2: però...
0: armonia,
2: sì, sì, sì.
0: Testo, tutto.
2: Troppo ballad per me. Ah. Però sì, insomma...
1: Sei più rock?
2: No, ma anche sono proprio classico anch'io, però più le cose proprio storiche, sento ancora i Police.
0: Beh, tu hai...
2: Cioè, capito, per dire, no? Mi ricordo, sono pure qualche concerto all'epoca, tanti anni fa. Però sì, ecco, sono
0: Every Little Thing sembra Everything.
2: Every Little Thing.
1: She does is magic,
0: esatto, vedi. E, tra l'altro, a proposito di ballad, tu sei in una delle ballad per antonomasia italiane nel video di Gocce di Memoria.
2: Ah, è vero.
0: Su A Ponte Sisto, passeggi in Croci Giorgia.
2: Sì, sì.
0: Quindi, vedi.
2: Con Giorgia due pure video.
0: Ah, sì?
2: Sì, sì.
1: Ma vi sentite, siete amici? Che cosa vi ha unito?
2: Siamo anche vicini di casa io e Giorgio, cioè più che vicini, siamo proprio
0: di rimpettai
2: e ci siamo conosciuti in quell'occasione,
0: Finestra di Fronte, Gocce di Memoria,
2: e poi dopo lei quando ha fatto la canzone di Jovanotti, no? La cover della canzone di Jovanotti, Le tasche piene di sassi,
0: sì.
2: Abbiamo rifatto il video insieme.
0: Bello.
2: È stato divertente. No, Giorgia è una persona meravigliosa, devo dire.
1: Poi di grande intelligenza.
2: È molto simpatica,
1: una persona autentica.
2: Molto
1: quindi
2: simpatica.
1: Merita tutto il successo che ha, anche di più. E poi abbiamo il presidente, che è la seconda pièce che farai dopo, sempre
2: sì,
1: all'India.
2: Gli altri tre
1: quindi
2: giorni.
1: Occupa India.
2: Sì, esatto.
0: Con due spettacoli.
1: Il primo lo dirigi anche, giusto?
2: Tutti e due, in realtà.
1: A tutti e due.
2: Li co-dirigo insieme a Fabrizio Arcuri, con cui faccio tanto teatro da tanti anni. Il senso della codirezione di questi spettacoli era perché non è che sono impazzito, ho detto adesso voglio, come spesso succede.
1: Vabbè, ma nella vita ci può essere un'ambizione,
2: no,
1: ci sta.
2: Assolutamente, poi dopo tanto teatro, ma in realtà per questi spettacoli diciamo non c'è una vera, come dicevo prima, messa in scena di qualche tipo, ma le cose succedono lì per lì, e quindi la regia un po' la crei sul momento in base anche agli imprevisti e le situazioni, per cui il senso della mia regia era anche quello,
0: insomma, è in tempo reale,
2: simbolico.
0: Comunque.
1: E questo presidente chi è?
2: Il presidente è uno spettacolo diverso. In comune con Every Little Thing c'è questa apertura al pubblico, il fatto che sono spettacoli a luci accese, il fatto che il pubblico in questo caso, se lì è un gruppo di supporto, è qualcuno che ti aiuta a partecipare ai tuoi ricordi, a rievocarli, e qui il pubblico è il popolo, in fondo. È il popolo
0: sovrano, come dice.
2: È il popolo sovrano, è il popolo che si astiene, è il popolo che insomma a volte
0: rumoreggia.
2: È colpevole e lascia persistere, no, le persone nel compiere, i politici, no, un po' li lascia un po' troppo.
1: Ma questo presidente di che partito è? Che idea ti sei fatto?
2: Cioè, allora, questo presidente può essere, diciamo, ognuno può vederci qualcuno, però diciamo che è un presidente che spiega, che dice che quello che fa, quello che ha fatto e le idee che ha dovuto, diciamo, sostenere, sono quelle che doveva sostenere in quanto presidente di un paese come questo. Cioè, quindi presupposto, io non pensavo queste cose.
1: Ma lo facevo perché erano utili per il consenso, o erano utili per il paese?
2: Perché quando sei al governo, diciamo, ci sono delle regole che devi seguire comunque, al di là di quello che poi prometti, diciamo, in...
0: Il potere condiziona.
2: Il potere condiziona, al di là di quello che è la tua campagna elettorale, poi una volta che sei al governo, come ben sappiamo, cambiano tanti aspetti, ma diciamo la cosa interessante del testo è questo scambio con il pubblico che comunque in fondo si agevola anche lui, no? Che spesso è pigro, che spesso non reagisce, che quindi anche non è solo, diciamo, il presidente ad agevolare.
1: Ad esempio, qual è una frase che dici del presidente?
2: Una frase che dice il presidente?
1: Sì.
2: Beh, per esempio, appunto, c'è un momento in cui lui confessa una cosa e dice: ah, so che tanti aspettavano molto questo momento, no? Tante persone hanno aspettato il momento in cui il presidente avrebbe potuto, cioè avrebbe detto tutta la verità, sinceramente, davvero, quello che ha fatto davvero durante la sua presidenza, le cose buone, le cose cattive. Perché il presidente ha fatto anche cose buone, tra l'altro, no? Non è che ha fatto solo le cose cattive, però. Lui in quel momento si confessa davanti a un tribunale del popolo, che è il pubblico.
0: Quindi c'è un aspetto umano?
2: Sì, non tanto.
0: Più politico.
1: Cioè, il potere, comunque, il potere è sempre un po' disumano, questo volete dirci?
2: Quello che vogliamo dire è anche che il presidente è anche, si gioca anche sulla una doppia sfera. Il presidente è anche forse un attore.
0: Sono buoni attori politici.
2: Io sono un attore in quel momento, o sono il presidente? La persuasione, la politica. E i politici spesso quanto ci credono, quanto in quello che dicono, la verità e la politica quanto stanno insieme, è quasi un difetto forse, portare della verità in politica. Sì, sì. E non lo dicevo io, non lo diceva forse Andrea Carnevali, non mi ricordo che lo diceva, però comunque ci sono tutti questi aspetti e si gioca anche su questo doppio ruolo del fatto che in fondo quello non è il presidente, no? Quello è un attore, non pensa veramente quello che dice. Queste cose gliel'ha scritte qualcuno, il ghostwriter, sta recitando, sta fingendo. Quindi tutti gli argomenti che si passano in rassegna, no? Durante lo spettacolo sono detti da chi in realtà.
1: Tu che rapporto hai con la politica? La segui?
2: Sì, la seguo. Diciamo che sono uno che ha sempre votato, penso, a qualsiasi referendum, a qualsiasi cosa, anche la più. No?
1: Diritto e, insomma, dovere. Diritto,
2: sì, sì, e mi è sempre interessato, è una cosa che ho sempre seguito, diciamo, dai tempi che io ricordi, insomma, dal mio liceo che ho fatto al Tasso, e insomma c'è sempre stato.
1: Beh, il Tasso fa una scuola gloriosa.
2: Sì, sì, sì.
1: Avevi qualche compagno di classe famoso, perché dal Tasso sono passati
3: tutti.
1: Anche tanti politici, mi pare, non vorrei dire adesso, poi controllo, però.
2: Tanti, c'è proprio pure un'associazione, gli Amici del Tasso, ma comunque un po' più grande di me era pure Giovanni Floris, ora mi viene in mente.
1: Sì, insomma, ecco, sì, esatto.
3: 66.
2: Esatto, ma politici tanti. Credo addirittura Andreotti abbia fatto il Tasso.
3: Il Tasso, sì, pensa un po'.
1: Non so, ma non so. Andreotti era Ciociaro, secondo me.
2: Però insomma, sono tanti i politici.
1: Mi pare Gasparri, però non vorrei dire una stupidaggine. Vabbè, poi lo controlliamo, dai, prima di dire cose strane.
3: Tra l'altro il profilo politico del presidente viene fuori anche nel film di Sorrentino, La Grazia, no? C'è questo lungo percorso dell'ultimo semestre e il vedere, qui ha detto della verità, dice io voglio vedere la verità da vicino quando va a parlare con un condannato all'ergastolo, perché la legge è il quadro, poi la verità la si vede avvicinandosi alle persone. Questo che dice, secondo me, è un grande monologo di Servillo nella Grazia.

0: Gaia con Bossa Nostra, ritmi brasiliani che però hanno un'origine, l'Africa, appunto, purtroppo la triste e tragica storia della tratta dei neri africani portati nelle Americhe, e oggi è l'Africa Day. Allora Radio 2 vi dà appuntamento alle 19.45 con un concerto, il concerto per l'Africa Day, trasmesso in diretta e condotto da Sara Zambotti e Massimo Ciri, appunto a partire dalle 19.45. Fiorella Mannoia, ci sono tantissimi, Giobbe Covatta che da sempre è in prima linea con l'AMREF per l'Africa, ASVIS anche l'altra associazione, e poi Chiara Galeazzo, Eddie Brock, Andrea Satta e Chris Obey e Call My Agent e Kaze, che è Kaze, cantante e attrice, appunto protagonista di Call My Agent. Un appuntamento, quello per l'Africa Day, 19.45 su Radio 2 stasera.
1: E intanto abbiamo appurato che Filippo Nigro aveva ragione, Andreotti frequentò il tasso, aveva ragione anche Serena Bortone perché Gaspari frequentò il tasso, avevo dei dubbi su Veltroni, invece c'era stato anche Veltroni, e poi Paolo Gentiloni, Antonio Tajani, e quindi insomma tanti
2: Mazza,
1: politici.
2: Vedi. Non sapevo.
1: Senti, ma questa cosa del sonnambulismo io adoro, una cosa ma devi dire, perché cioè tu da bambino ti alzavi e giravi.
2: Sì, non era divertente per chi mi trovava, cioè così mi raccontano le sorelle più grandi di mia madre. Sì, davanti al frigorifero, oppure una volta facevo pipì sul tappeto in piena notte, insomma, sì. Quindi è durata per un po' di tempo, mi hanno detto. Insomma, io, cioè, mi veniva raccontato. Mia madre a quanto pare faceva la cosa più pericolosa, si dice che non bisogna svegliare, invece lei era terrorizzata e mi sbatteva su questo.
1: Però Filippo Nigro è diventato Filippo Nigro, forse anche per questo. Grazie per essere stato con noi, tutti al Teatro India, spot GR.
0: Ciao. Grazie, ciao. Grazie.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: 2-2.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla trasformazione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona, il valore del lavoro e suggerendo di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mette in guardia contro la diffusione della disinformazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati in corso sull'accordo tra cautela iraniana e ottimismo americano, ma restano diversi nodi da sciogliere e queste potrebbero essere ore decisive.
9: È possibile che si firmi un accordo oggi, ma Trump non ha fretta, afferma il segretario di Stato americano Rubio dall'India, dove si trova in missione. Non faremo un cattivo accordo, mette in evidenza ancora Rubio, che sottolinea come ad Israele sarà sempre riconosciuta la capacità di difendersi da Hezbollah. L'Iran è attendista, abbiamo ottenuto risultati su una parte significativa delle questioni, ma non vuol dire che la firma sia imminente, così il Ministero degli Esteri di Teheran, che ribadisce come l'obiettivo prioritario nei negoziati sia porre fine alla guerra e che su alcuni temi il regime iraniano non farà passi indietro. Parleremo dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi. Nella bozza d'intesa anche la riapertura di Hormuz da parte dell'Iran, se Washington porrà fine al blocco, ma le questioni relative alla gestione dello stretto, secondo Teheran, non comparirebbero in dettaglio nel memorandum. Il regime iraniano non chiederemo pedaggi ad Hormuz, ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR2.
8: La cronaca: sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di ieri pomeriggio, prima del derby di Torino. 8 gli ultra arrestati, 4 gli agenti feriti.
2: La minaccia dei tifosi juventini di invadere il campo e interrompere la partita ha portato al rinvio di un'ora del derby di Torino, iniziato alle 21.45 con gli spalti semivuoti. La tensione, alta in città fin dalla notte precedente, è scoppiata durante l'ingresso allo stadio, quando le tifoserie sono venute a contatto. Al lancio di bombe carta, sassi e bottiglie, la polizia ha caricato per separarle. Nei 40 minuti di scontri, 8 tifosi sono stati fermati, 4 gli agenti feriti. Un ultra juventino dei Viking è stato colpito alla testa, probabilmente da una bottiglia. Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Per i medici che lo hanno operato non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Quando si è diffusa la notizia, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con la squadra sotto la curva. Alla richiesta di non giocare, la gara è stata posticipata. Al fischio d'inizio, gli ultra avevano lasciato lo stadio per raggiungere l'ospedale del ferito. Il Toro ha pareggiato in rimonta 2-2, ma a quel punto alla Juve non sarebbe bastata la vittoria per avere un posto in Champions. Simone Zazzera, GR2.
8: Due 25enni sono morti all'alba nel Mantovano, travolti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della provincia di Mantova. Dopo l'impatto, il camioncino si è ribaltato in un fossato. I due giovani sono deceduti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Dall'estero sono oltre 900 i casi sospetti di Ebola identificati finora nella Repubblica Democratica del Congo, nell'epidemia in corso nella parte orientale del paese. Lo rende noto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con un post su X. L'OMS ha dichiarato inoltre che l'epidemia rappresenta ora un rischio molto elevato per la regione africana, ma che l'allarme per la diffusione della malattia a livello globale rimane basso. Di nuovo in Italia, urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali. Più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto. C'è un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 di provincia. Tra questi Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà da 9 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali. Più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto. C'è un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 di provincia. Tra questi Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto

0: terzi dell'Europa League. Il Lecce è salvo, in B finisce la Cremonese sconfitta in casa proprio dalla squadra di Fabregas che ascoltiamo nell'intervista del nostro inviato.
1: Incredulo, adesso sì, si può dire, ci si può credere.
2: Boh, si può credere, veramente sì, perché è fatto. Grandissimo lavoro della squadra, della società e niente, molto molto contento.
1: Ci credeva già da prima di questa partita? Sicuramente bisognava vincere e quindi la partita l'ha allenata dall'inizio alla fine, anche sul 4-1, anche se non dipendeva più da voi. Bene così.
2: Sì, no, io ci credevo prima al Parma. Io ho parlato con la squadra e ho detto due partite, due vittorie, andiamo in Champions. Era convintissimo. E niente, molto contento, ripeto, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione, perché cambia tutto adesso.
1: Come cambia tutto?
2: Cambia tutto perché il Como non ha fatto mai Europa. E non solo che non ha fatto mai Europa, che vai a giocare, può giocare al Bernabéu e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo.
1: Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna per il GR2.
0: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13.30 con Fabiana Cofini, più tardi.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io!
6: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 2, stai serena.

0: Grazie, buon lunedì anche, visto che arriva dopo la domenica Saif. Noi arriviamo dopo il GR, quello delle 12.30, anzi torniamo 12.40, stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli. Si parla di musica classica, ti lascio la presentazione perché io lo spartito non lo gestisco più.
1: Quando
0: ci sono dei debt vi posso dire
1: l'importante è imparare nella vita, no?
0: Certo,
1: nel senso, la curiosità è la cosa più importante, ma lo dico anch'io per le cose che non so, mica siamo pozzi di scienza, ecco.
0: No,
1: anche se lo fossimo
0: no.
1: Sai che noia. C'è sempre da imparare. Gabriele Carcano, uno dei più importanti pianisti italiani, giovane.
2: Ciao, buongiorno.
0: 40 anni. Splendido quarantenne.
1: Splendido quarantenne, torinese. Una storia interessantissima perché è partito da una famiglia che non era di musicisti, no? Spesso noi ospitiamo talenti che poi hanno avuto un imprimatur, un imprinting familiare, e peraltro sarà adesso al Festival Trame Sonore. Ci fa anche piacere parlare di questa manifestazione importante a Mantova, uno dei luoghi più belli del mondo, secondo me. Mantova, una delle città più affascinanti.
0: Bellissima.
1: Ovviamente patrimonio dell'umanità, dal 29 maggio al 2 giugno. E qual è il posto più strano dove hai suonato, Gabriele?
2: Il posto più strano, forse tanti anni fa, era una malga in Trentino per questo festival che faceva...
0: Fresco?
2: Sì, molto fresco, sì, era estate.
0: Ti avrebbero trovato assiderato come esatto, Nicholson in Shining.
2: Esatto, proprio un festival che è tutto nelle Dolomiti.
1: E invece il pubblico statunitense come l'hai trovato? Tu sei stato, New York, Boston, Philadelphia, Washington, Toronto.
2: Pubblico statunitense?
1: Toronto ovviamente non è Stati Uniti, però.
0: Se no ti arriva subito il messo al Canada.
2: No, esatto, qualcuno apprezzerebbe.
1: Trump, anche se Trump vorrebbe, allo stato.
2: Esatto. Diciamo all'epoca era a Canada quando ci sono stato. super calorosi, entusiasti.
0: E gli intenditori dove sono? Più in America, in Europa, in Asia?
1: Germania dicono, no?
0: Davvero?
2: Direi Germania e Austria in effetti.
0: L'orecchio perfetto.
2: Diciamo che si sente che hanno una cultura musicale un po' più
1: e da che cosa lo capisci?
2: Per l'attenzione con cui ascoltano.
1: Perché un pianista percepisce, cioè quando c'è un concerto la gente sta zitta, no?
2: Sì, però il silenzio del pubblico lo si percepisce e tutti i musicisti sul palco conoscono questa cosa.
0: Ma dai.
2: Sì, sì. Quindi quando ci sono dei momenti che sono quelli che poi cerchiamo.
0: Incredibile.
2: Tutti, si crea un silenzio particolare nella sala, c'è una vibrazione particolare e noi lì sentiamo che abbiamo il pubblico che ci
1: nelle vostre tutto. Mani.
2: Sì, che ci sta proprio seguendo.
0: Ma e invece il pubblico più distratto dov'è? Hai detto, ma che ci siete venuti a fare?
2: Il pubblico più distretto forse mi è capitato nell'est Europa, in alcuni posti, o anche in Asia. Ecco, in Vietnam ero stato parecchi anni fa e lì c'era anche un discreto casino.
0: Sì, dire, cellulari.
2: Sì, e gente che...
1: E invece quella migliore.
0: Mamma mia.
1: E quindi quando avviene questa alchimia particolare...
2: E lì è bellissimo perché allora è come se il tempo si dilatasse, certo. E veramente si sente che ogni suono, ogni tasto che si abbassa, insomma...
1: E invece adesso c'è comunque in Asia una grande new age musicale, cioè c'è una grande attenzione per la musica classica. Arrivano tantissimi pianisti, non so, Corea, Cina.
2: È vero, è vero. Là c'è un'attenzione che da noi si sta un po' perdendo, purtroppo. E ad esempio in Cina tantissimi ragazzini, bambini studiano musica, pianoforte è stradiffuso, ci sono delle vere superstar. In Corea del Sud alcuni musicisti classici sono superstar come delle pop star.
0: Come i BTS.
2: Sì, sì, incredibili, incredibili.
0: Vedi? Ma questo perché c'è un rigore asiatico, lo si vede anche nello sport, no? Tu sei segnalato come ragazzo talentuoso e nei tuffi o nel piano
1: e ti prendono e ti accompagnano, no? Come dovrebbero fare però anche in Europa,
0: però,
1: no?
0: Diciamo con dei limiti che forse andrebbero allentati rispetto a quello che si sente dire rispetto agli allenamenti e o allo studio.
2: Sì, un po' è così, devo dire, li prendono, li accompagnano e li forzano molto.
0: Ecco.
2: È un po' perché evidentemente per loro suonare pianoforte, diciamo, studiare musica classica ha un valore culturale e anche di possibilità di successo nella vita, insomma, rappresenta qualcosa,
1: certo.
2: Che per
1: riscatto.
2: Noi invece... Sì, il riscatto, ecco, forse anche quello.
0: Ma anche tu hai iniziato come... Gabriele, fatti un po' di pianoforte che tanto almeno il pomeriggio strimpelli un po' e poi
2: così.
0: Nasce una passione che ti trascina... appunto a un livello adesso
2: sì casuale. Mia madre ascoltava un po' d'opera e ha iniziato l'elementare, diceva inizia pianoforte, inizia judo, ecco la mia attività.
0: Potevi diventare campione di judo,
2: esatto,
0: o cintura nera di pianoforte invece.
2: esatto
1: vedi? Non male, ce lo racconti dopo American Boy.
0: Ah sì, Cocoon, non è American Boy di Estelle, di qualche anno fa. American Boy, sì. No, like to see in New York.
1: C'è sempre un ragazzo americano che ci aggira per il mondo.
0: Questo è Cocoon, come il film dove si infilava dentro la piscina da anziani e si usciva belli arzilli e scattanti. Bello. Ma questo è un altro discorso. Take me on a trip, I'd like to go someday. È la cover. Take me on a trip, I'd like to go someday.

0: Cocoon, sono francesi di Clermont-Ferrand, hanno fatto questa cover del pezzo di Estelle del 2011, American Boy, 12:48, io l'avevo annunciato come una canzone di stesso titolo, in realtà è la cover. Bene, allora, Gabriele Carcano, pianista, e sarà tra i protagonisti di questo festival Trame Sonore nella splendida Mantova dal 29 al 2 giugno, maggio 2 giugno, due le date che ti vedono al pianoforte, 30 e 31 maggio.
1: Esatto, sì.
2: Beethoven, sonata per violoncello al pianoforte, perché c'è Paolo Bonomini al violoncello, e poi Debussy. Ci dicevi prima, Beethoven è, dice, vuoi il mio, insomma, il mio compositore.
1: Sì, sì.
2: Perché, e se volessi convincere qualcuno ad ascoltare Beethoven, qualcuno che non ha mai ascoltato, che sa solo che c'è un inno alla gioia, che è l'inno dell'Europa,
0: già.
2: Cosa diresti? Cosa comunica Ludovico Van? Arancia meccanica.
1: Ma comunica un
0: latte più,
1: un sacco di cose, direi quelle che si trovano nell'inno alla gioia, questo senso di universalità, di sicuro, mm-hmm. questo senso di grande umanesimo, e questa volontà incredibile sia intellettuale che musicale di cercare di sorpassare con uno sforzo fisico che è percepibile all'ascolto quelle che sono magari le difficoltà.
2: Anche perché ricordiamolo, Beethoven divenne sordo prestissimo, quindi praticamente certo. Lui ha scritto quasi tutto senza poterlo ascoltare.
1: Infatti, risponde alla sua vita,
2: e questo è titanico. Mm-hmm. E invece Gabriele Carcano, appunto, va a suonare pianoforte nella sua Torino a quanti anni?
1: 6
2: anni. Sì. E poi quando è che si comincia a capire che non era un ragazzetto qualunque, ma poteva esserci un futuro in questo, in quest'arte?
0: Anche perché poi dopo le medie si va al conservatorio, se uno vuole, no?
1: Esatto, è stato un po' quello il momento del conservatorio. Fino ad allora, diciamo che mi considero quasi un autodidatta, anche se avevo un insegnante, però ecco, sentivo che non ero molto ben seguito.
0: La ringraziamo pubblicamente. Ha fatto un carrierone. Di solito c'è sempre il mio maestro mi ha indirizzato, invece questa era faceva un chinetto mentre
1: dopo, sì. esatto.
0: Bello.
1: Bisogna essere sinceri.
0: Sì, no, ha fatto proprio bene, anzi.
1: E al conservatorio invece ho trovato un ambiente stimolante con coetanei che suonavano e studiavano, e quindi da lì in poi
0: anche perché da Mosca Bianca, no, che suona pianoforte con tutti gli amici che fanno calcio, karate, fanno altro, ti trovi nel tuo bozzolo,
1: sì,
0: contesto.
1: Finalmente diciamo che suonando il pianoforte guadagnavo punti in popolarità.
0: Sì,
1: ero un po' lo sfigato che dice, ma te oggi vieni a giocare? No, devo studiare pianoforte. E invece là,
2: che certo, dice, immagino alle medie, sì, appunto.
1: Sì, esatto. Sì.
2: E quindi, anche perché quando suoni è complicato fare attività sportiva perché ti si rovina il polso, insomma.
1: Sì,
2: poi,
1: da piccoli così non ci pensavo, poi nessuno veniva a dirmelo, per cui ecco, no, quello per fortuna.
0: Invitato una volta, poi diceva, beh, dai, vai a suonare.
1: Esatto. Okay, esatto.
2: Però sentivi il sacro fuoco, questo voglio capire.
1: Sì, io sentivo che volevo riuscire bene a fare questa cosa e cercavo, facendo da solo, di trovare il modo di farlo. Mm. E quindi sono entrato in conservatorio ed è un po' paradossale. Da un lato ho trovato un ambiente che mi aiutava e dall'altro però avevo addosso questa specie di fretta, e per cui mi sono diplomato in frettissima. Anziché rimanere lì e dire ho trovato un bell'ambiente, ho detto no, devo diplomarmi in fretta, devo andare a studiare altrove, devo trovare ancora insegnanti più bravi, e così ho fatto.
2: E se tu volessi dare un consiglio a una mamma, a un papà che ci stanno ascoltando, che hanno magari bimbi e vorrebbero indirizzarli alla musica, che consiglio daresti? Come...
1: Ma se hanno i bambini, i bambini hanno una certa curiosità e predisposizione, di farli iniziare intanto, mm-hmm. e di farli provare senza grandi aspettative. E poi se questo continua, diciamo, di rivolgersi a degli insegnanti che magari hanno un'esperienza, ecco, di cercare di non far da soli e di lasciare, cioè di seguire i più piccoli, ma di lasciarli anche liberi di...
2: Cioè non fare, cioè giusto, perché se poi si diventa una costrizione si perde poi il profumo della gioia,
1: sì,
2: no?
1: Diciamo che,
0: hai mai insegnato tu?
1: Io insegno da diversi anni, sì,
0: vedi?
1: Ho iniziato giovane e...
0: Quindi fai tutto quello che non faceva la tua insegnante.
1: Questo bisognerebbe chiedere ai miei allievi, magari no, e adesso mi fa piacere dirlo, sto per iniziare un posto molto importante che è l'Università del Mozarteum di Salisburgo, dove
2: accidenti!
1: Inizierò.
0: La città di Mozart, no?
1: La città di Mozart.
2: Beh, Mozarteum è proprio una delle principali istituzioni.
0: Siamo...
2: Hai capito? Gabriele Carcano sta qui tutto mite, tranquillo.
0: Sei eletto pontefice in sostanza.
1: diciamo che sì, è un grande onore, sono molto felice.
0: Ma caspita, sì. È un percorso annuale? Come funziona?
1: Funziona come una vera e propria università, per cui c'è il bachelor e il master, e insomma, però il livello è molto alto.
0: Sì. Insegnerai in inglese e tedesco?
1: Inglese e tedesco, sì.
0: Però, insomma... Sì. No, beh, la musica è universale, però poi spiegarla
1: a parole.
2: E poi in tedesco potrete ascoltare il canto del cigno di Schubert, ma ne parliamo dopo. Quello Georgia. Che è fatto è fatto.
0: Georgia Smith.
2: Quello che è fatto è fatto.
0: Ah sì, what is done is done. Esatto.
2: È andata così. Quante volte lo diciamo?
0: E 53, poi ancora con Gabriele Carcano. E il pianoforte, le trame sonore a Mantova dal 29 al 2 giugno.

0: Giorgia Smith, 12.55 con Gabriele Carcano, si parla di festival, il festival di trame sonore dal 29 maggio al 2 giugno a Mantova. Vi eravate, ci eravamo lasciati con
1: Schubert.
0: Schubert, le piace?
2: Sì,
0: no, quella
1: le piace Brahms. Le piace Brahms, no,
0: Brahms,
1: a me, esatto. Brahms, sì, sì. Film con Ingrid Bergman, e lui era l'attore di Psycho, Anthony Perkins.
0: Beh.
1: Allora, Il canto del cigno.
2: È l'ultima cosa che ha scritto Schubert, praticamente.
0: Schubert, non a caso grande... si dice Canto del cigno, esatto. Per il finale.
1: Esatto.
0: Viene da lì?
2: Ma in realtà il titolo è stato dato da qualcun altro dopo. Non, okay. non era una cosa.
1: Lui ha fatto i Winterreise, in tedesco io non lo so dire.
2: Schwanegesang.
0: Si sta già allenando per la cattedra di Salisburgo.
2: sì. No, questa è una raccolta pazzesca su delle molte poesie, sono di Heine, insomma, tocca dei livelli non solo musicali ma proprio psicologici, che secondo me poi, insomma, fanno bene a qualsiasi persona.
1: Se pensate che la musica di Schubert, non so, il trio di Schubert sta in Barry Lyndon di Kubrick.
2: Esattamente. Cioè,
1: come Beethoven sta in Arancia Meccanica, e poi diciamo i leader di Schubert spesso te li ritrovi perché hanno una capacità emotiva. Anche lui ha fatto una vita tristissima, è morto di sifilide, peraltro giovanissimo.
2: Sembra,
1: no?
2: Sì, giovanissimo.
0: Anche Mozart non è che sia arrivato alla pensione, per
2: infatti
0: messo in una fossa comune.
2: Quindi
0: è andata male.
1: C'è stato un compositore felice, diciamo Verdi forse ha fatto una vita lunga.
0: Riconosciuta.
1: Wagner, anche
2: Puccini, tra
0: sì.
2: Puccini,
0: sì.
1: Invece fra il Chopin
2: non
1: sì. Bellissimo, sì, esatto, malato anche lui.
0: Direi che forse ci possiamo fermare qui, lui ha 40 anni. Ci sono ancora tanti concerti da fare.
1: Invece di pop, cosa ti piace? Cosa ascolti?
2: Ma sai, ascolto tutto, qualsiasi cosa.
1: Dici un autore che ti piace.
0: Ma concerto pop che hai visto, allora, mettiamola così.
2: Allora, un concerto pop rock, diciamo, l'anno scorso è il DC Sound System a Torino.
0: Vedi?
2: Dei newyorkesi, fantastici.
0: Fantastico.
1: E invece da ascoltare la mattina canticchiare sotto la doccia, cose così?
2: Ma sai che io ascolto tutto quello che esce, il nuovo disco di Madame.
0: Beh, brava.
1: Madame ti piace?
2: Ma da morire. Per cui sì, qualsiasi cosa.
0: E invece quando vuoi volare in cuffia con gli auricolari, con la musica classica, qual è ciò che ascolti?
2: Dipende dal momento, se voglio volare forse Mozart. Parlavamo prima.
1: E sonate, sinfonie, concerti?
2: Direi opera soprattutto.
1: Ah, Don Giovanni?
2: Sì, Don Giovanni, Nozze di Figaro.
1: Okay. E invece l'ultima cosa, se dovessi consigliare a un ragazzo, a una ragazza o anche un adulto, o una donna, un uomo, che è un brano di musica da cui iniziare, cioè tu devi iniziare ad appassionarti, a conoscere la musica classica, cosa ascolti?
2: Mozart.
1: Ok, cosa?
2: Ho una delle opere che dicevamo.
0: Flauto Magico.
2: C'è il testo che aiuta. Sì, quello in
1: Flauto Magico
2: però
1: è più complicato, ma lascia ridere.
0: Così perché lo conoscevo, mica perché mi voglio dare un tono.
1: Okay. Se no, puoi andare con la Sinfonia numero 40, che è famosissima, 40, detta all'epoca l'orrida, perché era troppe. Infatti, dentro in Amadeus c'è cioè l'imperatore gli dice troppe note, no? Perché era considerata troppo decadente, no? Per la
2: classicità mozartiana. Qualsiasi cosa di Mozart si cade bene. Comunque.
1: Va bene, tutti a Mantova dal 29 maggio al 2 giugno. Grazie per essere stato con noi, Gabriele Carcano, Festival Trame e Sonore e tante altre belle cose che cui abbiamo percorso insieme.
0: In bocca al lupo per Salisburgo.
2: Crepi. Okay.
0: C'è un po' di pubblicità.
3: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: I titoli più appassionanti degli artisti premiati, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it. C-bu, c-bu, c-bu.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, 13 e 3 minuti, dalla musica classica alla comicità, e che comicità, perché abbiamo al telefono l'autrice del libro intitolato Anna Marchesini, la voce e l'arte, iscritto a quattro mani perché c'è anche Nicola Lucchi, editore a Bompiani. Mariangela Galotto con noi al telefono, Radio 2, buongiorno Mariangela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
3: Dove
2: e
3: ti
2: grazie
3: trovi?
2: Di questo.
3: Dove ti trovi?
2: Vivo a Verona, sono di Verona.
3: Ah, ok, quindi salutaci, una delle città più belle del mondo. A proposito di bellezza, siamo andati da Mantova fino a Verona, andiamo sempre sul nord-est. Peraltro dieci anni fa...
2: Sì, siamo vicinissimi.
3: Infatti, sempre su siamo. Dieci anni fa ci lasciava, nel luglio del 2016, Anna Marchesini, sembra ieri, perché è, penso, una delle attrici anche che ha saputo testimoniare con la vita, anche di fronte alle difficoltà, una grandissima forza d'animo, una grandissima intelligenza, grandissima tenacia. E forse, Mariangela, prima di iniziare a parlarne, la vogliamo riascoltare insieme la voce di Anna? Perché Savino Brito ce ne ha preso delle chicchette.
4: Ma che siccome che sono cicata, dopo le virgola, ci posso mettere sì, virgola, e punto, virgola, e due punti, yeah. Buonasera!
3: Va bene, sì, quanto ci dice. Siccome che sono cecata, è rimasto praticamente, diciamo,
1: un modo di dire.
3: Esatto, non nessuno più.
1: Il classico di tutti è diventato. Tu
2: tant'è
1: hai...
2: che io.
1: Prego.
2: Tant'è che io, quando all'inizio, perché questo è un libro a cui ho iniziato a lavorare addirittura 9 anni fa, la prima idea di titolo era proprio questo. Era proprio che siccome che. Proprio per fare riferimento a questo mitico.
3: Cosa rappresenta Anna Marchesini nella nostra storia collettiva, potremmo dire, nella nostra cultura popolare, non solo?
2: Beh, rappresenta un'icona, cioè lei è un esempio di non solo di una comicità libera, perché Anna è stata una persona libera, e nel libro questo anche le persone che ho intervistato l'hanno detto, è una persona libera, è stata una persona che ha fatto della sua vita, della sua carriera, un esempio per tutti, ed è un faro, è stato un faro per tutta la comicità femminile. Infatti anche nel libro ci sono diverse testimonianze, da Virginia Raffaella, Luciana, Littizzetto, tutte hanno detto che per loro Anna era un faro. Virginia anche dice che lei è una sorta di angelo custode, perché appunto perché anch'io penso questo. Infatti io questo è un libro che ci tengo tanto, proprio perché secondo me Anna si sente, anche rispetto alla comunità femminile, secondo me ha dato un insegnamento a tutte.
3: Ma tu l'hai conosciuta? Anzi, se volete 348 7300 200, i vostri ricordi di Anna Marchesini li condividiamo molto volentieri. Voi vi siete conosciute, tu perché così entri nella sua vita, la racconti peraltro con la sorella Teresa, anche i suoi colleghi?
2: Esatto, no, io purtroppo non l'ho mai conosciuta dal vivo, però l'ultima intervista che ha fatto da Fazio, ho proprio voluto essere in studio, quindi in quell'occasione.
3: Cioè, tu sei una super fan, hai un blog dedicato a Anna Marchesini, quindi.
2: Sì, esatto. Infatti è iniziato tutto da lì. Io ho creato questo blog appunto 9 anni fa, dopo la scomparsa, 10 anni fa ormai, dopo la scomparsa di Anna. Perché sentivo un vuoto, un dolore, avevo bisogno di incanalare queste sensazioni che avevo. Ho aperto questo blog dedicato alla comicità femminile, ma ad Anna, e da lì mi sono stata inondata di messaggi, di mail, di affetto da parte delle persone che hanno amato Anna. E lì ho iniziato insomma a fare una web radio, mi hanno chiamato, e da lì ho pensato, io non sono in grado di parlare di Anna, cioè io ho bisogno di qualcuno che ne parli, che la conosca. E quindi ho iniziato a fare delle piccole interviste a Massimo, Tullio, intanto. Però l'idea del libro è nata quando ho iniziato a intervistare gli allievi, che lei alla fine ha insegnato anche all'Accademia Silvia D'Amico.
3: Peraltro Accademia Silvia D'Amico, apro parentesi, dove fu bocciata, cioè due volte non riuscì a entrare, quindi pensate anche alla sua tenacia di arrivare alla terza volta, finalmente riuscire a entrare, non si è mai scoraggiata.
1: Sì, ma poi fu presa perché come uditrice, non perché avesse passato al terzo tentativo, no? L'esame, Mariangela.
2: Esatto. Lei è entrata come uditrice perché infatti Salvetti lo racconta bene, che aveva questa figura un po' inquietante dietro, e alla fine gli ha voluto dare questa possibilità e da lì è iniziato un po' il tutto. Tra l'altro nel libro ci sono anche i giudizi, perché abbiamo avuto, infatti colgo l'occasione per ringraziare anche l'Accademia Silvio D'Amico, perché insomma ci ha dato l'opportunità di avere delle piccole chicche, come appunto i giudizi che sono stati dati ad Anna.
3: E cosa dicevano? I giudizi delle bocciature, no? Così allora, rincuoriamo tutti quelli che vengono respinti, no?
1: Come Celentano Scimiesco, no? Quando fece il provino per la Rai negli anni 60.
2: Esatto, allora intanto gli dicevano che non avevo un bel viso. Che già lì, nel momento in cui devi diventare un'attrice, sentirsi dire non hai un bel viso, insomma, è stato un po' pesante, quindi un po' partiamo anche da quella cosa lì, è stato detto questo, e che appunto non era ancora in grado di stare sul palco. E quindi insomma, poi però al terzo tentativo, insomma, alla fine.
3: E poi si è presa la sua rivincita, tant'è che è arrivata appunto ad insegnare. E la sorella racconta che da bambina Anna era un genio, dopo la prima elementare fece l'esame per passare direttamente in terza, e quindi stare in classe con la sorella più grande. E eravamo al liceo classico e ci mettevo un'ora e mezza a tradurre la versione di greco, lei il pomeriggio scalzettava con i fari da maglia, in 10 minuti aveva finito la traduzione. Intervista della sorella Teresa a Repubblica. Ci ascoltiamo un gruppo che è molto divertente.
1: The Cardigans con Carnival dagli anni 90. Eccola qua.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni al regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio 2, stai serena.
1: Stai serena, stavo a dire serena, stai, no, Serena Bortone, Max Cervelli.
2: È già un miracolo che sto in piedi, esatto. Te lo dico.
1: Con Mariangela Galotto al telefono, autrice del libro dedicato ad Anna Marchesini, scritto insieme a Nicola Lucchi, edito da Bompiani, La voce e l'arte. Abbiamo parlato dei suoi esordi, l'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico, due bocciature, poi entra come uditrice, l'incontro con il trio, perché avviene a tappe, no? Prima al doppiaggio incontra Massimo Lopez, perché dopo le prime esperienze nel teatro da professionista poi è anche doppiatrice, e Tullio Solenghi negli studi di Torino della Rai.
3: Sì, esatto.
1: E il trio come nasce?
3: Ma nasce alla fine da una volontà di tutte e tre, nel senso che si sono conosciuti e si sono subito trovati bene, c'era subito un'alchimia molto speciale. E quindi è nato il trio, che poi è una cosa che c'è stata detta, è che loro non si sono mai dati un nome, proprio perché comunque non si sono mai dati un nome come magari sì. altri gruppi si sono dati, proprio perché comunque loro erano tre persone singole, però avevano questa magia tra di loro che quando li si vedeva in scena emanavano un'energia, un grande affetto tra di loro, ma anche proprio verso il teatro e il pubblico.
2: Io li definì un miracolo, perché in effetti lo erano, perché se pensate che ci ricordiamo ancora tutti i Promessi Sposi, certo. Che pure
1: bella Figueira, per dire stupendo.
3: Esatto, io purtroppo non sono mai riuscita, appunto ero piccola, però mi ricordo come mi facevano ridere a me, cioè avevano questa grande capacità di fare ridere, ma tanto, penso che adesso al giorno d'oggi veramente trovare persone che facciano così ridere, ma allo stesso tempo anche farlo anche con intelligenza, ma è volgare, è veramente.
2: E poi sì, tu racconti, no, che loro diciamo facevano una sorta di, oggi si direbbe, brainstorming, e cioè buttavano giù le idee tutti insieme, le registravano per non perderle, e per cui diciamo pur nell'assoluta spontaneità che sembrava appunto qualcosa di improvvisato, in realtà era tutto rigorosamente scritto
1: e passato all'unanimità.
2: Esatto, certo, perché
1: doveva essere 3 su 3. Nessuno quindi, che si opponeva alle idee dell'uno o dell'altro.
2: La più rigorosa di tutti, dicono, cioè
3: era Anna. Perché lei praticamente, fin qua anche i ragazzi dell'Accademia me l'hanno detto, alla fine lei, se non era fatta una cosa come diceva lei, non si andava a casa. Anche il tipo con Massimo e Tullio, alla fine se loro facevano le battute, però fin quando non veniva da ridere in maniera spontanea, in maniera, non si andava via. E la stessa cosa che anche i ragazzi, con i ragazzi dell'Accademia mi hanno detto, nel senso Anna, fin quando non venivano fatte le cose per bene non andava via, non li lasciava andare a casa. Mi hanno raccontato che per sistemare un monologo di 3 minuti ci hanno passato ore e ore e ore dietro, non li faceva andare via fin quando non venivano fatte bene. E questo l'ha fatto con il trio, ma l'ha fatto anche appunto con i ragazzi dell'Accademia, questo rigore, ma che poi alla fine ha portato del trio un risultato enorme di successo, di pubblico, di critica. E anche insomma i ragazzi hanno dato un grande lascito. Certo. Mi viene in mente,
2: vai, mi viene in mente, raccontaci.
3: No, mi viene in mente tipo loro adesso, c'è tra gli allievi di Anna, c'è stata Barbara Ronchi, insomma, che adesso è una grande attrice, Luca Marinelli, insomma.
2: Luca Marinelli aveva studiato con Anna Marchesini, ma lei lei all'inizio aveva fatto un po' di teatro tra virgolette serio, no? Lua Pirandello, L'uomo al fiore in bocca, no? Però secondo te come scoprì la necessità di far ridere?
3: Allora, secondo me quella è una cosa che ce l'hai, nel senso, poi lei ha vissuto una vita insomma non proprio, alla fine non semplice, appunto
2: ricordiamo l'artrite reumatoide che lei affrontò con enorme coraggio, la sorella dice appunto che era come se non lo avesse, quindi insomma la capacità anche di camminare a testa alta, ovviamente tu non sei la tua malattia, e lei fino all'ultimo ha fatto quello che poteva e voleva fare, dimostrando anche a tutti che si può avere coraggio rispetto a quello che tu stai soffrendo, insomma grande esempio, ovviamente ognuno vive la malattia come vuole, però nel suo caso fu anche non scontato raccontarlo, no. Farsi vedere in pubblico, non era così.
3: No, ma infatti. Poi lei aveva questa grande capacità comunque di vedere anche le anime delle altre persone. Penso appunto che questa, tornando alla domanda che mi hai fatto su perché magari lei ha intrapreso questo mestiere, e penso che lei vedesse le anime di tutti. Però allo stesso tempo penso che dal dolore, da quello che le vedeva, ne voleva poi fare un valore aggiunto, quindi insomma renderlo comico, ma non comico nel senso da ridere, una cosa negativa, comico nel senso ad alzarlo, ecco, una persona magari che soffre, che ha un dolore, che magari...
2: Chiaro, che ha la capacità di poter recare lietezza, come Proietti, esatto. No? Che era un attore strepitoso, esatto. Però a un certo punto sceglie di dedicarsi a sollevare gli animi di noi poveri umani, esatto. Come fa un po' anche la musica. A me Mahmood continua sempre a piacere, questa non l'ho sentita.
1: Questa è del 2018, te la sei persa.
2: Me la sono persa.
1: C'ha 8 anni, Mahmood insieme a Liberato, l'ha ricordata questa? Allora... Into Street. Sì, collaborazione.
2: Forse se l'ascolto me la riconosco.
1: Sicuramente.

0: 2018, ma poi ripresa con Mahmood.
1: Quindi sono assolta. Mahmood sì, mi può assolvere perché non l'avevo sentita. Io, in quanto fan di Mahmood, non l'avevo sentita perché non è ancora uscita come canzone di Mahmood. Ecco.
0: Insieme al Liberato. Ok, 13:24. Mariangela Galotto, autrice del libro Anna Marchesini, a 10 anni della scomparsa quasi della grande attrice comica, la voce, anche scrittrice, perché ha scritto Moscerine e poi Gerani Timidi, bellissimi romanzi. Anzi, Il Terrazzino dei Gerani Timidi, per essere
1: che già
0: precisi.
1: Solo il titolo
0: bellissimo,
1: è stupendo,
0: bellissimo.
1: E io mi volevo ricordare a tutti noi il caso Khomeini, cioè la mamma di Khomeini, perché adesso si parla di Iran, no, per i noti e tragici fatti. Solenghi, nelle vesti di Khomeini, si lamentava con Ronald Reagan, interpretato da Lopez, per la scarsa qualità delle armi, e quindi Anna faceva la mamma di Khomeini,
0: Toscana.
1: Successe il finimondo, per cui lì ci fu con la compagnia, sospese tutti i voli, la compagnia aerea, l'Istituto Italiano di Cultura fu costretto a chiudere, l'ambasciatore italiano a Teheran venne richiamato, insomma quasi una guerra mondiale, per cui diciamo ce lo ricordiamo perché fu un caso diplomatico serissimo. E poi c'è anche su Sanremo, no? Ci furono un po' di polemiche perché lì Solenghi si presentò come un santo. Come le vissero loro queste vicissitudini?
2: In realtà tranquilli, infatti anche la sorella Teresa ce l'ha confermato, alla fine erano molto tranquilli. Certo, erano rimasti un po' sbalorditi perché insomma non pensavo di aver creato tutto questo, però nel momento in cui poi ci furono tutte queste situazioni, comunque loro erano comunque tranquilli, anche non si sono mai fatti sopraffare o da tutto quello che...
1: Mai fatti, insomma, sempre liberi, questo poi è il senso, no? Peraltro
2: esatto.
1: Ricordi anche che alla Marchesini non volle mai fare pubblicità, che certo, in alcun modo per essere liberi.
0: Rifiutarono l'offerta di Berlusconi, li invitò in Via dell'Anima e chiese loro che cosa salvereste del palinsesto di Mediaset. Niente.
2: Esatto, sì. Poi Anna anche negli anni successivi ha praticamente non accettato altre richieste, insomma, di partecipare a qualche pubblicità. Infatti anche Teresa racconta che ha rifiutato uno spot per una nota compagnia di biscotti. Rifiutò anche in quell'occasione, ecco.
1: Qui c'è una certa coerenza e rigore che diciamo sembra quasi fuori moda, ma noi apprezziamo, invece vogliamo portarlo all'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori, perché effettivamente merita.
0: Grazie Mariangela per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: E aver
2: grazie
0: ricordato insieme a Anna Marchesini, La voce e l'arte, il titolo del libro scritto da Mariangela Galotto, appunto con noi al telefono insieme a Nicola Lucchi, edito da Bonpiani. Abbiamo finito.
1: Ebbene sì, purtroppo. Ti dispiace?
0: Molto. Adesso però la GR2 per domani alle 12.
1: Per di canza.
0: Ciao.

0: Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
9: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Nel tempo dell'intelligenza artificiale la Chiesa deve custodire la persona umana e difenderne la dignità, afferma il pontefice. I negoziati in corso fra Stati Uniti e Iran. Trump, ci sarà un grande accordo o non ci sarà affatto? Per Teheran passi in avanti, ma ancora restano nodi da sciogliere. 2000 navi intrappolate nello stretto di Hormuz. 10 attivisti della flottiglia di terra, tra cui 2 italiani, bloccati in Libia e trasferiti a Bengasi. Il ministro Tajani a breve saranno davanti al giudice. La cronaca è grave. Marco, il tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di ieri prima del derby a Torino. 8 ultras arrestati, 6 agenti contusi. Infine lo sport, chiusa la Serie A di calcio. Ai nostri microfoni il bilancio del presidente della Lega Simonelli. Spazio anche alla Formula 1 e al tennis. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque la prima enciclica firmata da Prevost. In diretta c'è Francesca Paltracca. Ci sono problemi di linea, andiamo avanti, torneremo dalla nostra inviata a breve, andiamo all'estero. Il complesso iter per giungere alla fine dell'offensiva statunitense nei confronti dell'Iran. In corso i negoziati per un accordo, anche se restano ancora diversi nodi da sciogliere. Sono ore decisive tra cautela e ottimismo.
12: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà, ribadisce Trump sul suo social, mentre il segretario di Stato Rubio dall'India parla della possibilità di un'intesa in giornata, ma senza fretta. Nessuna improvvisazione, sottolinea Rubio, aggiungendo che ad Israele sarà garantito di potersi difendere da Hezbollah. L'Iran non si scompone, ci sono stati progressi consistenti, ma non vuol dire che la firma sia imminente, chiarisce il regime, ribadendo come al momento l'obiettivo dei negoziati sia sia la fine del conflitto e che su alcune questioni Teheran non cederà. Si parlerà dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se Washington revocherà le sanzioni, affermano i vertici iraniani. E sulla situazione nello stretto, secondo il regime iraniano, i dettagli della futura gestione non sono menzionati nella bozza d'intesa. In previsione la riapertura di Hormuz se gli Stati Uniti porranno fine al blocco dei porti. Teheran precisa: non chiederemo pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR2.
11: Sono stati portati a Bengasi e potrebbero essere espulsi in giornata i due italiani della Global Flotilla fermati in Libia assieme ad altri pacifisti e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. Lo fa sapere il ministro degli esteri Tajani, rassicurando: la Farnesina segue il caso.
10: Erano in una delegazione di 10 persone di diverse nazionalità, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Hanno superato il confine militarizzato tra la Libia dell'Ovest e quella dell'Est. Da quel momento si sono persi i contatti. Siamo con Amina Tridente, portavoce della Sumud Flottiglia in Puglia. Cosa è successo e quali sono le ultime notizie?
13: Al momento pare che tutte e 10 le persone siano state portate a Bengasi, tra cui Domenico e Dina, e che debbano comparire davanti all'autorità per immigrazione illegale.
10: Ci sono altri italiani nel convoglio terrestre in viaggio nel Nord Africa per portare aiuti nella striscia di Gaza. Che ne sarà di loro?
13: L'intero convoglio è fermo a circa 1 chilometro dal checkpoint di Sirte e sono lì e stanno aspettando, diciamo, ovviamente adesso notizie dei compagni che sono arrivati sino al checkpoint. Al momento lì la situazione è ferma, cioè non sono in pericolo.
11: Andiamo alla cronaca. Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri di ieri pomeriggio prima del derby di Torino. Per il padre si è trattato di un lacrimogeno e non di una bottiglia. 8 gli ultra arrestati, 6 gli agenti contusi.
14: Le condizioni sono clinicamente stabili, lui è ancora sedato e intubato.
15: Diego Garbossa è il primario delle Molinette di Torino che ha operato Marco Basoccu, il 36enne juventino dei Viking colpito alla testa fuori dallo stadio di Torino.
14: Aveva una frattura del cranio con una contusione cerebrale compatibili con un oggetto contundente.
15: Secondo la questura sarebbe stato raggiunto dal lancio di una bottiglia, ma secondo Mattia, l'amico che era con lui, a colpirlo sarebbe stato un candelotto di lacrimogeno.
16: Abbiamo visto, è stato un agente delle forze dell'ordine a aver sparato questo lacrimogeno.
15: A non credere alla versione della bottigliata è il padre del ferito. Gli scontri quando le due tifoserie sono venute a contatto fuori dallo stadio con la polizia che ha caricato per separarle. 8 gli juventini arrestati, altri 11 hanno ricevuto il DASPO, 6 gli agenti contusi. Quando si è diffusa l'ipotesi che il tifoso era stato colpito da un lacrimogeno, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con i giocatori, chiedendo loro di non giocare e minacciando di invadere il campo. Dopo un rinvio di un'ora il derby si è disputato con le tifoserie organizzate che avevano già lasciato gli spalti. Simone Zazzera, GR2.
11: I 5 subacquei italiani morti alle Maldive. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, ha affidato ai periti le autopsie sui corpi. Verranno inoltre analizzate le videocamere speciali che i nostri connazionali avevano portato durante l'immersione. La squadra mobile di Genova.
15: Di un'ora il derby si è disputato con le tifoserie organizzate che avevano già lasciato gli spalti. Simone Zazzera, GR2.
11: I 5 subacquei italiani morti alle Maldive. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, ha affidato ai periti le autopsie sui corpi. Verranno inoltre analizzate le videocamere speciali che i nostri connazionali avevano portato durante l'immersione. La squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura Capitolina,

0: ignoti. Ora il delitto di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha depositato oggi 5 consulenze per ribattere alle conclusioni della Procura di Pavia, che dopo averle esaminate dovrà decidere se richiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione. Tra gli atti anche i test relativi alle misure dell'impronta di scarpe rilevata sul luogo del delitto. E ora parliamo di minori spariti. L'anno scorso in Italia sono stati oltre 17.000 e rappresentano il 70% di tutte le segnalazioni di persone di cui non si ha più traccia. Dati ricordati oggi in occasione della giornata internazionale dedicata appunto ai minori scomparsi. Tra il 6 e il 16 giugno, a seconda della regione, si chiude l'anno scolastico. Al via dunque il piano estate, finanziato dal Ministero dell'Istruzione per tenere aperti con attività didattiche e ricreative gli istituti durante le vacanze.
1: 300 milioni di euro è quanto stanziato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per il piano estate del 2025-26 e 26-27, risorse che le scuole possono impiegare per laboratori teatrali ed artistici, sport, potenziamento delle competenze, lingue, progetti di inclusione nel periodo estivo di sospensione delle lezioni. L'iniziativa è cofinanziata da fondi strutturali europei per la scuola e prevede un budget da 16.000 a 80.000 euro in base alle dimensioni degli istituti, istituti che possono candidarsi entro il prossimo 4 giugno. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
2: Si tratta di un'iniziativa utile, ne condivido lo spirito, offrire ai cittadini che non si possono permettere attività a pagamento private per i loro figli di svolgerle presso appunto gli istituti scolastici. Può tranquillamente utilizzare cooperative, esperti esterni.
1: Iniziativa utile, c'è qualcosa da migliorare?
2: Comunicare alle scuole a ottobre i finanziamenti che potranno utilizzare a luglio. Potrebbero aggiornare i piani dell'offerta formativa.
1: Eleonora Belviso, GR2.
0: E torniamo appunto alla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. In studio con noi c'è Antonio Scoppettuolo.
3: Allora sì, il Papa ha firmato la sua prima enciclica nello stesso giorno in cui Leone XIII ha firmato la Rerum Novarum. Ed è una nuova Rerum Novarum, così come è stato sottolineato durante la presentazione, alla presenza del Pontefice nella sala del Sinodo in Vaticano. 231 pagine, 5 capitoli, un'introduzione e una conclusione, riflette sulla dottrina sociale della Chiesa al tempo dell'intelligenza artificiale. Nell'era digitale, dice Leone, occorre disarmare l'intelligenza artificiale, superare la teoria della guerra giusta, rilanciare dialogo e multilateralismo. La magnifica umanità creata da Dio, scrive il Papa, si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ma ascoltiamo le sue parole con la traduzione dall'inglese all'italiano.
4: L'intelligenza artificiale già coinvolge molte aree delle nostre vite e influenza decisioni che danno forma alla coesistenza umana. Inoltre, sta fortemente cambiando il modo in cui vengono portati avanti i conflitti. E come il leone precedente, anche io mi sento responsabile delle grandi trasformazioni che ci troviamo di fronte nell'osservarle con occhi pieni di fede.
0: E adesso è il momento della nostra pagina sportiva, che è studio con noi, ci ha raggiunto Nico Forletta.
5: Eccoci qua, buongiorno.
0: Iniziamo dal calcio e dalla chiusura della Serie A, tempo di bilanci.
5: Sì, tempo di bilanci. Questa mattina al nostro microfono il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato un po' di tutto, partendo dalla composizione dei calendari. Ricorderete tutti il pasticciaccio brutto della penultima di Serie A, con il derby di Roma in contemporanea con gli internazionali di tennis a Roma. Sentiamo cosa ha detto Simonelli.
6: Sicuramente il fatto di avere il derby in contemporanea con la finale internazionale d'Italia ha dato problemi che sono stati gestiti tutti. Ne dovremo tenere ulteriormente conto nelle 400 e oltre variabili che dà chi fa il calendario. Tra i parametri sicuramente quello di avere un derby a fine stagione non è, secondo me, un parametro che va inserito.
5: E questo per quanto riguarda i calendari. Poi ieri sera, a proposito di derby, abbiamo assistito tutti a quello di Torino, iniziato con un'ora di ritardo ritardo perché i tifosi della Juventus non volevano che si giocasse dopo gli incidenti fuori dallo stadio. Avete ascoltato nel corso dei vari giornali radio del tifoso della Juve gravemente ferito, e ascoltiamo cosa ha detto Simonelli al riguardo.
6: Io credo che sia surreale che una parte minoritaria dei tifosi si arroghi il diritto e decida se far continuare o meno una partita. Chi l'ha detto che i tifosi sono solo quegli ultras delle curve? Sulle tribune ci sono famiglie, bambini.

0: Non ho mai capito la sudditanza psicologica che club e calciatori hanno nei confronti delle curve.
1: Altro pasticciaccio, definiamolo così, nel corso della stagione. Ricorderete tutti Milan Como, che era stata programmata aperta in Australia, poi si è giocata in Italia, era nel periodo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, si è giocato in Italia. Massimonelli dice chiaramente che nel futuro le partite di A potranno giocarsi oltre frontiera.
0: UEFA e FIFA hanno deliberato che si può fare, secondo me lo si farà. So che questa cosa non è così amata dai tifosi e li capisco, però è anche una maniera per avere maggiori ricavi dai diritti televisivi esteri, far salire il livello di qualità del nostro calcio.
2: Nico, siamo alla Formula 1, si celebra un fenomeno italiano.
1: Eh sì, Kimi Antonelli, 4 Gran Premi quest'anno, 4 vittorie di Antonelli, come lui, anzi meglio di lui, soltanto Alberto Ascari, ma parliamo di anni e anni e anni fa, ovvero sia tra il 52 e il 53. Ascari ne mise insieme 9, era un altro mondo, sempre al nostro microfono un ex della Formula 1, Nicola Larini.
3: Dimostra soprattutto non solo la velocità ma la maturità. La velocità ti porta a fare quegli attacchi che lui soprattutto ha fatto con il suo compagno di squadra. Bene o male stanno guidando la stessa vettura, è la vettura più competitiva che c'è in questo momento nel mondiale di Formula 1, però lui non perde nessuna occasione, sta veramente facendo una parte iniziale di stagione incredibile.
2: E a proposito di giovani fenomeni italiani, chiudiamo con il tennis.
1: Sì, al volo Roland Garros, domani il debutto di Sinner, oggi avanti Jasmine Paolini, è in campo Berrettini con Fucsovics, un set pari ma 5-1 per il romano nel terzo set.
2: Per lo sport è tutto, grazie a Nico Forletta. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Francesco Pantaleo e Andrea Di Marco. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Fiorello e agli amici della Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Diletta Parlangeli,
6: Savino Zaba.
5: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
6: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
5: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
6: E infatti ecco, lo faremo insieme.
5: Io e te da soli?
6: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
5: E allora vi aspettiamo.
7: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Ma tu sei là, ma come si fa così, capisci?
1: Vado, vado! Stiamo in via! Dopo! Andava fuori a chiacchierare!
0: Salve amici, salve, benvenuti alla Penicanza.
1: Maladì, la canzone che su TikTok è questa, è Maladì. La canzone,
0: Maladì, io mai
1: la canzone virale su TikTok.
0: Sarà pure virale, io non l'ho mai sentita. Io non viro, non viro. Allora, siamo qui per affrontare la penultima settimana della storia di questo programma. Sono uscite diverse notizie su di noi, perché io ho fatto una buttad, sono un figlio di buttad.
1: Perché no, lo possiamo dire ormai. Tu ne hai uno al giorno.
0: Cioè, sono figlio della buttad, cioè nel senso che io, a me piace la buttad, cioè buttare lì, provocare, dire cose magari così per provocare, provocare, capito, notizie, cose che ci cascano tutti. Ma mi pare che, allora, secondo voi la Rai avrebbe mai potuto, beccate questo,
1: mazza,
0: avrebbe mai potuto non confermare un programma del genere? Avrebbe mai potuto non confermare la Penicanza?
1: Cioè,
0: avrebbe mai potuto? Non è detto che si farà.
1: Però,
0: cioè, nel senso, ma la Rai
1: la Rai l'ha confermata.
0: Aspetta, che siamo noi
1: a confermare.
0: A confermare, certo. Ma ragazzi, ma su, applauso qui, ci vuole.
1: Applauso. Quindi è tutto nelle nostre mani.
0: Alibrandi, venga qua.
1: Venga a confermare di aver confermato.
0: Allora, visto che siamo in radio e nelle ultime settimane ci possiamo permettere di slabbrarci un po' e di farvi vedere il nostro direttore di Radio 2, che tanti successi sta ottenendo.
1: Tanti, grazie a chi?
0: Grazie,
1: però.
0: Eccolo qua, grazie. Signori.
1: Eccolo qua.
0: Guardate, è un direttore atipico, non è tipico da vertice Rai, guarda, è pieno di bracciali.
1: Sì, è un po'
0: Mi sembri Scanzi, guarda, io
2: sono scansato.
0: Sei scansato, Piero D'Anelli, dico. Allora, direttore, dica questa cosa della conferma o non conferma.
2: Noi confermiamo,
1: io confermo.
2: Poi aspetto. Vabbè.
0: Aspettale, no, perché noi dobbiamo prendere le nostre decisioni su come farlo e come rifarlo, se farlo, se fare la mattinanza, la sveglianza, la nottanza. Chi
1: potrebbe
0: lo sa?
1: Che no,
0: ci potrebbe essere anche una nottanza, perché manca solo quello, siamo in onda sempre, mattina, pomeriggio, manca la notte. Perché non mettere pure
1: di
0: la notte?
1: Siete aperti,
2: assolutamente sì, possiamo dare veramente ampie stralce di palinsesto.
0: Grazie, direttore.
1: Ampie stralce.
0: Allora, adesso chiudiamo. Grazie, direttore. Si parla di Schlein e Conte.
2: Bene, ottimo.
0: Avanti, facciamolo. Dica, viva la Schlein, lo dica.
2: Viva la Schlein.
0: Bravo.
1: Vedi.
0: Quanto dolore avrà provato quell'uomo nel dire viva la Schlein.
1: È stato bravo,
0: allora,
1: è stato bravo.
0: A proposito di Schlein e Conte, sì, quasi bacio, questa me la sono presa, perché
1: bravo.
0: Vedere Conte che bacio, cioè, è una bella immagine, ragazzi, è una brette. Sembra la copertina del film Love Story, che non so se vi ricordate. Conte e Schlein, vedete il quasi bacio, la foto iconica della nuova fase. C'è questa nuova fase della sinistra, del campo largo, e la nuova fase dell'amore. Forse arriverà anche Marina Berlusconi.
1: Chi lo sa.
0: Quindi ha voglia a fare baci e bacetti. Vedete Matteo Renzi che fa quelle pubblicità, avete sentito la pubblicità, quella dei treni, quando c'era lei, ha già preparato il nuovo manifesto, vedi, con il testo era quando c'era lei,
1: lei
0: si limonava. Perché c'è del limonismo qua. Meglio i limoni, ragazzi.
1: Meglio i limoni di tutto il resto.
0: Che la violenza, che le guerre. Adesso vogliamo fare i populisti, i demagogi.
1: Ma facciamo.
0: I demagogi è bella. I demagogi, ma è vero così. Evviva i baci, evviva l'amore, evviva tutto. Tutto, fuorché la guerra.
1: Evviva!
0: Come dicono a Roma.
1: C'avevo il microfono in mano.
0: Allora, adesso ci sediamo, perché oggi parleremo ancora una volta di paleoliche. Vi ricordate che parlate delle paleoliche?
1: Si è mosso. Ci sono delle novità?
0: Cioè, non è che si è mosso qualcosa, si è stramosso qualcosa.
1: Quando tu
0: non è che si è stramosso qualcosa, ci sono delle cose importanti da dire, grazie all'aiuto di tutti gli umbri, tutti i comitati, persone, sono anni che stanno lì, sai quante persone, centinaia e centinaia di persone che stanno dietro questa cosa, delle volte nell'indifferenza e nel silenzio, io non sapevo nulla, se uno come me non sapeva nulla, vuol dire che, insomma, io che sto in mezzo a tutto,
1: che leggiamo
0: i giornali, non sapevamo niente.
1: E quindi abbiamo puntato un faro su questa cosa.
0: Un faro abbiamo puntato. E io dico sempre, non fate incazzare gli umbri, perché gli umbri, ragazzi,
1: vedi, tranquilli.
0: Gli umbri erano peggio degli unni ai tempi. Allora, attenzione, si comincia! Vai. Ciao!
3: È ritornata. Cosa?

0: 25 gradi. Siamo in piena estatanza.
1: Allora amici, da Roma, direttamente da Via Asiago, parte la penitenza. Roma,
0: che è stata riconfermata.
1: Come dire per l'Umbria, lucentro dell'Umunno. Si dice l'Umbria, lucentro dell'Umunno, no?
0: Può essere, può
1: Roma
0: essere.
1: Della Dolce Vita è tornata, sta tornando la Dolce Vita, a parte i lavori che stanno facendo. Facciamo un saluto al sindaco Gualtieri, che agli internazionali di tennis quasi quasi manco mi ha salutato.
0: E beh, per forza, perché tu con sta macchina elettrica gliel'hai menata.
1: Io ho dato la mano, era molto moscia la mano, molto molto fredda, perché c'era, insomma, c'era un po', perché per la storia del ticket della macchina elettrica.
0: Visto, no? Che tu avevi appena comprato la macchina elettrica.
1: Mo mi fai il ticket, no, se tu mi fai il ticket io mi compro la macchina elettrica, allora no, allora mi compri il trattore e vado in centro col trattore.
0: E
1: allora,
0: lui
1: se ne è. Poi lui mi aveva chiamato, ma io non gli ho risposto. Ma
0: ah,
1: non
0: perché... allora scusa!
1: Ho capito, ma non è che gli ho risposto perché non volevo. No, me l'hanno detto dopo, in ritardo, poi vabbè, lasciamo stare.
0: Ah, ormai è troppo tardi, ok. Vabbè.
1: Sì, sai come sono fatto io. Insomma, però adesso la cosa bella è che a Roma, ieri c'era Mick Jagger, ragazzi!
0: Era alle Oli! Era alle Oli a girare il film della Rohrbacher.
1: Bene, c'è scritto dopo un soggiorno a Stromberg per le riprese del film, il musicista ha deciso di passare alcuni giorni alla città eterna, andando a Camponeschi, che io d'altro conosco, cioè un posto dove si va. Ecco là, guardate, e guardate la foto. Vi posso dire, la foto non dimostra gli 82 anni. Ma com'è quella? Me puoi ingrandire quella foto? Se puoi ingrandire. È strano, io non l'avevo riconosciuto, non pensavo che fosse.
0: Mick Jagger.
1: Adesso non voglio fare del jaggerismo, però.
0: Del Jagger.
1: No, perché noi siamo abituati a vedere Mick Jagger filtrato con i filtri sui social.
0: Invece
1: così.
0: Questo è...
1: E sai chi l'ha fatta la foto?
0: Chi?
1: Come si chiama? Rino Barilari è il fotografo della Dolce Vita, quindi lui non ha filtri, lui ha la macchina fotografica con la manovella. Quindi gli ha fatto la macchina, quella lì che guarda in giù. C'è presente quella che guarda in giù, che si tiene, la mette qui davanti al pacco, si mette la foto davanti al pacco, guarda, vi faccio vedere su 202, quella le foto le facevano così,
0: sì
1: guarda così ti vedo, sorridi,
0: il gesto,
1: e scatta la foto.
0: Il gesto è quello.
1: Quindi è venuta quella foto là,
0: vabbè,
1: che secondo me, se la vede Mick Jagger, si compra il messaggero. Si compra
0: per
1: il messaggero e lo brucia. Ma è roba incredibile.
0: Vabbè, però dai.
1: Vabbè, ci sta. Non è che possiamo
0: venire. Molto magro,
1: non è che possiamo venire sempre bene nelle foto. No? Intanto scappa qualche foto. Che dove dovete?
0: Perché
1: sapere?
0: Tu a volte vi rimane.
1: Guarda che
0: foto.
1: I personaggi dello spettacolo, su queste cose qua, ci tengono più di quello che voi pensiate.
0: Sì.
1: Cioè, prima di fare un selfie, se guardano, ti dicono: no, metti il cellulare in alto, così viene la luce dal
0: collo.
1: Il collo, le rughe. Io non sono così, ci sono certe foto quando facciamo
0: orribili.
1: Le foto qua dentro.
0: Questi
1: del pubblico, quando poi faremo le foto, le pubblicano per
0: subito.
1: I fatti loro. Ci sono alcune foto mie con loro, orrende.
0: Orrende.
1: Ma orrende di una bruttezza. E poi girano, capito? Poi quando qualcuno ti vuole denigrare, usa quelle foto.
0: Certo, là. Dice, guardate, capito? Come Mick Jagger userà le tue foto adesso.
1: Vabbè, nel frattempo, ragazzi, volevo dirvi che, visto che parlavamo prima, di che stavamo parlando prima?
0: Della
1: Schlein di Conte. Che Maria Berlusconi comunque ha raccolto il 50% di gradimento degli elettori del centrodestra. Cioè, tutti gli elettori del centrodestra, il 50% voterebbe per Maria Berlusconi.
0: Pure se va col PD.
1: Eh sì.
0: Beh, questo è un clamoroso.
1: E lei fa il suo partito, Fratelli d'Italia 1, perché.
0: Però può funzionare, Può funzionare.
1: Fratelli d'Italia 1, ragazzi. Porca miseria. Vabbè. Vogliamo mettere un po' di musica? O poi parliamo di Mattarella. Perché sapete che il Quirinale
0: ha lanciato un
1: contest, chiamiamolo così,
0: un'iniziativa.
1: Fate un video a tutti, famosi, non famosi, per parlare della Repubblica in occasione degli 80 anni, vedete, della
0: dal
1: Repubblica.
0: Referendum.
1: La domanda è: che cos'è la Repubblica per te? E, diciamo, i testimonial sono quelli che hanno beccato durante la presentazione dei David
0: a tradimento.
1: Infatti si vede uno Zalone convintissimo.
0: C'avevo la voglia.
1: Che parla della Repubblica col braccio conserte, dice: la Repubblica è bella perché è libera, mi sento un re.
0: Ha fatto una battutina improvvisata. Perché
1: certo. Si vede la voglia che aveva di farla. Quindi parleremo di questo, anche noi faremo i nostri
0: video.
1: Allora, la canzone che vi faccio sentire adesso e di Alma, una ragazza che si intitola Quel che eravamo. Sai quelle cose che tutti capitano per caso?
0: Sì, no? Perché come ti è capitata, volte... ce lo vuoi dire oppure non
1: sì, mi è capitata. Una ragazza lavora in un desk di un circolo dove io vado a giocare a tennis. Due ponti, sì? Il Due Ponti,
0: sì?
1: Facciamo pubblicità.
0: Sì, sei famoso, perché... vabbè, ormai è andata.
1: Non pago, quindi...
0: Almeno dici un ritorno ce l'hanno. Certo, perché hanno il prestigio di avere Fiorello.
1: Certo. Mi sembra che siano Due Ponti, perché prima era frequentato solo da dentisti. Prima.
0: Allora, quindi c'era il desk, c'era questa
1: sì,
0: ragazza.
1: Sì, il proprietario Emanuele Torromboni, che tutti conoscono nella sua, ma mi fa, oh, sai, tipo,
0: parla così.
1: Molto verace.
0: Molto verace.
1: Ma sai, c'è sta ragazza che canta bene. Sai, canta, è un classico, a me dico, sai, c'è sta ragazza che canta bene.
0: Te lo dicono
1: bene.
0: In quanti?
1: E io dico, ma tu canti bene, Giovanissima, ma tu canti bene. Sì, canto bene.
0: Anche tutta timidina.
1: Ma sei timidissima. Io mi pensavo adesso... ma dov'è che ti posso ascoltare? Su Spotify. Ah dai, stai su Spotify. Sì. E io pensavo,
0: per cortesia,
1: sarà la simil Giorgia, la simil, che quando dicono canta bene,
0: certo,
1: ti danno le chiavette, poi tu metti a casa e senti come saprei.
0: Sì, sì. Virtuosismi.
1: Che, tutte con le dita sul microfono. E quindi dice, Giorgia c'è già, è inutile. Prendo sta
0: babbo
1: su Spotify e sento.
0: Cerchi Alma
1: e sento questo.
2: Chissà come sarei se non avessi un sogno da inseguire, senza una meta, e centimetri di meta scoprire, svalutare. Chissà come sarei se fossi stata come tutti quelli che

0: tutti su per te.
1: Signori Alma! Alma!
2: Che bella scoperta che hai fatto!
1: Hai visto che bella? Quel che eravamo, si intitola il pezzo. Vedi, che a bene. Me piace il talento nascosto,
2: sì, sì, sì.
1: E non ostentato, quelli che ti mando nel pezzo, sì, poi sentite, sì, sempre sì. L'amico dell'amico dell'amico,
2: ma
1: trovato
2: sentite.
1: Così per caso. Io
2: stupendo,
1: adoro,
2: stupendo.
1: Adoro.
2: E
1: adoro.
2: L'hai passata su Radio 2.
1: E l'ho passata su Radio 2.
2: È una cosa.
1: E lo posso fare solo io.
2: Solo tu. Certo, certamente.
1: E questo è bello, posso fare solo io. Perché altri devono la playlist, sì, Barbarossa, Barbarossa non lo può fare.
2: No, figurati, no, no, no, no. Gli fanno un multone così, no, no, no, no. Su, richiamo
1: la Bortone, licenziata subito, mette un pezzo così, sta scherzando, oh, mai, quando mai. Allora, grande Librandi per quello che mi dai, per quello che mi fai fare. Allora, allora adesso si parla della Repubblica, degli 80 anni della Repubblica, sì. E quindi io mi collegherei assolutamente con il Quirinale.
2: Sì. Vai. Per parlare di questa iniziativa del Quirinale, su quirinale.it potete trovare tutti i video fatti da cittadini comuni e da personaggi invece di rilevanza nazionale. Vediamo se adesso il nostro amico Battarella, perché è un amico della Penicanza, quindi noi ci vantiamo di chiamarlo amico. Eccolo, potrebbe essere lui. Pronto, presidente Mattarella?
3: Sì.
2: È lui! Sempre molto sintetico nel salutare. Vabbè, comunque noi ci accontentiamo perché sappiamo che è fatto così. Allora, presidente Mattarella, sì. Insomma, questa iniziativa, sì. dei video, insomma, fatti col telefonino per il Quirinale, per la Repubblica. Come, purtroppo, scusi?
3: È venuto un corazziere. Con un telefonino a dirmi che dovevo fare un video per un compleanno della Repubblica o qualcosa del genere.
2: Sì, no, gli 80 anni.
3: I nostri social media manager,
2: sì.
3: Hanno voluto fare questa raccolta di filmini.
2: Di sarebbero di videoclip, vabbè.
3: Io dico filmini.
2: Vabbè, dica come.
3: Perché è vecchia l'idea, comunque.
2: Come vecchia?
3: È una roba che non si fa più neanche ai matrimoni. Mai avrei obbligato gli artisti ad una simile tortura.
2: Sì, perché lei è una persona che capisce.
3: Sì, capisco. Purtroppo capisco. Tocca a lei.
2: Sì, allora, mi scusi una cosa, però io dico, no? Sono attestati d'affetto questi, diciamolo.
3: Sì, certo.
2: Per la Repubblica, la trovo una cosa carina.
3: Certo,
2: no?
3: Assolutamente.
2: No, non sono attestati per la Repubblica.
3: Ho
2: no.
3: sentito cose di abissale superficialità, frasi che neanche la versione free di ChatGPT avrebbe partorito.
2: Vabbè, ma sai, addirittura sono cose che uno poi dalla sprovvista magari può dire una banalità, ma è detta col cuore.
3: Sì, certo, ci mancavano frasi del tipo il sole giallo e il mare blu e chi mi manca sei solo tu.
2: Ho capito.
3: Tutti a dire che la Repubblica è la quota pubblica, vabbè,
2: sì.
3: Grazie. Sì,
2: vabbè. Sì, ma...
3: frasi profonde,
2: sì.
3: Mi verrebbe da rispondere, ma grazie al governo.
2: No,
3: sono sempre un presidente della Repubblica.
2: Sì, ho capito, ma
3: mi devo trattenere.
2: Fa bene. Ma è possibile che non ce ne sia uno che l'ha colpito?
3: Sì, uno c'è, che è Cozzalone.
2: Ah, che cosa l'ha colpito?
3: Mi ha colpito, ma è negativo.
2: Perché?
3: Mi aspettavo una butade.
2: Ah, certo.
3: Dalle sue, invece ha detto una frase che neanch'io all'elementare, la Repubblica è libertà. E quando si è liberi ci si sente re.
2: Vabbè, ha fatto
3: nemmeno un riferimento alla gnagna.
2: Ma come?
1: Ma
2: perché devo fare riferimento alla gnagna? Scusi.
3: Ma se sei Zalone uno gnagnino ci vuole.
2: Sì, perché sei dissacrante.
3: Si vedeva
2: dice.
3: Proprio che aveva una voglia matta di farlo. E se adesso anche Zalone mi sorvola sulla gnagna, è finita.
2: Ho capito.
3: E in che mondo triste viviamo?
2: L'ho capito.
3: E
2: qui
3: chiudo dicendo viva l'Italia,
2: sì.
3: E consentitemi.
2: No,
3: anche
2: no,
3: se,
2: no,
3: lo devo dire.
2: No, non lo dica.
3: Viva la Repubblica.
2: Ah, sì, quello sì.
3: Viva gli 80 anni,
2: sì?
3: Della Repubblica.
2: Sì. No, quella cosa che so che le vuole dire non lo deve dire.
3: Sono 80 anni
2: che lo vuole dire,
3: che vorrei dire pubblicamente questa cosa. Mi sono sempre trattenuto, il mio ruolo istituzionale
2: deve
3: sempre impedito
2: bravo
3: di dire quello che sento.
2: Deve continuare,
3: lo voglio dire assolutamente.
2: C'è un corazziere lì vicino che lo può fermare, per favore.
3: Sì, c'è un corazziere, ma mi sta guardando che mi fa cenno con la testa, lo dica,
2: no!
3: Lo dica.
2: Presidente, allora, io la prego in ginocchio di non dire, perché Pente Repubblica non può dire.
3: Vabbè, allora, faccio una rima.
2: Sì, faccio una rima.
3: Il vostro programma è proprio una cuccagna. Viva la Santa Gnagna.
2: No!

0: Bello. Allora, tra l'altro stanno per cominciare i programmi quelli estivi, eh?
1: Sì.
0: I programmi estivi che hanno lo stesso cast, tutti. Cioè, tutti lo stesso cast, cioè, i music, sì. Music free, come si chiamano? I gelati, i cornetti.
1: Ah, dici lo cast musicale.
0: I battiti,
1: sì, battiti
0: qua,
1: battiti là.
0: Tutti lo stesso
1: Samerizze,
0: cast. Sembrano veramente i palinsesti della Rai del prossimo anno. Uguali, pali, tali.
1: Ma i cantanti quelli sono, non è che...
0: Allora, signori, il momento, non lo vorrei neanche chiamare serio della trasmissione,
1: no.
0: Perché questa è una piccola battaglia che stiamo portando avanti da qualche tempo, di cui io segnalavo l'esistenza, ne abbiamo parlato e si è smosso qualcosa. Parliamo delle pale eoliche che si sarebbero dovute, speriamo che questo verbo abbia senso,
1: bravo,
0: si sarebbero dovute, ma poi non si sono fatte, ma ancora non è detto.
1: Pale eoliche alte 200 metri che vogliono 200, mettere in Umbria.
0: Ragazzi, 200 metri di pale eoliche piazzate in una zona turistica bellissima.
1: Poi no, una, ne vogliono mettere tante.
0: Deturpamento di tutto il territorio, insomma così, ma...
1: C'è
0: ma
1: stato...
0: non si è stato con le mani in mano, noi ne abbiamo parlato in radio, si è smosso qualcosa, ma attenzione perché sono anni, sono almeno 5 anni, adesso io ho preso gli appunti perché sono un fenomeno, ma dimentico le cose. Mi piace quando parlo di me. Allora, queste sono le ultime ore, ragazzi, guardate e sentite che cosa è successo.
1: Sentiamo.
0: Ricordiamo pale eoliche alte più di 200 metri, una roba incredibile. Allora, accogliamo con grande favore la decisione, e qui è importante, della regione Umbria, questo è importante, di avviare il procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del silenzio assenso, quello che stava per accadere.
1: Il problema è stato
0: vero, Cremonesi?
2: Giusto.
0: È questo,
2: giusto.
0: Quindi, che aveva riportato in vita, quindi silenzio assenso, stava quasi per
1: tornare in...
0: Hai capito? Il progetto eolico Phobos, che già dal nome ti fa tremare veramente. Phobos, quindi applauso alla regione Umbria.
1: Quindi avviato il procedimento per cercare di ovviare
0: Stefania Proietti, che tanto abbiamo invocato, mentre noi la invocavamo lei non poteva dire che stavano lavorando,
1: che
0: diciamo, nell'ombra. Quindi Stefania Proietti, il presidente della regione pubblica, tutta la giunta, i dirigenti e i funzionari della regione si sono mossi in...
1: Quindi c'è speranza.
0: C'è speranza. Però attenzione, ricordiamo che l'avvio di questo procedimento non equivale all'annullamento definitivo.
1: Certo.
0: Cioè il procedimento dovrà ora essere portato avanti con rigore, quindi proprio in maniera seria, e concluso entro fine giugno. Se non rispettiamo queste
1: questi
0: date,
1: termini, potrebbe essere che riescono e le mettono le
0: pericolo
1: pale,
0: quindi bisogna mantenere alta l'attenzione, non mollare la presa, stare sempre lì. E devo dire che ci sono tantissimi associazioni, comitati, gente dietro,
1: si stanno muovendo questa
0: cosa qua, e quindi sappiamo, e tutti si sa, che quando adesso parte questa cosa qua ci saranno pressioni, contestazioni e nuovi attacchi, ovviamente alla regione, e quindi la regione deve resistere.
1: E noi siamo con la regione.
0: Questo per difendere appunto l'interesse di tutta la collettività. Allora,
1: è un bel risultato.
0: Allora, guardate quanta gente, 200 associazioni da tutta Italia. Voi non sapevate niente di questa cosa, pubblico, vergogna. Informatevi adesso, andate e vi informate. Vedete cosa sta succedendo? Sono 200 associazioni da tutta Italia, comitati territoriali, cittadini, i sindaci di tutti i comuni coinvolti, i sindaci anche lontani da qui, che hanno combattuto battaglie simili, no, quelli perché queste pale eoliche a turno arrivano dappertutto, anche in Sicilia arrivano lì e mettiamo qui.
1: La Puglia è piena,
0: visto?
1: Sì, sì.
0: Chi è andato in Puglia con la macchina vede quello spettacolo, tra l'altro di pale eoliche ferme. Sai che lì in Umbria non c'è manco il vento, mette una pala e il vento dove sta?
1: Intanto abbiamo messo la pala,
0: ma si sa, ma l'Umbria che è la regione dei velisti, ma quando mai? E quindi questo è,
1: c'è,
0: ma attenzione, attenzione, perché ho ricevuto però precisiamo anche un'altra cosa: non siamo tutti contro l'energia pulita,
1: non è quello.
0: Però va fatta in modo oculato, in modo giusto, territorio giusto, e soprattutto i mezzi che siano appropriati al territorio.
1: Esatto.
0: Perché tu metti 250 metri di pala
1: in
0: Umbria e le proporzioni le hanno studiate a scuola? Credo di no. Allora, credo di aver ricevuto un messaggio Momò in questo momento.
1: Testè?
0: Cioè, proprio testè. Questo è arrivato in questo momento. Allora. Agenzie di stampa, questa è fresca fresca. Allora, nella giunta di oggi la Regione Umbria ha deliberato quindi l'avvio del procedimento di riesame in autotutela e silenzio assenso, quindi è partito.
1: Okay.
0: Ora, negli ultimi mesi la Regione non ha fatto altro che lavorare incessantemente, questo l'abbiamo detto, cercando di incardinarlo sotto i corretti presupposti giuridici e amministrativi.
1: Sì.
0: La giunta regionale non è rimasta e non rimarrà in silenzio, questo ci fa molto piacere, e quindi farà valere fino all'ultimo le ragioni della via Umbria. Mi piace.
1: Era la bella la via Umbra. Della,
0: sì, sì, quindi alla transizione energetica, quindi ho il proprio pieno sostegno alle energie rinnovabili, quello che abbiamo detto, sì, prima, va sostenuto, certo, le energie rinnovabili vanno sempre sostenute, però nel rispetto del territorio e del paesaggio sia dell'Umbria che di tutta Italia, che è veramente
1: quindi
0: unico.
1: È ufficiale, è partito.
0: Adesso
1: tutto.
0: Poi c'è un appello anche al governo, arriva al governo, sentiamo. Ci siamo, vai governo, dai governo, addirittura proprio personalmente al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, faccia la prima parte e proceda a rivedere in autotutela la delibera di approvazione della via avvenuta al Consiglio dei Ministri tempo,
1: certo,
0: fa,
1: certo,
0: tempo fa, azione che sia urgente, mi raccomando, senza cui ogni nostro sforzo potrebbe risultare vano. Questo è arrivato adesso, signori, ci siamo, evviva!
1: Vi terremo informati su eventuali
0: sviluppi. Vi terremo
1: sviluppi.
0: Informati, e adesso Bruno Vespa, 5 secondi!
1: Vai!
2: 5 secondi per noi!
0: Sentiamo,
3: via! 5 secondi, Bruno Vespa, abbiamo con noi la paleolica, signore, qual momento?
0: Non si è sentita perché la gente ride.
1: Ha
0: detto, signori e signori, le paleoliche, qual buon vento, aveva detto.
1: Pensavo fosse ripartito, invece lo stai facendo del live.
0: No, io imito Vespa, lo imito bene,
1: bene.
0: Lo faccio uguale. Signori, il trittico musicale di oggi è dedicato a Sal Da Vinci, che siamo, ci siamo stufati di sentire.
1: Sì,
0: per me, a così. Sì. Sentiamo anche altro. Sto signore.

0: Ti posso dire che per me Sal da Vinci potrebbe essere il nuovo, potrebbe essere lo Julio Iglesias italiano?
1: Sì, è vero. Sì,
0: questa canzone mi ricordava Julio, eh.
2: Sì. Vero, c'è un che, c'è un che.
0: Vuoto d'amore. Questo vuoto d'amore. Guarda che c'è.
2: Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha.
0: Sì, c'è. L'amore tu. È lui. Non sa mai stare innamorata così. L'abbiamo raccontato l'aneddoto, vero?
2: Quale?
0: Sì, sì, l'abbiamo raccontato. Quale? Proprio qui, quando io conobbi l'Iglesias a Ibiza, no?
2: Sì, sì, sì, sì. Oddio, non mi ricordo se me l'hai raccontato
0: sì.
2: Fuori o
0: no. No, sai che delle volte non mi ricordo se gli aneddoti.
2: No, non l'abbiamo raccontato. Allora.
0: L'abbiamo raccontato. Che eravamo al ristorante e lui mi guardò e mi disse: tu hai la faccia da.
1: Sì, l'abbiamo raccontato.
0: L'abbiamo raccontato, che avevo la faccia da furbo. E Amadeus dice: tu no, gli disse. Cioè, no, ma era sempre da furbo punto di vista, quel punto di vista.
2: Da furbo nel senso.
0: Sì, lui mi ha detto: mi ha detto che avevo delle ottime potenzialità. Mi diceva lo sguardo, mi faceva lo sguardo e tra potenziale.
2: E lui diciamo.
0: Poi si girava verso Amadeus e diceva: no, lui è io, è io no. Sì, ma in effetti. Perché ridi?
2: Però ama. Sì, era il prototipo del Don Giovanni e del Conquistadores, però c'ha un suo perché.
0: Aspetta un attimo. Nel frattempo vedo stanno arrivando messaggi di gente coinvolta nel palismo, nell'eolismo
2: palico.
0: Vogliamo provare a chiamarlo?
2: Chi?
0: Amadeus.
2: Ah certo, sì.
0: Ma così che da tanto che non lo sento, sai perché quando sei al 9 capisci che poi non ti trovano più. Quindi ogni tanto lo devi chiamare per.
2: Certo, per assicurarti che sia ancora.
0: Ah, ancora memorizzato, perché delle volte si.
2: Addirittura.
0: Si autodistruggono i numeri se sei alla 9. Da solo. Mission Impossible.
2: Come
0: la
2: memorizzato?
0: No, aspetta, lo chiamo. Non mi risponde però a quest'ora, perché a quest'ora. Sai perché non mi risponde?
2: Perché cosa fa a quest'ora?
0: Perché Kira pisce a quest'ora. Il cane.
2: Ah, c'è cioè Kira. Ah, chi rapisce? Ho capito chi lo rapisce.
0: No,
2: chi rapisce?
0: Chi rapisce? Ma chi rapisce Amadeus? Chi se lo mette in casa? Ma...
2: infatti, non capivo.
0: No, ha risposto! Ha risposto!
2: Ha risposto!
0: Il pubblico ti ama! Ma tu stavi guardando?
3: Certo!
2: E lui ci segue, ci segue.
0: Quindi stavi ascoltando quando Julio Iglesias diceva quelle cose.
2: Te ne ricordi?
3: No,
0: ma tu hai qualche aneddoto che io non mi ricordo di me? Perché io.
3: No, li hai raccontati. Tu hai raccontati tutti.
0: No, ma lo sai perché?
3: Hai raccontato persino quello, e quello l'hai raccontato in Mondovisione, persino quello
2: del cubo.
3: Di noi due in discoteca Ibiza. Quindi
2: sì, quello stupendo.
3: Non c'è altro.
2: Del cubi di Amadeus cubista.
0: Vedi che lo sanno
2: tutti. No, l'hai raccontato a Sanremo?
0: Cubista
2: dove?
0: Normale, stava cubista, lui in mezzo e c'erano due ballerini nudi totalmente con i pendagli di fuori che gli dondolavano vicino mentre lui ballava. Che se ci fossero stati i social oggi sarebbe stato un meme per l'eternità.
2: Beh, ora con l'intelligenza artificiale si può ricreare.
0: No, vabbè, ma tu pensa cosa abbiamo rischiato noi? Cioè, pensa se ai tempi nostri ci fossero stati i cellulari.
2: Mizzica.
3: Ma meno male che non c'erano. Proprio non esistevano proprio.
0: No, ma soprattutto per me.
3: Ma meno male, certo, lo so. Perché tu hai fatto cose meravigliose ma irripetibili.
2: Dai, vendicati, ama, vendicati, racconta racconta qualcosa degno di Ibiza.
3: Ma ci siamo divertiti tantissimo.
0: Beh, girano cose, ogni tanto qualcosa esce. Senti, che stai facendo, ama, questo periodo, a parte il programma sul 9?
3: Assolutamente niente. Proprio sono sul divano, guardo voi.
0: Ma dove ci guardi? Sul 202?
3: Sì, vi guardo sul o sul cellulare direttamente.
0: Comodo
3: col cellulare, su RaiPlay, guardo calcio, tanto calcio.
0: Sei contento? Ti saluta Bozzi, che è qua.
3: Ciao Bozzi, ciao.
0: E Bozzi è un nostro autore.
3: Vuoi venire il mercoledì a casa mia a vedere la Champions e ti ospito.
0: Che bella questa.
4: Forte.
0: Allora, senti, ma hai qualche novità? Dici qualcosa di nuovo che farai? Io non so.
3: Niente, nessuna novità. L'unica cosa che posso dire è che entro il 5 giugno, giorno in cui tu finisci, ovviamente voi finite la pendicanza, io vorrei, mi piacerebbe tanto venirvi a trovare.
2: No!
0: Allora,
3: ci siamo.
0: No, ma non ti faccio fare il pass, ti faccio fare il lascia passare. Sai quello di una volta? Il nulla osta. Il nulla osta, ma qui sono due. Guarda, se vieni qui a Biasiago sono tutti felici. Tutti felici. Sì. Aspettiamo tutti a braccia aperte.
3: Anche io sono felice. Felice.
0: Allora, entro il 5 ci sarai?
2: Ti vieni Lama qua? Dei, lo chiamiamo Lama Dei.
0: Lo chiamiamo Lama Dei. Lama Dei. Va bene? Lama Dei mi ricorda un ristorante giapponese che a Roma c'era Lama Sei. C'è ancora, no? C'è ancora. Allora, Lama Dei, ti aspettiamo qui alla Benicanza, eh?
3: Va bene. Va bene. Volentieri, vi voglio bene. Un Kira, abbraccio a tutti.
0: Kira ha fatto pipì? Kira ha fatto
3: sì,
0: già pipì?
3: Sì, sì, ha fatto tutto. Sì,
0: ah,
3: sì,
0: mi
3: sì.
0: raccomando.
3: Tutto quanto.
0: Pure Giovanna, tutto a posto?
3: Tutto a posto, perché tutti bene.
2: Che la fa fare lui a Giovanna.
0: Giuseppe sta sempre lì a Udine?
3: Sempre a Udine.
0: Va
3: mandi,
0: bene.
3: Mandi.
0: Evviva Amadeus! Il pezzo tuo, guardatelo. Bravo. Signori, uno dei grandi successi di Amadeus, saltellare, saltellare e canta Amadeus.

0: Fermiamoci qua.
1: Indovina chi c'era in questo coro? Senti.
0: Immagino.
1: C'ero io. Io facevo tutti i cori e sono anche in Vasco di Giovanotti. C'è no Vasco, no Vasco, io non ci casco. Sono io.
0: Cioè, chi te la fa il coro? Ti chiamavo, eri un corista.
1: Era un corista. Ho fatto il corista, ragazzi. Tutti i pezzi che nascevano lì a DJ, io facevo il corista.
0: Sì, anche parecchiaia.
1: Il corista e in tantissimi film esistenti in Italia, questo non lo sa nessuno, no, ma lo possiamo dire. Questo è anche un bellissimo aneddoto. Sì? Chissà in quanti film italiani, almeno da 20, quasi 30 anni a questa parte, io sono la mia voce dentro quei film, ma nessuno lo sa.
0: Cioè?
2: Ma dai.
1: Che ore sono? 14:21.
0: Ormai devi dirci.
1: Susanna, mia moglie, il papà, Paolo Biondo, che sta in cielo, certo, e ci guarda. Certo. Era proprietario, il papà, dell'International Recording.
0: Ah, certo.
1: Quindi dove tutti andavano a doppiare, c'erano produzioni post cinematografiche, doppiaggio, montaggio, c'era di tutto, i migliori film, cioè c'era la sala 1 che era di Tornatore, cioè Tornatore stava là due anni a montare un film, Tornatore, c'è stato Fellini, tutti, il grande cinema.
0: Storia del cinema.
1: Io conosco Susanna, arrivo a Roma, quindi quasi 30 anni fa, e Susanna lavorava lì, all'International Recording.
0: Ah,
1: okay. Quindi io andavo lì a trovare l'amore della mia vita, tutti i giorni stavo lì all'internet, quindi lì conoscevo tutti attori, registi, doppiatori, perché tutti i doppiaggi, i migliori doppiatori, da Ferruccio Amendola, il grandissimo, vabbè, Cordova, Barbetti, non so, adesso mi vengono i nomi, tutti lì, che tu quando entravi là dentro sentivi: ciao Rosario, come stai?
0: Tutte voci bellissime.
1: Con Tom Cruise, con chiunque, con quando c'era Ferruccio Amendola, con quella voce lì era stupendo.
0: Stallone,
1: vabbè, succedeva, ci sono nel doppiaggio, si chiamano Brusio Fegatelli. Cioè, ci sono quando sono in fase di doppiaggio, magari c'è un barista, c'è uno al bar, c'è magari Al Pacino, va al bar e dice: posso avere una Coca-Cola? Quello fa: sì signora, la vuole con ghiaccio? Allora, per doppiare quello là non c'è il doppio, dove lo trovi?
0: Cioè,
1: il
0: barista, apposta per...
1: Quindi, Fiore, scusa, puoi venire un attimo? Mi fai un barista? E quindi io in un sacco di film faccio:
0: no, vabbè!
1: Prego, desidera?
0: No, oppure stupendo.
1: Ciao, come stai? Ah, no, oppure si chiamano Brusì da lontano, no?
0: Tipo,
1: no?
0: Sì, tipo c'è un bar.
1: Oh, sposti sta macchina! C'è cose così.
0: Sì,
1: non lo sai in quanti film ci sto io?
0: Vabbè.
1: Tantissimi.
0: Te ricordi uno?
1: No,
0: potremmo andare a ritrovare, no?
1: Verdone una volta ho fatto. In un film di Verdone non so una parola, due o tre parole.
0: No, sai che
1: un sacco di volte mi è successo. È una cosa bella.
0: Bella, stupenda. Bella,
1: mentre
0: bella
1: nel film di Sergio Citti, cartoni animati, girato con tutte a Fiumicino, e c'erano lì non attori, erano tutto fatto da non attori, poi in fase di doppiaggio non c'erano più, non si trovano più.
0: Certo.
1: Io ho doppiato 7 persone. Cioè, sette persone
0: diversi
1: in quel film hanno la mia
0: voce.
3: Cambiato, ovviamente c'era uno che stava là, che era bello con persone così, gli ho dato la voce questa. Allora, ma te pare che io adesso venga a parlare così?
0: Bravo.
1: Sì, facevo.
0: Vabbè, quello se lo possiamo andare a recuperare.
1: Quello sì,
0: possiamo provare a indovinare. Bello, bravo.
1: C'era un ragazzo di colore, lo feci tipo Camerlengo. Io non voglio stare qui perché tu non tanku. Era tipo così, l'avevo fatto.
0: No, lo voglio vedere domani, subito.
1: Che ora è? Abbiamo quasi finito, ragazzi. Allora,
0: minuti,
1: però, torniamo
0: minuti
1: ancora sull'argomento Repubblica, perché c'è qualcuno che voleva fare il video da mettere insieme a quello di Zalone, a quello di
0: Bisio,
1: e la Paolini, e altri. Noi ancora non abbiamo
0: Max Pezzali da fare.
1: C'è Papa Pezzali, ho fatto il video la Repubblica. Evviva la

0: minuti ce ne fa.
1: L'Italia è una repubblica sì. fondata sul lavoro.
0: L'articolo 2 qual è, Pezzali?
1: Non me lo ricordo. Grazie. Allora colleghiamoci, intervista a sì. Saldavinci.
0: No, intervista. È no, il messaggio di Saldavinci per la Repubblica. Io gli ho dato una mano.
1: Cosa poco radiofonica, guardate la 202, sicuramente Amadeus se la gusterà sul 202 o su Rai Play, o se no ve la gustate domani mattina alle 7:10 su Rai 2. Vai Saldavinci.
0: Per l'iniziativa del Quirinale dei video dei personaggi più noti e influenti del panorama italiano dedicati alla Repubblica, ecco, lo state vedendo, Saldavinci.
2: Vabbè, sì,
3: doveva fai... entrare dopo.
0: Sì, dopo, sì.
3: Scusa.
0: Saldavinci.
3: Eccomi qua.
0: Saldavinci.
3: A Repubblica.
0: Sì, per lei. Che
3: voglio
0: cos'è?
3: Fare anch'io il video che...
0: Sì.
3: Allora, l'Italia sì. è una Repubblica.
0: Sì.
3: Fondata sul letto a due piazze.
0: Perché?
3: Col materassone, perché? La monarchia non è così.
0: La monarchia non è così. E, scusi.
3: Perché i reali dormono separati.
0: Sì, è vero, si dice che i reali, va bene, però.
3: Non fanno figli i reali.
0: No, come no, è l'erede al trono. Come...
3: L'erede, sono tutti figli dello stalliere. O da cameriere, perché un re si fa da cameriere. No, e la regina si fa un sono... stalliere. Non è amore.
0: Queste sono illazioni da
3: no, no, è amore. No.
0: Vabbè, comunque, quindi preferisce la Repubblica.
3: Sembra la
0: quindi, perché festeggiamo il referendum. Quindi lei deve il referendum perché erano separati, no? Le opinioni degli italiani.
3: Perché l'avete in non dite la parola referendum.
0: Perché cosa le ricorda? Cose brutte.
3: Divorzio. Ricorda?
0: Sì. Ah, divorzio. Dunque, il video l'ha fatto secondo me.
3: Ma io l'ho mandato a Mattarella.
0: Ah, sì, sì, lo mandiamo oggi.
3: O presidente.
0: Sì, lo mandiamo a Mattarella, sì.
3: E mi metto vicino a Zalone.
0: Sì, sì.
3: Che bello. Zalone! È separato!
0: È separato!
3: Lasciata la moglie! No!
0: Grazie, presidente!
1: Grazie, ciao Micio! Ti saluto qua e ti saluto là!
4: Non è vero che sto bene, voglio ritornare insieme!
1: Senti, senti ragazzi, Julio Iglesias italiano!
0: Sì,
1: lui.
0: Sì, guarda che l'hai beccato!
4: Dammi ancora un'occasione.
1: Devo diglielo io a Sal,
0: Sì,
1: fare il cover di Julio Iglesias.
0: Ma ci ascolta Sal,
1: Sal, se ci sei,

0: Casal.
1: Bella questa canzone.
0: La melodia italiana.
2: Non ce n'è per nessuno. Perché la melodia italiana, cioè in tutto il mondo ce la invidiano. Perché ci sono alcuni americani che
3: tanto. Scusate, la regia audio.
0: Chi è che parla? Chi è?
3: Marco.
0: Ciao Marco, come stai?
3: Bene, tu?
0: Bene, che hai fatto sto weekend?
3: Sono andato al mare.
0: Al mare dove?
3: Dovevo andare a Sabaudia, però sono andato a Maccarese.
2: Purtroppo è andato a Maccarese.
0: Com'era Maccarese? Com'era? Il mare? Com'era?
3: No.
0: Niente da fare.
2: Ma perché non sei andata a Sabaudia?
0: Ma c'era tanta gente a ritorno, a rientro?
3: No, perché sono andato via alle 3:30.
2: Furbo.
0: Hai mangiato là?
3: Sì.
0: Dove? Che ristorante?
2: Ma basta, non ci interessa.
0: No, dillo.
3: Alla playa.
2: Vamos alla playa.
0: Chi è che ci volevi passare, Marco?
2: E chi?
3: Il presidente della regione Campania, Roberto.
0: Passacelo.
4: Pronto? Sono il presidente della regione Campania, sì. Roberto Fico. Scusate, posso leggere una cosa che ho letto stamattina su Mattino?
0: Sì, prego, la legga.
4: Allora, la luna in vergine spazza via il superfluo e invita a fare ordine, a concentrarsi su ciò che può dare stabilità e continuità.
0: Sta dicendo?
4: È un passaggio che infonde alla mente lucidità. Emozioni, rapporti e priorità diventano improvvisamente più chiari.
0: Ma questo è l'oroscopo? Sta leggendo?
4: Ma ti chiedi se è l'oroscopo? È l'oroscopo.
2: Ma vabbè, cosa vuole da noi?
0: Non lo so.
4: Ma io di che segno sono?
0: Che cosa a lei che ne sappiamo noi, scusi.
4: San Giuliano, prendi la patente e vedi quando sono nato.
0: Manco lo sa.
4: Quando? 10 ottobre. Sono nato il 10 ottobre.
0: Bilancia con mia mamma. Bravo, mia mamma
4: è bilancia. Che sono bilancia? Sì. No, non lo so. Ok, scusate un attimo. Aspetta che mi chiedo. Scusate, ma la bilancia è un segno di acqua, di terra, di fuoco o di aria?
0: Aria?
2: Sì, aria.
4: È un segno d'aria. Cercate quei segni di aria. Allora la bilancia torna in carreggiata dopo un periodo duro. Il cuore si fa più leggero e vede la strada davanti a sé più nitida. Posso stare tranquillo secondo voi?
2: Ma che ne sappiamo?
4: Adesso non sanno niente, ma allora chiamate Maurizio Laurita, che quella di queste cose qua è fenomenale. Da tutto cosa. Arrivederci, grazie.
0: Prego.
4: Ma io sono per la bilancia.
0: Io sai che non lo capisco più, eh?
2: No, non è possibile.
0: Allora, attenzione! Notizia di sport: Berrettini ha battuto Fuksovic! A Roland Garros, tennis in 4 set.
2: Questa è una bella notizia.
0: Allora,
2: bravo Matteo.
0: È finita il programma, era quasi il 30.
2: Sì, purtroppo sì. Volevo salutare al volo Marco Carrara che ci è venuto a trovare.
0: Marco Carrara.
2: Anche perché lui sai cosa fa? Lui poi adesso estrapola questo pezzettino dove lo salutiamo e lo posta.
0: Ah, lo posti?
2: Lo posti, giusto?
5: Se lo dicono non lo faccio, ma io lo faccio perché vi amo, sono qui per rubare tutte le
0: cose. Ma tu dove sei? Dove sei? Se
5: Bergamasco.
0: Infatti ho sentito che parlavi proprio così. Questa cosa qui, Bergamasco. Bergamo è stupenda.
2: Sì, bellissima. Bergamo alta e Bergamo bassa preferisci.
0: Ovviamente
2: tu.
0: Preferisco Bergamo alta.
2: Bergamo alta è più caratteristica.
0: Sai che mi ricorda Taormina. A me mi ricorda i stradini.
5: È vero. Le mura, ha ragione.
0: Ero lì.
5: Portiamo Biggio.
0: Io facevo lo spettacolo sotto al Credem.
5: Ah, sì. Il Pala
0: esatto, quello là.
5: Pala Kreberg, che Kreberg. Però non c'è più.
0: E com'è adesso? Come si chiama?
5: No, adesso c'è un'altra struttura.
2: L'ho buttato
5: nome.
2: Giù.
0: Però stavo all'hotel sopra.
2: Ah, bello. Ah, sopra il Pala Kreberg.
0: E c'era anche la funicolare. Funicolare.
2: Certo. Sì, la famosa. No, è vero, la funicolare. No,
0: salutiamo Giorgio Gori a questo punto, il sindaco.
5: L'ex sindaco.
0: Ah,
2: è come il Pala Kreberg, non c'è più manco quello.
5: Adesso è al Parlamento Europeo, però.
0: Però da quanto tempo non è sindaco?
5: È un paio d'anni, credo.
0: Pensa come sto arretrato io. Ragazzi,
2: vabbè, Marco, tu estrapola tutto tranne sta cosa. Il sindaco.
0: Vabbè, allora, adesso chiamiamo subito Borghesan e Maria Nazzaro perché abbiamo sforato un minuto e mezzo.
6: Ragazzi,
2: eccoci.
6: Abbiamo un appello anche noi per Marco.
7: Sì, volevamo salutare Marco Carrara, eccolo. Così ci posta anche a noi. Grazie,
0: Marco Carrara.
5: Lo farò.
7: Cavaliere della Repubblica, tra l'altro.
0: Allora, dovete sapere che Radio 2 sta andando molto forte. Sì. Cioè, gli ultimi dati di ascolto, lo sapete, è uno dei motivi, secondo me, è proprio questo, la sinergia tra alcuni programmi, purtroppo non tutti
2: perché...
0: Allora, io vado da Barbarossa e rompo le palle a Barbarossa.
2: Esci dagli ospiti.
0: Noi rompiamo le palle a Borghesan e Manila. Quindi c'è questa, diciamo così, aria di famiglia che paga.
6: Paga, hai ragione.
0: Secondo me paga.
8: Sì, sì. Il senso della squadra, certo. Il gruppo. Tra l'altro, quando avrete l'ultima puntata della stagione, noi vi aspettiamo qui in studio.
0: Invito. Ma neanche per soldi.
2: Ma come? No, ma hai appena detto che paga la sinergia, paga. Le cose.
0: Caffè poi, ma sai perché?
2: Hai rovinato tutto.
0: Perché dove siete voi? Dove
8: al
0: siete?
8: Secondo piano.
0: Capisci?
2: C'è l'ascensore.
0: Allora sì.
6: Grazie. Scusami, Rosario, l'ultima cosa, ma per partecipare al tuo talent,
2: quale?
6: Cioè quello che vuole spendere della mia luce riflessa, eventualmente sì. I requisiti quali sono? Sì. Cioè, io per esempio che non
2: avere i baffi, devi avere i baffi.
8: Vabbè, no? Devi far crescere i baffi.
0: Allora chiamiamo i nostri registi, siamo pronti per un'altra edizione, facciamo Manino Nazzaro.
6: Sì, perché no? Perché eventualmente cioè, si può anche provare, se uno non sa cantare, ballare, provare a fare canto e ballo?
0: Sì, tutto si può fare. Sì. Allora questo però lo dico appannaggio di chi sta ascoltando, cioè, di cosa stanno parlando, perché c'è soprattutto la mattina alle 7:10
2: stamattina,
0: cretino.
2: Ah, stamattina, sì.
8: Benissimo.
0: Che ti confondi e fai confondere me. È andata in onda, noi la mattina facciamo delle abbiamo delle cose,
2: delle sketch, degli sketch
0: che non ci sono nel pomeriggio, sono totalmente inediti per la mattina. Uno di questi si intitola Chi vuole essere della
2: mia
0: luce riflessa.
2: Della mia luce riflessa.
0: Esatto. E ci sono tanti personaggi che fanno il provino per prendere il posto di Biggio.
2: Però essendo io di luce riflessa, quindi stanno aspettando gli altri che fanno la coda.
0: Vabbè. Abbiamo finito con Cremonesi, dovevamo cantare una canzone, ma la faremo domani.
7: La faremo domani.
0: Perché oggi è l'anniversario di Alba Chiara.
2: Yes.
0: Quindi avevamo preparato una versione di Alba Chiara.
6: Cantiamola!
0: Però... No, non si può fare.
2: Sicuro.
0: Vabbè, se volete la possiamo fare tutti insieme, non la versione. Ok, perfetto.
2: Sì, va bene. Allora.

0: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio.
0: Aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.

0: sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 2-2 Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 2-2
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: 2-2
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Eccoci, Radio 2 Music Room, ci ha fatti questa bella cantata, ringraziamo sì. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, perché nel 79 usciva Alba Chiara del comandante Vasco Rossi.
1: Era già cominciato il mio provino, sono stata brava a cantare, brava, vero? Brava,
0: bravissima, bravissima. Allora, no, voglio partecipare anch'io, mi faccio crescere i baffi veramente, sì. Tu per finta.
1: Io invece i congiuntivi già li sbaglio.
0: I congiuntivi già li sbagli, siamo a posto, va bene. Allora, prima puntata della settimana, buon pomeriggio a tutti, grazie per i tanti auguri che vi sono arrivati. Tra l'altro volevo ringraziare la signora Nazzaro, sì. Perché come taglia le torte lei, sì. Signori, non, ma neanche un architetto.
1: Allora,
0: proprio.
1: Intanto io sono proprio Miss Sproporzionamento, come si dice?
0: Sproporzionamento
1: torte.
0: Esatto.
1: Sì. Allora, mi state confondendo, perché già sto mentalmente partecipando al talent di Fiore, quindi.
0: Di che l'hai tagliata?
1: Ho tagliato la torta in maniera.
0: Alla giapponese. Alla giapponese. Va bene, comunque, grazie di cuore e grazie anche a te, Manina, per essere venuta giù a tagliare la torta.
1: Ecco.
0: No, stavamo ancora.
1: Anche
0: lì,
1: servita, capito? Se per quello.
0: Allora, tanta musica, dai 50 Cent a Janet Jackson, passando per gli Eiffel 65, ma c'è anche. Chi c'è anche? Boh, un sacco di gente.
1: Anche
0: Eminem.
1: C'è anche Samurai J, quella
0: Samurai
1: nuova.
0: Samurai J, Eminem.
1: Allora, dobbiamo parlare, attenzione, al 3487-300-200 di qualità della vita e città ideali, perché vi voglio belli carichi, con i messaggi, con i vocali, perché siamo molto curiosi, ma avremo anche uno spazio dedicato ai superpoteri degli animali. E
0: esatto.
1: Ci sarà da veramente ridere.
0: Posso dire già una cosa? Sì. Se avete a casa il pappagallino parlante, occhio. Allora, 3487-300-200 è il nostro numero, ma tutto questo è anche di più quando?
1: No, ovviamente nella prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room. Quando

0: Annalisa e la sua canzone estiva all'inizio della nostra nuova puntata, inizio settimana tra l'altro, per Radio 2 Music Room alle 14:44 e iniziamo a raccontarci, perché Giulia, non so se hai notato, già sono arrivati messaggi sulla città ideale. Non allora, abbiamo detto nulla,
1: non abbiamo ancora detto niente, però questo lo leggiamo. La mia città ideale, dice Gabriella, è quella dove potrei vivere senza suocera, cognate, nipoti acquisite. Di sicuro la qualità della mia vita migliorerebbe non solo per me ma per tutti i miei concittadini. Un abbraccio, la vostra Gabriella.
0: Gabriella, l'Himalaya, proprio Himalaya. Sulla punta dell'Himalaya, esatto. Cioè quella roba lì.
1: E da qui, signora Nazzaro, io vado con il titolo: qualità della vita per età, Bolzano top per giovani, Firenze per bambini, Trieste per anziani, sì. Le altre per carioti.
0: Sì, ma perché?
1: È così.
0: Sì, è stata stilata una nuova classifica delle città ideali per età. E la cosa che fa un po' pensare, insomma, anche sorridere, per cui Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivrebbero meglio. Bolzano invece conquista il primato per quanto riguarda la qualità della vita dei giovani. Bolzano, con tutto il rispetto, non l'avrei mai pensato.
1: Sì, ma lì
0: e poi Trieste per gli anziani.
1: Si vive bene, non c'è stress, è tranquilla, aria buona, si mangia bene. Vanno a letto presto la sera.
0: Ah, sì. Tutte quelle cose. Per i giovani. Vedi che è cambiata la vita.
1: Certo.
0: Allora, sono tanti ovviamente gli aspetti che sono stati analizzati. Quindi, se si pensava che città come Roma e Milano offrissero molto di più per i giovani, in realtà gli indici, insomma, quelli che sono i fattori presi in considerazione sono altri, tra l'altro sono tantissimi, molto di più.
1: Sì.
0: E tra le tante novità, assolutamente, e poi capiamo perché Bolzano, entra i servizi di prossimità raggiungibili a piedi in 15 minuti, cioè le città che si possono vivere anche a piedi, tutto a
1: le
0: misura
1: smart,
0: d'uomo,
1: smart
0: come
1: city.
0: Si dice.
1: Le smart city.
0: Sì, sì, sì.
1: Sai che tutti questi dati sono stati raccolti in questa nuova edizione del Festival dell'Economia di Trento, grazie al Sole 24 Ore. La cosa che mi ha colpito l'altro giorno, TG1, servizio Festival dell'Economia di Trento, a un certo punto tra i grandi ospiti è apparso Fedez.
0: Ecco,
1: che era
0: certo.
1: tra i grandi ospiti
0: dell'economia
1: di Trento.
0: Certo.
1: Allora, tra le cose particolari, qualità della vita, ad esempio, Milano è prima davanti a Bolzano e Bologna.
0: Ma perde punti per una questione di sicurezza e insomma per un numero diciamo eccessivo di reati, appunto, e tutto quello che riguarda la sicurezza personale. Quindi sono tanti fattori, quindi effettivamente la nostra curiosità, un po' Gabriella ha iniziato a raccontarcela, è: qual è la città che scegliereste? Allora, finisco di lavorare nella vita, vorrei andare a vivere lì, io personalmente
1: mi ritiro lì,
0: io mi ritirerei in un posto al mare, proprio devo svegliarmi la mattina e vedere
1: Trento.
0: Il mare. Per Trento. No, perché voglio dire,
1: che geografia andavo fortissima. Dove andresti? Torneresti a Foggia?
0: No, andrei in un posto al mare.
1: Un posto al mare.
0: Forse in Puglia. Sì.
1: In Puglia?
0: Sì, un posto al mare.
1: Va bene, signori, fatecelo sapere al 348-7300-200 qual è la città in cui vi ritirereste. Nel frattempo arrivano gli FL65, questa è Too Much of Heaven. Attenzione, perché questa va ascoltata col volume alto, se no non rende.
0: Molto bene.
1: Vai. Too Much.

0: Quella canzone che andava a chiudere il ciclo degli anni 90, perché era 1999, fu definito il primo rap con autotune.
1: Autotune, vero.
0: Dove Gabry Ponte e i suoi FL65 presero anche spunto da Believe di Cher, ne avevamo parlato.
1: E fu il primo caso.
0: Sì, tempo fa, però Cher non utilizzò l'autotune perché è stonata, ma per dare un effetto di voce diverso rispetto alle solite produzioni. Poi logico,
1: dicono tutti così,
0: dai un dito. Si prendono un braccio, beh no, Cher dal vivo, ragazzi.
1: Cher no, però no. Adesso tutti dicono: adesso... no, ma io l'autotune lo utilizzo per dare effetto.
0: Ma lo usano anche quando parlano al telefono, non li riconosci più.
1: E io
0: auto-tunato.
1: Mi chiamo Naomi Campbell.
0: Ah, eri tu?
1: Ero io.
0: Comunque posso dirti una cosa: che oggi hai questo taglio di capelli, questo trucco.
1: Quello di ieri.
0: Sembri la signora Milly Carlucci.
1: Oh, è un complimentone.
0: Complimentone. Salutiamo Milly Carlucci.
1: Milly.
0: Complimentone.
1: Milly. Allora, a proposito di messaggi bellissimi, al 348.
0: Di cosa parliamo?
1: 300, 200, vi abbiamo chiesto qual è la città in cui vi ritireresti a fine vita, cioè nel senso buono, cioè nel senso dopo aver finito fine vita.
0: A Salma.
1: No. Non come Salma, come viventi.
0: Okay.
1: Allora, Rocco da Padova ci scrive: appena raggiungerò i requisiti per la pensione, mi ritirerò a San Menaio, che è un borgo bellissimo, piccolissimo, in Puglia, vicino insomma a Vico del Gargano, quindi provincia di Foggia. Ma la cosa bella è che è sul mare e al momento si stimano ci siano soltanto 193 abitanti.
0: Quindi lui è il 194esimo,
1: potrebbe diventare.
0: Allora, la signora Corinna: anche a me piacerebbe andare a vivere in un posto vicino al mare, ma ho sempre amato anche l'idea di vivere in una città di Svizzera, bella, pulita, verde, ordinata, su un lago. Mi manca il coraggio per ora. Corinna, io sono d'accordo, cioè da milanese trapiantato a Roma, se mi chiedessero in Svizzera, lì sul lago, subito.
1: Sì, è vero, vero. Cioè, si vive bene, tanti servizi, certo, anche quello.
0: Relax.
1: Poi ricordiamo servizi anche pubblici, per il famoso WC che col bar, con la televisione dentro nei cinema. L'abbiamo raccontato nella Svizzera. Ci sono un sacco di cose interessanti in Svizzera.
0: Sì, a parte quella parentesi brutta di Cranamontana, però lì
1: certo, vabbè,
0: può succedere in tutto il mondo una cosa del genere.
1: Allora, prima del prossimo brano, attenzione, Santa Teresa di Gallura, Sardegna, posto dove andrei a vivere. Caro Franco, anche noi.
0: Sì, meno che agosto perché è pieno tanto. Pieno tanto.
1: Arriva Mannarino, per qui su Radio 2. Sì, sì.

0: Janet Jackson alle 15.01 su Radio 2. Che fine ha fatto Janet Jackson? Se lo stanno chiedendo in tanti da un punto di vista artistico. Ultime notizie si hanno avute quando è uscito il biopic di Michael Jackson, perché parallelamente lei è uscita con un disco anniversario del suo repertorio, ma in realtà è l'unico membro della famiglia che non appare nel biopic. E lì sono nati misteri, discussioni. Sta di fatto che non è una famiglia tranquilla. Ci sono ancora delle grosse litigate, quindi insomma da questo punto di vista. Però c'è da dire che lei è stata l'unica a essere vicino a Michael nei momenti difficili. Probabilmente adesso si è staccata perché qualcuno in famiglia ha la coda di paglia.
1: Allora, il problema è che quando ci sono tanti, ma tanti soldi, i problemi arrivano sempre. Cioè, paradossalmente,
0: ne doveva tanti.
1: Paradossalmente si dice: ah, io se avessi più soldi, fossi ricco, non avrei tutti questi problemi. In realtà spesso succede esattamente
0: il contrario.
1: Non avrei tutti questi problemi. Ho preso un congiuntivo.
0: Congiuntivo.
1: Non va bene. Io devo partecipare a reality
0: non
1: di
0: puoi,
1: Fiore.
0: Eliminata.
1: Come eliminata?
0: Eliminata perché lì devi non sapere i congiuntivi. Tu hai detto non andrei.
1: Andrebbe.
0: Vabbè, comunque questa è la storia di Janet Jackson, grande artista. La Toya, che è l'altra sorella
1: Jackson,
0: ti puoi chiamare la Toya,
1: quella
0: si chiama. La Toya Jackson ha detto: no, non è vero niente, noi ci amiamo.
1: Comunque, a proposito dei nomi, lo dice a me che mi chiamo Manila, cioè non è che proprio fa anche ridere.
0: Vabbè,
1: questa
0: Manila
1: cosa
0: Jackson.
1: Manila Jackson. Allora, comunque, a proposito di città ideali, al 3487 300 200, Riccardo ci scrive. Allora, Riccardo da Taranto: mi piacerebbe andare a vivere in Alto da Adige, ci sono stato tempo fa in villeggiatura e di conseguenza lì si praticano sport che mi piacciono molto, come per esempio la bici da corsa, oltre a correre nei sentieri alberati fantastici, insomma. Poi ci riempio di complimenti, grazie Riccardo. L'Alto Adige, allora sì, dopo il mare andrei a vivere proprio su una montagna.
0: In Alto Adige.
1: Una montagna.
0: Allora, Sebastiana dice: io resto a Catania, mare, montagna e buon cibo.
1: Ci sta.
0: C'ha ragione.
1: Ci sta.
0: Catania forever, ce ne sono diversi. Catania è una bellissima città. Si mangia bene, c'è la montagna vicino, è vero.
1: Mare bellissimo,
0: clima sempre abbastanza mite tutto l'anno. C'è buona musica.
1: Sì.
0: Città di musica.
1: Bello. C'è tutto. La bella musica torna anche qui su Radio 2, Sienna Spyro. E intanto, tra un po' parleremo di voti alti all'università, Harvard.
0: Sì. Però.

0: Riccardo con Carioti, Siena Spyro, artista meravigliosa.
1: Sai che mi ricorda?
0: Chi?
1: Amy Winehouse, vero? Vero, sì.
0: Quando
1: Amy
0: è uscita, Winehouse. Tra l'altro, ci fosse stato un TG a beccare il nome.
1: Ah sì?
0: Tutti Siena Spyro. Tutti, solo noi Spyro.
1: Sì,
0: solo
1: Spyro.
0: Radio 2 Spyro.
1: Spyro.
0: Anche altri colleghi di radio Spyro. Le televisioni nessuno.
1: Spyro.
0: Allora, a proposito di gente che ci segue con particolare attenzione, Francesco dice, prima avete suonato la canzone di Mannarino. L'avevo seguito quando è venuto vostro ospite a Radio 2 Music Room. Mi ricordate quando parte il suo tour? Facilissimo, 21 giugno dall'Arena Villa Vitali di Fermo.
1: Oh,
0: e noi facciamo anche informazione,
1: certo,
0: quindi.
1: Certo.
0: E poi vabbè, il 25,
1: anche sbigliettamento se volete.
0: 25 no. A Padova, Sherwood Festival. Ah, questo è un tema.
1: Cosa?
0: Che dovremmo, Matteo, questo tema qua dovremmo affrontarlo.
1: Lo sbigliettamento.
0: Sbigliettamento e concerti, quindi prezzi alti e il fatto che i concerti sono ormai troppo show e poca qualità musicale.
1: Ah, sì?
0: E si stanno lamentando un po' tutti.
1: Certo.
0: Questo
1: ci stiamo americanizzando in questo.
0: Ma però siamo italiani. Ma però non si dice.
1: Ma però
0: quindi posso partecipare.
1: Partecipa subito al reality di Fiore. Ma stai
0: Fiore.
1: Scherzando? Rifletti di luce
0: Fiore.
1: Della luce di
0: siamo
1: Fiorello.
0: Italiani.
1: Allora, sicuramente con questo tipo di di gergo, non so. Potresti essere, anzi, sì, potresti essere iscritto ad Harvard. Perché
0: sì.
1: Succede una
0: sì.
1: cosa ad Harvard, dovete sapere.
0: Dica.
1: Che è stato insomma portato avanti una sorta di misura approvata tra l'altro dal corpo docente in maggioranza, non unanimità, maggioranza
0: che
1: soltanto.
0: Salutiamo.
1: Insomma, il problema è che a Harvard ci sono troppi voti alti, troppi.
0: Come Harvard?
1: Harvard ci sono troppi voti alti, non va bene.
0: Non va bene.
1: Allora il corpo docente ha deciso di limitare al 20% degli iscritti,
0: ecco.
1: Con una protesta chiaramente gli studenti,
0: certo.
1: Cioè scusate, ma se io studio e vado bene, ma perché io non ho diritto ad avere tutti i voti alti? No, perché sembra che ci sia una sorta di inflazione dei voti, cioè dal 2027 il voto massimo, cosiddetto voto A, non potrà essere assegnato a più del 20% degli studenti di una classe media. Allora non ho capito, ma se noi siamo tutti bravi, soltanto il 20% di noi può prendere 4 voti alti. E gli altri
0: lo so, però la sottocommissione accademica, promotrice appunto di questa riforma, ha spiegato che l'obiettivo è restituire alle valutazioni il loro valore originario. Capito?
1: Allora mi vieni
0: questo,
1: che alcuni voti sono stati regalati.
0: Certo.
1: Allora.
0: Quello lì che è il figlio di Ser. Beccati questa. No.
1: E allora?
0: No, se no vanno sempre avanti quelli, capito?
1: Ah,
0: qui c'è la meritocrazia avardiana.
1: Ah, ecco perché gli studenti
0: detto,
1: sono
0: però.
1: Un po' incacchiati.
0: Esatto.
1: Dice, ma come, io ho pagato? Eh
0: sì.
1: No, devi studiare,
0: e tra
1: ragazzo.
0: L'altro, essendo incacchiati, ascoltavano sempre questa canzone qua.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì.
0: Immaginami.
1: Eminem, è lui.

0: Mamma mia.
1: E così era discoteca. Allora, ne ha una per tutti, eh?
0: Lui sì.
1: Da Tommy
0: Bravo.
1: Mia, Pamela Anderson, Lovely Swedish, Will Smith, Britney Spears, Christina Aguilera. Ha detto in questo pezzo delle cose pazzesche. Leo, 4 milioni di dischi venduti solo negli Stati Uniti di sta canzone. Ragazzi,
0: è un fenomeno. Tantissimo. Eminem, un fenomeno. Tantissimo. Allora, tornando un attimo ad Harvard, allora vado a memoria perché ho il telefono. Sentiamo il mio telefono, niente. Allora, a memoria, a proposito dei voti alti, sì. Che questi, cioè la protesta degli studenti sui voti alti che saranno limitati, sì. Perché effettivamente la retta di Harvard si aggira intorno ai $90,000 all'anno, più spese di vitto e alloggio. Quindi parliamo di una retta folle. Ci sono poi una serie di borse di studio a cui si ha diritto soltanto con un reddito al di sotto dei $100,000 all'anno. Se più o meno la media delle famiglie è intorno dei ragazzi iscritti a Harvard è intorno ai $250,000, quindi niente borse di studio, anche se il merito è altissimo. E quindi niente, è successo questo, che bisogna studiare, ma non è detto che si diano i voti così a larga manica, come si dice, no?
1: Amore, se ti bocciano quest'anno io ti cancello dei documenti.
0: Ti credo.
1: Cioè $90,000 proprio non ti riconosco più.
0: Evidentemente ci sono stati molti casi di, esatto. Insomma, di allora, voti un po' generosi.
1: Euge, saluto il nostro ascoltatore Euge, dice Catania forever, posto delle città eccetera. Poi dice anche grande Minello, vi ascolto ogni giorno.
0: Minello è Eminem, certo.
1: Hai un po' di buon ritmo che ci sta sempre. Va bene, allora 3487 300 200 per i vostri messaggi signori,
0: sì,
1: e signori.
0: Sì.
1: Volevo salutare un nostro amico.
0: Sì.
1: Che niente, mi ha scritto adesso Davide De Marinis.
0: Sì, salutiamo.
1: Tanti auguri Julian, anche se in ritardo.
0: Vabbè,
1: continuano i messaggi.
0: Stanno arrivando ancora i messaggi, però noi vogliamo torte e pasticcini.
1: Quanto
0: basta
1: vale,
0: messaggi.
1: Scusa, il compleanno fino a quando uno si può fare?
0: Oggi anche di Caporale.
1: No, è vero.
0: Ma dai.
1: Auguri a Giuseppe Caporale.
0: Ciao Giuseppe, auguri.
1: Auguri. Tutta la visual in festa.
0: È una visual in festa. Pasticcini.
1: Quanto vale? Per due giorni.
0: Per due giorni.
1: Possono fare.
0: Auguri Giuseppe pure domani. Arriva Tiziano Ferro.
1: Auguri.
0: Insieme a Lazza.
1: Così.

0: mia ragazzi, ma che ricordi? Ma che ricordi? Dai, smettila, Leo. Anyway, What is Love? Parliamo del 1993. Ricordi delle mie prime discoteche? L'ho detto.
1: Allora, questa canzone qua è tornata prepotentemente nelle classifiche grazie ai teenager.
0: Sì.
1: Grazie ai social, perché senti qua, aspetta, basta un attimo la base, Leo, senti,
2: Franco, puoi cantare What is Love, Franco?
1: Però Frank, è diventata
0: uguale.
1: Allora, sono questa no, ma tu stai scherzando?
0: No,
1: che tu scherzi? Che sei social dovresti saperlo. Questa qua l'hanno ripresa tutte le star italiane, cioè da Gerry Scotti a artisti, tutti sì, hanno ricantato Agislo.
0: Allora, diciamo che ormai l'errore fa social, fa figo. A proposito di questo, c'è un messaggio.
1: Loro fighi loro due, stati sì, ospiti sì. A Carai 1.
0: Sì, molto, sì, fighi, simpatici. Però.
1: Niente,
0: molto
1: tu simpatici. Non... No,
0: allora, un saluto a Mario che ci scrive un messaggio molto interessante a proposito del fatto che io avessi azzeccato tutti i congiuntivi prima, quindi così.
1: È la puntata viva Manila.
0: Esatto, okay. Ho studiato lingue, vorrei spezzare una lancia in favore di chi per esempio sostituisce il condizionale con il congiuntivo o altri errori tipo la ridondanza di a me e mia, ok. La lingua si evolve, diceva un mio professore di linguistica, e se una cosa si dice allora vuol dire che si può dire. È molto interessante questo, perché a me e mi, ma però, quelle robe lì anche nel gergo, nel parlato fluido, diciamo così, è molto interessante questo messaggio. Però al di là di tutto azzecchiamo i congiuntivi, che è sempre una cosa molto carina. Buona e giusta.
1: A me dici?
0: No,
1: io,
0: non, certo.
1: Io sono proprio. Ho il congiuntivo assoluto. Cioè, io non riesco a sbagliarlo. Senti, no, sto guardando invece una cosa. Un messaggio di Antonio che ci scrive da Miami. Ciao ragazzi, seguo questo programma quando posso, mi piace il vostro gusto musicale, grazie Antonio, ma qui il merito dell'ufficio musica. Immagino che conosciate Tamango, noto che le radio non lo diffondono, magari avendo dei pezzi molto belli. Sì, questa è una band, lo diciamo al nostro Lorenzo Lucidi, Tamango, che sì, probabilmente già conosci, ci sono tanti brani che funzionano anche.
0: Allora,
1: hai
0: parlato di band? Guarda, sì, ci propongo subito la nuova delle Bambole di Pezza, bellissima, brava ragazze, si intitola Porno.

0: Borno, bambole di pezza che sono state nostre ospiti un paio di volte, una volta qui in via Asiago, l'altra volta lì in piazza San Giovanni. Non c'è il 2 senza il 3.
1: Eh già, brave ragazze, brave, bellissimo pezzo che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 2. Allora, noi tra un po' daremo la linea ai nostri amici di Saxa Rubra per l'informazione, il GR2, ma attenzione, beh, l'abbiamo promesso, di parlare di animali, dei superpoteri degli animali. Quindi, insomma, ci sono delle cose molto, degli episodi molto carini, molto simpatici, sono accaduti e che sono, di cui sono stati protagonisti i nostri amici animali.
0: Amici animali. Sì. No, io sto leggendo messaggi. La radio e la televisione hanno unito linguisticamente l'Italia del dopoguerra, vero? Vabbè, dopo approfondiamo. Andiamo a Saxa Rubra, GR2. Vai.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No.
4: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Si sono chiusi alle 15 i seggi nei 749 comuni al voto in questa tornata elettorale, 18 capoluoghi. Disponibili al momento gli exit poll del consorzio Opinio per la RAI, sui quali ci aggiorna Daniele Petraroli, qui in studio con me.
7: Lo spoglio delle schede è iniziato poco fa, ma come dicevi abbiamo a disposizione gli exit poll per le principali sfide. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini, a cui è stata attribuita una forbice tra il 47 e il 51%. Segue il candidato del campo largo, il Dem Andrea Martella, con il 40-44%. Si avvia invece al successo il centrodestra a Reggio Calabria, che strapperebbe il comune agli avversari con Francesco Cannizzaro, che sarebbe avanti con il 64-68% dei voti a fronte del 21-25% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno, a quanto sembrerebbe, con Vincenzo De Luca, che corre però senza il simbolo del PD, attestato al 56-60%. Fermi tra il 14 e il 18% gli altri due candidati, Gerardo Maria Marenghi del centrodestra e Franco Massimo Lanocita per 5 Stelle e Verdi Sinistra. Anche a Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il candidato di centrodestra Marcello Comanducci con il 41,5-45,5% dei consensi, mentre il candidato del centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli al 32-36%. A Prato invece in testa con il 49-53% Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra, seguito da Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, con il 26-30%. Ovviamente si tratta solo di exit poll, vi aggiorneremo più tardi con le prime proiezioni. L'ultimo dato, quello dell'affluenza, al momento è al 60%, in calo di oltre 6 punti rispetto a 5 anni fa.
6: E grazie a Daniele Petraroli. Vertenza Electrolux al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si apre il tavolo convocato dal ministro Urso dopo l'annuncio della multinazionale svedese di 1700 esuberi in Italia, quasi il 40% della forza lavoro, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche. Vogliamo il ritiro del piano, dichiara il segretario della UILM Rocco Palombella, per il quale se dovessero presentarsi problemi legati alla guerra e ai consumi, i sindacati sono aperti al dialogo. L'epidemia da virus Ebola che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute, il nostro Ministero della Salute, comunica di aver attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate in Italia dall'Uganda con la febbre e attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Anche i familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza. Il Ministero della Salute precisa comunque che il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Intanto in Uganda sono stati rilevati due nuovi casi, annuncia il Ministero della sanità ugandese. Questo porta a 7 il numero di contagi confermati nel paese africano. La vicenda di attivisti della flottiglia di terra che vuole portare aiuti a Gaza, bloccati in Libia, fra questi due italiani. Sulla vicenda si è anche espresso il ministro degli esteri italiani, il cui auspicio è che il giudice locale decida di farli rimpatriare il prima possibile.
5: A diffondere i nomi dei 10 arrestati è stato il sito magrebino della Sumud Flottiglia. Gli italiani sono Domenico Centrone di Molfetta e Leonarda Alberizia di Asti.
8: Freedom for Leonardo Alberizia.
5: Con un appello video, gli attivisti ora chiedono la liberazione immediata di tutto il gruppo, e un altro video diffuso sempre dalla Sumud Flottiglia mostra il checkpoint proprio nel momento in cui è avvenuto l'arresto. A tutti i fermati viene contestato l'ingresso clandestino in Cirenaica, e questo vuol dire che potrebbero essere giudicati ed espulsi già nelle prossime ore. Il convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, 200 persone con 7 ambulanze e 10 camion, era partito dalla Tunisia con l'obiettivo di aprire un varco umanitario terrestre verso Gaza attraversando Libia ed Egitto, ma l'Egitto ha chiuso il confine e di conseguenza le forze di Haftar hanno bloccato il convoglio a Sirte. Qui gli attivisti hanno avviato trattative con le autorità libiche orientali per raggiungere il confine egiziano. Ieri una delegazione su 2 auto e un'ambulanza è tornata al checkpoint per riprendere il negoziato, ma stavolta sono stati fermati e portati via. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
6: Presentata da Papa Leone XIV la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum, nasce dall'ascolto che ha fatto maturare in me la convinzione che l'intelligenza artificiale deve essere disarmata e quindi liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominio e di morte, ha detto Prevost. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha aggiunto Leone XIV, sottolineando di sentirsi chiamata a guardare a un'altra grande trasformazione con gli occhi della fede. Musica e sostenibilità nella seconda edizione del concerto per la Giornata Mondiale dell'Africa che si celebra oggi.
9: Abbiamo troppa fantasia.
6: Nella storica sala B di Via Asiago a Roma si esibirà un cast d'eccezione, da Fiorella Mannoia, che state sentendo, a Eddie Brock, passando per Giobbe Covatta, Mirko Elcane, Chiara Gallazzo, Senet, Matador e molti altri grandi artisti uniti per una nuova narrazione del continente africano. L'evento, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, si potrà seguire in diretta su questa rete Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale TV 202. La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
10: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
11: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
12: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 2 Music Room.

0: Cattive abitudini.
1: Scusami,
0: sì. Stavo guardando. Vai.
1: Miss Salmo insieme a Colapesce, in realtà, per questa bella novità che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 2, alle 15:30 e 40 minuti in questo istante. Grazie ai nostri amici del GR2, ovviamente. Per
0: io volevo salutare Di Martino. Perché non si fa così.
1: Uno
0: si stacca, va insieme a un sacco di gente e quello rimane lì da solo.
1: Ma se uno amico rimane anche se insomma non lavora più insieme. No.
0: Che poi quello coi baffi qual era dei due? Non l'abbiamo mai risolto.
1: Non facciamo queste domande.
0: Allora, all'inizio della puntata abbiamo detto occhio se avete il pappagallino parlante, perché alcune volte fanno dei danni incredibili.
1: Allora, vi ricordate anche il caso di quei due pappagallini in Turchia, credo sia accaduto.
0: In Turchia credo sia accaduto
1: che il pappagallo è stato chiamato anche a testimoniare marito, a favore del marito, per la moglie che l'ha tradito, perché comunque il pappagallo ha parlato con lui, gli ha detto,
0: esatto,
1: proprio, va bene.
0: Comunque, questa signora cosa ha scoperto? Qualcosa di incredibile quando il suo pappagallo africano grigio, che si chiama Buddy, ha imparato a utilizzare il classico assistente vocale che molti di voi, di noi abbiamo a casa, per fare ordini online da solo.
1: Sì.
0: Così?
1: Sì, assolutamente. Ha utilizzato i comandi vocali, loro parlano e sanno parlare benissimo. È riuscito ad acquistare attraverso una piattaforma, dice: Ludovica, mi compri questo? Cioè, non è lui, c'è un altro nome. Alessandra, mi compri le fragole? Così.
0: Che è Alessandra?
1: Vabbè, Alexa, non lo volevo dire.
0: Su Amazon. L'abbiamo dette tutte.
1: Le dette tutte.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Diritto di cronaca. Comunque ha comprato fragole, anguria, broccoli, uvetta, persino il gelato. Gli è arrivato un conto a sta signora.
1: Sì, esatto,
0: incredibile.
1: Esatto.
0: Ha fatto sessione di shopping il pappagallo.
1: Sì. Per risolvere ha dovuto disinstallare ovviamente Alexa dall'abitazione, perché il pappagallo continuava, era talmente divertito a fare questa cosa, però in realtà evidentemente poi arrivava questo cibo e gli veniva fornito, quindi lui era anche contento, perché altrimenti.
0: Cariotti, mi metti Strange World, vai Alexa Strange World.
1: Bella.
0: E partiva anche il pezzo.
1: Eh sì, esatto, accade anche qui, incredibile, su Radio 2. C'è un abbonamento molto costoso?
0: No, c'è Leonardo Cariotti.

0: anche detto anche cosa dagli amici. Okay. Kevin all'anagrafe, vabbè, che K è accettata. Strange World, canzone molto molto bella.
1: Mamma mia.
0: Sai che ha ragione Mario? Mario che scrive praticamente questi sono i classici della musica internazionale, è vero, ormai sono annoverati come, come classici.
1: Proprio così. A proposito di musica mondiale, anzi, sì, abbiamo, signori, le
0: pillole musicali. Te l'ho fatto col timbro, quello da doppiatore, quello da consumato. Vai.
1: Quello da sinusite. Ecco. Allora, a proposito, cominciamo appunto con Michael Jackson. Nuova serie sul verdetto Jackson, si intitolerà appunto Michael Jackson The Verdict, e uscirà in piattaforma a giugno. Tornerà chiaramente sul processo del 2005, conclusosi con l'assoluzione completa del cantante. La serie però promette testimonianze inedite di giurati, avvocati e persone presenti in aula durante uno dei processi mediatici più discussi della storia della musica. L'annuncio però ha già scatenato fortissime polemiche proprio ora che appunto il biopic vola al botteghino e continua a volare al botteghino.
0: Sì, hanno ragione quelli che si incavano, perché è stato ritenuto non colpevole e gli fai un biopic un'altra volta sul processo, cioè...
1: Quando si parla di soldi, ritornando al discorso Jackson,
0: povero Michael, non lo lasciano riposare in pace. Mondiali di calcio, arriva un primato per la Thailandia. Lisa, cantante star del K-pop con la band Blackpink, entrerà nella storia come la prima artista thailandese a esibirsi durante la cerimonia inaugurale della FIFA World Cup. Il suo nome si aggiunge all'incredibile lista, insieme, ne avevamo anche già parlato, a Madonna, Katy Perry, Shakira, BTS e tanto altro ancora.
1: Ah, però ultimo, ha svelato il primo ospite del suo show di Tor Vergata, dove sono attese 250.000 persone, e sarà proprio lui, Antonello Venditti, da sempre supporter del giovane cantautore. Un pezzo di cuore di musica della storia che si unisce della storia della musica e si unisce alla magia di questo raduno che, ricordiamo, la cui data è 4 luglio Tor Vergata.
0: Vado a Tor Vergata.
1: Esatto.
0: Il 30 maggio Rock in Mille arriva per la prima volta all'Allianz Stadio di Torino con un grande concerto evento. Tra gli ospiti annunciati gli Elio e le Storie Tese, dal sogno folle nato a Cesena a community mondiale con oltre 100.000 musicisti coinvolti. E queste erano le pillole di oggi.
1: Ah, però, mamma mia. Arriva Harry Styles qui su Radio 2 con la sua American Girl.

0: American Girl.
1: Yes.
0: Harry Styles.
1: Sai che ci hanno detto che siamo due persone delicate, qualcuno ha scritto.
0: Ah, sì.
1: È bello delicato.
0: Carino, sì, mi piace molto.
1: Eh?
0: Sì, mi piace molto.
1: Un po' da crema.
0: No, delicatissimo.
1: Delicatissimo.
0: Delicatissimo.
1: Va bene, va. Allora, 3487 300 200, grazie per i tanti messaggi che ci avete inviato anche oggi. Adesso affrontiamo un argomento. Sai che oggi il true crime,
0: sì,
1: è qualcosa che è diventato la nuova fonte di intrattenimento, soprattutto in televisione, la cronaca nera, eccetera. Però noi andiamo un po' al di là delle cose per parlare di ciò che in realtà esiste, che non vi farà mai vedere le cose come prima. Leo, abbiamo una base crime? Vai. Ecco.
0: Ma che è la Pantera Rosa?
1: E questa è la base per ammorbidire il discorso.
0: Io mi dissocio.
1: Allora, Mani, ci sono delle cose vere che uno dice, ma è mai possibile? Anzi,
0: sì.
1: È mani possibile? Sì. Tipo, allora, in media, secondo una ricerca,
0: sì,
1: noi passiamo accanto a 14 assassini nel corso della nostra vita.
0: Che cosa?
1: E non lo sappiamo.
0: Cioè, può succedere che se voi chiedete l'ora a qualcuno,
1: sì,
0: potrebbe essere un assassino, un
1: esatto,
0: serial killer.
1: Esatto.
0: No, mi piace questa chiusura di programma così,
1: aspetta,
0: così positiva.
1: Altra cosa,
0: sì,
1: solo due giorni della nostra vita non durano 24 ore.
0: In che senso?
1: Tu pensaci, quello in cui nasciamo.
0: Base? Ma cosa è?
1: Ascoltami, quello, cioè io cerco di fare le cose.
0: Ma che cos'è questa base?
1: Quella è la base, quella crema. Quello in cui nasciamo,
0: sì,
1: e quello in cui moriamo, non durano 24 ore.
0: Bene.
1: Pensaci a questa cosa.
0: Aspetta, tocchiamo ferro.
1: È il momento true crime del programma.
0: Tocchiamo.
1: Allora, le persone con problemi mentali, non ridere, inclusi gli psicopatici,
0: sì,
1: salutiamo se,
0: sì,
1: dicono spesso che il loro colore preferito è il blu. Quindi quando tu conosci qualcuno, dici, che colore è il
0: ma
1: tuo?
0: Mio padre ama il blu.
1: Aiuto.
0: Ma non è uno.
1: È venuto anche a casa mia l'altro giorno a aggiustare la caldaia. Ho paura. Mi salta la caldaia in aria. Allora, poi
0: andiamo avanti. Allora,
1: ci sono più case vuote al mondo di quante siano le persone senza tetto. Questa,
0: esatto,
1: purtroppo è una realtà.
0: Sì.
1: Comunque, questo era il momento true crime. Tuo papà preferisce il blu?
0: Sì. La tragedia. No, volevamo lasciarvi un bel ricordo di questa
1: sì,
0: puntata. Tra l'altro, il cervello inventa falsi ricordi che sembrano più reali delle cose realmente reali. Io non ci ho capito niente. È un po' la Marzullo questa.
1: No, è un dato di fatto. Ci sono quelle cose che nella vita noi non immaginiamo, ma sono così. E siamo partiti dal fatto che ogni giorno, cioè nella nostra vita di media, passiamo accanto a 14 assassini nel corso, appunto, del. E
0: vabbè,
1: non lo sappiamo.
0: Salutate tutti, non si sa mai.
1: Non lo sappiamo.
0: Ma meno male che arriva la nuova di Samurai Jack, è bella.
1: Bella, comunque, signori, la caldaia me l'ha aggiustata il papà di Manila. Dove succede qualcosa, ve l'ho detto, eh?

0: Flamenco Paranoia.
1: Olè, Amatore, l'album nuovo che è uscito. Samurai J e lui si è un po' trasformato.
0: Però bella. Sì, ci ricordava i Rama per alcuni tratti, Bad Bunny per altri.
1: Esatto.
0: Però è Samurai J, bravi questi ragazzi.
1: È diventato molto... Irbanni.
0: Comunque, questa cosa dei cambi d'ora al 3487-300-100 ci sta sfuggendo di mano, signori. Molti di voi sono rimasti fissi sul fatto che noi incontriamo 14 assassini durante nel corso della nostra vita. Però magari li abbiamo già incontrati, ne sappiamo. Ci siamo
1: Senti, è arrivato un messaggio: salve, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Mi piace il blu.
0: Tendenzialmente la scienza dice di sì. È stato bellissimo. Allora, vi salutiamo ringraziando la parte tecnica Simone Dall'Orca e Aldo Pantaleoni.
1: Abbiamo il nostro caporale in visual.
0: Auguri,
1: lì, proprio Giuseppe, auguri Giuseppe.
0: Buon compleanno.
1: Happy B-Day, canta Happy B-Day.
0: Happy B-Day. Torniamo domani alle 14.30. Ciao.
1: Ciao. Basta.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
6: Sono le 16.
7: Ciao a tutti!
6: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio

0: Eccoci tornati, buon pomeriggio, benvenuti a Lillo e Greg 610.
1: Benvenuti a tutti.
2: Inizio settimana,
0: sì, che bello.
2: Weekend trascorso.
0: Sì, è stato un bellissimo weekend.
2: Sì, io e ho finito il mio album di figurine.
0: Sì. Che album?
2: Quello
0: fai?
2: Tuo, quello delle figlie tue.
0: Ah, ok.
3: Sì,
0: non mi sembrava di averlo messo in commercio.
3: No, c'è l'edicola. C'è l'album di Carolina Domenico.
2: C'è il pagino centrale con quelle fustellate. Sì,
3: sì, sì, sì.
0: Ah, bello. Vedi,
3: sono anche foto che ti hanno fatto a tua insaputa.
0: Quindi anche cose così.
3: Sì, anche prima. Vabbè, anche un proprio,
0: bello.
3: Diciamo. Anche un po' sconvenienti alcune volte, però per un bellissimo album.
0: La vedo dura. Va bene, allora correte in edicola e noi iniziamo Lillo e Greg 610.

0: Interrompiamo la nostra trasmissione Lil Greg 610 perché ci chiede la linea il nostro inviato, l'etnoarcheologo Lilio Maria Petrani, che a quanto pare ha delle importanti notizie sul fronte dei ritrovamenti archeologici. Lilio, ci sei?
1: Sì, ci sono, grazie del collegamento. Mi trovo appunto in Germania, nella regione di Baden-Württemberg, al confine insomma con Francia e Svizzera, ecco.
0: Che è successo?
1: Ragazzi, che è successo? Qui durante uno scavo è stato ritrovato il primo orologio a cucù della storia, vi dico solo questo, progettato probabilmente dall'orologiaio Franz Ketterer nel 1738. Era un mastro orologiaio del paesino di Schönwald, situato nella Foresta Nera, ecco.
2: Ragazzi,
1: ha delle rifiniture incredibili, intarsi sul legno che raffigurano una scena rurale. Ma insomma, stupendo, ti dico, un oggetto, la cosa incredibile, questa è la vera importanza di questo ritrovamento, è che risulta funzionante.
2: No, veramente. Davvero? Ma ce lo puoi far ascoltare? Certo, vederlo sarebbe ancora meglio, però.
1: Ecco qua.
0: Lilio?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito un rumore?
2: È strano, ma fa così l'orologio?
1: Sì. Infatti è strano perché c'è questo rumore che sembra, no, di una cosa che si rompe.
0: Invece è strano.
2: Sente questa molla, questa del...
1: Sì.
2: Ronzio di...
1: Comunque... Allora,
2: ma continua in sottofondo questa cosa,
1: sì,
2: dell'orologio?
1: Comunque andava restaurato, vi dico perché dal punto di vista...
0: Ma hai detto che era perfetto?
1: Sì, a vederlo bene adesso mi sembra che qualche interventino per di restauro ci va. Questo rumore che sentite è proprio il rumore del...
2: Si è anche quasi 200 anni.
1: Esatto,
2: in
1: infatti
2: sì.
1: Dopo è stato inventato il famoso cucù, agli inizi c'era questo rumore. Usciva l'uccellino e faceva questo rumore che avete appena sentito.
0: Strano perché sembra un rumore di qualcosa che si è rotto in maniera fragorosa, tra l'altro.
1: Pure io ci ho fatto caso anch'io, infatti è strano come rumore, ma è anche questo è il motivo per cui hanno inventato il cucù, però perché non era un rumore piacevole questo.
0: Per quello.
1: Sì, per quello, sì. Okay. Grazie
0: a Lilio, grazie.

0: Luca Amberri, un commerciante di 45 anni, sta viaggiando in automobile verso Napoli con sua moglie Gina, di 43 anni, e la madre Elisabetta, una vedova di 79 anni. Si sono fermati all'autogrill di Caglianello.
1: Scusami Gina, c'è la fila al bagno, vuoi un caffè?
2: Magari un ginseng.
1: Ma la mamma dov'è?
2: È uscita, credo sia andata alla macchina.
1: Ma l'hai lasciata andare da sola?
2: Cosa vuoi che succeda?
1: Vado a cercarla, ho un presentimento.
0: Intanto fuori dall'autogrill, la mamma Elisabetta si è incuriosita davanti al banchetto dove si gioca le tre carte.
3: L'asso vince, ma l'hai da trovare. Ecco l'asso che sparisce, riappare, a dove sta?
4: A casotto, mi gioca 10 euro.
3: E ha fatto buona, a casotto sta. Ecco l'asso, altro giro, l'asso sparisce, riappare. Bella signora, voi l'avete capito a dove sta?
5: Sì, lo so dov'è. È qua, qua sotto.
3: Volete scommettere una bella 50 euro?
1: Mamma, no.
5: Certo, ecco, 50 euro, ecco, è qua. Qua sotto.
3: Andiamo a controllare.
1: Ma mamma, che hai fatto?
3: Avete indovinato, bella signora, ecco, tenete i vostri 50 euro di vincita.
1: Cioè, lei sta pagando la vincita di mia madre?
3: Eh certo, la signora ha vinto.
1: Ma che sta succedendo? Io non capisco. Dove mi trovo? Dove mi trovo?
0: Luca Merri è capitato in un autogrill che si trova in un'altra dimensione. Un autogrill dove al gioco delle tre carte puoi vincere e vieni pagato. Un autogrill che si trova ai confini della realtà.

0: E siamo arrivati al momento serioso, perché torna qui a 610 la rubrica Forus, dove esponiamo delle dispute fra ascoltatori che vengono in studio a trovarci. Prima di tutto diamo il benvenuto al giudice Muschiati.
1: Buon pomeriggio.
0: E con noi le parti in causa Augusto Santolini.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E Ottavio Bonari.
3: Salve a tutti.
0: Allora, esponiamo il problema, non so chi vuole partire dei due.
1: Sì, parto io. Guardate, è molto semplice, cioè la mattina del 13 marzo io mi stavo recando al lavoro, ero pronto, stavo per uscire con la macchina, ho trovato una macchina davanti alla mia che bloccava il mio veicolo e non sono potuto andare al lavoro, comunque ho fatto tardi. Ho ricevuto anche un richiamo per questo, quindi cioè, voglio dire, questo è quanto, insomma, quindi io vorrei...
0: La macchina ovviamente era del Bonari.
1: Certo.
4: Che è qui, che adesso dirà la sua.
3: No, io confermo la versione di Santolini. In realtà l'idea era appoggiarsi un attimo in doppia fila, lo so, non si fa, però non trovavo parcheggio, era mezz'ora che giravo e avevo urgenza di consegnare un pacco alla tabaccheria di mio cognato. Poi cos'è successo? Una volta dentro ho avuto uno svenimento e mi sono trattenuto lì
4: un malore,
3: un piccolo svenimento, sì. E certo, ha ragione Santolini, mi scuso, anzi...
1: Però non avevo capito io questa cosa del malore,
3: Non volevo dirlo perché poi sembrava una scusa, però in realtà ogni tanto soffro di svenimenti.
1: Accidenti fa la differenza, perché a saperlo,
4: lo dico proprio brutalmente, cioè se noi cerchiamo di imitare Forum proprio perché quello che funziona, quello che piace al pubblico generalmente è la diatriba, quindi se vuoi è la lite, perché se no non facciamo, cioè faccio l'ascolti pure.
1: No, però mi spiace, sì. Sa perché, ma scusi, signor Bonari, ma lei si è fatto vedere questa cosa?
3: No, mi succede una volta a settimana.
1: Le consiglio
3: circa.
1: Io sono un medico molto bravo.
4: Siamo fuori, allora dovete un po' discute, se no non è interessante la puntata.
3: Però ha ragione Santolini, cioè
4: no, capito che ha ragione, però
0: vogliamo sentire il giudice a questo punto.
4: Sentiamo
0: il giudice Muschiati cosa ci dice.
5: In base all'articolo 610 del codice penale, considerate le attenuanti generiche, la Corte condanna Bonari Ottavio al pagamento di €1.000 come risarcimento diario e morale al danno legato al signor Santolini. Augusto, così è deciso, l'udienza è conclusa.
4: Allora, ecco, €1.000 sono tanti soldi, quindi una reazione, mo ci dovrebbe essere, tanti soldi, dice?
3: Non sono mai abbastanza, anzi li pago molto volentieri, mi scuso di nuovo con Santolini.
1: Ma guardi, io non avevo capito questa cosa, non posso accettare proprio.
4: No, va bene, andiamo avanti, lasciamo perdere.

0: I remember you was conflicted.
1: Bill the Kid e Butch Cassidy, due pistoleri di lungo corso, sono giunti in un punto cruciale della loro vita.
2: Billy, quanti anni sono che facciamo questa vita?
3: Butch, sono talmente tanti che ho perso il conto. 30, 35.
2: Questo è il problema di cui ti volevo parlare. Sono troppi per me. Non ce la faccio più a condurre questa vita.
1: Il cammino verso la redenzione di due pericolosi professionisti del revolver.
3: Ma Butch, non capisco perché dici che non ce la fai più.
2: Billy, è che tutto questo sangue, questi morti mi hanno portato via la capacità di provare sentimenti.
3: Ma che significa? Sei depresso?
2: No, Billy, mi sento vuoto, incapace di sognare, di gioire, di amare. Ho perso il mio lato umano. Sono finito.
1: La storia della fragilità emotiva di un killer spietato.
3: Stai tranquillo, Butch. È un periodo. Passerà, vedrai, sei sempre lo stesso.
2: No, Billy, sono cambiato. Questa vita selvaggia mi ha trasformato. Io non so più sognare, non so più amare.
3: Non è vero, Butch. Stai esagerando.
2: Non esagero, Billy. Non ricordo neanche più cosa significhi provare sentimenti, amare il prossimo, perché non sono più in grado di farlo.
3: Il modo in cui ti descrivi non corrisponde al vero. Quello di cui parli non sei tu.
2: Lo pensi sul serio?
3: Ma certo, e ti dirò di più. Devi stare sereno, perché tu, Butch, ami ancora.
4: 1, 2, 3, 4.
1: Baciami ancora, nei cinema.

0: anche questa puntata del lunedì volge al termine.
1: Voglio già termine questa puntata.
0: Noi
1: però,
0: vi lasciamo ai programmi di Radio 2.
2: All'inizio quella di domani. Quindi,
0: quando, sì, però non domani, ora. Domani.
1: Però adesso ci sono altri programmi di Radio 2. Quindi, e quindi, per,
0: quindi vi lasciamo in ottime mani.
1: In ottime mani, ma certo.
0: Torniamo domani.
1: Torniamo domani. Comunque non è una cosa gravissima. Dai, no, su, ciao. Dai. Dai.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Meteoradio.
5: In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Pronto?
7: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
6: Dica.
7: Magari ci ascolta già, ecco.
6: No.
7: Mai ascoltati?
6: No.
7: Una replica?
6: No.
7: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
6: No, no.
3: Matti da legare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.

0: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba e Diletta Parlangeli con voi fino alle 18.
1: Ciao, buon lunedì. Iniziamo la settimana. Ciao Diletta, come
0: stai?
1: Io bene, weekend, tutto a posto?
0: Tutto a posto, No, ho avuto delle piacevoli visite e quindi sono rimasta.
1: Bello.
0: In città.
1: Gli onori di casa, hai fatto.
0: Sì, esatto.
1: Bene, cominciamo la nostra settimana. Allora, fino alle 6, sapete, il racconto del territorio in lungo e largo, tradizioni, luoghi, posti belli da raccontare, ovviamente, con storie che arrivano anche da voi, io penso.
0: Certo, e oggi potreste farle arrivare in stazione, di stazione in stazione, come cantava di porta in porta. Stazione in stazione, stavo dicendo, perché ci riferiamo proprio a quelli, alle stazioni, alle più belle, a quelle dismesse che sono diventate altro, alle più lussuose, a quelle che insomma compongono un po' un pezzo del viaggio, già dalla partenza o dall'arrivo, dipende dai punti di vista, e quindi state con noi e ciuff ciuff.
1: Ovviamente oggi puntata ciuff ciuff, brava.
0: Ecco, ho fatto la versione per i bambini,
1: esatto,
0: oggi puntata ciuff ciuff.
1: E anche perché poi ci saranno i treni, ci saranno anche i tram, ovviamente, anche qui binari di una volta, insomma, dai, costruiamo insieme il viaggio. È il caso di dire buon viaggio.
2: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi invita all'ascolto del pomeriggio di Radio 2.

0: Andiamo e basta.
1: Maria Antonietta Colombre, la felicità e basta. Questo è il pomeriggio di Radio 2, saremo con voi fino alle 18. Da che stazione vogliamo partire, Sabino?
2: Guarda, io ne ho una mia preferita. Se vuoi te la snocciolo nel corso della puntata, però ce n'è una che, anche se non dovessi, se non devo prendere un treno, non ho un appuntamento, diciamo, di viaggio, ci passo, mi fermo e me la guardo e me la spopazzo quando è possibile.
1: Che
2: sì,
1: bello.
2: Perché credo sia molto bella. E forse tra le più belle in assoluto.
1: Se vuoi,
2: la svelo subito. Secondo me quella di Taormina Giardini Naxos è una delle più belle in assoluto.
1: Sì.
2: Perché intanto
1: pavimenti
2: meravigliosi, siamo un po' art deco, un po' belle époque, liberty per certi versi. È una stazione meravigliosa, è quella che, diciamo, accoglie i visitatori quando arrivi a Taormina. Quindi sul mare Giardini Naxos.
1: Con l'auto.
2: Beh, lì c'è il Padrino, hanno girato delle scene bellissime del Padrino di Piccolo Diavolo con Benigni.
1: Vedi.
2: Vabbè, poi magari vediamo.
1: Sì, dopo ci andiamo.
2: Una foto. Vabbè, la tua preferita?
1: La mia preferita è
2: Stazione.
1: Sì, no, allora, tra le nuove, sì, devo dire Reggio Emilia mi piace tantissimo.
2: A V,
1: sì, sì, Reggio Emilia, alta velocità. Bellissima.
2: Calatrava,
1: esatto. Ecco. Però insomma, sì, ecco, dal punto di vista architettonico, perché poi dentro tu è assolutamente normale, insomma, nella parte antistante ai binari.
2: Quindi ti piace
1: per
2: un po' la modernità.
1: Firenze, Santa Venerovella è tanta roba,
2: Chiediamo ai nostri ascoltatori 348 7300 200, treni, sì, stazioni, tram. Allora, da dove partiamo?
1: Però insomma, sì, ecco, dal punto di vista architettonico, perché poi dentro tu è assolutamente normale, insomma, nella parte antistante ai binari.
2: Quindi ti piace un po' la modernità.
1: Firenze, Santa Venerovella è tanta roba,
2: Chiediamo ai nostri ascoltatori 348 7300 200, treni, sì, stazioni, tram. Allora, da dove partiamo?
1: Dalla più piccola d'Italia?
2: Piccola.
1: Sì.

0: piccola d'Italia. Siamo nell'entroterra, è immersa nella natura, siamo tra mare e montagna, esatto. Quindi già questo farebbe della stazione, no, un bel capolavoro. Ma c'è di più, perché appunto è stata inaugurata nel 1914, poi in realtà non
1: poco utilizzata,
0: esatto, non
1: poco utilizzata, chiudiamola,
0: esatto, la chiudiamo. E però rimane una bella stazione nei pressi appunto del borgo, quindi c'è un piccolo, questo piccolo edificio, e peraltro il borgo è uno dei più belli,
1: bellissimo,
0: anch'esso d'Italia, bandiera arancione tra l'altro del Touring Club, anche per come, non solo per la sua bellezza, ma anche per come sono riusciti a conservarla.
1: E come si mangia,
0: è come si mangia, come quello,
1: fanno la pisciadela, questa specie di pizza, così come la torta verde, insomma, buttiamola anche un po' sul cibo,
0: di tutto, perché... sì certo. Okay. Io ho mangiato, guarda, poco fa.
1: Ah, beh, quindi è un pranzo merenda. No, esatto. La cosa bella di questa, che mi ha incuriosito in una foto di questa stazione, è che praticamente è posizionata tra due gallerie, per cui è proprio piccola.
0: È proprio mignon.
1: Vabbè, infatti, salutiamo,
0: salutiamo
1: gli amici di Airole, ovviamente.
0: Anche e soprattutto fateci sapere, visto che menzioneremo moltissime stazioni, se avete dei ricordi legati, quindi non solo la vostra preferita, ma spesso la vostra preferita dipenderà anche dall'emotività che porta con sé, e quindi se avete dei ricordi in queste stazioni che ormai non sono più attive, o ovviamente tutte le altre che menzioneremo, e quelle che menzionerete voi al 3487 300,
1: il ricordo di quel fazzoletto pieno di lacrime sventolante, e tu che partivi lì, che salutavi dal finestrino, così

0: brano di Letta, I'm Coming Out, che viene spesso utilizzata appunto come brano celebrativo, per esempio negli eventi insomma belli, mondani anche. Questa è una canzone degli anni 80,
1: sì.
0: C'era Nile Rodgers insomma, gli Chic dietro questa canzone, bellissimo.
1: Hai capito, sempre bello risentirla. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, diretta Parlangeli. Siamo per stazioni al momento, poi proseguiremo anche appunto con quelle che sono state riconvertite.
0: Vedi, hai detto ricordi, ti hanno sbloccato un ricordo.
1: Hanno sbloccato a me inconsapevolmente un ricordo, perché Marco, come sua stazione preferita, cita quella di Modena, e in effetti sì, io da bimbetta ci andavo a prendere le caramelle, quelle lunghe che sanno di fragola, hai presente? Quelle che poi le mastichi diventano gommose.
0: Da ragazzini, no. Oddio, ogni tanto per togliersi uno sfizio anche da adulti,
1: mamma mia. Sì, a me è rimasto quel guilty pleasure, che
0: ciao,
1: poi cerco di cerco di arginare, ma sì, quelle
0: comunque
1: lunghe
0: fuori
1: attorcigliate.
0: È bellissima la stazione di Modena,
1: molto bella, sì molto piccola.
0: Modena piccola, molto bella, ci piace. Ci segnalano invece, sicuramente non la più bella, ci dice Fabrizio, ma la più particolare, Cadilandino, nel tratto Bologna-Firenze, 1863 gradini per arrivare, visto che è situata in galleria, utilizzata fino agli anni 60 da operai pendolari.
1: Ma dai, però, scusa, Buga, non
0: se
1: so
0: uno ha il treno che parte tra qualche minuto, 1863 gradini, come li fai?
1: Beh,
0: infatti non ha più retto
1: finché i tempi
0: clienti
1: erano abbastanza scomodi, insomma, da quel punto di vista. Roberto da Napoli, che ci consiglia altro posto meraviglioso, che è la stazione Toledo della metropolitana di Napoli, linea 1. C'è una condotta verticale, è vero che dall'interno sale su alla superficie, ha i colori e le sfumature del mare e dà una luce meravigliosa, sembra di stare sott'acqua. Vero, non è l'unica stazione molto bella di della metropolitana di Napoli, ma sicuramente quella che ti rimane più impressa, è meravigliosa, sì, davvero, tutta
0: a mosaici,
1: davvero bello.
0: Ce ne sono tante, sì, è vero, hai ragione, molto molto bella. Bene, quindi stiamo segnalando anche, vedi, anche le stazioni della metropolitana, giustamente.
1: Noi qui abbiamo la nuova Colosseo.
0: La nuova Colosseo, che è anche un museo.
1: Volendo.
0: E allora facciamoci invece una passeggiata su una ferrovia che in realtà è stata riconvertita in un suggestivo percorso ciclabile che collega Spoleto alla Val Nerina. Siamo ovviamente in Umbria, e quindi colline, gallerie, viadotti, già dal 1926 inaugurata e metteva insieme, congiungeva Spoleto e Norcia. Sono 50 chilometri, 19 gallerie, 24 ponti, insomma un'invenzione di pregio architettonico non indifferente.
1: Per l'epoca sì. Poi anche questa purtroppo chiusa. Nel 68, quindi sul fine degli anni 60, però nel 2014 è stata appunto riconvertita. Laddove abbiamo preso le nostre informazioni, consigliavano, se volete farla in bici, in realtà di partire da Norcia e fare una passeggiata andata e ritorno, perché appunto siccome è stata riconvertita, ma ci sono state alcune deviazioni, non tutti i tratti sono accessibili né comodi, quindi ecco. Peraltro, se qualcuno l'avesse fatta, ce lo faccia sapere al 3487 300 200, perché appunto magari
0: ci sono molte
1: particolarmente
0: gallerie
1: bella
0: non illuminate, per cui se ci andate, attenzione, luci sul casco o sulla bici, perché sennò rischiate veramente di rimanere al buio lì,
1: ecco, che tra l'altro
0: non va bene,
1: casco è sempre utile.

0: Santa Marea, questa è la loro Tornado, gruppo interessantissimo, l'abbiamo conosciuti dal vivo al primo maggio
1: dalla Sicilia
0: di quest'anno. Sì, sono davvero bravi, sono tre fratelli e sorelle e più una sorella aggiuntiva della band.
1: A proposito di Sicilia, mi sa che c'è qualcuno che vuole segnalarci, qualcosa.
0: Scusami, torniamo prima alla ciclabile ferrovia riconvertita, ciclabile che collega
1: Umbria.
0: Spoleto alla Valnerina, perché ci sono delle specifiche che non abbiamo avuto tempo di fare e che infatti già ci suggerisce il nostro Gianluca. Che però
1: sì,
0: dobbiamo mettere
1: per
0: sì, perché ragazzi, quando vi diciamo che i messaggi meglio brevi è perché non abbiamo tempo di sentirli tutti, quindi poi dobbiamo accelerare nel fuori onda e poi rimanete così.
2: Sono Gianluca De Angelis di Spoleto, ho sentito parlare della ferrovia Spoleto Norcia, ma che è stata riconvertita, non so quanto sia vero il fatto di percorrere in bicicletta da Norcia, perché da Spoleto c'è una gara a cui partecipano qualche migliaio, e non esagero, qualche migliaio di ciclisti e cicloamatori, e i primi di settembre partono da Spoleto e tornano a Spoleto. È una corsa sia competitiva che non competitiva, molto molto ambita e molto seguita. Quindi penso che i tratti siano tutti accessibili, sicuramente non è un percorso da fare fantastico. Grazie, scusate.
0: Molto vero, no, Gianluca, grazie mille, ci hai dato l'occasione di specificare alcune cose che avevamo lasciato per strada, per l'appunto.
1: Nella galleria.
0: Avevamo lasciato dimenticato sul treno e poi abbiamo chiamato l'ufficio oggetti smarriti. Allora, non tutte le parti sono percorribili perché appunto quel parti della vecchia ferrovia sono riconvertita, quindi necessariamente
1: deviazioni e altro.
0: Ora, quel consiglio lì era in effetti sul su un tratto specifico, perché allora con alcune deviazioni adesso è possibile arrivare da Spoleto a Piedi Paterno e poi percorrere il tratto finale di circa 4 km che va da Serravalle a Norcia. In quest'ultimo è consigliabile appunto fare da Norcia perché non è facilmente collegabile con il resto della ciclovia l'ultimo tratto. Questo era un po' il senso, però tutta la parte ovviamente bellissima è quella che citavi anche tu, che appunto collega Spoleto alla Valnerina. Sono 26 km, quindi vogliate a pedalare. Perché alcuni tratti non sono gli originali e quindi sono stati passibili.
1: Quando mi piace, quando prendi a cuore le situazioni e
0: è giusto.
1: No, invece torniamo alla Sicilia, perché mi sa che c'è un'altra segnalazione interessante che arriva
0: davvero il nostro Aurelio, sempre foriero di grandi chicche. Sentiamo.
1: Che bravo
3: Aurelio. Ciao, da San Martino delle Scale. In Sicilia ce ne sono diverse belle e piacevoli da vedere. Una fra tutte operativa è quella di Taormina, un gioiello del Liberty, meravigliosa.
1: Bellissimo.
3: Una invece riutilizzata è l'antica stazione di Ficuzza, ex linea ferroviaria interna della Sicilia, che ora è un rinomato ristorante in mezzo al bosco.
1: Grazie Aurelio, vedi, ti hanno appena citato, ti hanno appena nominato Diletta Onda Verde delle ciclabili, Marco. ci sta tutto sommato. E ora Onda Verde delle ciclabili, le informazioni sul traffico sulle due ruote, non è vero.

0: Runway.
1: Runway, Lady Gaga, Deci qui a Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Si va di stazioni oggi, poi anche alcune riconvertite, come avete modo, avete avuto modo di sentire poc'anzi. Quale vogliamo ricordare? Magari
2: allora,
1: un paio,
2: una bella stazione, una bella stazione italiana, fammi dire, l'ho frequentata giusto una settimana fa, perché tornando dal Salone del Libro, quella di Torino Porta Nuova, che è una bella stazione, una bellissima facciata ottocentesca, e ha una storia che viaggia, diciamo, in parallelo con Unità d'Italia, perché è proprio in quel periodo che nasce la stazione. Venne costruita in qualche modo per dar l'idea di potenza e di prestigio della nuova capitale d'Italia di allora, quello che doveva comunicare. Tra l'altro c'è la sala Gonin, che era riservata all'antica famiglia reale dei Savoia, e questa sala è ancora lì esistente nella stazione di Porta Nuova e apre al pubblico solo in alcuni giorni speciali, come per esempio nella giornata del FAI. Salutiamo gli amici di Torino, poi c'è Porta Susa ovviamente.
1: Certo, e no, allora ci andiamo dopo a Palermo, va, a Palermo.
2: Andiamo a Palermo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica qui a
2: siamo
1: Radio
2: in video,
1: 2
2: siamo anche durante, durante il video, scusate, ma stiamo parlando a chi guarda la televisione, chi guarda il 202, sì. Quindi c'è, come dire, un retroscena di quello che succede durante le canzoni.
1: Dunque, vabbè, tutto a posto. Sì, stavamo parlando di stazioni e vi abbiamo chiesto anche qualche ricordo e ha scelto di condividere con noi il un ricordo particolare Walter. Ciao Walter.
2: Ciao.
3: Ciao carissimi.
1: Come
3: ciao.
1: Va?
3: Bene, bene, bene.
2: Dacci le tue coordinate geografiche, dove sei intanto?
3: Sono fermo in una piazzola, sto andando a casa, quindi sono in sicurezza.
2: Non sei stato precisissimo
1: tempo.
2: Però, cioè, molto
1: vabbè,
2: vago.
1: Forse vuole farsi i fatti suoi. Okay. Walter, raccontaci il tuo ricordo sulla stazione.
3: Allora, il ricordo più bello è relativo appunto alla stazione di Venezia. Sì. Io sono della provincia di Torino, ecco. E negli anni fine 1990, primi del 2000, invitammo i miei suoceri spagnoli che avevano sempre solo visto Venezia nei film. E quindi chiaramente non conoscevano la vera realtà della società veneta, per cui, certo, di Venezia, per cui partimmo in treno da Torino e durante tutto il viaggio io raccontavo a mia suocera: ma lo sai che comunque a Venezia non ci sono solo le gondole, la polizia viaggia in battello, le ambulanze viaggiano in, certo, battello. E lei, man mano che io gli raccontavo tutti questi, gli facevo queste, rimaneva così stupita di queste informazioni, perché erano cose al quale non aveva mai pensato, perché comunque certo, nei film vedi sempre solo gondole e
2: turisti che viaggiano, che camminano,
3: ma il fatto che crea questa voglia di arrivare, di immaginarsi tutto quello che gli stavo raccontando, aumenta sempre di più. A un minuto dall'arrivo del treno a Venezia gli faccio: Lola, guarda che ti stavo raccontando una bugia, uno scherzo, non è vero,
1: no.
3: Le ambulanze viaggiano con le ambulanze a quattro ruote, come i vigili del fuoco, come la polizia. In quel momento lì gli cadde veramente una delusione, la faccia più delusa del mondo, perché in qualche modo lei si era costruita questo film e non vedeva l'ora di arrivare.
2: Ma a un certo punto si apre all'orizzonte la stazione Santa Lucia.
3: Treno, e appunto chiaramente appena si apre il varco dell'uscita della stazione si vede questo canale immenso, appunto, e una tutti grande. I mezzi che viaggiavano. In quel momento lì scoppio a piangere dall'emozione, perché comunque invece si era di nuovo ripresentato quel film, quell'immagine che lei aveva sognato durante tutto il viaggio e durante tutti questi anni, perché comunque era la prima volta. E per me fu un regalo stupendo, perché gli regalammo noi questo viaggio.
1: Che bello. Perché quello avevi fatto un po', insomma, il malandrino, diciamo.
2: A proposito di originalità, Walter, cioè esisteva ovviamente Venezia Mestre, che è un po' più cittadina, e poi c'è appunto Venezia Santa Lucia, che comunque
3: treno arrivò direttamente
2: che
3: lì a Santa Lucia.
2: Appunto, la scalinata praticamente si appoggia praticamente sul canale grande, quindi è meraviglioso.
3: Sì.
2: Grazie, che bel ricordo. E comunque ci ha dato la possibilità di citare una delle stazioni più belle probabilmente d'Italia, perché per lo scenario che
3: per me è assolutamente la più bella di tutte quelle che ho potuto vedere in Italia, sì, assolutamente.
2: Per lo scenario che si presenta fuori. Grazie Walter.
1: Grazie Walter, a presto.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno. Anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma. Per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli con voi fino alle 18. Si va per stazioni, abbiamo appena sentito la viva voce di Walter al telefono, lo 063131, che ci ha raccontato il ricordo, ha condiviso con noi il ricordo di quando la suocera vide per la prima volta la stazione di Venezia, arrivando lei dalla Spagna, ed erano comunque la fine degli anni 90. Adesso vi abbiamo promesso Palermo Centrale, tra le stazioni appunto più belle della nostra penisola.
2: Questa è un'isola.
1: Penisola, con tutto compreso, isole comprese, come si suol dire. Meravigliosa, vado a Palermo perché lo sai, no?
2: Che a Palermo. Certo. Che fa a Palermo? Che faccio? Ciao.
1: Fu realizzata nel 1886 secondo dei principi neorinascimentali e ha conservato in effetti a grandi linee l'aspetto originario, fatto salvo per l'elegante tettoia vetro che durante la seconda guerra mondiale fu demolita per a scopo serviva di estrazione dei metalli sì, necessari insomma per il conflitto ai noi e quindi è una stazione molto bella che serve tutte le linee siciliane principali
2: e da lì molti bella. Migranti sono partiti probabilmente sì. C'è invece un'altra stazione che mi piacerebbe sottolineare e ricordare che ha un valore voglio dire oltre che architettonico anche storico che è la stazione di Bologna Centrale, sì esattamente la quinta d'Italia, è ovviamente crocevia importante, Tre d'Union proprio fra il nord e il centro in realtà, e poi la caratteristica appunto dell'orologio, quel famoso orologio famigerato, orologio fermo dal 2 agosto 1980, sempre alla stessa ora alle 10:25, fu il momento esatto in cui scoppiò la bomba che causò poi la strage di viaggiatori e passanti che fra le persone che si trovavano lì a Piazza Medaglie d'Oro, questa è la parte diciamo la parte superiore, perché poi adesso c'è tutta la parte sotterranea che invece serve la linea veloce, l'alta velocità, insomma, quindi Bologna Centrale da ricordare tra le altre stazioni.
1: Bellissimo.
2: Ne hai un'altra da proporre?
1: Bologna,
2: quella di Napoli, l'hai mai vista? Quella Napoli a Fragola, quella prima di arrivare a Napoli?
1: No, quella prima di arrivare a Napoli no.
2: C'è una nuova, ma fresca fresca è stata inaugurata da non molto tempo, anche lì ci passa la linea veloce, molto bella, detta la Porta del Sud.
1: Ah, che bello.
2: La Porta del Sud, tra l'altro con l'archistar anglo-irachena Zaha Hadid.
1: Hadid, certo.
2: Che ha l'ha costruita appunto con questa linea architettonica sinuosa a ponte che passa sui binari, quindi anche quella che un bello. Po' tipo Calatrava, ti ricorda un po' queste strutture super moderne.
1: Beh, queste sono tutte stazioni che sicuramente saranno i nostri futuri ricordi, no?
2: Esatto.
1: potremmo così dire. Continuate al 3487-300-200 a condividere con noi consigli di stazioni che amate, quelle a cui siete più legati. Ci ricomandiamo sempre, provate a essere sotto il minuto, sarebbe perfetto.
2: 30 secondi.

0: soldi.
1: Madame con Marrakesh qui al pomeriggio di Radio 2, sì.
2: No, no, ho dato una botta alla sedia nel frattempo, no, però volevo dire che è uscito in questi giorni, anzi, credo proprio questo fine settimana, King Marrakesh.
1: Il documentario.
2: Il documentario che racconta appunto il rap secondo Marrakesh, ma anche un po' la sua vita personale, fatta di, diciamo, luce, ombre, fragilità e forza. Bravo Marrakesh.
1: 3487 300 200, stiamo andando per stazioni, per l'appunto noi l'abbiamo menzionata nel fuori onda e voi ci avete mandato ben due messaggi e quindi andremo lì, però prima sentiamo. Vi sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Diego da Origgio. Ciao. Magari l'hanno già detto, magari non ho sentito, però la centrale di Milano allora è una cosa meravigliosa.
1: E poi sentiamolo insieme.
2: A conferma.
1: Davide.
4: Cioè, dunque, quando penso alla stazione di Milano, non posso fare a meno di figurarmi davanti il Totò e Peppino di quella scena.
2: Certo.
4: Memorabile.
2: Col cappotto. Con la pelliccia.
1: Col bacco.
2: Che poi vanno in Piazza Duomo, esatto, e chiedono al vice.
1: No, io volevo, no, volevo
2: volevamo
1: salvare.
2: L'indirizzo. Allora,
1: va bene, andiamo a Milano Centrale, che appunto insomma diciamo insieme a Roma Termini è la seconda. Diciamo, sì, sono le più
2: frequentate,
1: sì, volume di passeggeri. Progetto che è stato lì insomma in gestazione per parecchi decenni, poi finalmente inaugurato, ovviamente evidente l'impronta del Liberty, dell'Art Deco, anche del razionalismo, e chiaramente, così tra l'altro come termini più volte rimaneggiate, è stato oggetto di un riammodernamento molto forte intorno agli anni ai primi del 2000, quindi anche lì galleria, insomma diciamo brand, vetrine, diventano anche delle gallerie commerciali, no? in qualche modo.
2: Negozi, anzi, un modo per, come dire, per intrattenere il passeggero, il viaggiatore che ha qualche minuto di tempo per diciamo tra un treno e l'altro. E c'è questa curiosità che al binario 21 la stazione di Milano, la Milano Centrale, ospita ancora l'antica sala d'attesa che la famiglia reale dei Savoia, che ritornano, vedi, utilizzava ancora quando si serviva dei treni. E quindi c'è ancora questa sala.
1: Ci devo andare, perché in realtà ultimamente quando vai a Milano infatti non sai dove fermarti, perché non c'è propriamente una sala d'attesa, e quindi adesso la prossima volta
2: c'è questa battuta dei comici romani molto che dice qual è la cosa più bella di qual è la cosa più bella di Milano? Sì, la stazione per il treno di ritorno
1: per
2: Roma.
1: Per Roma.
2: Sì, vabbè.
1: Così si dice.

0: Thursday, Serophonics, nel pomeriggio di Radio 2. 25 anni fa usciva sta canzone, la più, secondo me, utilizzata sui social. Quando tu ti svegli la mattina e vuoi, con un pizzico di ottimismo, augurarti, augurare qualcosa, metti questa canzone. Oltre a essere stata, voglio dire, cannibalizzata per la pubblicità, vero?
1: Decisamente.
0: Perché auguri una buona giornata a qualcuno oltre che a te stesso.
1: Esatto, esatto. Al 348-7300-200 state continuando a mandarci delle suggestioni, alle volte dei ricordi, sulle stazioni che preferite, perché il giro di oggi è così iniziato e ancora per un po' teniamo il tema con noi. Carmine da Cassano, per esempio, Cassano il Pino, pardon, dice: sono rimasto scioccato dalle foto della vecchia stazione di Napoli Centrale. Dice: perché io ho sempre pensato che fosse l'attuale, comunque, insomma, di poco cambiata, invece aveva un'architettura meravigliosa, simile a quella di Milano Centrale, che abbiamo poc'anzi citato.
0: Bella.
1: Quindi dice: ripescate le foto perché merita. Abbiamo lo faremo, grazie.
0: Abbiamo parlato di Venezia prima. Roberto giustamente ci dice: sì, bellissima la stazione di Santa Lucia. Beh, è vero, c'è polizia con auto e sezione nautica, anche i vigili che vanno ovviamente sul Canal Grande con le barche. Ci sono passato oggi, proprio stamattina. Un mondo diverso, bello come oggi, meraviglioso, anche con la nebbia.
1: Molto fascinoso, molto fascinosa Venezia con la nebbia. Abbiamo un importante appuntamento da ricordarvi. Questa sera dalle 19:45 qui su Radio 2 va in onda dalla Sala B il concerto per l'Africa Day, appunto in occasione dell'Africa Day, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, e moltissimi artisti, Fiorella Mannoia, ma poi ancora Giobbe Covatta, Mirko il Cane, ci sarà Lina Simons, Chris Obey, un cantante di origini nigeriane che mescola anche il tutto a un sound siciliano, ho avuto modo di conoscerlo qualche anno fa, è bravissimo. Eddie Brock, Chiara Galeazzo, Senit, Matador, ce ne sono tantissimi.
0: L'occasione
1: è importante, quindi siate dei nostri qui su Radio 2 dalle 19:45.
0: Intanto andiamo in Olanda, another 54.

0: to you qui a Radio 2. Il pomeriggio fino alle 18 continua tra poco, caro Savino, perché?
1: Sì. No, beh, non ci occupiamo di traffico ferroviario, soltanto di quello automobilistico, e per noi lo fanno gli amici dell'Onda Verde.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2 È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: 2-2 Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti. Andiamo subito in A1 Firenze-Roma. Un veicolo in panne, code per 7 km tra Magliano Sabine Orte verso Firenze. Altri aggiornamenti ci portano in A22, dove per un incidente ci sono code per 6 km tra San Michele e lo svincolo di Egnaora in direzione Brennero. Poi andiamo in A4, anche qui incidente, dunque code, siamo tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Viene segnalato un incendio che sta creando delle code in A1 tra Reggio Emilia e allacciamento A22 verso Bologna. Invece in A10 troviamo lavori, ci sono code a tratti tra Spotorno e allacciamento A10 a 6 verso il capoluogo Ligure, ma troviamo code a tratti per 6 km anche tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia. Per chiudere ci spostiamo in A14, traffico intenso, code a tratti tra Ramo Casalecchia e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
10: Podcast Original.
11: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
12: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
11: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
13: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, è questo invece è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli. 3487 300 200, messaggi su stazioni, poi magari tra un po' ci spostiamo, sì, sempre su altri binari. Sentiamo intanto Marco.
2: Ovviamente
1: da
2: la
1: Tivoli.
2: Stazione di Tivoli, ma che non è un granché, però mi ricordo un episodio tantissimi anni fa, una trentina anche di più.
1: Sì.
2: Ci girarono un film con Jim Belushi, la trasformarono in una stazione di Monte Carlo. Io mi ricordo, andai a prendere il treno e mi ritrovai improvvisamente a Monte Carlo, perché comunque, diciamo, ricorda, c'è una montagna dietro, quindi sembra Monte Carlo. Ciao.
3: Ciao,
1: ciao Marco. Senti, ci dai proprio
3: film,
1: là.
3: A proposito di film, arriva un messaggio in tempo reale da Chiara che dice: magari non è bellissima a livello architettonico, piuttosto iconica per il cinema italiano, quella di San Pietro a Roma. Poi ce l'ho quasi sotto casa. Lì sono state girate molte scene di film, tra cui Febbre da cavallo di Steno.
1: Ecco, stavo dicendo esatto che sia questo messaggio che quello di Marco ci danno il là per parlare della ferrovia Vigezzina Centovalli, una delle attrazioni turistiche più amate della Val d'Ossola. E
3: Piemonte?
1: Sì, ci sono centinaia di migliaia di passeggeri ogni anno, però in inaugurazione ufficiale 25 novembre del 23, però dopo ha continuato a innovarsi, insomma, diciamo, confermando la propria vocazione. È un percorso che si sviluppa in 52 chilometri con 83 ponti e 31 gallerie. Prima si parlava di ponti e di gallerie. È particolarmente indicata nel periodo autunnale e invernale, insomma, fino a che non c'è il foliage, così come ovviamente quando è imbiancato, perché è particolarmente evocativo, tanto che suddetta stazione, quindi Vigezzina Centovalli, è stata adocchiata da Scorsese per
3: Martino
1: Scorsese per le riprese del suo What Happens at Night, che è tratto da un romanzo che qui è stato tradotto con Cose che succedono la notte.
3: Era venuto anche a fare i sopralluoghi.
1: Lo staff è arrivato, ha fatto sopralluoghi, alla fine niente, non sarà stato fatto lì, perché poi insomma serviva qualcosa di particolarmente nord europeo, quindi è stata fatta una scelta differente, ma lui era rimasto incantato e quindi
3: se lo dice Martino, allora anche perché ci avrebbe portato Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e non è andata così. Comunque sono 32 fermate, che significa appunto magari farle quasi tutte, scoprire borghi e paesaggi meravigliosi.
1: Esatto.
3: Che bella, magari tra un po' andiamo a Torino, così parliamo per esempio di tram, anche lì binari, anche treno, perché credo sia la città italiana, no? Che ha, diciamo, ha conservato meglio il rapporto con la rete tranviaria. C'è anche la rete tranviaria storica, appunto, della città torinese. C'è la linea 16, per esempio, la linea 7 storica. Vabbè, ne parliamo tra poco, perché incombe Brian Molko con il Placebo.

0: Your Morning, Placebo.
1: Che ansia, stavo guardando il video di Brian Molko di questo tentativo di suicidio che poi si trasforma in una camminata, in una passeggiata con tutte le persone sotto che lo guardano e che lo aspettano lì. Questo per chi sta guardando il programma sul 202, perché poi siamo alla radio tradizionalmente su Radio 2. Diletta Parlangeli, ciao.
0: Savino Zaba, e siamo, ci avevi promesso dei tram, se non sbaglio.
1: Il tram dei desideri.
0: Dei miei pensieri che al contrario va.
1: Esatto, e la cantiamo tutta. Beh, diciamo appunto della città che quest'anima industriale innovativa che conserva con orgoglio il patrimonio unico forse nel panorama italiano, che è la rete tranviaria storica. Stiamo parlando di Torino, perché mentre molte città, diciamo, tendono progressivamente ad abbandonare il tram a favore di altri mezzi, diciamo, di trasporto, Torino invece ha mantenuto questa tradizione. In giro per la città si vedono spesso i tram arancioni anni 60, addirittura ancora in servizio, come la linea 16 per esempio, e la storia dei tram torinesi inizia proprio nella metà dell'Ottocento, quando la città, allora capitale del Regno d'Italia, vedi che ritorniamo ancora con il 1861, cercava soluzioni moderne per il trasporto, e da lì appunto vagoni trainati prima dai cavalli, ecco, e poi con i mezzi elettrici. Vabbè, anche Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica, era solito prendere il tram. C'è questa cosa che prendere i mezzi, prendere i tram, no? Diciamo, ma io non prendo i mezzi, io non prendo i tram. Invece vedi, Einaudi per andare al lavoro prendeva la circolare 1, un tram che lo portava direttamente nel suo ufficio.
0: Beh, sì.
1: Tu li prendi i mezzi?
0: Decisamente sì, sì, li prendo. No, penso decisamente altre epoche, altre classi. Dunque, la conservazione, peraltro, lo dicevi, lo anticipavi prima, è un esempio assolutamente virtuoso. Conservazione dei tram di Torino, tutelata anche grazie a una rispettiva associazione. Tra i messaggi, invece, tornando a parlare dei treni,
1: sì,
0: che ci avevano colpito, ce n'era uno. Uno ti aveva proprio quasi fatto venire il ciccone.
1: Sì, sì, perché Dino dice: la stazione del cuore al momento è Novara. È una stazione anonima, ma bella, perché incontro mio figlio.
0: Viva!
1: È la stazione più bella del mondo.
0: Quello io. No, sì, che dicevamo all'inizio, cioè sicuramente poi nei nostri ricordi e quelli di tutti voi ci saranno sicuramente stazioni un po' meno celebri, un po' meno blasonate, un po' meno anche architettonicamente interessanti, che però per voi sono importanti. Grazie per scriverci sempre al 3487 300 200. È da un po'.

0: Buon vento, giovanotti con Alfa.
1: Che è quello che si augura quando uno parte in barca a vela. Mi raccomando, no, solo buon vento. Perché sennò.
0: Esatto. Sì, non dite altre cose che poi dopo, giustamente.
1: Abbiamo parlato delle stazioni del cuore, ma ci sono quelle che sono belle davvero. Per esempio, Daniele dice: ciao Diletta, ciao Savino. Ogni volta che vi ascolto, mi fate venire in mente New York. Chissà perché.
0: Ammazza.
1: Però. Pure noi facciamo un programma
0: ma
1: sull'Italia.
0: Sentiamoci più spesso.
1: Vabbè, quindi dice: non posso non menzionare la sua spettacolare stazione Grand Central Terminal da Roma.
0: Però
1: chissà perché ispiriamo New York noi, se parliamo tra l'altro di territori e di Italia.
0: Io sonderei, perché era già bello così questo messaggio, che poi magari chiedi spiegazioni e diventa peggio. Quando chiedi ad alcuni cantautori, no,
1: di spiegare le canzoni.
0: Esatto, sì, esatto. Una cosa da non fare mai.
1: Parliamo di Villa Pamphilia a Roma e lui immagina Central Park. Va bene così, Daniele, rimaniamo così come stiamo.
0: Che bello, grazie. Abbiamo un messaggio 3487 300 200. Andiamo in Sardegna.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Sono Alina da Trieste, ma vi volevo parlare di una bellissima stazione
1: Trieste, quindi Friuli,
2: che si trova in Slovenia, che è la stazione di Nova Gorica. Ma dall'altra parte, a due passi dall'Italia, perché quando esci dalla stazione di Nova Gorica, a due passi te trovi in Italia, perché Gorizia e Nova Gorica sono unite con un'unica piazza, piazza Transalpina dalla parte italiana e piazza Europa dalla parte slovena. E poi durante la capitale europea della cultura, in cui le due città sono state cioè un'unica capitale, tutta la zona della stazione di Nova Gorica ha preso un nuovo volto e vi consiglio caldamente di visitare entrambe le città.
1: Caldamente.
0: Non so perché mi ricordavo
1: Sardegna.
0: Sì, no, così. Ma l'ho detto anche convinta.
1: No, ma sai che c'è? Che quando ascolti tanti messaggi insieme, a volte
0: esatto,
1: puoi fare anche un melange. Certo, non sono proprio vicinissima a Sardegna, il Friuli, però va bene lo stesso. Grazie per questo messaggio. E poi dice Andrea, ecco, qui ci porta in una stazione che noi che facciamo musica dovremmo conoscerla bene.
0: Sì.
1: Dice: io di stazioni nel cuore ne ho tantissime, ma se dovessi citarne una, quella vecchia di Sanremo. Quando ero ragazzo andavo a studiare a Sanremo e viaggiavo su quella linea storica, ora invece è stata convertita in una bellissima pista ciclabile, la percorro in bicicletta e ogni volta mi vengono in mente ricordi di allora.
0: Ah, che bello. No, io conosco già la versione
1: quella col sotterraneo di
0: lunghissimo,
1: che dice: sono arrivato a Sanremo. Esatto. Sì, vabbè,
0: è come arrivare a Fiumicino e poi devo aggiungere
1: esatto l'uscita, perché c'è un tunnel che credo sia qualche chilometro. Buon viaggio.

0: niente di male, Giorgia con un Savino Zaba in controcanto.
1: In controcanto a Giorgia.
0: Quello è stato l'effetto, poi però, voluto o meno, dai.
1: Cantavo, hai aperto il microfono all'improvviso, vabbè.
0: È vero che c'è la regista che ci faceva così.
1: Che sta finendo il disco. Va bene, allora Giovanni ci dice, a proposito della Sicilia, perché probabilmente la Sicilia è pienissima di belle stagioni, oltre alla super citata Taormina Giardini, bisogna assolutamente fare l'esperienza della Circumetnea, fa il periplo dell'Etna attraversando paesaggi lavici, aggressivi, bellissimi, e paesi come Randazzo, Bronte, Adrano e così via.
0: Ah, vedi?
1: Io segno, anche che prima o poi ci ritorno in Sicilia.
0: Aspetta, ho preso un treno che aveva un nome simpaticissimo. In realtà è il Palermo-Catania.
1: Palermo-Catania, ok.
0: Sì,
1: ma quello che passa per Messina o c'è proprio un diretto?
0: No, c'è un diretto. Piuttosto.
1: Io ho preso un regionale.
0: Aveva un nome simpaticissimo. Mi stava molto simpatico. Comunque, 10 anni fa ormai ho cominciato.
1: Esatto, poi è passato un po' di tempo. Quello che fa da Palermo invece che va verso, diciamo, Milazzo, che è anche molto bello perché costeggia il mare.
0: Sì.
1: Quindi fa Termini Imerese, tutti i paesi, arriva poi più avanti a Capodorlando e così via, anche quello è molto bello perché c'è il mare, come in realtà bellissimo quello della Liguria, quello che porta a Sanremo. Si faccia le Cinque Terre, anche lì stazioni bellissime.
0: Andiamo adesso nel cuore delle Alpi?
1: Andiamo
0: dalla Valtellina ai ghiacciai del Bernina. Stiamo partendo da Tirano e poi siamo in Lombardia e poi il trenino del Bernina, chiamato anche Trenino Rosso, poi raggiunge uno dei punti più suggestivi della tratta, già subito così, zazzam, poco dopo la partenza, il viadotto e il elicoidale di Brusio.
1: Brusio. Da un'occhiata perché la foto è bellissima, è spettacolare, di questo treno che gira intorno, bellissima. Sì.
0: Si chiama proprio il Trenino Rosso, quindi bello, mi piace un sacco il nome, il Trenino Rosso. Oh, scusami! No, adesso che ho detto trenino, come non citare quello... Adesso non lo posso dire senza parlare del noto cioccolato. Siamo sull'altopiano del Renon, sopra Bolzano, e c'è un trenino storico, che è il famoso trenino.
1: Vabbè,
0: che
1: dillo,
0: poi
1: dai.
0: Non si dice, è un marchio, quindi si può dire. Comunque, dato cioccolato.
1: Va bene, va bene, il treno cioccolato. Il treno dolce.
0: Perché i Fratelli del Cuore c'è quello, perché durante la mia infanzia lo prendevo spesso.
1: Sai che trenino è?

0: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi ringrazia per l'ascolto del pomeriggio di Radio 2.
1: Savino Zava è diretta a Parlangeli, grazie, ringraziano, sì.
2: Cioè, questo viaggio quelli... è durato veramente un attimo.
1: Tanto che ero convinta, stavo dicendo, bene, quindi adesso allora facciamo, tu mi hai detto, oh, abbiamo finito.
2: Eh sì, ecco, volevi qua fare Roma Tiburtina,
1: sì,
2: Genova Brignole, tutte le stazioni
1: stavo
2: belle.
1: Continuando così, imperterrita.
2: Niente, prossima stazione domani alle 4:30, ovviamente fino alle 6 nel pomeriggio di Radio 2, e adesso però facciamo anche i ringraziamenti a chi
1: certo,
2: ha dato
1: grazie,
2: la mano a
1: questa Eddie Brundo, il nostro regista, la parte tecnica Simone Dell'Oro. Alla Visual Filomena Vitaliano, grazie, le nostre curatrici Elena Ferrara Granai, Valentina Totta, il nostro gruppo autorale Donato Moscati, Giulia Fiore Coltellacci.
2: E allora appuntamento a domani 4:30, diretta a Parlangeli,
1: Savino Zava,
2: sì,
1: esatto,
2: adesso i matti dalle gare,
1: quella con briccola matti. Di matti dalle gare, ogni tanto li dovremmo anche sentirci,
2: fare un interscambio, perché no, ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Allora domani,
1: ciao.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.

0: eccoci qua, tanti auguri di buon Natale.
1: Mi sembra un po' presto, Tonino.
0: Scusate, oggi è il 25 di maggio, giusto?
1: Sì,
2: giusto.
0: Mancano 3 settimane alla fine di Matte dalle gare? E sì, 7 mesi al Natale?
1: Sì, sì, sì.
0: Beh. E allora vi faccio gli auguri ora. Ma auguri!
1: Perché? Ma perché? Non ho capito perché.
0: Ma come perché? Perché secondo voi a Natale ci sarete?
1: Ah, beh, sì! No? Sì!
0: Finalmente, finalmente una bella battuta, parti Columbia, mamma mia! Se ne avessi fatte almeno una puntata, probabilmente arrivavate a Ferragosto.
1: Vabbè, questa
0: per me. Piuttosto, Mario Benedetto c'è?
3: Eccomi, chef.
0: Buon Natale anche a te, Mario.
1: Sì.
0: Ma con te però ci vediamo sicuramente in qualche rave party illegale che organizzi, eh?
2: Sì, lo sa pure Antonino.
0: Chiara Becchi Manzo c'è?
4: Eccola, Becchi Manzi.
0: Con te invece mi sa che ci vediamo il 18 marzo 2027.
4: In radio? Qui?
0: No, alla giornata mondiale del riciclo. Così ti spiego come si fa la differenziata.
4: Ma la so fare.
0: Francesco Arienzo c'è?
5: Beh, eccomi, eccomi.
0: Ah, per te Francesco tengo invece una bella notizia.
5: Ah,
0: sì? A Natale ci vedremo invece sicuramente.
5: Ma veramente, ma che bello!
0: Perché la radio aveva bisogno di uno che andasse in onda vestito da renna e che non parlasse.
5: E
0: allora ti confermo che il posto è tuo. Ora vi saluto, ma ricordate che per fare una buona trasmissione il segreto non è la professionalità, no?
1: Ma
0: sta tutta sapendo in che cosa?
1: Sì, non lo dica.
0: No. Nel prezzemolo.
4: Ma non c'entra nulla.
0: Capita la metafora?
1: No, non l'abbiamo capita, chef.
0: No.
1: No.

0: gare lunedì 25 di maggio, come ha ricordato lo chef Cannavacciuolo in maniera molto amorevole nei nostri confronti, fra 7 mesi di Natale. No, lo dico perché magari uno si può preparare già.
1: Ma non
0: no?
1: vi viene un tantinello di ansia?
0: No,
1: a sentire sette mesi, cioè vuol dire che poi è finito il 2020. No, ragazzi,
2: ma
1: non ce la faccio, mi sento male.
2: Io un po' non vedo l'ora, posso dire.
0: Che arrivi Natale.
2: Sì, un attimo.
0: Comunque. L'avete sentito da Milano, Francesco Arienzo, ben ritrovato.
2: Ma ben ritrovati voi.
0: Alla nostra destra, alla mia destra, Chiara Becchimanzi.
1: Ma quella, buon pomeriggio.
0: Siete sempre puntuali, presente con la cultura e per contro del sapere, il professore Mario Benedetto.
3: Vabbè, come mancare?
0: Come mancare. Allora,
2: sempre più abbronzato il professore, comunque.
0: Sempre per conto del sapere, mi prende il sole.
3: Sai, la vitamina D.
0: La vitamina D, beh, lui fa degli studi scientifici.
3: No, cioè sarà un caso perché non sono ancora andato.
0: Allora è l'imbarazzo di far parte di questa trasmissione, può essere.
3: Questo ecco, sono abbronzato da settembre.
1: Io non sono andata al mare, ma ho tutto il lato sinistro del corpo abbronzato per la macchina. Solo un braccio,
3: l'altro no.
1: Braccio fuori dal finestrino.
0: Se vedete una macchina di circa 40 anni fa sulla Cristoforo Colombo con un finestrino che non funziona, il braccio di fuori è lei, è la Becchimanzi.
1: Sono io. Anche uno specchietto di un altro colore, mi riconosce.
0: Ma chi sei, brava Chiara. Allora, di cosa parliamo? Visto che abbiamo parlato un po' di nostalgia per il Natale, visto che mancano 7 mesi, e la nostalgia ben si associa, soprattutto nel mio caso, al ricordo delle gire scolastiche. Ragazzi, siamo verso fine maggio.
1: Il periodo
0: di gire scolastiche in vista della fine della scuola, ed era l'unico personalmente il mio obiettivo che mi portava ad andare bene a scuola, con l'obiettivo delle gite scolastiche.
3: Era la gita.
0: Sì, non so voi. Ma...
3: era comunque un momento di ritrovo, diciamo, di divertimento, no? Che
0: assolutamente
3: incentivava.
1: Certo. Esatto. Però devo dire che negli ultimi anni ho letto che professori e professoresse si sono un po' dissociati. C'è un'alta percentuale di professori e professoresse che vorrebbe evitarsela perché dice che è troppa responsabilità, troppo insomma.
0: Io non sono d'accordo, però, perché comunque la gita è un momento, ovviamente è il viaggio della scuola che comunque rimarrà impresso negli anni.
2: Dipende dalla classe, secondo
0: me. Sì.
1: Stiamo un attimo. Rivolgiamo un moto di solidarietà nei confronti di quei professori e professoresse designati ad accompagnare la classe in gita, che secondo me è un po' d'ansietta ce l'hanno.
0: E poi ragazzi, ci lamentiamo gli studenti di oggi, ma noi ne abbiamo combinate in gita. Guarda, se raccontasse. Allora, come minimo, quando andavamo in gita, noi erano 2-3 milioni all'epoca, gli anni 90, di danni a gita. Ma era proprio una quota fissa, cioè.
1: No, vabbè, noi no. Io però ricordo distintamente una gita delle medie a Cosenza. Voi direte perché a Cosenza? Perché siamo andati a un concorso di flauto nazionale, non so.
0: Ma
1: se c'è una cosa
0: divertentissimo, ecco, perché oggi
1: tra l'altro eliminati all'eliminatorio perché non sapevamo fare il trillo, ovviamente. Però io mi ricordo che è successa quella cosa tipo B-movie anni 90, e le più belle della classe, che erano bellissime, Valentina e Roberta si chiamavano, io invece no, io ero secchioncella.
0: Ma non parlare di te, dici.
1: No, mi hanno vestito e truccato, capito? Mi hanno prestato i vestiti, mi hanno truccato,
3: e ti hanno eliminato
1: da una versione migliore di me.
0: Sei bellissima.
1: E quindi ho fatto quella cosa, capito, lo switch che c'è in quei filmetti d'amore in cui lei è un certo
0: Bridget
1: punto,
0: Jones,
1: scende
0: diciamo
1: le scale ed è un'altra, ed ero io. E quindi però mi volevano convincere a baciare uno che però era troppo grande, quindi ho sfigata come ero, mi sono chiusa in camera. Paura.
0: È finita la tua seduta d'analisi.
1: Grazie.
0: È la seduta d'analisi. Ci abbiamo chiesto di raccontare una gita, cioè è partita perché io sono scesa, sono Chiara Becchimanzi.
1: Ma perché sto stimolando i ricordi degli ascoltatori e ascoltatrici, che se vogliono ci possono raccontare al 348 7300 200 il ricordo più bizzarro, divertente di una loro gita scolastica.
0: Ragazzi, non c'è più tempo, parleremo dopo.
3: È finito, grazie.
0: Grazie,
3: a domani.
0: Aspettiamo i vostri vocali sulle gite, 348 7300 200.

0: amici Radio 2 Matti alle Gare, stiamo parlando di gite, stendiamo insomma l'argomento di puntata anche tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, che magari sono in gita, perché no, fateci sapere se siete in gita, oppure voi che invece ne avete passato ormai da tempo le gite, fateci sapere la vostra gita più divertente, il ricordo legato alla gita di quando andavate a scuola al 348 7300 200. Ecco, nel fuori onda chiedevamo appunto al prof, sì, Benedetto, ma la gita, cioè, ha un inizio specifico, c'è una data in cui vengono come dire,
1: domanda molto interessante, perché in realtà non è solo così un tempo che passa solo per divertirsi, ma fa parte di una didattica che si è affermata già nell'Ottocento.
0: Addirittura.
1: Già nell'Ottocento, i primi esperimenti appunto di insegnamento alla, diciamo, all'aperto, fuori sede, fuori la sede tradizionale, poi è stata ripresa anche da una corrente pedagogista del Novecento, la cosiddetta scuola all'aperto, quindi che poi c'è anche una filosofia che è stata ripresa dalla pittura, sì, en plein air, no? La pittura en plein air. Quindi l'idea è che dall'osservazione nascesse qualche esperienza, cioè, in più, la conoscenza. Poi in realtà, dopo, diciamo, il dopoguerra, negli anni 50-70, è diventato parte integrante della formazione. Sì, quindi la gita fa parte oggettivamente di un bagaglio, lo diceva bene Chiara prima, di esperienze ci portiamo dietro, perché se tu ci pensi, ci dimentichiamo esperienze di qualche mese fa. Chiara ricordava perfettamente dei vissuti di 20 e passa anni fa, quindi le gite sono delle grandissime cicatrici, anche belle, e dei grandi appunto momenti
2: anche
1: in cui compattare la memoria.
2: Anche se quella cicatrice di Chiara, professore,
0: si è rimarginata, ce l'ha qui. Tra poco uniremo due talk, faremo di 6 minuti, Chiara ci dirà cosa è successo, perché gli è rimasta proprio qua, che è scesa truccata Chiara. Ma l'hai superata sta fase?
3: Ma sì, è stato il primo momento in cui mi sono guardata con occhi diversi.
0: Quindi è stata positiva alla fine.
3: È stata positiva.
1: È un'affermazione interiormente forte,
3: perché non dimentichiamo che a parte la didattica c'è quella esperienza tutta speciale di dormire tutti insieme.
0: Ragazzi, allora posso dirti, diciamoci la verità, la didattica non esiste, cioè tu ti ricordi un monumento in gita, ma stiamo tutti dormendo, camminando come zombie.
1: Praga, per dirti, io sono stato a Praga, me la ricordo.
0: E che ti ricordi di Praga?
1: Mi ricordo tutto, dalle esperienze vissute, dal momento in cui sali
2: quante sul discoteche, professore, quante discoteche,
0: quante free drink. Ne parliamo fra poco con gli ascoltatori. 348 7300 200. State qui.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
7: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
8: Rai Radio 2.
9: Matti da legare!
10: E noi siamo Matti da legare, Radio.

0: Simone Non, Nucenia, Fidoichon Smish, 18:20 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando di gite scolastiche, tanti vocali, ne ascoltiamo subito uno riguardo il ricordo più bello che avete delle vostre gite scolastiche passate. Allora, il nostro amico ci dice che loro sono stati esclusi dalla gita scolastica e poi ci racconta questo, sentite.
1: L'insegnante di religione ci propose di andare da Varazze a Celle, veramente a Sanda, che era una frazione di Celle Ligure dove era parroco, a mangiare fave e ciliegie. E così partimmo, alcuni in pullman, alcuni sulla 600 del Don. Grazie. E uno addirittura sul portapacchi della 600 del Don.
2: Bello. Fu
1: veramente una gita memorabile.
2: Bello. E sembra la macchina di Chiara.
1: Mi auguro che qualcuno che mi ascolti mi senta, lo saluto. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, che bel ricordo.
3: Diciamo, non invitatelo a casa.
0: No, non andate sui portapacchi, però devo dire.
4: Io non ce l'ha più neanche la mia macchina.
0: Non esistono più.
4: Però dico, vedi le mete alternative, no? Da un disagio, certo. Cioè dal fatto che erano stati esclusi, hanno tirato fuori una bella
0: grazie
4: giornata.
0: Al Don, grazie al Don.
4: Al Don. Io però vi ho preparato chiaramente una classifica nel mio stile.
0: Ma no, ma non c'era bisogno, grazie Chiara.
4: Ma l'Italia l'aspettava.
0: Ah, ecco, l'Italia l'aspetta.
2: Anch'io.
4: Ecco, anche Francesco. Quindi sigla.
5: La super

0: Cosa ci parli in classifica riguardo cosa?
1: Allora, riguardo alle mete delle gite scolastiche a cui dobbiamo dire basta.
0: Perché? Ridondanti?
1: Sì, perché, no, perché viaggiare apre la mente, ma certe gite aprivano soprattutto il mal di testa.
0: Vai, parti con la prima,
1: allora,
0: e sono curioso.
1: Al terzo posto ci ho messo qualsiasi strada panoramica in pullman.
0: Ah, è vero.
1: Perché dalla Grecia alla Sicilia la frase "ragazzi guardate il panorama" detta mentre 50 adolescenti affrontano tornanti assassini su un pullman senza aria condizionata non va bene. Cioè, fuori paesaggi mozzafiato, dentro gente color grigio cadaverico che combatte contro lo tzatziki della sera prima che hanno costretto a mangiare. L'unico viaggio in cui il panorama diventa un'allucinazione.
0: Però d'altronde così si... Tra l'altro, piccola parentesi, non so se eravate ma in Grecia
1: sì,
0: gli autisti greci, cioè, vanno belli,
1: vanno, io quella proprio sto pensando,
0: veloci. Esatto, salutiamo
1: gli autisti greci che ci ascoltano. Allora, al secondo posto ci ho messo la gita al Parlamento Europeo.
0: Beh, bella però quella.
1: Ma scusami, la gita formativa, quella in cui a 16 anni vieni trascinato a capire il funzionamento delle istituzioni europee. Ora, sarebbe anche interessante se il tuo cervello non fosse bloccato tra la tempesta ormonale e TikTok, ma non è questo il caso, perché se voglio vedere cose di cui non capisco il senso, mi sparo tutte le stagioni di Lost dopo aver percorso le piste ciclabili che danno sul nulla, ok? È probabilmente l'unica gita al mondo questo un po' da vita mi è uscito, in cui centinaia di adolescenti hanno pensato "rimetteteci sul pullman per favore".
2: Tranne Mario Benedetto, posso dire, secondo me
0: mi ci metto anch'io, a me piacerebbe, cioè,
1: ma dai, il te di 16 anni e ti piacerebbe
0: andare a Bruxelles, per favore.
1: Al primo posto al primo posto ci ho messo Barcellona, attenzione.
0: Ah, Barcellona è bella.
1: Ma non
0: bella
1: in generale, Barcellona con l'alloggio a Lloret de Mar.
0: Ci siamo stati quasi tutti.
1: Allora, anche se Patrizia ci scrive, un'ascoltatrice, che lì a Lloret de Mar ha conosciuto il suo fidanzatino, diciamo la verità, Lloret de Mar è una ostia che non ce l'ha fatta, ok?
0: Povera ostia.
1: La destinazione definitiva della distruzione adolescenziale. Allora, formalmente gita scolastica, nella realtà esperimento sociale fuori controllo, perché dormire a Barcellona costava troppo.
0: Costa troppo.
1: Tre giorni senza dormire, professori traumatizzati, discoteche opinabili, braccialetti fluorescenti e decisioni pessime prese con assoluta sicurezza. La gita in cui capisci che qualcosa è andato storto quando i prof disperati ti invitano a una gara di rutto libero.
0: A me non è successo.
1: Ma
0: che scuole frequentavi?
1: Una storia vera. Liceo classico, gli insegnanti di italiano, tutti noi basiti, vabbè. Morale, le gite scolastiche servivano a crescere, infatti tornavamo tutti cambiati, soprattutto i professori.
0: Grandi prof, un abbraccio.

0: le gare stiamo parlando di gite. Questa è una delle canzoni che sicuramente abbiamo ascoltato quando facevamo quelle gite, no? E...
1: Ah, sì,
0: sì, non so se la ricordate, no? Guardate, no, Basiti, che ascoltavi tu?
2: No, no, io ascoltavo la tua amica Natalie Imbruglia, Torna.
0: Ciao,
2: me
0: Natalie.
2: La ricordo proprio i Backstreet Boys, insomma, un sacco di...
0: cantati all'epoca, certo,
2: ma anche gli Offspring, Tibo,
0: cari al professor Benedetto,
3: grande gruppo, rock. Sì.
1: Quanti dischi ha messo
0: Francesco, che c'è?
3: No,
0: che
3: non c'entrano i dischi, non c'entra niente.
0: Mamma mia,
3: non c'è, quello è punk rock.
1: Sovrassediamo.
0: No,
1: volevo dire anche il mio punto di vista sulle gite.
0: Prego,
1: no?
0: prego.
1: No, allora, la gita scolastica, secondo me erano quei giorni in cui capivi esattamente dove eri nella scala sociale della classe.
2: Ora,
0: addirittura, tu sei sempre largo, ma perché?
2: È vero,
0: perché
2: ha ragione.
1: C'era chi aveva il budget per comprare i souvenir, chi per mangiare fuori la sera, chi per comprare quella maglietta brutta con scritto il nome della città,
0: che
1: avrebbe mai messo nella vita, capito?
2: Vero.
1: E poi magari c'eri tu con il tuo budget per la gita, che era quello per andare in gita, punto.
0: Eccolo.
2: Anch'io,
1: vedi? Autobus andata e ritorno,
0: stop,
1: basta.
0: Stop.
1: Allora, il problema qual era? Nasceva nel momento in cui tutti gli altri ti chiedevano perché non spendevi come loro.
0: Che.
1: E tu invece di dirgli scusa, ma perché non ti fai un po' i fatti tuoi, tendevi a giustificarti.
2: Certo.
1: Sì, ma tu non compri le calamite per tutta la famiglia, no? No, tanto i miei parenti hanno i frigoriferi in legno. Andiamo a mangiare al ristorante? No, ragazzi, sono allergico. A cosa? Al cibo.
0: In generale, sì.
1: La maglia ricordo con sopra la scritta Praga. Guarda, ho già una canottiera con scritta Fragola sopra e va benissimo la stessa. Alla fine della gita tutti avevano le borse piene e tu magari avevi una pietra raccolta vicino al museo. Trovata per terra, comunque gratis, non era un souvenir, era una pietra, punto.
0: Sì.
1: Però il fatto è che io la pietra, ve lo giuro, ce l'ho ancora. Non so da dove viene, non mi ricordo in quale gita l'ho presa, però è ancora là. I souvenir di tutti gli altri, onestamente, non so se ce li hanno
0: bravo
1: ancora.
0: Bravo Francesco, è bravo. Rai Radio
4: 2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Podcast Original.
10: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
11: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
9: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
12: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Matti dalle Gare su Radio 2 alle 18.36 con voi ancora per un'oretta. Io che sono Chiara Becchimanzi, Marti Colucci, Mario Benedetto e da Milano Francesco Arienzo. Stiamo parlando di gite scolastiche.
1: Gite scolastiche.
0: Grazie per tutti i messaggi che ci state inviando.
1: Allora, nel corso della trasmissione leggeremo un po' di messaggi. Intanto è arrivato il momento però di omaggiare i nostri ascoltatori con la Red Bag di Radio 2. Si avvicina l'estate, ragazzi, la Red Bag può essere usata in spiaggia, non lo so, al mare, al lago, in montagna, per qualsiasi evenienza.
0: Tra l'altro ci mandano foto con la Red Bag che è arrivata.
1: Arrivano.
2: Foto dell'87,
0: esatto,
2: giusto?
0: Esatto.
1: L'importante è che arrivino, voglio dire.
0: L'importante è che arrivino, uno è come lo slow food.
1: Allora, siamo pronti per giocare? Prof, vuoi lanciare lei la sigla, prego?
3: Sigla.
4: Su quel palco che ha cantato il cantante mascherato.
1: Come funziona il
3: come
1: gioco?
3: Sono andato, scusami, bene.
1: Prof,
3: grazie.
1: Io la proporrò per
0: ma basta ringraziarvi a vicenda.
1: No, ci vogliamo bene, cos'è il problema? Ho tanta stima del prof.
0: Sì. L'incontro dei narcisisti anonimi.
1: Ma lei ti dice io che sono chiaro. Ma incredibile, ragazzi. Incredibile, incredibile. Guarda che incredibile.
0: Vuoi spiegare queste regole? Devo spiegare io?
1: Semplice. Allora,
3: io le farei spiegare se posso.
1: Francesco Arietto, vai Francesco.
2: Qual è il problema, ragazzi? Vi trovate pronto, come sempre. Allora, ci sta praticamente questo qua, no? Che ha sentito... Cioè, praticamente canta, lui nella vita fa il cantante, però non vorrebbe far capire agli altri chi è. Allora,
1: sezione
2: che fa?
1: Congiuntivi, guarda,
2: tipo,
1: dai.
2: Se, ma, allora fa e dice: ragazzi, allora io sono questo, voce modificata, voi indovinate tramite tre
1: che
2: indizi
1: schifo,
2: ed è
1: guarda,
2: tutto a posto.
1: È una roba incredibile, ragazzi. Una
0: però
1: roba...
0: io ho capito, dai.
1: Perché li vuoi bene. Tre indizi, dovete capire appunto chi è il personaggio, il cantante mascherato nascosto all'interno di tre indizi. Va bene? Comunque sei stato bravo.
2: Ti ho detto
3: sì,
2: dai,
1: primo indizio, vai.
5: Scrivo parole col cuore ferito. Il palco canto il resto scolpito.
2: Ma scusa, ma che cos'è? Romanzo criminale?
1: È modificato.
0: Ma è una voce modificata evidentemente di uno che sta in casa.
1: Vedi che non ha capito il gioco lui. Non ha capito il gioco. Tu dici...
2: Ma mai. È una,
0: però
2: una
0: io
2: delle
0: la seconda
2: tante
0: parte
2: cose.
0: Dell'indizio non l'ho sentita. La vogliamo...
1: No, andiamo al secondo. Non c'è tempo. Secondo indizio, vai.
5: Con la mia felpa e lo sguardo pensieroso riempio gli stadi col mio stile famoso.
1: La sua felpa, sguardo pensieroso, riempie gli stadi col suo stile famoso. Beh, qualcosina. Prof, hai qualche idea?
3: No.
1: Terzo indizio.
3: Non è mica facile.
1: No.
5: Dico di essere l'ultimo arrivato, ma in classifica sono il più ascoltato. Da Roma sono partito e tutti ho conquistato.
0: Qui qualcosa dovreste capire.
3: Guarda come scrivono gli
1: altri. Scrivete,
0: già tempestando meglio il numero.
1: Qualcosina. Prof, hai qualche idea?
3: No.
1: Terzo indizio.
3: Non è mica facile.
1: No.
5: Dico di essere l'ultimo arrivato, ma in classifica sono il più ascoltato. Da Roma sono partito e tutti ho conquistato.
1: Qui
3: Qui.

0: 18.42, state ascoltando Radio 2, è Mattia dalle Gare, stiamo giocando, state cercando di codificare quelli che sono gli indizi del nostro gioco, il cantante mascherato. Allora, chiara idea di chi possa essere?
1: Beh sì, a un certo punto l'ho capito.
0: È molto bene.
1: Il terzo indizio è stato rivelatore.
0: Anche Francesco Arienzo, anche il prof.
2: Sì, ma l'ultimo è stato
0: terrificatore.
2: Generoso.
0: Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al 3487-300-200, però la più veloce è Grazia da Catania che abbiamo al telefono. Ciao Grazia!
3: Ciao ragazzi!
0: Come va? Come va a Catania?
3: Va bene, abbastanza bene. Cominciato il caldo, però.
0: Vabbè, ma diciamo Catania fa sempre pure caldo, sembra un cliché, però effettivamente Catania, diciamo. Grazie, ti abbiamo perso?
1: No, c'è ancora.
4: C'è un po' di confusione,
3: sì,
4: forse.
3: Sono qua.
0: Ma dove sei?
3: Siccome sono per in strada in un centro commerciale, mi parlano attorno, quindi tante volte.
0: E tu dici,
4: fallisi di stare zitto.
2: Silenzio, che sono su Radio 2.
0: Esatto. Senti, okay. Grazia, qual è la soluzione del cantante mascherato di oggi qui su Radio 2 ai Matti dalle Gare?
3: Ultimo.
0: Bravo! Ma certo, il grande Nicolò, appunto, nome d'arte Ultimo, che tutti
3: Ultimo,
0: seguiamo.
3: Sì.
0: Esatto. Tu sei fan di Ultimo?
3: Non tantissimo, però alcune canzoni
0: però lo segui.
3: Mi piacciono, le ho ascoltate.
0: Benissimo. Senti, allora, che dirti? Anche tu riceverai la red bag di Radio 2.
1: Che arriverà prima o poi.
0: Arriverà.
1: Puoi salutare
4: pazienza.
1: Puoi salutare qualcuno, grazie?
3: Ma no,
4: bravo, una morte, grazie.
2: Io trovo bellissimo questo fatto.
0: Nessuno
2: che non
0: saluta più nessuno.
2: È stupendo.
1: Ma
0: perché ormai con i social.
3: Grazie,
0: Katia. Noi abbracciamo te, tutta Catania e tutta la Sicilia. Grazie.
2: È
3: affascinante.
2: Giochino
3: sempre.
2: Complimenti.
0: Grazie.
1: E niente, si ringraziano a vicenda. Grazie, ti saluto io.
2: Grazie.
1: Un abbraccio e buon giro al centro commerciale.
0: Allora,
3: grazie,
0: sentiamo
3: buona serata.
0: Grazie, sentiamo la svelata, vediamo, effettivamente ce lo chiedo qui.

0: notaio è effettivamente giusto. Ultimo. Abbiamo...
1: Quale notaio? Cosa di...
2: Ciao Mattia Legare, sì, sono ultimo. Vi ascolto sempre. Ogni mattina siete grandi.
0: No, ma non è la mattina. Ma no. Sbagliato.
1: Vabbè.
0: Grazie Nicolò. Intanto l'ultima canzone di Nicolò con la sua romantica.
3: Matti da Legare.
4: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con la sua romantica, 18:48 Radio 2 Mattia alle gare. Complimenti ancora alla nostra Grazia che ha risposto correttamente assieme a tanti altri, 3487 300 200, indovinando il cantante mascherato, la cui spiegazione è stata data un po' in maniera faceta da
1: Faceta. Io penso di essere stato abbastanza dettagliato.
2: Ma diciamo che hai usato 700 parole per dire un concetto per cui ne sarebbero bastate tre, però comunque io l'ho capito.
1: Io sono generoso, chiaro.
3: No, semplicemente adesso gli spieghiamo cosa significa faceta e si troverà d'accordo con noi. Una questione di codice.
1: Continua a non capirti, continua a non sapere.
0: Non è un quartiere di Napoli, non è un quartiere di Napoli.
3: No, lui non è voce del verbo fare, neanche.
2: Facetere.
0: Dai, lancia la pubblicità, torniamo fra poco. Vai tu.
1: Pubblicità!
0: Bravissimo.
3: Che talento.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: 2-2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 2-2.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: No, non lo faccio, non lo faccio. Noi dite fai il Tagadà, non lo faccio. Sombre, ragazzi, ragazzi, attenzione, benvenuti sul Tagadà con Potential. Perché voi lo sapete, dietro le quinte dei matti alle gare qui su Radio 2, giochiamo a fare insomma i giostrai.
1: Guarda, se ci fosse un'enciclopedia delle espressioni, alla voce se la canta e se la suona ci sarebbe la tua faccia.
0: Da solo. Beh. Uno costruisce uno storytelling per essere distrutto così.
1: Lo storytelling, che parolone.
0: La storiella.
1: Tagadà. A proposito di storytelling, ma non c'è una notiziella matta oggi?
0: Certo che c'è notiziella matta. Vuoi lanciarla tu, Francesco?
2: No.
3: Posso io?
0: Prego, prof, prego.
3: Sigla.
0: Era facile, Mi è andata in panico, Francesco. Passa la sigla, Francesco.
2: No, lo so, però lo dice così bene il professore. Come faccio a prendere il suo posto?
0: Allora, le notizie sono tre notizie matte che riguardano il Giro dell'Italia 2026.
3: Quindi tre sigle, no?
0: No, tre sigle, ma ce ne basta una. Che è partito Giro d'Italia venerdì 8 maggio, si concluderà a Roma il 31 maggio. Perché? Perché si susseguono delle notizie divertenti più che matte. La prima l'abbiamo già data, però la ricordiamo, quando a poche ore dalla tappa del Giro d'Italia a Catanzaro è spuntata una segnaletica stradale, ma anziché esserci scritto stop, c'è scritto SOTP. Sono sbagliati, ragazzi.
3: Capita.
0: Fa molto OTP, no? OTP.
3: Però la grafica è riconoscibile, cioè il segnale comunque.
0: Sotop. Allora, mentre l'altra notizia matta legata al Giro d'Italia riguarda, avete visto tutti quel video virale?
1: No.
0: Mentre i corridori stanno andando in salita, ora non ricordo esattamente la tappa, c'è stato uno, credo in Abruzzo, scusate, magari mi correggerete voi che ci state ascoltando, c'è un signore, un corridore che evidentemente si era allenato qui per stare al passo dei ciclisti, con in mano, tutte e due le mani, circa 10 arrosticini.
1: Ma un genio!
0: Voleva consegnare a tutti i costi gli arrosticini per far pubblicità alla sua trattoria.
2: Bravissimo.
0: Meravigliosa, ragazzi.
2: C'è riuscito?
0: Nessuno l'ha preso l'arrosticino.
1: Aveva dei mazzi di arrosticini.
0: Correva con gli arrosticini. Andate a vedere il video.
2: Quanto è romantico.
1: Ma io, guardate, se volete, non so, io preferisco sempre un mazzo di arrosticini al mazzo di fiori.
0: Sì, direi che un bel regalo.
3: Carino.
0: Qualora partecipasse al Giro d'Italia, ma ne dubito,
1: ecco,
0: te lo manderemo.
1: Non è detto.
0: E l'ultima notizia riguardo il Giro d'Italia è appunto questa che è stata esposta appunto dalla giuria dello stesso giro, dicendo: ragazzi, hanno fatto proprio una sorta di decreto, chiamiamolo così, in maniera impropria, rivolgendosi ai ciclisti: mi raccomando, è vietato da oggi fare insomma i vostri bisogni fisiologici nelle borracce e poi gettarle via, capito?
2: Perché c'era questa cosa?
0: Beh, è un problema, quando tu sei in bici, dove la fai? Quindi i corridori, credo, per essere un po' più decorosi rispetto al passaggio, ma sai, ne la faccio nella borraccia. Però no, non si può fare più anche la borraccia.
3: Non si può fare.
1: Cioè, o meglio, la puoi fare nella borraccia, ma poi non la puoi buttare via.
0: No, c'è scritto
1: devi tenere.
0: No, neanche la borraccia.
1: Ma scusa, allora ho un'idea.
0: Attenzione, ho paura.
1: Aspetta, ho un'idea fantastica per riunire
2: tutto.
1: Hai
2: detto fantastica?
1: Fantastica.
2: Okay.
1: Allora, tu fai la pipì nella borraccia, riempi la borraccia, poi passa quello degli arrosticini, te pigli un arrosticino e gli lasci a buttare.
0: Oh, è bene, è una bella idea.
3: Posso chiosare?
0: Posso chiosare? Prego, prof.
3: Siamo in chiusura, così chioso?
0: Chiusi.
3: Chiosi. Prima di chiudere. Siete un'inesauribile fonte di riflessione e apprendimento, posso dire.

0: Mario Benedetto e da Milano Francesco Rienzo. A proposito di questa canzone per un po' d'amore, è arrivato il momento di dispensare dei consigli con la nostra Chiara Becchimanzi riguardo l'amore o no. Riguardo l'etica in generale.
1: No,
0: neanche. Oh, va bene. Grazie Chiara, grazie mille per il tuo supporto. Allora, vuoi parlargli uno della tua gita, della tua esperienza?
1: No, i miei traumi abbiamo deciso con la regia che faremo una rubrica a parte per la prossima edizione del programma, quindi mai. Però al di là di questo, no, voi sapete che per me questo è anche uno spazio di crescita, di cittadinanza attiva, di coscienza civica, no? Sì. Siamo un servizio pubblico e quindi
0: ma
1: io
0: sei dotta, incredibile,
1: non
0: guarda.
1: Mi faccio andare giù certe cose che capitano nel mondo, certe brutture. Io ho preparato un appello.
0: Allora sentiamolo, riguardo cose, possiamo spoilerarlo un pochino?
1: Vita vissuta nel traffico.
0: Ah, sentiamolo, vai.
2: Oggi sono qui per fare un appello urgente, perché c'è una categoria di automobilisti che vive la strada come un'esperienza a metà tra l'horror e il thriller psicologico. Sto parlando di quelli che frenano senza motivo.
0: È vero.
2: In assenza di ostacoli. Ma che hai visto? Un fantasma? Hai le allucinazioni? Tu sei dietro, procedi tranquilla e all'improvviso... una frenata secca, il cuore in gola, la cintura che ti sega la clavicola, la spesa che rotola nel bagagliaio come durante un terremoto. E allora guardi avanti, cerchi la causa, un bambino, un gatto, l'apocalisse. Niente. La strada è libera, ma loro hanno frenato lo stesso. Perché hanno visto una farmacia, perché forse conoscevano quella macchina, perché a 50 metri c'è un semaforo verde e non si sa mai. Persone che guidano seguendo impulsi interiori. Ma il problema non è frenare, è trasformare ogni spostamento in una seduta spiritica in cui nessuna di noi capisce cosa succederà dopo. E poi la frenatina inutile prima della curva, la frenata in autostrada senza ragione, quella nella rotatoria. Ci abbiamo la precedenza! Non frenare! Se non c'è un motivo, non frenare. No. Perché dietro di te ci sono persone con riflessi opinabili, traumi succosi e assicurazioni che non vogliono conoscere. Quindi rifletti, guarda la strada e lascia in pace quel pedale. Perché prima o poi qualcuna dietro di te potrebbe accorciare la distanza di sicurezza, ma non in macchina, quando meno te l'aspetti. No.

0: canzone del 1979, è bene ricordarlo anche per carpirne sì. l'attualità di un pezzo intramontabile.
1: Che
0: come
1: pezzo meraviglioso.
2: Ma quanto mancano questi cantanti, sì. prima nel fuori onda.
1: Signora mia, non ci sono più i cantanti
0: di una volta.
2: Non ci
0: sono più gli allenatori di una volta, perché ne parlavamo sì. fuori onda, Francesco, io e Mario poco appassionati di calcio, anche se lo seguiamo, ma voi due siete appassionati di calcio.
1: Siamo dispiaciuti.
3: Io sono, perché sono tifoso del Napoli, Chiara pure è simpatizzante, forse, non lo so.
1: Sì, tifosa.
3: È successo che Antonio Conte, il mio allenatore del Napoli, è andato via.
1: Però lo sai che abbiamo, ti faccio una sorpresina, Franci, posso? Perché forse al telefono c'è proprio lui, c'è il Conte. Conte, ci sei?
4: Ma come vi permettete a dire che sono andato via? Siete dei facinorosi. Sono delle azioni belle buone. Francesco Lienzo, che vengo a prendersi, l'unico che è andato via qui sei tu, che sei andato a Gorgonzola. Vergognati.
3: Ma c'è tanto di dichiarazione ufficiale, ieri hai fatto pure una...
4: Avete la piorrea, avete dei distorti, delle persone che non sono del giusto, non dicono mai la verità, ma ti pare che io vado via da Napoli?
3: Ma se sei andato via ufficiale?
4: Ma che stai dicendo, che parlo pure napoletano?
3: Ma che c'azzecchi, che parlo napoletano?
1: Parlo napoletano, mi sembra una cosa grossa, una parola grossa.
4: È arrivata la professoressa di napoletano.
3: Ma dove vai? Dove te ne vai? Posso sapere?
1: Uccidella
3: Balanzone. Dove te ne vai?
4: Dove? Sono a Napoli. Io resto a Napoli. Resto a Napoli in maniera chiara.
2: Però scusi, mister.
4: Sì,
2: ma anche Allegri, mi sei per cronaca, io non seguo, però sentivo di Allegri. Cioè, è un po' un momento di cambiamento per tanti, magari non la prenda, se così fosse, non la prenda male.
4: Ma come vi permettete a fare queste illazioni? Che c'entra Allegri con me? Io mi chiamo Conte, perché mi dici Allegri? Non sono
1: per niente Allegri. No, ma lui, il professore, voleva fare così una riflessione filosofica.
4: Siete dei facinorosi.
1: Ma lei sa cosa vuol dire facinorosi?
4: Siete dei facinorosi.
1: Va bene.
4: Della brutta gente. Scusate.
1: Facciamo una cosa, Conte. È vero che lei non se ne va, ma se se ne dovesse andare, quale sarebbe l'ultima cosa che direbbe alla sua squadra, al Napoli?
4: Siete facinorosi.
1: Grazie. Rai Radio
5: 2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. 2-2.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org. 2-2.
8: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
9: Ci siamo. Torna a Play Memories.
10: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
11: Vogliamo la commedia!
10: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Matti da legare.
16: E nosotros somos Matti da legare. Radio 2.

0: let's go. E c'è Shakira con, anzi, Burna Boy anche. Shakira e Burna Boy, Dai Dai o Dei Dei, chissà.
1: Io sentivo Dai Dai.
0: Dai Dai è quello che mi dico io quando arriva il momento, dai, dai. Di venire qui in radio. Dai,
2: dai, dai, dai, che ce la fai, dai,
0: ma
2: dai.
0: Io chi sono? Chi sono io?
3: Te lo dico io chi sei, Chiara. Chiara, tu sei una ragazza fidanzata, giusto?
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
3: Perché? Allora, posso dire, da una parte mi dispiace.
2: Perché?
3: Perché se non lo fossi, ora, grazie alla mia agenzia matrimoniale sincera, ecco, avrei un profilo da proporti. D'altra parte,
2: che si chiama match, un match.
3: Ah, un match, un match.
0: Ma
3: un
0: tu
3: match.
0: Proponi, Francesco, perché non si sa mai.
2: No, d'altra parte, liberiamo Claudio.
3: Dovresti lottare con chissà quante spasimanti per avere il profilo adesso, che sto per presentarvi.
0: Addirittura?
3: Ma te ne accorgerai, sigla!

0: cari ascoltatrici, vi propongo questo profilo. Si presenta così: ciao, sono Mario, professore, giornalista, mi occupo di editoria e saggistica con un focus sulla comunicazione, i media e le nuove generazioni. E questo è solo quello che sono riuscito a far entrare sul biglietto da visita. Il resto lo trovate nei miei libri. Ne ho scritti 5, 2 dei quali letti anche da altri. Tengo conferenze in tutta Italia e ogni tanto all'estero. Raramente su invito, ma ci vado lo stesso.
1: Si presenta così.
0: Sono un uomo curioso, colto, ironico. So riconoscere una persona interessante, ma non l'ho trovata. Esiste? Non credo, ma lo spero. La donna che cerco è una che sa di non sapere. Perché se sa troppo, poi capisce con chi si è messa insieme ed è un problema, perché io spesso sono in viaggio, convegni, tavole rotonde, eventi, a volte sono in luoghi che non figurano nell'agenda ufficiale, posti dove la musica è alta, le luci sono basse e tutti mi conoscono con un altro nome.
2: Non è
0: una
2: non
0: doppia
2: so chi
0: vita
2: sia questo soggetto.
0: È una vita articolata,
1: spericolata sto punto. Dilla, no?
0: Cerco una donna che non faccia domande sulle notti di giovedì, ma che abbia voglia di sentire com'è andata, anche se io non glielo dico.
3: A me piace, passami il contatto.
0: C'è lì vicino che era anche

0: 2 Mattia Legare, è arrivato il momento, prima di chiudere questa trasmissione, di ascoltare quelle che sono le notizie che in maniera certosina il nostro prof Mario Benedetto ha anche oggi analizzato, cercato e ora ce le spiegherà appunto in questa puntata. Prego prof.
1: Assolutamente, è un piacere. Partiamo da una bella notizia, abbiamo parlato di arte non a caso, qui ci sono appunto gli eminenti rappresentanti. Bene, da giugno tornano i biglietti del cinema a 3,50 euro.
2: Sì,
1: l'iniziativa si chiama Cinema in Festa. È vero, è tutto vero, cioè è tutto verificato.
2: No, me l'hai ricordato,
0: metti in dubbio il prof, io l'ho capito.
2: Un po' ogni tanto.
1: Significa
2: ogni tanto.
1: Indirettamente che cioè, non fosse vero il resto, quello è già stato.
3: Ma no, ma adesso
0: era tendenzioso, Francesco.
3: Ma semplicemente quello, Francesco è rimbambito, gli hai ricordato una cosa, è vero, come se fosse nel bagno di casa sua.
1: Quindi lo ripeteremo, proprio perché Cinema in Festa è un'iniziativa importante da questo punto di vista, perché ci sarà dal 9 al 13 giugno.
0: Okay.
1: In oltre 900 cinema aderenti in tutta Italia, e sarà possibile vedere tutti i film in programmazione a questo prezzo speciale di 3,50 euro.
0: Andate al cinema, mi raccomando.
1: Sì, 3,50 euro, diciamolo. Quindi
2: quanto professor?
1: No, 3,50 euro.
0: Ripeto, quanto ti paghiamo a te a puntata? Praticamente?
2: No, meno, un po'
1: sarebbero
2: meno. Quasi 3,50.
1: Sarebbero anche troppi. Un'altra bella notizia, questa è in realtà parte dal 28 maggio prossimo, diventa operativa. Ascoltami, ne avete sentito parlare?
3: No.
1: Bene, allora si tratta di un servizio ideato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con l'Ordine Nazionale degli Psicologi. E consiste in un supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado. Si tratta di sportelli di ascolto che saranno attivi appunto nelle scuole, anche su appunto iniziativa delle famiglie. Molto importante per non solo affrontare situazioni di criticità, ma dicono gli psicologi prevenirle, ovviamente,
0: certo,
1: che è molto è determinante per la crescita appunto sana e serena degli individui. Ed è previsto per far questo uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro, quindi una misura importante, sostenuta economicamente, ma sostenuta nello spirito appunto di solidarietà e attenzione ai nostri giovani e alle nuove generazioni.
3: Perché la salute mentale è molto importante e va sostenuta pubblicamente, altrimenti guarda come si finisce, no? A
0: macchina
3: legale.
0: C'ha ragione.
1: Esatto, poi voliamo via per questa ultima buona notizia dal nostro paese, arriviamo in Australia. Dove c'è una misura che ha un'utilità concreta, ma anche dal mio punto di vista un significato simbolico molto importante, perché l'Australia offrirà ai cittadini 3 ore di elettricità gratuita. Tutto questo grazie all'energia solare.
0: Quindi
1: grazie al ricorso alle rinnovabili e alla possibilità di abbattere anche dei costi, i cittadini potranno avere 3 ore gratuite
0: al giorno?
1: Al giorno.
3: Ma è stupendo. C'è anche da dire che in Australia quanti sono? 14 abitanti in tutto?
1: Forse c'è anche una densità ovviamente che lo consente.
0: Sono più canguri che uomini.
1: Dal parte, diciamo, l'aspetto pratico interessante, anche un bel significato appunto solidale che ci piace spostare e raccontare come buona notizia in chiusura di questo podio di buone notizie della giornata.
3: Grazie prof.
0: Torniamo fra poco per i saluti finali. Ovviamente la musica non manca qui a Radio 2, anzi soprattutto ai Mattia Legari, perché compensa, tranne appunto fatta esclusione del prof, la nostra non cultura. E c'è Olivia Rodrigo, Drop Dread. Torniamo fra pochissimo.

0: Siamo in conclusione di questa puntata in questo lunedì 25 maggio, ma prima vi ricordiamo che in occasione dell'Africa Day Radio 2 trasmetterà proprio ora la fine dei matti alle gare, per essere precisi alle 19.45 in diretta proprio qui dalla sala B di Via Asiago, il concerto per l'Africa Day realizzato in collaborazione con Rai Radio 2, Amref e Asfis. Il concerto sarà condotto da Sara Zabotti e Massimo Cirri, vedrà partecipare in questa seconda edizione numerosi artisti, tra cui citiamo Fiorella Mannoia, il grande Giove Covatta, Mirko il Cane, Chris O'Bey, insomma ce ne sono tantissimi, quindi mi raccomando, seguiteci, restate collegati su Radio 2 e vi ricordiamo che il concerto sarà trasmesso anche sul video sul canale 202 del digitale.
1: Bello.
2: Ma come le dici bene queste cose, Barti Colucci? Sembri quasi uno speaker radiofonico.
0: Perfetto, non quanto la Becchimanto.
1: Ci hai convinto.
2: No, assolutamente.
1: È una bella lotta. È una bella lotta. Però è molto bello il messaggio, perché è un continente da cui arriva tanto valore, e anche il racconto artistico di questo continente, secondo me, è molto importante. Al di là della solidarietà, è un continente che ha un potenziale enorme.
0: Grazie Mario, quindi vi auguriamo una buona serata. Seguite l'Africa. Scusate,
2: il concerto per l'Africa Day. Poi c'è il GR, chiaramente.
0: Salutiamo Chiara Becchimanzi, Francesco Arienzo e
3: ciao,
0: grazie
3: ragazzi.
0: Per la regia. Ciao!
3: Ciao a tutti quanti!

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
3: 112, mi dica.
2: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono le 19:30. Le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Frittella, buonasera. Le elezioni comunali, secondo le proiezioni, Venezia al centrodestra che passa al primo turno anche a Reggio Calabria. De Luca di nuovo sindaco a Salerno, al centro-sinistra Prato, Pistoia e Mantova, affluenza al 60%. In prognosi riservata il tifoso ferito prima del derby di Torino. Scattano gli arresti. Il caso Carlasco, depositata la memoria difensiva di Sempio. Iniziate le prime autopsie sui sub morti alle Maldive. USA Iran a un passo dalla accordo, ma mancano ancora le firme. L'uranio di Teheran forse in Cina. Disarmare l'intelligenza artificiale è la guerra giusta, presentata la prima enciclica di Papa Leone, la Magnifica Humanitas. Per lo sport, shock Milan, licenziato Allegri e tutta la dirigenza. I risultati delle amministrative di questo fine settimana fra sorprese e conferme, spogli non ancora completati, ci aggiorna in studio Alessandro Allegra.
8: Allora Livio, partiamo dall'affluenza, i dati certi sono quelli del Viminale, sono tutte le 6.278 sezioni, l'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto al 64,91 delle precedenti elezioni. Veniamo alle proiezioni per le principali sfide, cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto, in testa il candidato del centrodestra Simone Venturini con il 51,5%, dato che lo vedrebbe eletto al primo turno contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,5%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, dato al 69%, e a fronte del 21,7% il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra al 58%. De Luca, che però, lì ve lo ricordiamo, corre senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita, candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle, e Gerardo Maria Marenghi di centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno, il sindaco uscente Federico Basile per Sud chiama Nord, dato al 55,7%, distanziati di molto i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, 45,5%, questo vuol dire che ci sarà un ballottaggio eventualmente. A Prato invece in testa centrosinistra Matteo Bifoni al 56,1%, sarebbe quindi eletto al primo turno, Livio.
7: Grazie Alessandro. Cominciano ad arrivare le prime reazioni politiche. La Premier Meloni augura buon lavoro ai sindaci eletti e commenta anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra. Lo rimandiamo a domani. Quindi dalla maggioranza esulta Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. La Schlein aveva dichiarato che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato. I loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti. Vittoria netta anche a Reggio Calabria. Dal PD Igor Taruffi parla di risultati incoraggianti da Campania e Puglia. Si conferma che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo, anche se alcuni risultati magari ce li attendevamo un po' diversi. Presentata oggi Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
9: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR2.
7: La cronaca con gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino. Resta in prognosi riservata il tifoso rimasto gravemente ferito mentre le indagini proseguono e scattano gli arresti.
10: Stabile, lui è ancora sedato, intubato.
11: Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, fa il punto della situazione. Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano, resta in gravi condizioni, la prognosi riservata. Colpito al capo, da cosa? È ciò che gli investigatori intendono accertare. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia, una pietra o un altro oggetto contundente, fa invece sapere la questura, il padre del ferito.
12: Io non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire. Minimizzare è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
11: L'uomo è stato ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, un pomeriggio di guerriglia urbana, le tifoserie di Juve e Torino contrapposte, le forze dell'ordine, 4 gli agenti feriti a gestire la difficile situazione, la partita rinviata di un'ora, 8 gli ultras bianconeri già arrestati, 11 i DASPO emessi e in queste ore si lavora per identificare gli altri responsabili degli incidenti. Bruno Sokolovic, GR2.
7: Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio è pronta a depositare una memoria per contestare le accuse della procura di Pavia che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiarapoggi. Pronte 5 consulenze di parte. Una di queste riguarda l'impronta di scarpa che per i suoi difensori non è di Sempio perché il suo piede è più largo. Inoltre i legali hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e a renderli spiegabili. La tragedia alle Maldive, oggi all'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi di 2 dei 5 submorti, domani si procederà con gli altri. Intanto è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 vittime.
13: Non sono emersi rilievi particolari sulle salme, così l'avvocato che assiste i genitori di Federico Gualtieri sul corpo di quest'ultimo e su quello di Gianluca Benedetti. Sono state eseguite oggi a Gallarate le autopsie. Occorrerà attendere la relazione del medico legale per avere risposte su cosa sia accaduto ai 5 subitaliani morti alle Maldive. Domani l'esame sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Il dolore dei parenti si interseca con le polemiche sulla missione subacquea del team. L'Università di Genova ha cancellato i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, spiegando si tratta di una procedura automatica del sistema, così uno dei legali della famiglia della docente.
14: Il marito non si sa dare ancora una spiegazione del perché.
13: Tra i contenuti rimossi pare vi fosse anche uno studio che documentava immersioni di ricerca scientifica oltre i 60 metri, l'altro avvocato della famiglia.
15: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, semestrale e l'università è consapevole di quello che che viene fatto.
13: I funerali delle 5 vittime potrebbero essere entro il fine settimana. Elena Baiocco, GR2.
7: Medio Oriente, si rincorrono dichiarazioni, indiscrezioni, manifestazioni di ottimismo, avvertimenti nel corso del negoziato fra Stati Uniti e Iran. La sorte dell'accordo però resta ancora incerta, mentre interviene nuovamente il presidente Trump. In studio con me c'è Enzo Arcieri.
16: Donald Trump commemora i caduti statunitensi di tutte le guerre al cimitero di Arlington e insiste: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Lancia il suo ennesimo ammonimento sul suo social: ho un grande accordo o nessun accordo, e si torna a combattere, mentre garantisce che i negoziati con Teheran procedono bene, ma l'Iran si mantiene guardingo. La firma dell'accordo non è imminente, si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa, se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni iraniani congelati e revocheranno le sanzioni. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo media arabi, Teheran sarebbe pronta a trasferire l'uranio arricchito di cui dispone in Cina, e proprio le controversie sul programma nucleare avrebbero rallentato la trattativa, affermano funzionari statunitensi alla CNN, ma sostengono le divergenze possono essere superate. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan Munir, ed è prossimo alla conclusione.
7: Grazie Enzo. Il Ministero della Salute ha attivato un monitoraggio sanitario per alcuni soggetti rientrati dall'Uganda nell'ambito dell'epidemia da Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Due persone con febbre sono state trasferite all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti, mentre i familiari sono sottoposti a sorveglianza. Si tratta di due cooperanti. Il rischio per l'Italia, sottolinea comunque il Dicastero, resta comunque molto basso. E ora la musica. Durante la sua prima attesissima tappa a Dallas, Laura Pausini ha voluto regalare un corso nella Repubblica Democratica del Congo. Due persone con febbre sono state trasferite all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti, mentre i familiari sono sottoposti a sorveglianza. Si tratta di due cooperanti. Il rischio per l'Italia, sottolinea comunque il Dicastero, resta comunque molto basso. E ora la musica. Durante la sua prima attesissima tappa a Dallas, Laura Pausini ha voluto regalare al pubblico una versione intima e potente di

0: Per il mio primo concerto a Dallas, ha detto in un video postato sui social, ho deciso di rendere omaggio a Dolly Parton, una cantautrice country che ammiro moltissimo e che ha scritto una delle mie canzoni preferite di sempre. Questa è la mia versione, ispirata a lei, e anche un tributo alla mia cantante preferita, Whitney Houston. La nostra pagina sportiva con Luca Cesaretti, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Luca.
1: Buonasera.
0: Partiamo dal calcio con il terremoto in casa Milan, possiamo definirlo così?
1: Assolutamente sì, un reset totale in casa rossonera dopo l'implosione di ieri con il Cagliari al culmine di un finale di stagione terribile in cui il Milan è scivolato dal secondo al sesto posto, mancando per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Champions League. La proprietà in un comunicato parla di fallimento totale e annuncia l'esonero immediato di tutto lo staff tecnico. Alla porta l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada e l'allenatore Allegri. Unico punto fermo Zlatan Ibrahimovic, consigliere personale del proprietario Gerry Cardinale, che a questo punto sceglierà il futuro del Milan.
0: Intanto sono ufficiali le date della prossima stagione.
1: Eh sì, il 5 giugno al Teatro Regio di Parma verrà stilato il calendario, via la prossima Serie A il 23 di agosto, ultima giornata il 30 maggio 2027. Due sono invece i turni infrasettimanali, il 28 di ottobre e il 6 di gennaio, sosta natalizia il 27 dicembre, e tre sole finestre per le nazionali, con la novità dell'accorpamento delle consuete pause di settembre e ottobre in un'unica soluzione che fermerà i campionati nazionali per 20 giorni. Non si giocherà dunque né il 27 di settembre né il 4 di ottobre. Stop previsti anche il 15 di novembre e il 28 marzo 2027.
0: Bene, chiudiamo con il tennis e Roland Garros.
1: Eh sì, è al via il secondo slam stagionale, positivo l'esordio per Jasmine Paolini, che ha battuto in due set l'ucraina Jastremska e attende il secondo turno con l'argentina Solana Sierra. Approda al secondo turno anche Matteo Berrettini, che perde il primo set al tiebreak ma poi rimonta l'ungherese Fuksovic e lo batte in quattro parziali. Per il romano, che è scivolato fuori dalla top 10 e dalla top 100, è il primo successo a Bois de Bologna dal 2021. Secondo turno se la vedrà con il francese Rinkernek, numero 22 del mondo. Sono in campo invece Cobolli e Pellegrino, impegnati in un derby fratricida. Al momento il parziale vede Cobolli avanti di 2-7-0 e 5-3 nel corso del terzo set. Cobolli sta servendo per il match e a due punti dal vincere la sfida. Domani toccherà tra gli altri a Sinner, che esordirà nella sessione serale contro il transalpino Tabor.
0: Grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Stefano Catini e Maximilian Gambino. Potete ascoltare anche questo giornale su Reprise Sound. La linea va adesso al concerto per l'Africa Day 2026. Il prossimo GR2 alle 22.30 da Livio Fettella. Buon ascolto.

0: minuti, benvenute, benvenuti. Radio 2 in diretta dalla Sala B. Buonasera Massimo Cirri.
1: Buonasera Sara Zambotti, buonasera a chi ci guarda, buonasera a chi ci ascolta, buonasera ai

0: africani e da allora è cambiato molto le cose e noi sono solo 2 anni che facciamo il concerto per l'Africa Day, ma stiamo guadagnando terreno.
1: Lo facciamo da 2 anni, lo facciamo qui a Radio 2, lo facciamo insieme a Radio Rai, lo facciamo insieme ad AMREF, che dal 1957 è la più grande organizzazione sanitaria che lavora con l'Africa. Infatti l'AMREF ci insegna che questo è un concerto con l'Africa, non per l'Africa. Abbandoniamo subito le logiche assistenziali e lo facciamo anche insieme all'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che ci insegna che le risposte sono globali e vanno cercate insieme.
0: Loro hanno fatto una piccola cosa, un festival, 1200 eventi, non è ancora finita, e tengono insieme 300 pezzi di società civile che si interrogano e fanno appunto sullo sviluppo sostenibile. 63 anni fa era iniziato la decolonizzazione e dobbiamo ancora fare qualcosa, cara Zambotti, dobbiamo cominciare e lo facciamo, ci proviamo anche stasera a raccontare l'Africa.

0: in maniera più ricca, più consapevole, senza stereotipi. Gli africani dicono che noi di Radio 2 abbiamo la
1: abbiamo
0: musica,
1: lo stereotipo nel sangue,
0: no? La musica nel sangue.
1: E infatti Amref fa molto per raccontare in un altro modo l'Africa. È una ricerca di Ipsos proprio commissionata ad Amref, ci racconta che per gli italiani e le italiane l'Africa è soprattutto povertà, migrazioni forzate, musica fatte coi bonghi. Noi diremo che questa sera Radio 2 neanche un bongo entrerà su questo palco della Sala B di Via Asiago.
0: E allora in sottofondo dei bonghisti mancati, la Radio 2 Social Band. E cominciamo subito.
1: Cominciamo. La invitiamo a salire sul palco. Lei di fatto è la vera padrona di casa, ci ha accolto qui anche l'anno scorso nella prima edizione. È Francis Alina Ascione, eccola qui.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Applauso.
1: Francis.
2: Buonasera, grazie.
0: Non si
2: grazie.
0: Può dire benvenuta, siamo no. A casa tua, però. Vai come se fossi
2: grazie,
0: a casa
2: grazie
0: tua.
2: Grazie mille, sono onorata e molto felice di essere qui anche quest'anno.
1: Ti vedono come sempre anche sul canale 202. E Francis, con cosa hai scelto di aprire insieme alla Social Band il secondo concerto per l'Africa Day?
2: Con un brano molto profondo di John Lennon che si chiama Working Class Hero, che è un brano che parla di proletariato, quindi parla del senso di alienazione provocato nell'uomo da condizionamenti sociali, quindi nasce in un contesto un po' più diverso sicuramente, però è un brano che parla di dignità e di libertà, quindi penso sposi perfettamente la causa di questa giornata dell'Africa Day che celebra l'umanità. Quindi
1: Francis Alina Ascione, cominciamo con la parola proletariato qui per una grande riscossa dal palco della Sala B.

0: Francis Alina Ascione, la social band, congedo provvisorio, tornerai e intanto grazie.
1: Grazie appunto, a voi. Grazie
0: come
1: a
0: fossi
1: voi.
0: A casa tua. Insomma,
1: esattamente, un po' casa sua in effetti.
0: E adesso Zambotti, con grande piacere, un ritorno dopo l'anno scorso sul palco dell'Africa Day, del concerto di Rai Radio 2.
1: Su questo palco vedrete e ascolterete testimonial di Amref, persone che hanno partecipato al grande festival per lo sviluppo sostenibile. Lei ha scelto Amref alcuni anni fa, con Amref è partita in vari progetti a raccontare, a scoprire quella che non è una nazione, questo è uno dei grandi stereotipi sull'Africa, ma è un continente di più di 50 nazioni. Le lasciamo il palco, lei è Firella Mannoia.
2: Grazie.
0: Benvenuta.
2: Grazie, grazie.
0: Noi pensavamo di lasciarti cantare e così roviniamo tutto dopo.
2: Va bene,
0: perfetto.
2: Va bene, allora questa è una canzone. Aspetta, prima di partire, voglio dire una parola. Volevo una canzone dedicata a tutti i combattenti, perché si combatte sempre per qualcosa, no? Si combatte per un lavoro, si combatte per un amore, si combatte per la giustizia, cioè, grazie, si combatte per la giustizia, si combatte per un ideale, per un'idea, si combatte per una vita migliore, si combatte sempre, per cui si combatte per la salute anche, che è l'unica battaglia che nessuno vorrebbe mai fare, ma tant'è, si combatte anche per questo, per cui in fondo questa è la nostra canzone, perché siamo tutti combattenti.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora che facciamo? Parliamo adesso?
1: Dopo, pensavamo dopo, dopo. Lasciarti far proprio cantare integralmente il palco.
2: È un caso di riduzione del danno.
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora niente, la prossima invece è una canzone che dedico a tutti gli operatori delle associazioni umanitarie e dedico a tutti gli eroi silenziosi, quelli che in fondo mandano avanti il paese e mandano avanti non solo il nostro paese. Ecco, questa sera è per AMREF, per tutti quelli che fanno battaglie scomode, quelle che nessuno vuole conoscere, ma ce ne sono tanti in giro per il mondo. Per cui io, questa è una canzone dedicata agli eroi silenziosi, a quelli di cui nessuno parla.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: sono le 20.
1: Grazie.
0: Fiorella Mannoia sul palco della Sala B di Radio 2.
1: Grazie, grazie alla social band, amici cari. Grazie, grazie.
2: Fiorella Faccia, la social band è un gesto coraggioso.
1: Abbiamo anche amici ormai.
0: Fiorella Mannoia, tu lo raccontavamo, eri qui anche l'anno scorso con noi, purtroppo mi sono accorta che c'è un bongo, avevamo detto nessun bongo sul nessuno stereotipo di musica, però verrà utilizzato dopo da qualcuno. Sì. Ci puoi raccontare, Asvis e Amref cercano, l'Asvis lo fa, di mettere un po' l'accento anche sul tema dello sviluppo sostenibile. Il continente africano è molto colpito, diciamo, dalla crisi climatica, spesso causata più dai paesi così, diciamo, turbocapitalisti. Ma tu in particolare hai osservato la condizione delle donne. Che cosa, anche lì, che racconto possiamo fare che non sia, diciamo, il solito stereotipo?
1: Allora,
0: della
1: io
0: mamma
1: sono
0: Africa.
1: Intanto sono testimonial di Amref da 20 anni, più o meno 20 anni. Sono andata più volte con loro in Africa a vedere un pezzettino così piccolo, perché come dicevate voi è un continente immenso. Per cui abbiamo affrontato e abbiamo appoggiato tante loro battaglie, la battaglia dell'acqua per esempio, che riguarda le donne, perché sono le donne che vanno a recuperare l'acqua e a volte sono percorsi lunghi, chilometri, a volte una donna deve fare 5-6 chilometri, andare e tornare per una sola tanica d'acqua, e a volte le vedi con la tanica sulla testa e i figli in collo. Per cui questa, la battaglia dell'acqua, è stata una battaglia che Amref porta avanti da tanto tempo, perché pensate che un pozzo costa 3.000 euro e un pozzo, solo un pozzo, che sono niente nelle economie, no? Può dare aiuto a interi villaggi che attraverso questo pozzo, per cui attraverso quest'acqua che finalmente arriva direttamente nel villaggio, le donne si evitano questo martirio, perché è un martirio, e possono dedicarsi ai propri figli, possono dedicarsi all'igiene e possono anche mandare i figli e le figlie a scuola.
0: Non per polemica, ma l'uomo cosa fa mentre la donna sta prendendo l'acqua? Non
1: guarda, io dico la verità, quando ho visitato l'Africa, ho pensato che Atlante non era un uomo. Atlante era una donna. Atlante era una donna. Atlanta, come la vuoi chiamare. Per cui ecco perché ti dico che lì mandano avanti il lavoro più duro, sta sulle spalle delle donne. Ma in realtà non è così diverso da come è stato. Io mi ricordo mia nonna che portava sulle spalle tutto il peso della famiglia, dei 7 figli.
0: E non era il Kenya, diciamo.
1: E non era il Kenya, per cui non è una novità.
0: Certo.
1: Però devo dire che ecco, poi abbiamo fatto anche la battaglia contro l'infibulazione, che anche questa riguarda le donne. Per cui, e anche questa è una piaga, che piano piano, insomma, si cerca di... Intendiamoci, è come quando parliamo di violenza sulle donne anche qui da noi, sono battaglie che sono lunghe, perché questo, no, questo è un fatto culturale che bisogna scardinare. Per cui immagina, in questo momento storico questo è un battito di ciglia rispetto a cosa ci portiamo dietro, no, come cultura, come retaggio culturale. E allora anche lì piano piano si fanno piccoli passi. Ma ho notato quella volta che sono andata in Kenya che ci sono uomini femministi in Kenya che appoggiano le donne in questa battaglia. Ne abbiamo visti più di uno. Per cui questa è una cosa che ci ha tanto rincuorato, perché queste sono battaglie che si fanno insieme, anche quelle che facciamo noi qui contro la violenza sulle donne. Non è una guerra delle donne contro gli uomini, è un percorso culturale che dobbiamo, è un percorso che dobbiamo fare insieme per scardinare questi retaggi se ci portiamo dietro da
0: è un'alleanza,
1: ormai
0: un'alleanza,
1: è un'alleanza.
0: L'anno prossimo
2: uno sviluppo sostenibile.
0: Esatto.
2: Anche nelle relazioni umane.
1: Adesso facciamo questa della nutrizione, perché purtroppo quello che succede in quella parte di mondo, noi siamo distratti, in fondo ci diciamo la verità, la maggior parte della gente dice ma che ce frega, che riguarda noi, ma invece no, perché il mondo è tutto connesso e quello che succede lì si ripercuote anche su di noi. E allora se l'Occidente taglia i fondi della cooperazione, e soprattutto se questa cooperazione non viene controllata, perché ne abbiamo visti tanti di aberrazioni, però Dico, se ti tiri indietro e chiudono gli ospedali perché non ci sono più fondi, tutto quello che succede lì, poi una volta ha voglia di aiutiamoli a casa loro, ma quando è il momento però, l'Africa non ha bisogno di carità, perché la carità, per quanto sia un sentimento nobilissimo, ma non hanno bisogno di carità, hanno bisogno che innanzitutto gli rendiamo quello che gli abbiamo rubato,
3: chiudiamo,
1: ecco,
3: con
1: perché
3: con
1: diciamo la verità,
3: giustizia,
1: gli rendiamo quello che gli abbiamo portato via, e questo è il minimo che possiamo fare, ma dobbiamo aiutarli perché non se ne vogliono andare lì, nessuno va via dal proprio paese perché voglio vedere com'è il mondo, quelli vanno via perché hanno bisogno, e allora se vogliamo risolvere dobbiamo partire da lì, dalla radice. Qui è troppo... Scusatemi, sono di
0: chiarissimo. No, beh, hai spiegato prevista. Il senso di questa operazione.
2: Io
0: grazie.
2: Da maschio post-africano ho capito che dovevo star zitto, l'ho fatto, ma adesso dico solo grazie a Fiorella Mannoia.
1: Grazie a voi, grazie a Amref, mi raccomando, il numero solidale.
0: Sì, 45587.
1: Numero solidale, come dice Giobbe, basta poco, che ce vo'? Ho 2 euro. Fatelo.
0: Grazie.
2: Ciao. Ancora grazie a Fiorella Mannoia. Adesso arriva un breve videoclip, sì. e poi arriva il protagonista del videoclip.
4: Dakar, Senegal, Africa, questi sono africani, proprio di Dakar, di qui, del luogo, diciamo.

0: Senegal, la terra della teranga. Voi direte, che vuol dire teranga? Teranga vuol dire accoglienza, rispetto, condivisione. Insomma, una parola bellissima, non esiste una traduzione in italiano. Comunque siamo venuti qui in Senegal per raccontare le 5P dell'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile, ovvero People, Planet, Prosperity, Peace e Partnership. Si potevano dire anche tutte e cinque in italiano, perché sempre con la P cominciano, ma in inglese molto più elegante. Voi vi chiederete, come si intitola questo podcast? Si intitola Teranga, il suono dello sviluppo. La teranga, la musica della teranga.
1: Incredibilmente è tornato, non voleva farlo, Giobbe, che non è da solo e arriva insieme a Mirko il cane. Giobbe Covatta e Mirko il cane,
2: accolti dalla folla strepitante.
1: Due rockstar.
0: Buonasera.
1: Buonasera Giobbe.
0: Buonasera. Buonasera a tutti.
2: Benvenuti,
1: prego.
2: Accomodatevi.
1: Sì.
2: Teranga è veramente molto molto bello. Nel primo episodio voi raccontate le persone che sono tornate in Africa e che mantengono un legame con l'Italia. C'è una storia bellissima di un signore che è stato 20 anni in Italia, ha imparato a fare il cuoco, molto bravo, e poi è tornato in Senegal e ha una bellissima scuola in cui insegna a diventare chef. È una storia bellissima. Però lui si chiama Omar e tu gli dici guardo Omar, quanto è bello. E tutto, niente, sputtanato.
0: La battuta di Totò. Antica battuta di Totò. Sì, sì. Ormai hai detto tutto tu, io che dico.
2: L'ho provato, no, tu troverai parole.
1: È bello anche quando racconti cosa vuol dire partnership, se hai il coraggio di ripeterlo qui davanti
0: al
1: pubblico.
0: Il coraggio, no,
1: vabbè,
0: non
1: ascoltatelo su Rai
0: Partner, ma perché sono ignorante così che non lo sanno?
1: Ma tu racconti.
0: Partner, che sì. Cos'è? Partner, la moglie.
1: O il marito.
0: Ship, o il marito.
1: Certo.
0: Ship, sì. Che cos'è? La nave. Allora, quando mandi tua moglie in crociera, quella è partnership.
1: Perfetto, questa è solo la prima puntata,
0: è
1: poi
0: solo la prima,
1: esatto,
0: la terza.
1: Esatto, la Planet l'ascolterete martedì prossimo. Giobbe Covatta, ci siamo sentiti con delle dirette mentre eravate con Ambref e Alice.
0: Sì.
1: Si vede Andrea Greco nel video. Da lì a me aveva colpito moltissimo una cosa che tu avevi raccontato, il numero di psichiatri, visto che si parla anche di salute mentale quando si parla di Ambref e di salute globale in tutto il paese. Quello, diciamo, mi ha veramente colpito.
0: Quello colpisce perché in Africa la salute mentale la curano ancora in molti posti incatenando la gente a letto, insomma, quella.
1: Su questo devo dire che l'Italia ha fatto la sua rivoluzione,
0: ma insomma la salute mentale è uno stigma, per cui insomma, la gente viene chiusa quando le famiglie se ne vergognano. Insomma, c'è ancora da fare un sacco di cose, ci sarebbe ancora da fare un sacco di cose. E chissà che vi siete detti con Fiorella, perché io non sentivo da là dietro, ma insomma l'avete
1: detto. Ha fatto un editoriale, diciamo, ma importantissimo,
0: insomma,
1: sulla giustizia.
0: Sul fatto che sono stati tagliati i fondi.
1: Sì, questo l'ha detto. Sì, sì.
0: E io posso dire una cosa che...
2: L'ha già detta.
0: Ha già detto pure questa. Io la dico lo stesso, la dico a te.
1: Dilla, sì.
0: Che l'Africa è piena di debiti, no? Questo lo sanno tutti. Che è piena.
1: Anche l'Italia non è messa benissimo, anche l'Italia, a debito pubblico. Però
0: l'Africa ha una differenza rispetto all'Italia, che è piena di debiti, ma non dovrebbe, perché l'Africa dovrebbe essere piena di crediti. Questa è la cosa fondamentale. L'Africa non deve avere debiti, deve avere solo crediti rispetto a quello che è successo nella storia di questo paese, di questo pianeta sostanzialmente. Ecco.
1: Risorse naturali di cui l'Europa, leggevo che la crisi degli aerei con cui molti di noi andranno a farsi le vacanze, la risolveremo in Europa grazie alla Nigeria, che in qualche modo esporta, da cui compriamo un po' di petrolio. Quindi è tutto
0: connesso.
1: No, ma
0: parte petrolio, il Congo viene definito un'orgia geologica, nel senso che in Congo, se tu dai un calcio a una pietra, sotto c'è sta una cosa, che sia rame, che siano terre rare, che sia... Per cui insomma le materie prime in Africa sono veramente a portata di mano, e che purtroppo non sono le loro.
2: Alberto, senti, a proposito di cose rare e preziose, dove hai scavato?
0: Lui stava in strada che suonava, ha detto vieni pure tu, non è vero, Mirko è il cane, questo qua,
1: sì.
0: Questo qua è un giovanotto bravissimo, anzi ha scritto, ma perché l'anno scorso erano i 800 anni della morte di San Francesco, non, 800, non mi ricordo, 800 anni della morte di San Francesco, per cui volevo fare una cosa su San Francesco, avevo chiesto a Mirko scrivimi una canzone su San Francesco, e ha scritto una canzone ma bellissima, ma veramente bellissima. E allora sai che è successo, come quando mia moglie mi ha regalato il borsalino, no? Che era bellissimo sto borsalino, ma io continuo a mettermi dei cappelli che fanno schifo per paura di rovinarlo, hai capito?
2: Mamma mia!
0: Allora non me lo metto quello, perché se non mi si rovina. Allora, questa è come la canzone di Mirko, io non la canto mai perché se non mi si rovina.
1: Dai, qui su Radio 2,
0: allora oggi sì, su Radio 2 la canzone di Mirko il cane, che si intitola Padre, io la vado a rovinare per voi. Ecco qua.

che un dialogo tra noi possa sanare questa dura linea di demarcazione,

0: much.
1: Thank you.
2: Ciao Bevante, Mirko il cane.
1: We sing a song, now we sing a song.
2: Grazie.
3: Un grande futuro da cantante confidenziale.
1: Porca miseria. Ho sudato 7 camicie. C'è la miseria che faccio.
3: Ce la fai a raggiungere.
2: Sì, poi Mirko, per favore, poi potresti scortarlo perché tu.
1: Oltre ad essere uno straordinario autore, è anche il mio badante. Andiamo.
2: Badante. Grazie, tutte le fortune.
1: Grazie.
2: Grazie
3: 20:17, questa è Rai Radio 2 e questo è il concerto per l'Africa Day.
2: Giobbe Covatta, lo ritrovate nella seconda puntata di Teranga, il suono dello sviluppo uscirà martedì e adesso ci raggiunge qui sul palco un artista afrodiscendente. Lei è nata a Torino da genitori congolesi, era qui anche l'anno scorso. Le lasciamo il palco, è Epoch.

Ciao a tutti, come va? Okay, let's go.

0: applausi, applausi per Epoch. Grazie, grazie. Vuoi presentare tu la tua, qual è l'esatta definizione?
1: DJ. Sì, sì.
0: Perché è il nome di una radio concorrente, non volevo dirlo perché mi multano.
1: Ti ha salvato, Ciri, questo è un ottimo. Sì, prego, come si chiama la tua DJ? O lo vuoi dire tu, scusami?
2: Roselyn.
0: Applauso per Roselyn.
1: Roselyn Epoch. Epoch, tu hai insieme i genitori congolesi, hai vissuto la vita tra Bruxelles, Parigi e Torino, non ti sei fatto mancare nulla, la tua musica porta insieme tutto questo, visto che qui cerchiamo di fare anti-stereotipo, in qualche modo la musica afrodiscendente mette insieme tutto, è la risposta a quello che stiamo cercando.
3: Ok, va. No,
1: sì,
3: no,
1: era una domanda che se non sembrava più un titolo di un tema libero, ma fai tu. L'hai capita? Beh, questo mi consola, grazie.
0: No, è abbastanza raro.
1: È abbastanza raro che qualcuno capisca le mie domande, in effetti. Prego.
3: Girl. No, io. Sì, siamo. Oddio, dico siamo perché siamo sorelle. Però, nel senso, io mi sento privilegiata a fare musica perché posso liberamente esprimere la mia identità. Le mie origini, io sono di origine congolese, siamo di origini congolesi e sicuramente portare le mie sonorità mi dà molta libertà di esprimermi e questo secondo me è una cosa bellissima che al giorno d'oggi diciamo è bello vivere un po' di libertà.
0: Una domanda personale ma non riesco a trattenermi, origini congolesi, poi il Piemonte, poi i Paesi Bassi. Quando sogni? Mm-hmm. Sogni in congolese o in piemontese?
3: Guarda, non lo so.
0: Ottimo, ottimo.
1: Lingala, giusto? È la lingua anche che usi
3: Lingala.
1: Un po' nei tuoi pezzi.
3: Sì. Perfetto. No, comunque sogni in italiano. Sono nata qui, parlo sempre in italiano, però.
1: Incubi e sogni in italiano. Sono grazie. Sogni per Epoch. Grazie, grazie.
3: Grazie.
1: Grazie a Roselyn anche, grazie a entrambe. Sono le 20:22, quasi 23, Radio 2, concerto per l'Africa, Sala B live. E vado a prenderla perché mi sembra che come le rotte dall'Africa a volte si rischia di perdersi, dovrebbe arrivare sul palco un altro ritorno anche quest'anno. Lei è Kaze. Kaze, ci sei? Eccoti, bentornata.
4: Ciao, buonasera.
0: Eccoci. Kaze, benvenuta. Eccoci. Di nuovo, ti facciamo cantare e poi ti chiediamo poi qualcosa e se vuoi portare
1: l'argomento a piacere.
0: È meglio,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: meglio,
1: tu,
0: è meglio.
1: Kaze, live, concerto per l'Africa. No, con l'Africa, ho sbagliato.

0: Grazie.
1: Kaze, Kaze live.
2: Kaze, una volta a Radio 2 ci avevi raccontato, tu hai tantissime identità, sei laureata in scienze infermieristiche, ci avevi raccontato che avevi lavorato in ospedale a Milano nelle settimane, nei mesi molto incasinati del Covid, e adesso sei tornata a fare un viaggio con Amref in Africa insieme a una giovane studentessa di medicina sociale dell'Università di Amref. Dacci un'immagine di questo, domanda molto chiara.
3: Questa
2: quella
3: è chiara, nitida, sì. Gli avevo suggerita.
0: Molto, molto
3: però
0: chiara,
3: certo,
0: grazie.
2: La figurati.
0: No, sì, è stato un po' come un cerchio che si chiude, perché tra l'altro sono andata in Kenya e per vari motivi mia madre mi ha partorito in Kenya. Io sono del Burundi, ma per motivi politici, insomma.
2: Il papà è di Napoli.
0: Il papà è di Napoli.
2: Diciamolo, perché sono il maschio, si offende.
3: Perché per motivi politici?
0: No, per le situazioni, insomma, nei paesi africani ci sono, no, una serie poi di situazioni politiche a seconda del posto, e in quel momento in Burundi, insomma, non era il posto più pacifico del mondo, quindi
3: sono stata partorita
0: in Kenya, a Nairobi.
3: Nairobi.
0: E quindi niente, con Amref ho avuto la possibilità intanto di tornarci, poi non avevo ricordi, ma poi appunto di incontrare una ragazza che aveva fatto un percorso molto simile al mio in una situazione completamente diversa dalla mia. Quindi io posso dire di aver lavorato nel privilegio, perché comunque la struttura sanitaria dove lavoravo non aveva i limiti di quella insomma che siamo andati a visitare, a vedere con Amref, e però comunque ho potuto vedere quanto la presenza di Amref su quel territorio potesse permettere a queste giovani donne di creare dei progetti, di sognare, alle donne stesse di partorire, tutta una serie di campagne di vaccinazioni per i bambini, che sono cose che prima dell'arrivo di Amref erano anche difficili da immaginare. Quindi è stato molto bello, perché anche guardando i materiali, le cose, no, capivo l'importanza del sostegno da parte di Amref.
1: Tu hai lavorato nell'emergenza Covid in Lombardia, che era una delle, diciamo, regioni più colpite prima di noi, quindi in diretta su Radio 2 abbiamo sentito le notizie preoccupanti anche su Ebola. È un momento in cui c'è grande preoccupazione. Dal Covid dovremmo aver imparato che la salute è globale, che i problemi non sono localizzati in un luogo, ma facilmente diventano problemi di tutti e tutte.
0: No, sì, assolutamente. Infatti per me è importante sempre parlare anche di prevenzione, no? Che è una cosa di cui si parla molto poco. Noi tendiamo a risolvere i problemi una volta che sono arrivati, quando invece magari con delle campagne di prevenzione potremmo riuscire sul territorio proprio anche a diminuire la spesa, no, sul sistema sanitario. Questo in tutto il mondo. E infatti per questo che appunto Amref è importante, perché fa veramente tanta leva anche sulla prevenzione.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie a Kaze. Grazie davvero. 45587, ve lo ricordiamo, la RAI sostiene Amref anche in questi giorni.
2: Fatelo, sì. Basta un sms che diventa qualcosa di fondamentale. Io vado a prendere la prossima ospite, sì. Perché lei ha dei tacchi che mi fanno paura.
1: Si figuri a me.
2: Temo l'ortopedia del San Giovanni.
1: Esattamente, chi sta per arrivare qui sentirete un po' di sound di nuovo napoletano, sentirete evocare una parola che ancora non abbiamo detto, ma ahimè va guardata in faccia, che è quella del razzismo. Lei di nuovo mette insieme una carriera da imprenditrice, studia a Londra, un'infanzia dalle parti di Napoli. È arrivata, Cirri?
2: È arrivata, l'annunci?
1: Lina Simons!
2: Lina!
1: Eccola qua! Torna! Non da sola,
4: ciao,
1: perché siamo tutte sorelle,
4: attenzione.
1: Qui sul...
4: Ok, prego.
1: Con chi sei, Lina? Con chi
4: sono?
1: Sei?
4: Sono qui con Sonia.
1: Sonia
4: Garcia,
1: benvenuta Sonia.
4: Anche conosciuta come Acid Ice.
1: Sì.
4: Quindi sì, eccola.
1: Eccoci qua, ti lasciamo il palco.
2: Sonia.
1: Ciao Sonia, ciao Lina. Questa
2: io
1: è Radio 2.
2: In pallo Lina, ma non ho...
4: Grazie. Dimmi tu. Aspettiamo Sonia. Ci mette... nostro agio.

0: grazie, grazie mille.
1: Concerto per l'Africa, Lina era qui con noi anche l'anno scorso, bentornata Sonia.
0: Grazie,
1: Lina.
0: Grazie per avermi avuto anche quest'anno.
1: Beh, insomma,
0: onore.
1: Grazie a te, grazie.
0: Onore,
1: a te.
0: Grazie.
1: Tu abbiamo letto nella tua bio, hai addirittura una laurea in business della musica, quindi c'è bisogno di te. Molto in questo paese. Sui tuoi social un po' racconti quelli che, ahimè, tocca dirlo, ci sono ancora un po' di stereotipi verso gli artisti afrodiscendenti. Ci racconti il tuo preferito, quello proprio, diciamo, il tuo cavallo di battaglia a questo punto di vista?
0: Intendi, scusa, come artista oppure come stereotipo a livello di social?
1: Anche questa volta.
0: Guarda,
1: sì.
0: Io ultimamente sto facendo una battaglia contro le persone che si permettono non solo ad essere razziste, ma anche analfabete. Ultimamente ho detto che voi you dovete scegliere una, perché entrambi è un po'
2: troppo.
1: Grazie Alina.
0: Questa è la mia.
1: Grazie Alina Simons.
0: Buona serata.
1: Ha detto tutto, direi.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Sonia. Grazie.
3: Le accompagna all'uscita.
1: Accompagna lei, fa l'uscire.
3: Io, sì, venite. Occhio ai gradoni, e questo ha ucciso.
1: Ecco. Un altro ritorno qui sul palco mentre ci riaccompagna Alina Simons e Sonia. Lui è un artista afrodiscendente, ma nel senso letterale del termine, perché ha una di quelle storie di immigrazione forzata che conoscete, quelle con cui si descrive molto spesso il continente africano. È qui e fa splendida musica da alcuni anni in Sicilia. È Chris Obey. Cirri, vado a vedere se c'è.
3: Sta arrivando
1: Chris. Un altro ritorno qui nel concerto per l'Africa Day su Rai Radio 2.
3: Sta arrivando eccolo Chris.
1: Qua.
3: Benvenuto, seguimi, andiamo. Occhio al gradone che uccide. Chris Obey.
1: Benvenuto, ti lasciamo il palco.

0: Microfono, eccoci qua. E canterà My People. Scusa Chris, non voglio dire le cose per te, ma è giusto perché...
1: Ci siamo quasi.
0: Eccoci
1: questo
0: qua.
1: È il concerto per l'Africa Day.

0: tipico dell'Asvis, ballare sulla sedia, Enrico Giovannini. Anzi, buonasera. Grazie, Chris.
1: Buonasera a tutti.
0: Chris,
1: grazie davvero.
0: Tu volevi portare su questo palco un messaggio di pace, perché ahimè qualche tensione internazionale c'è, le tensioni internazionali colpiscono anche il continente africano in termini di forniture di medicina e molto altro, ma tu hai detto io voglio parlare di pace.
1: Sì, prima cosa grazie davvero per essere qui, avevo pensato questo anno, sono stato l'anno scorso anche qui, per me questo palco è speciale, quindi grazie per essere qui, grazie. E volevo ringraziare proprio The Social Band, tutto questo che sentite proprio, grazie a loro, che i miei musicisti, grazie davvero. E, cioè, per me questa è la musica, è condividere non solo la pace, la fratellanza, l'uguaglianza per tutti, e dare la voce anche per le persone che non hanno proprio quel momento di dire qualcosa. Con la mia musica io cerco di dare qualcosa per loro, come io ho vissuto, no? E, arrivare in Italia è stato un viaggio incredibile, no? Però oggi io sono contento perché via la musica c'è la libertà, la musica è uguaglianza, liberty, no? Freedom, perché io penso che la musica veramente può cambiare il mondo. Sì.
2: Grazie. Grazie, Chris, grazie.
0: Grazie a Christian Bey.
1: Grazie davvero.
0: E grazie ai musicisti, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie. Massimo Cirri fa l'usciere qui a Radio 2. Sono le 20:42. Noi vi ricordiamo che questo è un concerto fatto da Radio 2 insieme a Radio Rai, ad Asvis e ad Amref. È una grande amicizia che rappresenta un po' l'alleanza, come l'Asvis, che racchiude più di 200, o forse un 300. Ogni volta che ti giri si scrive qualcuno, se ne siamo più di 300. Imprese, associazioni, io meno il camperlaia come si dice in Kenya, no, perché tocca
2: pronto,
0: a lei
2: pronto,
0: presentare.
2: L'ho visto. Perfetto. E adesso sul palco dell'Africa Day con grande piacere il dottor Andrea Satta,
0: pediatra, artista. Nessuno
2: Buonasera.
0: Arriva da solo su questo palco, accompagnato dai suoi musicisti.
2: Prego, prego.
0: Andrea, siamo un po' in ritardo, ti lasciamo il palco,
3: sì, sì,
0: lo so, siamo dei ritardatari,
3: ecco.
0: E l'Africa va veloce invece.
2: Nessun pediatra ha mai avuto delle scarpe come quelle di Andrea Satta.
0: I bambini si spaventano. No,
3: però le posso presentare, prestare anche a un presentatore conduttore come te.
2: Andrea
3: Quanto
2: Satta.
3: Hai di piede? Quanto hai di piede?
2: 44.
3: Non posso, sono le mie 42.
0: Questa è una pagina di radiofonia pubblica che verrà ricordata.
3: Ma adesso, dopo questa meraviglia di questa band, che posso fare? Vediamo un po'. Una cosa triste. Che meraviglia. Che meraviglia. Finalmente. Sono finite le vacanze, che meraviglia, veramente.

0: Andrea Satta al concerto per l'Africa Day.
1: Grazie.
0: Andrea, no, una parola sola, ma tu sei, hai tante doti, anche quella della sintesi. Il legame fra fare belle canzoni e prendersi cura dei bambini, delle mamme, qual è?
1: È che loro sono una fonte di ispirazione straordinaria, perché sono artisti naturali. I bambini fanno domande, il teatro è domande e ricerca. Oggi è arrivata la bimba di Naval, una bimba di 15 giorni, Naval è nata nel mio ambulatorio, e quando vedi la mamma del tuo ambulatorio che è stata la tua bambina, pensi che puoi anche andare a cantare. Che meraviglia!
0: Che meraviglia, che meraviglia. Grazie Andrea Satta, grazie sempre.
2: Grazie, grazie ad Andrea, grazie ai suoi musicisti.
0: Presentali. Sì.
1: Giorgio Maria Condemi al basso, scusa, con cui abbiamo realizzato il nostro disco Niente di nuovo tranne te. E Stefano Ciuffi, chitarrista già con i Tête de Bois, ancora con i Tête de Bois. E poi grazie alla meravigliosa band che mi ha accompagnato.
2: La social band.
0: Grazie ancora ad Andrea Satta. Zambotti, sì. Tocca a lei mettere il prossimo
2: ospite. Andrea, mi dà la possibilità di ricordare un dato che ripetiamo ossessivamente, ma ci colpisce sempre tantissimo, un dato demografico: età media in Europa 47 anni, 49 in Italia, età media nel continente africano 19 anni, e questo ci dovrebbe far interrogare sul futuro e sulla cittadinanza europea. E allora arriva qui, credo che abbia cittadinanza romana, lui, reduce dal palco del primo maggio, Eddie Brock, qui sul palco della Sala B,
0: accolto dall'applauso dei convenuti.
2: Eccoti qua, benvenuto, ciao.
0: Attento al gradone, Eddie.
2: Ci vuoi già?
3: Sto attentissimo.
2: Qui siamo tutti fratelli e sorelle. Chi è tuo fratello che è arrivato con te sul palco?
3: Lui è mio fratello Vincenzo, in arte Vince Lion, che suona la chitarra, ben vedere.
2: Ciao Vincenzo, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ti lasciamo il palco, Eddie.
3: Grazie mille.

0: lasciarmi andare. Un applauso a tutti loro.
1: Eddie Brock, grazie, grazie.
0: Grazie a voi. Voi sei, eccoti.
1: Eddie, aiutaci tu, sei stato a Sanremo, tu sì. Fai proprio maggio, insomma, sei più capace di me, Cirri, che siamo vecchi come l'Europa. Potresti ricordare tu il numero, questo qui, guarda.
0: Fammelo vedere da qui.
1: E fai tu l'appello, fai tu per donare ad Amref, che lo fai meglio.
0: Allora, per donare a Amref, sì. Donate a questo numero un SMS, se non sbaglio,
1: sì,
0: no?
1: Vai, vai,
0: 45587, invito tutti a donare.
1: Grazie, Eddie,
0: grazie
1: così,
0: a voi.
1: Così.
0: Glielo regalo di nuovo.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Eddie Brock e a...
2: Vado in postazione di attesa.
1: Lei è stata sul palco all'inizio del lungo Festival per lo Sviluppo Sostenibile, è stato un grandissimo mese di maggio, sono stati più di 1200 eventi, questa è simbolicamente la chiusura di questo grande festival, 25 eventi, il primo, l'apertura a Milano nella sede della Borsa, per ricordare che la finanza sostenibile è una soluzione, per fare il punto sulle imprese che scelgono la sostenibilità. La ritroviamo qui sul palco per questo concerto con l'Africa, Chiara Galiazzo. Eccola qui.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Prego.
1: Chiara.
2: Benvenuta Chiara.
3: Ci rivediamo.
1: Ben ritrovata. Ciao.
2: A te il palco.
1: Prego, prego Chiara Galiazzo.
3: Grazie.
1: Ecco qui.

0: grazie.
1: Applausi, grandi applausi, grazie per mille. Chiara Gagliaccio. Chiara, forse non tutti lo sanno, tu hai una laurea in economia.
0: In economia, oltretutto in economia pura.
1: Alla Cattolica.
0: Alla Cattolica.
1: E hai cantato per due volte alla Borsa di Milano?
0: Sì, e non era neanche la mia prima volta. Ero già andata.
1: Assolutamente.
0: E una volta ho trovato anche i miei ex colleghi, perché io lavoravo in un fondo di investimento, ho trovato i miei ex colleghi lì, ma io cantavo.
2: Questo riguarda poco.
0: La vita è molto strana.
2: Va bene, questo riguarda poco l'Africa, ma questo è per tutti i genitori. Se pagate una laurea, un'università in economia, sappiate che poi potrebbero diventare come Chiara Gagliaccio. Ed è solo.
0: Ma
2: solo
0: in realtà,
2: cose,
0: guarda, il bello dell'economia è che puoi fare tutto quello che vuoi dopo, perché poi nella vita tu non sai.
1: Adesso compriamo anche i diritti per il festival
2: dell'economia.
1: Dell'economia della borsa. Andiamo, ti accompagno.
2: Grazie mille!
1: 4, 5, 8, 7. Da
2: ciao.
1: Questa parte,
2: grazie Chiara Gagliaccio. Adesso Radio 2 in qualche modo unisce questo concerto anche con l'Eurovision Song Contest, di cui è stata radio ufficiale, perché lei è reduce davvero dal palco di Vienna, perché lì ha rappresentato San Marino. È nata a Bologna, è di origine eritrea, è Zenith che raggiunge il palco. Eccola qui, benvenuta.
1: Applauso, sì. Applauso.
3: Ciao,
1: per
3: buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti.
1: Zenith al concerto per l'Africa Day.
3: Grazie, grazie mille. Buonasera. Facciamo sentire un po' di adrenalina.

0: Io mai adrenalina. Grazie!
1: Zenith! Reduce.
0: L'avete sentita l'adrenalina?
1: Altissima. Zenith, vorremmo chiederti tantissime cose della, di quella bellezza tamarra dell'Eurovision. Dicene soltanto una.
0: Ma io mi sono divertita, è stata una bellissima esperienza. E quindi mi sono portata a casa tantissimi bellissimi ricordi.
1: Questo è buono.
2: Puoi fare anche tu l'appello?
0: Assolutamente.
2: Se lo fate voi
0: subito.
2: Suono diverso.
0: Aspetta, lo leggo così.
2: Sì, benissimo.
0: Perfetto. Allora, mi raccomando, donate ora. Il numero di telefono è il 4, il numero da comporre è 45587 Amref Health Africa.
2: Lo diciamo anche a San Marino, che
0: esatto, anche
2: 2,
0: a San Marino.
2: Per cui sei un idolo
0: ovunque.
2: Ormai.
1: Anche gli amici della Croazia possono mandare un
2: messaggio. Esatto, gli assenti all'Eurovision tutti possono mandare un messaggio al 45587.
0: Grazie mille, buona serata. Grazie.
2: Un po' di adrenalina, andiamo verso la chiusura, ma il risultato di questo viaggio organizzato da Radio Rai insieme ad Amref e Asvis in Senegal è stato di incontrare molti musicisti. Uno è arrivato qui a Roma, lo ringraziamo moltissimo per averci raggiunto, è un rapper nella periferia di Dakar, con la musica fa dei progetti importantissimi, e allora prima l'ascoltiamo e poi ci facciamo raccontare. Cir, è arrivato Matador?
1: C'è
2: Matador live per il concerto per l'Africa.
1: Applauso.
2: Arriva qui. Eccolo qui, Matador.
1: Attention, c'est dangereux.
2: Bienvenue, voilà. Matador si avvicina al microfono.

0: Matador.
1: Matador. Bonne voie. Bienvenue.
0: Merci.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Matador, on a une minute, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le travail que vous faites avec la musique dans la périphérie de Dakar? Le lavoro che fate con la musica? Lui ha creato un festival, un'associazione nella periferia di Dakar.
0: Domanda in italiano, risposta in italiano di Zapote. Yeah. Matador.
2: Yes. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les cultures urbaines pour aider les jeunes, accompagner les jeunes qui ont très tôt quitté l'école, qui n'ont pas de chance. On leur donne une deuxième chance pour leur donner des formations professionnelles dans les métiers des arts et de la culture.
1: Matar racconta che con la sua associazione il festival che hanno aperto utilizzano le culture urbane, non solo musica, per dare strumenti, competenze ai giovani nella periferia di Dakar. Grazie Matador.
2: Grazie
1: beaucoup.
2: Thank you Asvis. Thank you Amref. Thank you
1: Radio 2, Radio Rai.
2: Radio Rai.
1: Grazie.
2: Matador from Senegal. Pizia.
0: Matador. E adesso chiudiamo come abbiamo cominciato e quindi torna accolta da questo gruppo di uomini disperati, la social band, la padrona di casa.
1: Francis, eccola qui.
3: Grazie.
0: Francis, vuoi presentare tu questi...
3: Questi
0: uomini,
3: questi ragazzotti? Abbiamo Claudio Trippa alla direzione e alla chitarra, Alessio Graziani alle tastiere, Maggie Marturano nel gabbiotto, Emanuele Ciampichetti al basso, la social band.
0: Noi ringraziamo la squadra tecnica e tutti quelli che hanno molto lavorato con molta intelligenza per produrre questo concerto per l'Africa Day.
1: Ultimo brano, Francis e la social band, concerto per l'Africa Day, 21:10.
3: Let's do it.

0: grazie mille Radio Rai, grazie alla Social Band, grazie a Radio 2. È bellissimo vedere artisti afrodiscendenti su questo palco, è servizio pubblico. Chiediamo scusa ai colleghi per il ritardo, ma l'Africa merita attenzione, questa è l'operazione che stiamo provando a fare, e quindi linea a Chiamami Radio 2. Grazie Massimo Cirri.
1: Grazie Sara Giambotti, buona serata.
0: Grazie.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: richiede attenzione. Di Africa si parla spesso e troppo spesso solo per le emergenze, per le difficoltà. E Africa Day anche a Chiamami Radio 2. Buonasera Agostino Penna.
1: Buonasera a te Federica Elmi, buonasera a tutti voi amici di Chiamami Radio 2 e a tutta la nostra squadra che presto salutiamo.
0: Certo, perché anche questa serata di Chiamami Radio 2 prosegue sulla scia dell'Africa, sì, Day, perché l'Africa è il cuore pulsante ritmico musicale del mondo, lo abbiamo
1: da
0: già
1: lì
0: detto.
1: È nato tutto, jazz, blues,
0: e
1: funky,
0: lo ribadiamo oggi. Ritmo,
1: assolutamente sì, e lo ribadiamo anche con un ospite molto molto prezioso, The Voice. Vi dico solamente The Voice.
0: Sì. Intanto per voi qual è la canzone che vi porta in Africa? Se avete un ricordo da condividere su questo continente meraviglioso, se ci siete stati e avete sentito il mal d'Africa, 348 7 300 200, una canzone che vi fa pensare all'Africa, la potete anche cantare con Ago questa sera,
1: sì,
0: come ogni sera a Chiamami Radio 2. Partiamo con Achille Lauro, Comuni Immortali, primo disco.

0: Comuni Immortali. Primo disco della playlist di Chiamami Radio 2, Africa Day, anche per Chiamami Radio 2. Questa sera, come abbiamo detto in apertura, Agostino Penna, con anche un grande ospite.
1: Eh sì, chi ci segue anche sul 202 Vision, grazie a Valentina Galli e anche al suo assistente che adesso riconosco fra poco, noterà che siamo in tre. Siamo in tre.
0: Tre, signora mia.
1: In tre. Anzi, e vorrei tre. Sentire.
0: Fammi parlare in dizione questa sera.
1: Esatto, perché abbiamo chi ci controlla. Abbiamo The Voice, un grande attore, doppiatore e anche musicista, Stefano De Sando. Facci ascoltare la tua voce. Faccio ascoltare la tua voce.
2: Innanzitutto grazie alla trasmissione che mi ha invitato, grazie alla signora Elmi, grazie al dottor Penna. È un piacere essere qui in una veste completamente diversa da quella
1: che mi sembra di aver De Niro qui stasera.
0: A parte che per i nostri ascoltatori, per chi soprattutto sta seguendo la radio attraverso la radio e quindi ne fa fruizione classica, è proprio musica per le nostre orecchie questa voce inconfondibile. Tantissimi gli artisti che hai doppiato, gli attori che hai doppiato, i capolavori che hai doppiato, ultimo dei quali citavamo poco fa Breaking Bad, la voce di Walter White. Ma stasera non parliamo di doppiaggio, non parliamo di, o comunque non sei qui per parlare del tuo mestiere di doppiatore.
1: Sì, però un cappelletto proprio iniziale, non cappelletto quelli che si mangiano, un'introduzione. Basta, dopo andiamo a mangiare.
2: Come
1: tutto.
2: Si chiama questa trasmissione?
0: Chiamami Radio 2.
1: Ecco, vai.
2: Ehi, chiamami Radio 2, voi siete tutti bravi qui, tutti là dietro, tutti bravi.
1: No, ma tu sei bravo.
2: No, tu sei tu bravo, sei Agostino bravo. Penna, tu sei bravo.
1: Terapia e pallottole questa era, eh?
2: Penna.
1: Tu sono 25, porta. Quanti anni? 25?
2: Che doppio il Cavalier De Niro sono 40.
1: Che gli presta, che lui ti presta il
2: lui
1: viso.
2: Lui presta la faccia a me, sono 40 anni.
1: Ok, perfetto. 40. Molti, infatti dall'86, da Mission. Poi. Invece stasera la missione di stasera è Africa.
2: È tutt'altro genere, tutt'altre cose, sono innamorato.
1: Allora,
0: qual è la connessione tra Stefano De Sando, attore e doppiatore, e l'Africa? Perché tu sei qui stasera? Perché tu sei l'ospite di questa sera, in questa serata dedicata all'Africa? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori, perché è curioso ed è anche...
2: Questo me lo sto domandando anche io.
1: Rispondiamoci
2: insieme. No, io mi stavo domandando proprio questa cosa. Io che cosa ci sto a fare qui? No, è molto particolare la cosa. Allora, amo l'Africa. Ho iniziato a leggere Martin Luther King e Malcolm X ai tempi dei Guantanamo, avevo 14 anni. Poi improvvisamente uscì un film, Indovina chi viene a cena.
1: Come no?
2: Sidney Poitier, un nero meraviglioso. Catherine Hepburn.
1: E quindi lì ti è scattato?
2: In quello stesso periodo esce fuori una cantante in televisione in America che si chiama Miriam Makeba in uno show televisivo.
0: Detta Mamma Africa
2: 25 anni dopo. E quel giorno io ho detto no. Questi sono più bravi di noi, ho detto, questi dei colore sono più bravi di noi. Avevo 13 anni, ovviamente era il 68, non avevo possibilità di fare rivoluzioni del 68ismo italiano, ma mi sono innamorato di questa cosa e nell'Africa. Poi avevo una zia che abitava in Africa, abitava in Tanganica, a quei tempi mi dicevano Tanganica, adesso Tanzania, e allora ho iniziato a bere l'Africa nel cuore e alla fine... Dopo tanta Africa nel cuore.
1: Allora, facciamo una cosa. Dai, questa è la prima parte. Spezziamo questo racconto, che poi recupererai dopo, con un brano che porta proprio il titolo. Emblematico. Il grande Africa dei Toto del 1982, che io ho avuto il piacere solo di fare in esecuzione di cori. Non ho mai cantato stasera, voi lo sapete, senza prove. Provo a farle e entriamo subito nel mondo pop. Africa.
2: Ti ringrazio, adori Toto, per cui.
0: E a voi noi chiediamo ancora una volta qual è quella canzone che vi fa pensare all'Africa. La potete anche cantare al 3487 300 200, ma qui con noi c'è Stefano De Sando questa sera, quindi anche se volete fare una domanda a Stefano De Sando potete utilizzare la nostra linea SMS e WhatsApp. Potrebbero chiederti, non lo so, di che sei un appassionato di calcio, tifi qualche squadra, potrebbero chiederti anche questo.
2: Io qualunque cosa, tanto non rispondo, per cui
0: Vai, Iago!

questa è la canzone perfetta per aprire la parte live di Chiamami Radio 2 questa sera, Africa Day, anche per noi con ospite Stefano De Sando, grande amante dell'Africa. E tra poco anche i vostri messaggi al 3487 300 200. Prima i Commodores.

0: Easy, like a Sunday morning per The Commodores, per la playlist
1: grande
0: di Chiamami
1: Lionel
0: Radio
1: Rich.
0: 2,
1: viva, parlavamo di grandi voci e ci capita proprio fagiolo. E a proposito della tua voce, Stefano De Sando, ricordiamo che abbiamo qui il grande attore, doppiatore dei più grandi artisti americani, il The Voice, De Niro, ma poi anche Bernard Hill, Tim Robbins e tantissimi altri. Stasera ha sposato la causa dell'Africa e parlavamo appunto di Miriam Makeba, che era questa donna africana nata a Johannesburg e dove è andata a finire poi, dove è deceduta proprio, dove.
2: E allora la storia di Miriam Makeba è bellissima, da quella sera che mi ha folgorato in televisione in questo show del sabato sera di cui non ricordo il titolo, americano, vedo e sento questa cantante abbinata, come ti dicevo prima, a questo film che era uscito da pochi giorni, che era Indovina chi viene a cena. Le due cose fanno scoppiare un'emozione, vedo lei che si muove con questo movimento così sinuosamente simpatico, eccetera eccetera, cantando questa canzone che mi resta nel cuore appena l'ho sentita, Pata Pata. Ah. La vita di Miriam Makeba e il suo successo è mondiale, extramondiale, eccetera.
0: E non è solo musicale, ricordiamolo, lei è stata importante ben oltre la musica.
2: L'impegno politico di Miriam Makeba è stato tale. E nella fine di questo impegno politico, proprio nel 2008, viene invitata da Saviano a fare un concerto a Castel Volturno nella chiusura di una manifestazione, ovviamente, di denuncia sulla terra dei pochi. Questo atto avviene in una platea assolutamente feconda, piena di emozione, c'era un rimbalzo emotivo con questa attrice 76, cantante 76enne sul palco che ancora dava tutto di se stessa. Finisce il concerto, Miriam Makeba muore. Viene portata
0: a Castel Volturno.
2: Muore a Castel Volturno. Tant'è vero che nella sua storiografia c'è scritto: nasce a Johannesburg, Sudafrica, muore a Castel Volturno, Italia.
1: Allora, prima di approfondire la tua esperienza, citiamo, facciamo una citazione di Pata Pata.
2: Mi sembra assolutamente necessario. Anzi, grazie, perché Pata Pata più l'ascolto più mi diverto.
0: E quindi live, mentre stanno arrivando le vostre canzoni preferite.

0: E così il nostro Agostino Penna ha omaggiato la grande Miriam Makeba a proposito di canzoni.
1: Gli applausi qui.
0: Sì, certo. Con Stefano De Sando, nostro ospite questa sera. Salutiamo Sonia, ciao a tutti, complimenti per la serata bellissima che ci fate passare. Se penso all'Africa in musica, penso a Imani, in particolare la sua canzone No More Fight Left in Me. Un abbraccio da Sonia. E poi
2: ciao,
0: Sergio
2: Sonia.
0: Da Mantova, un messaggio di apprezzamento per Stefano De Sando, secondo Sergio, doppiaggio italiano da 10, soprattutto quello tuo, Stefano. Ti fanno i complimenti i nostri ascoltatori.
1: Beh, ringrazio gli ascoltatori, ovviamente, per l'attenzione che hanno nei confronti di un mestiere così tanto bistrattato a volte. Che...
2: Sì, quello del doppiaggio.
1: Sì.
0: Ma così prezioso e così difficile poi da fare, 5 cose insieme, più che multitasking. Questo è il nuovo di Gracie Abrams. E suona su Radio 2.

0: una voce delicatissima quella di Gracie Abrams, Hit the Wall, qui a Chiamami Radio 2 con Stefano De Sando. Sono curiosi i nostri ascoltatori della professione del doppiatore di saperne di più su di te. Ci scrivono tra le tante domande Giacomo, nostro ascoltatore di ogni sera, dice: sarebbe interessante conoscere dal vostro ospite quale fu il De Niro più sfidante da doppiare.
1: Allora, non è una risposta facile, perché De Niro è sempre difficilissimo. Ho sempre paura di rovinare la sua straordinaria.
2: Però mi ricordo che due anni fa o l'anno scorso mi hai parlato di un ruolo doppio.
1: L'anno scorso il film più difficile della mia vita, perché De Niro interpreta due malavitosi, due mafiosi. E li fa
0: Vito Genovese e Frank Costello.
1: Frank Costello e Vito Genovese, sì. Grazie, non mi ricordavo i nomi dei due. E De Niro doppia con un'intonazione
2: diversa.
1: E ho dovuto lavorare praticamente su me stesso, togliendo, scorporando, perché si parlano e si rispondono nel giro di istanti. E quindi abbiamo dovuto fare prima tutta una colonna di un personaggio e dopo tutte le risposte dell'altro. Uno era in napoletano, smaccatamente.
2: Me lo ricordo. Tono di napoletano. Ho avuto il piacere di essere invitato da te alla prima della presentazione. Sì, assolutamente.
1: E l'altro no, l'abbiamo dovuto pulire. Volevano farlo calabrese, poi l'abbiamo tolto, abbiamo pulito. Insomma, il
2: pulito termine.
1: Pulito, sì, l'abbiamo fatto più pulito.
0: Più italiano.
1: Però
0: più
1: difficilissimo,
0: italiano.
1: Perché è un film dove De Niro, l'attore De Niro.
0: Già uno
1: è difficilissimo. Invece, farne due è stato un macello.
2: Tornando invece all'esperienza, ricordiamo che a parte il doppiaggio e la recitazione, tu non è che ti improvvisi musicista così, perché
1: no,
2: hai scritto.
1: Io scrivo.
2: Ti occupi anche di musica, hai fatto anche il disco di Ornella Vanoni nel 1990.
1: È vero, io ho avuto la fortuna di fare un album tutto intero per Ornella Vanoni. E non sono mai più riuscito a ricontattarla, però devo dire che lei è rimasta soddisfatta di quell'operazione. L'album si chiamava Quante Storie, un album che mi è rimasto nel cuore.
2: Lo andremo ad ascoltare.
0: Importante.
1: No, è stato un album anche di ripresa di Ornella, per cui c'erano brani non solo miei, però su 9-5 erano miei, per cui insomma poi li ho arrangiati un po', li ho sistemati un po' tutti.
2: E quindi tornando alla musica.
0: E qua arriviamo poi alla musica.
1: Allora arriviamo alla musica.
2: Poi 2020 a un certo punto mi chiami.
1: A un certo punto
2: dice,
1: io mi caro personaggio sofferente per la morte di Miriam Makeba, e dopo tanti anni dico a me stesso: ma perché non posso scrivere qualche cosa per lei? E allora ho voluto fare questa canzone, che nasce dall'idea di Saviano di invitare lei alla Terra dei Fuochi. A proposito, sembra una cosa molto antica, parliamo di quando lei l'ha fatto nel 2008. Parliamo
2: c'è stato
1: di
2: il Papa adesso,
1: ma c'è il Papa l'altro ieri, è andato lì,
2: Leone.
1: A parte oggi ha fatto un'enciclica, ma il Papa l'altro ieri era giù a Castel Volturno ad Acerra per parlare proprio sono venuto qui a raccogliere le vostre lacrime. Questo è un po' di quelle lacrime, per me sono dedicate anche alla scomparsa di Miriam Makeba, che fu l'ultimo grande incontro che lei ha avuto col suo pubblico. E quindi mi nasce l'idea.
2: E i nostri amici sono oramai curiosi, lo facciamo ascoltare in anteprima, perché non l'abbiamo mai
1: però
2: fatto.
1: Prima volevo dire,
2: l'operazione è, raccontaci un attimo.
1: Perché
2: è un'operazione.
1: Chi ha collaborato con me in radio, posso fare il gesto senza che radio non si faceva queste cose, non si potevano fare una volta.
2: No,
1: ma adesso
2: vero. C'ero anch'io, sì.
1: Soprattutto perché mi ha dato una mano nel parlare bene napoletano, che per me era abbastanza complicato.
2: È una lingua.
1: E poi c'è una grande collaborazione che ho con due ragazzi straordinari, che sono Iole Canelli.
2: Bravissimi.
1: E il maestro Marcucci Leonardo, che
2: se ne sono ottimo. Perché è un'operazione.
1: Chi ha collaborato con me in radio, posso fare il gesto senza che radio non si faceva queste cose, non si potevano fare una volta.
2: No,
1: ma adesso
2: vero. C'ero anch'io, sì.
1: Soprattutto perché mi ha dato una mano nel parlare bene napoletano, che per me era abbastanza complicato.
2: È una lingua.
1: E poi c'è una grande collaborazione che ho con due ragazzi straordinari, che sono Iole Canelli.
2: Bravissimi.
1: E il maestro Marcucci Leonardo, che
2: se ne sono innamorati anche i Toto di loro.
1: I Toto.

0: la batteria di
1: lui
0: Bruno
1: canta
0: Disco.
1: Poi c'è le percussioni di Giovanni Imparato
0: Leonardo, e poi c'è il grande percussionista Giovanni Imparato con esercizi di stile, e io che faccio l'autore, lo scrittore, le cose, però per non sbagliare
2: abbiamo il testo in mano. E abbiamo tra i messaggi, salutiamo David da Roma, dice: ho acceso la radio, ho pensato che c'è De Niro, un saluto di grande stima all'immenso De Sando. E beh, l'impressione che fa è più o meno questa, e vale anche per noi che lo vediamo insieme a noi qui nella sala C.
3: Andiamo in Africa.

Questa è la storia di una straordinaria ragazza. Una donna diventata il simbolo di un intero continente.

mondo con queste parole ci parlò. Pata Pata is the name of a dance we do down Johannesburg way. E tutti cominciavano a ballare al ritmo del Pata Pata. Ogni venerdì e sabato sera era il momento del tocca tocca, finché il sole del mattino cominciava a brillare.

0: Si intitola Miriam, questa canzone che abbiamo ascoltato qui a Chiamami Radio 2 tutti per la prima volta, perché è un inedito, sì, scritta da Stefano De Sando, che è il nostro ospite, con le percussioni di Tullio D'Episcopo, la collaborazione
1: Giovanni
0: già
1: Imparato
0: al tempo del nostro Agostino Penna, in questa serata in cui abbiamo portato un po' di mal d'Africa qui a Chiamami Radio 2, anche per quanto riguarda la musica. Ci sono messaggi bellissimi anche che parlano di Africa in qualche modo, o di musica che fa pensare all'Africa. Per esempio, qualcuno ci scrive: Living Darfur dei Mattafix. Nei Mattafix c'è Marlon Rudet, che è il figlioccio di Nene Cherry, che duettò con Youssou N'Dour in 7 Seconds. E qui si chiude un po' un cerchio.
1: Quasi quasi.
0: Ma non solo, ma mettila se c'è tempo in conto. Senti che bello il messaggio di Anna Rita. Anna Rita ci scrive: ero incinta di mio figlio. Al 9° mese andai a sentire Miriam Makeba nel

0: 1996. La notte mio figlio ha rotolato e adesso lui lavora in Mozambico dopo essere stato in Zambia, in Guinea con diverse associazioni. Sarà colpa di quel concerto?
1: Ma che bello, questo è bellissimo.
0: Questo veramente. È bellissimo.
2: Assolutamente sì.
1: Il figlio si è rotolato nel suo ventre mentre lei ascoltava il concerto. Bellissimo.
2: Aveva il Mal d'Africa ancora prima di nascere.
1: È stato col Mal d'Africa ancora prima di essere messo al mondo. Bellissima questa cosa.
0: Molto. Ciao Annalita, grazie della tua testimonianza,
2: grazie,
0: di averci regalato un pezzetto di te. Tra poco ci regala una storia come ogni sera Antonella Boralevi a Chiamami Radio 2.

0: Bam, bambina.
1: Il nuovo di Elettra Lamborghini qui a Chiamami Radio 2, Africa Day per Chiamami Radio 2 con ospite Stefano De Sando. Abbiamo ascoltato Miriam, progetto inedito. Sappiamo che ci sono anche gli altri autori all'ascolto, ci fa un grande piacere. Salutiamo Marco che dice Mal d'Africa di Franco Battiato, che va giustamente citata. Ma salutiamo anche Walter che scrive: ho atteso che qualcuno lo citasse, visto che non lo ha fatto nessuno, merita citare Paul Simon e il suo album Graceland. Diciamo il primo con palesi influenze etniche africane, ovvio legate a Mandela, da parte di un occidentale.
2: Certo, naturalmente grande, grande sì. Mandela. E come ogni sera, anche stasera, sebbene tutti abbiamo un po' di mal d'Africa, abbiamo il racconto e la storia e le riflessioni della nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
3: Sì, eccomi. Ci sono come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino. Ormai il nostro appuntamento. Il nostro appuntamento per trovarti il cuore intorno alle 21.30, 21.40. Allora, guarda, c'è un uomo con la faccia pallida, una giacchettina lisa, è seduto alla scrivania di un ufficetto buio al primo piano di un vecchio palazzo a Lisbona. È chino su una pila di fogli, di lettere, di conti, è un impiegato, fa il corrispondente in lingue estere. Lui è portoghese di nascita, ma parla fluentemente l'inglese. In realtà, però, non parla con nessuno dei suoi colleghi, lui parla solo con se stesso e lo fa con l'unico modo sicuro, la scrittura. Scrive poesie, scrive romanzi, scrive i suoi pensieri, non li fa leggere a nessuno. Però, e per questo ti racconto questa storia, questo impiegato, che poi è il più grande scrittore del Portogallo, ma è stato riconosciuto il più grande scrittore del Portogallo e dopo che è morto, molti anni dopo, quando era vivo non lo prendeva sul serio nessuno. Allora, Fernando Pessoa non scrive da Fernando Pessoa, no, lui scrive incarnandosi in un personaggio che inventa, che però non è un personaggio, è proprio lo scrittore di quel libro lì. Per esempio, una volta scrive chiamandosi Alberto Caeiro, e questo Caeiro è uno che fa il poeta e è innamorato della natura, oppure scrive chiamandosi Alvaro de Campos, e questo Campos invece è un ingegnere navale, uno fissato sulla modernità, oppure scrive chiamandosi Ricardo Reis, che è un medico, oppure Bernardo Soares, che invece è tormentato dall'inquietudine. Sì, io lo so che ti gira la testa. Ma se ci pensi, non capita quasi a chiunque di sentirsi nella vita, magari una volta, due, tre, una persona diversa da quella che è, che tutti conoscono, che porta quel nome lì? Allora, Pessoa è morto nel 1935, giovane, aveva 47 anni, ed è morto per una cirrosi. La cirrosi che racconta tutto l'alcol che non ha mai smesso di bere. E io penso che bevesse per reggere proprio a questa difficoltà che lo mangiava, di riconoscere chi era e di essere se stesso. E ci sono due frasette, anzi sì, insomma, infatti è una frase sola, che ha scritto alla fine, pochi mesi prima di morire, chiamandosi col nome del poeta, Cairo. Ci sono solo due date se qualcuno volesse scrivere la mia biografia: la mia nascita e la mia morte. Tutti i giorni tra l'una e l'altra sono miei. Ma veramente non erano suoi, erano di tutta la gente che lui aveva incarnato, impersonato. Allora, Agostino, prepari per me Oggi sono io di Alex Britti, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che vuoi capire chi sei davvero.
2: E Alex, grazie Antonella, ha cercato di capirlo con questo brano, anzi lo ha proprio dichiarato, e non solo lui, anche altri interpreti notissimi naturalmente, c'è anche la versione di Minar, bellissima. Oggi sono io, Alex Britti, che ti dedico con tutto il cuore questo brano del 1999.
1: E grazie Antonella anche per la riflessione che ci fai fare, perché non è facile accettarci e magari ricercarci senza paura, cercare di capire chi siamo senza paura. A volte ci vuole un grande coraggio per parlarsi in maniera schietta e sincera, proprio anche noi a noi stessi, e poterci dire oggi sono io. E questo è il bello della diretta. Sì, yes. Sì,
0: abbiamo perso i cavi.
1: Ci siamo persi dei cavi.
0: Sì, sì, sì.
1: Stanno rotolando. Eccoli. Vai, Iago.
4: Arriverà. L'avete mai sentita la canzone Arriverà?
1: Sì. Demo, dai, di Emma.
4: Sì, sì, sì, adesso arriverà. In questo momento. 3, 2, 1.
1: Via.

0: Oggi sono io di Alex Britti, ripresa poi anche da Mina in una grande cover, la dedica per Antonella Borelevi. Un minuto e ci salutiamo. Stefano De Sando, intanto grazie per essere stato qui con noi. Riusciamo in 30 secondi a dare un consiglio a questi ragazzi che magari oggi nel 2026 vorrebbero fare i doppiatori, che è un mestiere difficile?
1: Non sono propenso a dare consigli, invece ringrazio voi, ringrazio Federica e ringrazio...
0: Trovati un piano B sottotesto?
2: Sì, pensa che c'era Andrea Perroni che voleva proprio ascoltarla questa cosa, il nostro audio, buonasera, che è appassionatissimo di doppiaggio.
1: No, in 30 secondi no, sicuramente no, grazie, è stato un onore essere qui con voi, veramente grazie, grazie a tutto lo staff che c'è dietro.
2: Prossimo doppiaggio, prossimo lavoro?
1: Prossimo doppiaggio è un altro De Niro, guarda, quanti presenti miei, per presenti tuoi, sarà un proseguo
2: un po' più brillante.
1: Grazie,
0: allora,
1: veramente.
0: Ringraziamo Leonardo Sinibaldi, Andrea Perrone, la nostra curatrice Emma Caggiano, la nostra Eleonora Catapano con Luca Masci. Luca Masci, soprattutto grazie per i dolcetti greci che ci ha portato, buoni, e ci ha fatto assaggiare.
2: E io non ho ancora assaggiato.
0: Vi lasciamo con Eretici, come ogni lunedì sera, Jody Alivernini e Barbara Venditti. Grazie ancora a Stefano De Sando.
2: Stefano De Sando, tu sei bravo.
0: Grazie.
2: Anche lei è brava.
0: Ti amano, c'erano mille domande, tornerà a trovarci. Stefano De Sando, ci appuntiamo le domande che non abbiamo fatto stasera.
2: Appuntamento domani sera con tutti quanti voi. Chiamami Radio 2.
0: Baci. Grazie.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci della Mobilità. Partiamo dalla diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la Milano Varese. La presenza di materiali dispersi in galleria. Prudenza. A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, coda a causa di un veicolo fermo. Così tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri. A1 Milano Napoli, qui tra Bivio 1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e A14 Bologna Taranto in direzione Milano. Il tratto è chiuso per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro a Castel San Pietro in uscita da Bologna. La coda è per traffico intenso. Sempre sulla 14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 2 km di coda in aumento per tratto chiuso. A1 Milano-Napoli tra Magliano e Attigliano in direzione di Firenze 4 km di coda per un camion in avaria al chilometro 489. Il traffico defluisce su una corsia. Sempre sulla 14 c'è un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna e per questa ragione si è formata la coda. Un incidente poi sulla 1 Milano-Napoli, un camion ribaltato tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. A risentirci al prossimo aggiornamento.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. 2-2.
2: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it. 2-2.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Eretici con Jody Alivernini e Barbara Venditti.
5: Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, quando suona questa parolina vuol dire che è lunedì sera, vuol dire che tornano in diretta su Radio 2 Barbara Venditti e Jody Alivernini. Buonasera
6: e buonasera, buonasera a te Jody Alivernini. Subito salutiamo il nostro regista Leonardo Sinibaldi, accanto a lui alla parte tecnica Gabriele Cioni, in redazione per noi e anche per voi naturalmente Angelo Dello Jacopo. Ciao Angelo.
5: A supervisionare tutto, anche a controllarci, anche se è un'ora di libertà, però qualcuno ci controlla sempre, giustamente, ci dà le coordinate. Allora salutiamo ovviamente Giovanni Lamanna, Elena Ferrara Granai e salutiamo alla visual chi ci sta riprendendo sul canale 202, ovvero Stefano Imola.
6: Ma poi naturalmente ci sono i saluti per voi e come sapete anche qualche piccolo indizio, perché ormai avete imparato a conoscere questo appuntamento, un po' con l'eresia se vogliamo, che ogni settimana vi porta un tema, un argomento e una canzone copertina che un po' questo tema ve lo introduce o almeno vi lancia lì una palla, no? Perché voi la possiate raccogliere e già capire di cosa parleremo questa sera. Diciamo che stasera l'indizio è abbastanza facile, dovreste riconoscere sia questa voce che questa canzone, canzone copertina.
7: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere con

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

po' di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: canzone usciva nel 1978 in un'Italia che aveva voglia di rivoluzione, di cambiamento. Era un'Italia sicuramente diversa, eppure Eugenio Finardi con la sua Extraterrestre torna ed è di grande attualità in un mondo che adesso qualche volta davvero ci fa gridare: vorrei poter ricominciare in un altro pianeta, e chissà che non arrivi un extraterrestre a portarci via, visto che
1: tutto è
0: l'attualità,
1: possibile.
0: Le notizie dicono che appunto, Jody, forse è possibile.
1: Che tutto è possibile, perché lo scorso 8 maggio il Pentagono ha pubblicato questo primo lotto di file sugli UAP, ovvero i fenomeni anomali non identificati, nome che oggi ufficialmente è preferito ai cosiddetti UFO, insomma tutti li conosciamo così. E allora questi file sono stati pubblicati, girano tante notizie, anche sui social abbiamo visto delle immagini affascinanti, inquietanti, dipende un po' dai punti di vista, ma quando parliamo di extraterrestri, allora ormai è di casa, abbiamo il capitolo 2 da sviscerare con il nostro ospite che torna a trovarci ad Eretici qui su Rai Radio 2 tra pochissimo, ovvero Red Ronnie. Tempo di ascoltare anche questa bellissima canzone di Etta James, Something Got a Hold on Me.

0: 1962 per questa Something Got a Hold on Me. Etta James ad accogliere il nostro ospite che torna a casa praticamente, perché questa ormai è diventata casa sua. Red Ronnie, buonasera, ben ritrovato su Rai Radio 2.
1: Ciao, ma mi sentite bene?
2: Ti sentiamo benissimo.
0: E ti vediamo anche.
2: Ciao, senti.
1: Fantastico. Che cosa volete sapere ancora?
0: Allora,
1: praticamente
0: tutto.
1: Però devo dire una cosa.
0: Sì.
1: Che c'è stato chi critica Eretici perché dà spazio a Eretici, appunto.
0: Certo.
1: Però abbiamo parlato di UFO e improvvisamente il governo americano dice che
0: è
1: esistono. Quindi vuol dire
0: incredibile.
1: Che insomma...
2: Allora, no, noi volevamo partire proprio da lì, no? Un po' il riassunto delle puntate precedenti, perché ci eravamo sentiti circa un mese fa e tu ci avevi salutato con un messaggio che ti era arrivato in tempo reale da parte di Marina Tonini, che adesso per i nostri ascoltatori chiariremo e ricorderemo anche chi è, e il messaggio diceva, ce l'avevi letto in diretta, il tempo è finito, il ritorno del figlio dell'uomo è a momenti, e dopo arriva questo rilascio dell'8 maggio. Ma cosa è successo nel frattempo?
1: Beh, nel frattempo non è successo assolutamente nulla di speciale. Dovevano per forza, si dice che Eisenhower negli anni 50, il presidente americano, ebbe un contatto proprio di persona con extraterrestri, gli hanno dato 50 anni per annunciare che gli extraterrestri esistevano. I 50 anni sono passati abbondantemente e quindi ormai non potevano più tenere, anche perché si sono fatti vedere in maniera molto intensa. Ci sono fatti vedere dove questi droni misteriosi di cui parlavano New Jersey eccetera, o che comparivano su basi militari, in realtà erano droni extraterrestri. Quindi alla fine sono stati ormai, sai, con i telefonini le persone riprendono, fanno vedere video, fra l'altro video molto più espliciti di quelli che ha pubblicato il Pentagono, però pare sia la prima pubblicazione del Pentagono, anche perché è molto rischioso dire ufficialmente che gli extraterrestri esistono, che esistono gli UFO.
0: E da questo punto di vista, infatti, gli americani, diciamo, non li definiscono alieni, non hanno dato una definizione precisa. Noi sappiamo che nella chiacchierata di questa sera tu ci porterai un po' verso la spiritualità, però ora, senza spoilerare troppo, vogliamo raccontare, spiegare un attimo, ricordare soprattutto chi è Marina Tonini e cosa ti aveva detto Red.
1: Beh, Marina Tonini scrisse anni fa un libro, La Rivelazione, dove c'è scritto tutto, la rielezione di, cioè lei ha canalizzato. Canalizzare significa che tu scrivi delle cose, fra l'altro il primo brano che ho scelto, che avete messo in scaletta, è un brano anche quello canalizzato, cioè tu ti metti lì e scrivi e dopo dici ma che cosa ho scritto? Cioè lei ha un contatto con gli extraterrestri da anni, tant'è vero che fu invitata in varie trasmissioni televisive, non so se voi farete vedere anche quella con Magalli, farete ascoltare, però e quindi ebbe la notizia che sarebbero, che il tempo era finito, ma il tempo era finito, il figlio dell'uomo è anche Gesù, cioè quello che chiesero gli extraterrestri a Marina Tonini già 15 anni fa e hanno chiesto di recente è di fare, di pregare, perché la preghiera è l'unica cosa potente che noi abbiamo, cioè non esiste ribellione nei confronti dei malvagi, i malvagi non hanno empatia, chi governa il mondo non interessa. Io ultimamente mi sto occupando di frequenze, sto scoprendo che le frequenze, anche Tesla eccetera, sono state usate per il male, non per il bene come erano nate. Quindi diciamo che la preghiera è importantissima e già allora parlavano di spiritualità, quindi è importante questo aspetto, perché tutti dicono ah magà, fanno paura gli extraterrestri, sono cattivi, vengono a rubarci l'anima. Assolutamente
2: vabbè,
1: no.
2: Dai,
1: gli extraterrestri sì.
2: Avremo una puntata per parlare proprio di questo e magari per non mettere paura, o qualcuno paura ce l'ha, però visto che vogliamo partire da un mantra, dalla spiritualità, tu ci hai già anticipato The Lord, ci spieghi un po', introduci un po' questo brano, che cos'è?
1: Allora, Christian The Lord è uno dei partecipanti al prossimo OM che faremo, la preghiera per la pace sulla spiaggia di Miramare di Rimini, di Bagni Ricci. Sono arrivate anche 10.000 persone nelle edizioni precedenti, tant'è vero che Cecchetto diceva ma cosa sta succedendo. Questo è un brano canalizzato, un brano che si chiama Shanti Nabura. Questa sera ascolteremo dei brani che non sono nella playlist di Rai Radio 2, vi chiedo scusa, ma è roba strana.
0: Ti è concesso
1: mai.
0: Red Ronnie ha questa questa possibilità, ecco.
1: Sì.
0: Grazie al nostro direttore Giovanni Alibrandi,
2: ecco, non sono gli
0: salutiamo.
2: Extraterrestri in questo caso, no, c'è un direttore che ovviamente
1: allora, Allora, comunque Jody e Barbara, il brano si chiama Shantinapura, uh-huh, e il testo in italiano è: se Dio potrà accompagnarmi nelle strade senza fermarmi, pace attraverso il vento, e noi uniti con forza e coraggio, se Dio vorrà accompagnarmi nelle strade senza fermarmi, pace sarà in una volta sola. E poi uniti nelle strade una volta per volontà di Dio. Quindi questo è Shantinapura, è un mantra. Vedi, se questa, tu pensa che io l'ho preso per mandarvelo e ce l'ho in testa, mi sveglio la mattina,
2: e allora ascoltiamolo.

0: scialla.
1: E il disannuncio lo lascerei fare a Red Ronnie. Cosa abbiamo ascoltato, Red? Ci sei? Pronto?
2: Abbiamo ascoltato. Ecco. Ci sono. Ah, credevo. Abbiamo ascoltato Shantinapura di Christian Delorde. Ma stasera la musica è strana, Cioè. È la musica della preghiera, musica di preghiera in varie lingue, in varie religioni, è quello che succederà poi a Rimini il 6 di giugno, cioè la preghiera internazionale non è una preghiera, è strano che siano gli extraterrestri a chiederlo.
3: Allora, in questa unione tra extraterrestri, disclosure e spiritualità che tu già ci hai anticipato parlando di questa puntata, in queste settimane è successa un'altra cosa, tu stesso ce l'hai segnalato, un pastore, un telepredicatore americano che si chiama Perry Stone, ha rilanciato sui suoi canali un messaggio dicendo che alcuni predicatori sono stati chiamati direttamente dagli uffici governativi degli Stati Uniti, dell'FBI, poi correggimi se sbaglio, però questo è un po' il fatto, e a loro è stato chiesto direttamente, da come dice questo pastore, dal governo americano, di iniziare a preparare i propri fedeli. Sentiamone un pezzetto del suo messaggio. Perry Stone.
4: Alcune delle persone presenti a quell'incontro dicevano a noi pastori: dovete preparare la vostra comunità, dovete essere pronti a rispondere alle domande della gente, perché quello che sta per essere reso pubblico sarà sconvolgente. E una parte di queste rivelazioni riguarderebbe velivoli che sarebbero stati scoperti e che, a quanto si sostiene, non apparterrebbero al nostro pianeta. Anche i materiali di cui sono fatti non sarebbero terrestri. E poi si parla di creature molto strane, dall'aspetto rettiliano.
3: Allora, Red, commentiamo un po' questo messaggio.
2: Dunque, tanto per cominciare, quella che viene definita disclosure, poi fra un po' uscirà anche il film Disclosure di Steven Spielberg, tutto questo dichiarare che esistono altre civiltà, altre razze, altre vite nell'universo, sconvolge tutto. Sconvolge il potere politico, tant'è vero che questo ritardo nel dirlo è perché il potere economico dice: se verrà dichiarato davvero che esistono gli extraterrestri, crolla l'economia. E idem la religione. Cosa succede nella religione? Ok, lascia stare che ci sono stati dei sacerdoti che hanno parlato di extraterrestri, addirittura Papa Giovanni XXIII si dice, Capovilla, il suo assistente, si dice che abbia incontrato degli extraterrestri. Ma un conto è incontrare e sapere dell'esistenza, un conto è ammettere che ci sono delle altre vite nell'universo. A questo punto tutti i dogmi della religione saltano e devi preparare, ti devi inventare un nuovo tipo di religione. Perché di che religione sono? Hanno una religione? Hanno un credo? Credono un Dio? Qual è il loro Dio? Ecco, sono tutte domande che vengono fatte perché non si tiene in considerazione una cosa, che molti sostengono che lo stesso Gesù Cristo fosse un extraterrestre. Tant'è vero che nella famosa frase, quando Pietro lo vuole difendere, che lo stanno per arrestare, dice: lascia che si compia tutto. Vuoi che, se io non volessi, potrei chiamare legioni di angeli? Ma chi sono le legioni di angeli dal cielo se non extraterrestri? Quindi alla fine c'è un caos mondiale che genera questa notizia. E la cosa strana, vedete Jody e Barbara, è che quando c'è stata questa disclosure, chiamiamo, che hanno pubblicato i file del governo, tra l'altro il governo della guerra, cioè, hai capito? Non della pace, perché poi Trump ha cambiato, della pace è diventato guerra, ha pubblicato i file, i giornali italiani ne hanno scritto pochissimo.
3: Io ho fatto
2: proprio la home page di tutti i giornali, c'erano le prime 8 notizie, erano su Stasi, su questo delitto ancora dopo tanti anni, poi sotto c'erano della, cioè non c'erano, perché c'è paura, non sai come trattare questo argomento, anche se te lo potevi aspettare, è arrivato come un fulmine a ciel sereno.
3: Infatti anche noi cerchiamo di trattarlo delicatamente, perché entriamo in un mondo inesplorato, appunto, come avevamo anticipato, dove andiamo a toccare i temi spirituali. Tra poco spiegheremo magari, Red, anche che hanno a che fare con la spiritualità, ma soprattutto qual è il messaggio che portano, perché poi di base forse fondamentalmente è importante questo. Ma come abbiamo detto in apertura,
1: tu questa sera ci porti, oltre ai tuoi racconti, anche della musica che hai scelto, quindi lasciamo a te presentare la prossima canzone, però mi raccomando, io ci tengo particolarmente, ce la presenti dicendo su Rai Radio 2 ora ascolta queste cosette proprio da speaker radiofonico, ti vadi a giocare con noi.
2: Allora, quando ci ricapita,
1: quando ci ricapita, capisci, Red Ronnie?
2: Io facevo lo speaker radiofonico quando voi ancora eravate attaccati al
3: cellulare.
2: Appunto,
3: esatto. Ma non è vero che ti si ascoltava.
1: Grazie, facciamo che sia vero.
2: No, guarda che io ho iniziato nel 75, mi sa che voi nel 75. Allora, c'è un brano meraviglioso di Lucio Dalla che è Inna.
1: Sì.
2: Bene, questo brano non ha avuto successo, tant'è vero che Lucio mi chiese a me di farlo ascoltare nel mio programma Roxy Bar senza video, perché lui lo scrisse quando era alle Isole Tremiti e vide passare sopra la sua barca i jet che andavano a bombardare nell'ex Jugoslavia, nella guerra dell'ex Jugoslavia. E lui iniziò proprio d'istinto, mi raccontò che prese e disse: e adesso basta sangue. Ma poi c'è il messaggio più importante, che è l'amore che vincerà, è l'amore che ci salverà. Bene, questa canzone verrà cantata all'OM a Rimini il 6 giugno da una cantautrice romana che l'ha voluta interpretare, e ascoltare questa canzone dalla voce di una donna che è Inna, che è Ilaria Argiolas, è incredibile. Perché? Perché non è solo l'amore che ci salverà, ma sono le donne che debbono salvarci, perché le donne che mettono, che creano la vita, non possono toglierla, e quindi sono le donne che devono fare smettere questa guerra scellerata. Quindi questa è Inna su Rai Radio 2, programma Eretici, Ilaria Argiolas.

0: Lucio Dalla aveva scritto questo messaggio d'amore, Ilaria Argiolas nelle stesse parole lo riporta ed è Enna, c'è Red Ronnie con noi, è lui che ha scelto questa canzone. Red, questo era il messaggio di Lucio Dalla, assolutamente commovente, quando dice: in una notte buia io comunque ti cercherò. 30 secondi per condensare in un titolo quello che secondo te è il messaggio che invece questi extraterrestri porterebbero a noi.
1: Beh, questi extraterrestri, intanto per cominciare, non ci sono gli extraterrestri, come dire, non c'è l'essere umano, c'è l'essere umano buono, certo, cattivo, giovane, vecchio.
0: Però un titolo.
1: Quindi ci sono tanti tipi. Eh?
0: Un titolo, immagina che esca a tutta pagina su uno dei nostri quotidiani il messaggio che ci mandano questi esseri, che non sono umani.
1: È l'amore che vi può salvare, come diceva Lucio Dalla.
0: Che
1: è l'amore che
0: molto,
1: ci può salvare. Gli extraterrestri hanno dei, vedi, Gaspare De Lama mi raccontava nelle conversazioni con loro, Marina Tonini mi diceva quello che gli dicono, e cioè è l'amore. Noi esseri umani stiamo distruggendo questo pianeta, noi abbiamo paura che gli extraterrestri vengano e distruggano questo pianeta, assolutamente no, perché se avessero voluto farlo l'avrebbero già fatto, hanno una tecnologia enormemente superiore, possono viaggiare più veloci della luce e quindi perché non ci stanno distruggendo e perché ci tengono che noi salviamo questo pianeta?
2: Lasciamo queste domande, lasciamo queste domande aperte, rispondiamo tra poco perché ora diamo la linea al GR2.

0: Sono le 22 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buonasera da Luciano Cozzolino. In apertura la flottiglia di terra bloccata in Libia. Secondo quanto riferito dalla delegazione italiana, sarebbero in corso delle violenze ai danni del convoglio, con gli attivisti picchiati e trascinati all'interno di auto e autobus. Segnalati diversi feriti. Alcuni veicoli non identificati avrebbero anche speronato le tende. Non è chiaro chi siano gli autori, ma sembra che gli assalitori stiano portando gli attivisti verso Misurata. Nel paese nordafricano erano stati arrestati nelle scorse ore due membri italiani della missione, di cui si attende ancora il rilascio. Ed ora le elezioni. Si vanno delineando i risultati delle amministrative di questo fine settimana che hanno interessato diversi capoluoghi. Ci aggiorna in studio Alessandro Allegra.
3: Luciano, cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. Vince il centrodestra contro i pronostici della vigilia con Simone Venturini, eletto al primo turno con più del 52%. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, poco più del 38%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, vincente con circa il 66% dei voti, a fronte del 24% del candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centro che più del 59%. De Luca, lo ricordiamo, correva senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati, quello di Verdi Sinistra, del Movimento 5 Stelle e del centro-destra. A Messina, verso la vittoria del primo turno, siamo sopra il 52%, per il sindaco uscente Federico Basile, espressione, lo ricordiamo, della lista civica Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Sconfitti i candidati di centrodestra e centrosinistra Scurria e Russo. Andiamo in Toscana, dove vince il centrosinistra Prato con Matteo Biffoni al 56,1%. Centrosinistra vincente anche a Pistoia. Ci sarà un ballottaggio ad Arezzo tra il candidato del centrodestra Comanducci al 44% e Ceccarelli al centrosinistra al 32%. Ricordiamo, ballottaggio il 7 e l'8 giugno.
2: Grazie ad Alessandro Allegra. Okay. Ai sindaci eletti gli auguri di Giorgia Meloni via social, occasione anche per rivendicare i risultati del proprio schieramento. Anche oggi, scrive la Premier, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sull'unità del centrosinistra e ribadisce: il voto conferma che uniti siamo competitivi. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre ed altri sintomi. Lo comunica il Ministero della Salute. E siamo al caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio è pronta a depositare una memoria per contestare le accuse della Procura di Pavia. Pronte 5 consulenze di parte. Una di queste riguarda l'impronta di scarpa che per i suoi difensori non è di Sempio.
4: La traccia della suola insanguinata nella villetta di Garlasco differisce non di poco dalla larghezza della pianta del piede di Andrea Sempio, che non entrerebbe mai in quella scarpa. L'impronta 33 trovata sul muro delle scale non è identificabile né attribuibile a nessuno e la posizione e l'altezza ricostruite con la grafica 3D sono incongruenti. Sono due dei punti su cui la difesa di Andrea Sempio vuole smontare la ricostruzione degli inquirenti e per farlo gli avvocati hanno depositato una memoria e 5 consulenze. Un altro fronte è quello dei soliloqui intercettati dai carabinieri. Sempio, parlando da solo in auto per gli investigatori, avrebbe fatto delle ammissioni sui contatti con Chiara Poggi e sulla presenza di sangue sulla scena del crimine, ma per la difesa quei monologhi non sono prove ma commenti a podcast e trasmissioni. Per i legali di Sempio non sarebbe utilizzabile come prova l'analisi dei carabinieri del RACIS, che hanno tracciato un ritratto della personalità dell'indagato. Per questo anche la consulenza personologica della difesa verrà fornita solo se e quando quella del RACIS avesse valore probatorio. Simone Gorla, GR2.
2: Resta in prognosi riservata il tifoso rimasto gravemente ferito prima del derby di Torino. Intanto sono stati effettuati già alcuni arresti.
5: Nel tabellino post derby della Mole alla fine restano gli ultra arrestati 8 e due inchieste sul tentativo di scontrarsi tra fazioni di Toro e Juve vicino allo stadio, 6 contusi tra gli agenti che si sono interposti, e l'altra sul ferimento alla testa dell'ultra Marco Basoccu, 36 anni, commercialista milanese nel gruppo ultra juventino dei Viking. È stabile ma intubato, in prognosi riservata, colpito da una bottigliata, la versione emersa a caldo, per il padre dell'ultra Pierluigi Basoccu attacco è stato un lacrimogeno ad altezza d'uomo, in uso alla polizia.
1: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
5: La squadra mobile di Torino visiona ore di filmati, uno mostrerebbe Basocco a cacciarsi poco oltre il varco d'accesso al settore ospiti, ma non è nitido. Da Torino, Martino Villosio, GR2.
2: Infine lo sport, calcio, terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione dei rossoneri alla Champions League per il secondo anno consecutivo. La proprietà ha resettato i vertici della squadra, licenziati l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada e l'allenatore Allegri. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 alle 10 della sera e Retici, prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Meteoradio.
9: In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Clapton su Radio 2, i suoi Derek and the Dominos per questa Laila alle 10 della sera. Giodi Alibernini, Barbara Venditti per Eretici, e con noi c'è il nostro amico eretico, ormai non ti offendi se ti chiamiamo così perché sei di casa, Red Ronnie, ancora ben trovato. Ciao Red.
1: Bello Leila, non l'ho scelta io, ma è splendido.
0: Questo
1: vedi,
0: era un regalo,
1: anche questa
0: per
1: è una
0: te.
1: Canzone di amore.
0: Senti, a proposito di unione tra musica, amore, spiritualità e extraterrestri, la frequenza 432 Hz cosa c'entra con tutto questo discorso? Perché la sentiamo spesso nominare.
1: Allora, noi siamo frequenze, ok? Noi siamo acqua e siamo frequenze, siamo costruiti più principalmente di acqua.

0: lo può vedere, e c'è questa frequenza che, ecco, quelli che guardano ecco, le frequenze curano, vedete, eccola qua. Da una parte, cioè, è la frequenza 432 sull'acqua, dall'altra 440. Perché frequenza 440? Perché Goebbels impose che tutti gli strumenti dovevano essere accordati a 440, che è una frequenza che non ci fa stare bene. La musica che abbiamo sentito finora è tutta 432, sia Christian Delorde, tutti i brani fatti dal vivo Roxy Bar, che Ilaria Jolas, che più tardi ascolteremo anche Luca Donini. È una frequenza che ti fa stare bene. I Pink Floyd hanno fatto un disco 432 che è Dark Side of the Moon, e guarda caso ancora oggi è in classifica. E quando tu dici: ma perché ti piace? Perché mi fa stare bene. Fra l'altro, di recente, adesso Max Gazzè ha fatto l'album dichiarando che ha fatto tutto
1: Sì.
0: l'album in frequenza 432. Noi siamo frequenze. Io è dal 95 che faccio il check-up completo con le frequenze del corpo, perché il nostro corpo, non solo il nostro corpo ha una frequenza, ma ogni organo all'interno del nostro corpo ha una frequenza, e ogni vita estranea, quindi virus, batteri, a volte anche i vermi, hanno una loro frequenza che viene indovinata dal computer che rileva queste frequenze. Quindi noi siamo frequenza, e la frequenza è importantissima. Perché? Perché ci può far stare male o guarire.
1: È chiarissimo, ma questo concetto della frequenza, Red, tu comunque ne eri a conoscenza già prima di esplorare tutto il mondo, diciamo, degli extraterrestri, oppure adesso, come dire, i pezzi, tornano e tutto combacia?
0: No, io uso frequenze dal 1995,
1: Appunto.
0: quindi da quando venne una dottoressa che era figlia di un capo del KGB con uno strano computer, e mi spiegò tutto, è lunga la storia del perché i russi stavano studiando queste frequenze. Quindi è da allora, e adesso lo faccio con altri, un mio amico Bartolomeo Frese, che ha le frequenze, ma non solo, c'è lo Scio, c'è lo Spooky, c'è Marco Luzzatto, insomma, ci sono delle persone che studiano queste frequenze. Ho appena intervistato nella mia diretta di Spectrum Together Walter Vioni, che addirittura le mette nei vini che crea. Quindi c'è chi mette le frequenze dentro all'acqua per impedire agli insetti di attaccare le piante invece di dare il veleno sulle piante. Quindi quella è la memoria dell'acqua. Cioè, le frequenze sono qualcosa di. Se uno va su YouTube, Instagram e digita frequenze, vede i disegni che fanno sulla sabbia determinate frequenze. Cioè, ci sono dei piani con della sabbia, mandano una frequenza e vedi dei disegni armonici.
1: E
0: Se invece mandi una
1: abbiamo,
0: frequenza negativa.
1: certo, abbiamo proprio bisogno di queste frequenze armoniche, quindi è pronto già in scaletta il tuo prossimo disco che hai scelto, Luca Donini. Cosa ci puoi dire? Così presentacelo e lo ascoltiamo.
0: Beh, Luca Donini è un musicista incredibile che ha suonato con tantissimi musicisti in tantissimi dischi. Suona tutti gli strumenti. E lui è quello che poi all'Om di Rimini accompagna le varie meditazioni, l'Om finale, eccetera, no? E questo è il brano The Shaman, il sciamano, ed è un brano dove suona la conchiglia, il flauto, eccetera. Fra l'altro ci sarà anche un indiano Navajo che suonerà il flauto con lui il 6 di giugno. Cioè, sarà una cosa internazionale. La sua musica è musica che fa stare bene. Capisco che in radio non si sente, però è fantastica. Quindi su Rai Radio 2, The Shaman, Luca Donini per Eretici.

0: Luca Donini, The Shaman, alle 10 della sera per Eretici, la musica che ci ha portato Red Ronnie, in questo caso ci porta ancora una volta dentro un'aura di spiritualità, di riflessione. Stiamo parlando di extraterrestri, ma non soltanto. Red.
1: Beh, secondo me questa è la musica con la quale si può comunicare con gli extraterrestri. Cioè, nel senso, intanto non si può comunicare con le parole con gli extraterrestri. Stanotte ho visto un film Arrival dove cercano di capire il linguaggio, eccetera. Però ricordatevi che tutto va bene quando, lo abbiamo già detto nell'altra puntata, quando c'è, come in Incontri vicini al terzo tipo, la musica, quelle note. E secondo me questa è musica dello spazio, è musica del cuore, è musica dell'anima. Non puoi certo comunicare con le canzoncine che sentiamo tutti i giorni nelle varie radio.
0: Vabbè,
1: che
0: magari ci insegnano
1: frequenza 4 a 4.
0: Magari loro ci insegnano qualcosa come comunicare con loro, e in modo da avere anche un po' meno paura, perché poi comunque qualcuno magari che ci sta ascoltando, beh, qualche dubbio se lo pone, no?
2: Diciamo che tutto quello che è ignoto potrebbe anche mettere paura, però vista da questo punto, da questa angolazione qua, no? Riguardo appunto una lettura spirituale, una lettura basata appunto sulle frequenze, sull'armonia dell'universo, è vero che certe canzoni, certe musiche ci portano proprio a entrare, ad aprire la mente, no? Sentiamo che c'è uno spazio più ampio, è così, è un'esperienza che facciamo tutti. Quindi un po' questa è la lettura che tu dai, Red, a queste figure aliene che però hanno a che fare con la spiritualità, che uno può chiamare allora anche fede, non so, la lancio, la butto là.
1: Ma certo, cioè, tanto per cominciare, loro tra di loro comunicano telepaticamente. Io ho intervistato una ragazza che abita a Lugano, molto interessante, che lei percepisce i pensieri delle parole, delle persone. Tanto vero che uno si è collegato, ha detto: come sono io? Ha detto: tu sei bionda ricciolina, ma collegata, l'ha percepito. Quindi loro percepiscono questo. Questo significa essere oltre ad aver bisogno della parola. Vedi, ad esempio, noi chiediamo che gli animali siano inferiori, in realtà no. Tu prendi i cagnolini, no? Un cagnolino, passa una persona, abbaia, passa un'altra persona, scodinzola. Perché? Perché percepisce la frequenza, l'energia di quella persona. E quindi gli extraterrestri sono preoccupati perché noi stiamo distruggendo questo pianeta. Questa è la loro preoccupazione. Non so se è vero, c'è chi dice che noi siamo il frutto di un accoppiamento sessuale tra extraterrestri e esseri umani abbastanza involuti, no?
0: Questa è una delle tante teorie.
1: E ci abbiano creato quasi, esatto, una teoria, non è vero, non lo so. E quindi noi siamo preziosi perché noi possiamo interagire con 22 razze aliene, cioè ci hanno creato così. Fra l'altro la Terra è un gioiello di pianeta e noi la stiamo distruggendo. Cioè il problema loro è che noi stiamo distruggendo questo pianeta. Quindi quando si parla di paura degli extraterrestri, blue bean, eccetera, no? Sono tutte stronzate. Perché? Perché dobbiamo aver paura di noi stessi. Noi stiamo distruggendo un pianeta, lo stiamo inquinando, stiamo riempendolo di radiazioni,
0: ma
1: di
0: questo,
1: bombe,
0: guarda,
1: eccetera,
0: questo,
1: non di frequenze.
0: Su questo nessuno ti può dar torto. Il fatto che siano 22 razze forse fa ancora un po' più paura, più che altro perché magari una volta che impari a comunicare con una te ne manca un'altra, insomma saranno anche diversi tra di loro.
1: No, ma guarda, attenzione Jody, guarda che c'è un video su internet. Ah, tu sei Barbara, è vero. Jody è quella con i capelli tutti raccolti.
2: Quelli raccolti, allora, che mi destreggiavo nella spa prima.
1: No.
2: Questa musica con 432 Hz mi porta un po' così, rilassata, capito, Red?
1: Esatto. No, allora volevo dirti che adesso mi è scappato quello che volevo dire, quindi
2: lo so,
1: vabbè,
2: perdona.
1: Comunque,
0: vabbè, facciamo così, pensando a queste 22 razze, nel frattempo, anche fosse solo una che comunica con noi.
1: Ecco quello che fermati, ecco quello che volevo dire. È appena stato pubblicato un video di uno che in America ha filmato il TG, dove dice, c'è uno che fa dichiarazione e dice: attenzione, verranno rilasciati altri file e vi comunico già che ci sono già, noi terrestri siamo entrati in contatto con astronavi che sono cadute, eccetera, con 4 razze diverse di alieni. Quindi l'hanno già dichiarato i notiziari americani.
0: Perfetto, allora una di queste 4 insegniamogli Turn Turn Turn dei Birds, se vuoi.
1: Allora, Vuoi che te lo dica il perché?
0: Sì. L'aspettiamo?
1: Allora, devi sapere che questa canzone è stata scritta negli anni 50 da Pete Seeger, no? Che lui scriveva canzoni di protesta e gli hanno detto: guarda che non riusciamo a vendere le tue canzoni di protesta. Allora lui ha preso un libro biblico che è l'Ecclesiaste e ha scritto questa canzone che segna il cambiamento. L'ha affidata ai Birds, che l'hanno portato al successo dopo Mr. Tambourine Man nel 65. Ma è bello perché dice: tutto cambia. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per raccogliere, per uccidere, per risanare, per ridere, per piangere, costruire, distruggere. Quindi è l'evoluzione del mondo e quindi c'è stato un tempo per la guerra. Spero che arrivi un tempo per la pace. Turn, turn, turn, Rai Radio 2, turn.

0: Turn in questa puntata, che è un viaggio musicale scelto da Red Ronnie, ma anche un viaggio pieno d'amore, perché se è vero che siamo partiti parlando di extraterrestri, ecco che siamo arrivati al tema centrale di tutta questa storia, ovvero abbiamo bisogno di amore in un'epoca così, insomma, piena di problemi, ecco, e anche importanti da risolvere. Ma come li riconosciamo questi extraterrestri, dialogando così con le frequenze? Ma insomma, un aspetto non ce l'hanno, Red, non riusciamo a dargli una forma in qualche modo?
1: Beh, intanto loro prendono le forme, nel senso che si possono presentare a noi travestiti da umani. Addirittura. C'è chi dice che ci siano degli extraterrestri che si sono incarnati per venire ad evolvere questo pianeta, l'abbiamo già detto in passato. Quindi me lo diceva anche lo stesso Gaspare De Lama, che ha avuto contatti con loro nel caso Amicizia. Quindi tutto ciò, ad esempio, quando una persona fa qualcosa di diverso, si dice: ma sei un extraterrestre, ma sei un alieno. Perché? Perché fare qualcosa di diverso è già essere un po' extraterrestre.
2: Ecco, okay. Allora, noi abbiamo raccolto sui social, un po' qui, un po' lì, siamo delle curiosone tra, insomma, i diversi social, quelle che sono le reazioni di alcune persone al rilascio di questa prima fase di Files, perché sembra che ne arriveranno delle altre. Ascoltiamo un po' queste voci che arrivano dalla rete e poi le commentiamo insieme.
3: Gli alieni sono angeli, perché il nuovo linguaggio attorno agli UFO negli Stati Uniti non è più scientifico, ma sembra religioso.
4: Ci hanno mostrato quell'oggetto a forma di stella come possibile UAP. Qualcuno negli Stati Uniti ci ha visto persino un angelo biblicamente accurato o qualcosa di demoniaco.
5: Ci sono comunque degli avvistamenti senza spiegazioni.
6: Attenzione a comunicare con gli alieni, perché le cose potrebbero finire molto male.
7: Perché penso che siano venuti quando ero piccolo. So se sia vero, chiaramente non ho mai fatto ipnosi regressiva.
8: Pezzettino di anima si distacca da noi, viene prelevata, viene portata in un laboratorio alieno, messa in un corpo fittizio, e a quel punto iniziano le sperimentazioni.
9: Beh, e il punto non è più chiederci se siamo soli nell'universo, il punto è chiederci se siamo pronti a conoscere la verità.
2: E questa è una buona domanda che rigiriamo a te: siamo pronti a conoscere la verità o siamo spaventati?
1: La verità fa sempre paura, soprattutto se è diversa. Per quanto riguarda il fatto che facciano esperimenti su di noi, probabilmente noi siamo, e se si va avanti la teoria che siamo stati creati da loro in un certo senso, ci hanno anche creati in grado di guarire delle loro malattie, ad esempio. Quindi quando ci sono le abduction, quindi le persone vengono prelevate, magari è perché hanno bisogno degli anticorpi che noi abbiamo per vincere certe malattie che per noi, a noi non fanno niente, ma per loro sono letali. Quindi c'è anche questo. Però vedi, io al di là di tutte queste congetture, che non possiamo sapere perché non le sappiamo, noi sappiamo soltanto una cosa: che l'insegnamento che ci stanno dando, già Marino Tronini lo diceva 15 anni fa a Magalli, e di recente con l'indicazione, è di pregare. Per questo poi noi ci troveremo il 6 di giugno a Rimini e nei bagni ricci a Miramare di Rimini, sulla spiaggia, e ci saranno meditazioni, suoni, musica, eccetera. Perché? Perché la preghiera ha una forza incredibile. Pensate che hanno fatto un esperimento sulla frequenza Schumann della Terra. La Terra è una frequenza Schumann, no? Bene, quando c'è stato l'OM di Rimini, la frequenza Schumann della Terra è salita moltissimo, perché anche molti si collegano nella diretta che facciamo su YouTube, e quindi hai questa volontà di preghiera generale. E quando le persone si uniscono, lo stesso Battiato mi diceva che la meditazione dei monaci a Monte Athos ha una potenza superiore ai viaggi spaziali. Quindi noi facciamo quello che è possibile per cercare di portare un po' di pace su questa terra. Coincidenza, oggi alla radio ho ascoltato Give Peace a Chance, dopo tanti anni, di John Lennon. Non lo ascoltavo da tanti anni ed è fantastico.
0: Allora diamo questo possibilità, appuntamento del 6 giugno. Da che ora, Red? Da che ora a che ora?
1: Ma la gente arriva presto, perché poi mattina, noi iniziamo già verso le 7:30 e cominciamo fino a verso mezzanotte.
0: Quindi dalla mattina, 7:30 del mattino proprio?
1: No, 7:30, 19:30.
0: Ah, quindi dalla sera 19:30 fino a
1: 7:30
0: PM. Ok, 19:30. E abbiamo dato le coordinate.
1: Ma potreste, bimbe,
0: se ci organizziamo, ora vediamo, ora capiamo.
1: Anche perché si chiama No, anche perché si chiama Om, ma non è, anche se io sono più di tendenza buddista perché credo nella reincarnazione, però non è un fatto di religione. L'Om è anche questa, una frequenza. Se tu fai Om, senti vibrare ed è una frequenza che fa bene al corpo.
0: Allora, grazie a Red Ronnie, continueremo a seguirti, continueremo a disturbarti.
2: E chissà che non ci vediamo lì il 6 giugno direttamente, o magari ci colleghiamo, Jody, però sarebbe bello fare questa
0: aperitivo. Ci proviamo. Ringraziamo il nostro regista Leonardo Sinibaldi, Gabriele Scioni alla parte tecnica, Angelo Dello Jacopo e Stefano Imola che ci ha ripreso. Diamo la linea
2: ai lunatici.
0: E buon proseguimento, Barbara Venditti.
2: Buona serata. E...
0: Ciao Red Ronnie.
1: Ciao, l'ultima canzone era Mercedes Benz di Janis Joplin. Ciao.
2: Alla prossima.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Le 23, 2 minuti, 43 secondi, eccoci qui, grazie Jody Alivernini, grazie Barbara Venditti. Adesso torniamo sulla terra, noi lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, in diretta da questo momento fino alle 2 con voi, che come sempre con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre opinioni sarete protagonisti di questo tempo che trascorreremo qui nel bar lunatico, quindi entrate perché spalanchiamo tutto in via Asiago per voi. 063131 oppure 800 800 002 sono i due numeri che potete comporre se vi va di raccontarci che cosa state combinando, che succede nella vostra vita, cosa fate stasera, tornate, andate da qualche parte, portateci con voi, oppure confidatevi tranquillamente. Arduini già ride, che succede?
2: No, sorrido
1: già.
2: Per dei tweet che sto leggendo, sì, commentate, sì, sì, la diretta, hashtag ilunatici 23 da 4 minuti, siamo live, quindi numero di telefono 063131 oppure 800 800 002. Su WhatsApp, se riuscite, mandate i vocali al 348 7300 200. Perché? Perché vogliamo sentire le vostre voci. Se vi va potete cinguettare anche su X, hashtag lunatici, e commentare live tutto quello che sentite su Radio 2 o vedete, siamo anche in visual sul canale 202 digitale terrestre o su Rai Play. Quindi fateci vedere che anche questa sera, questa notte, avete scelto di viaggiare in compagnia di Rai Radio 2. Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle: ci sono state le elezioni comunali del 2026 in diversi comuni. A Venezia vince il centrodestra, a Salerno il ritorno di De Luca, poi a Messina vince Basile. Prato va al centro-sinistra, ad Arezzo c'è il centrodestra in vantaggio con il 44% dei voti quasi. Vabbè, non li elenco tutti perché sono tanti i comuni, però le amministrative e le comunali sono andate, c'è questo spoglio che va avanti, ma ormai mancano pochissime sezioni. In Medio Oriente si continua a parlare di una pace imminente, ma che ancora non si vede, pare che si stiano limando ancora dei dettagli. E si va sempre su questa altalena, tra poche ore si firma, poi invece servirà più tempo, vedremo quello che succederà. È iniziato il valzer delle panchine in Serie A con il Milan che ha esonerato Massimiliano Allegri,
1: sì.
2: Dirigenza azzerata, allenatore allontanato, si parla di fallimento inequivocabile per i rossoneri, perché ieri sera è andata in scena l'ultima giornata di campionato con la corsa Champions, che ha visto trionfare alla fine la Roma che arriva quarta, il Como che arriva quarto, quindi vanno in Champions Inter, Napoli, Roma e Como, farà la Conference League la Juventus, va in Europa League il Milan.
1: Ecco perché gridavano tutti ieri, no? Ci sarà una partita importante, quindi si è finito tutto. Adesso Arduini si aprono i mesi del mercato, quelli
2: mesi
1: che preferisci.
2: Del mercato.
1: Quelli,
2: certo,
1: che preferisci, non vedi ora, ci sono già dei rumors.
2: Rumors, il Milan ha allontanato Allegri, okay. La Juventus dovrebbe continuare con Spalletti. Mancherebbe, stando a quello che si leggeva fino a qualche ora fa sui social, su internet, soltanto l'ufficialità per un altro avvicendamento. Maurizio Sarri dovrebbe lasciare la Lazio e andare all'Atalanta,
1: sì.
2: E alla Lazio
1: non lo dici con dolore, lo so. È perché lo so che ti fa soffrire,
2: no, ma io sto facendo cronaca.
1: Sì, sì.
2: Alla Lazio dovrebbe arrivare, anzi no, Milan e Juventus in Europa League, scusatemi, Atalanta in Conference, ho detto
1: a chi
2: scienza.
1: Arriva la Lazio?
2: Gennaro Gattuso, l'ex commissario tecnico della nazionale.
1: Sarei contento.
2: Non voglio parlare.
1: Non vai a commentare. Va bene, chiusa
2: non
1: la
2: voglio
1: parentesi.
2: Parlarne.
1: Chiudiamo la parentesi calcistica, mi sembra meglio. 23-6 minuti. Voi chiamate, prenotatevi, raccontate.
2: Se un giorno faremo Radio 2 tutti in campo, io ti dirò come la penso.
1: Va bene.
2: Non è un programma calcistico.
1: Non lo è, va bene, però io lo sai che mi piace stuzzicarti.
2: Piacerebbe Radio 2 tutti in campo.
1: Soffri particolarmente da alcune tematiche.
2: E chiamatemi come opinionista biancoceleste.
1: Va bene, ti chiameranno perché io non potrei.
2: Potresti, perché non sapendone niente. saresti assolutamente imparziale.
1: Sì, su questo potrei garantire massima imparzialità per quello che riguarda il calcio. Allora, fatevi sentire, dai, 06-3131 oppure 800-800-002, così condividete con tutti gli altri ascoltatori di Radio 2 un pezzettino della vostra vita. Tornate, andate, avete qualcosa da raccontare, avete litigato in casa con i figli oppure avete un problema al lavoro, volete condividerlo e magari trovare il consiglio giusto tra tutti gli altri che partecipano al programma, noi siamo pronti. Volevo comunicarti, carissimo Roberto, il messaggio di Umberto da Pescara, che scrive: sempre presente con affetto, ho aggiornato la foto di Facebook sul gruppo. Ecco, Umberto ha provato a pubblicare una foto, così approfitto per dirglielo, ma c'era un errore di visualizzazione in questa foto ed era verde, e quindi io l'ho rifiutata. Umberto,
2: se rimettila
1: perché
2: Umberto,
1: sembravi un extraterrestre.
2: Vabbè, lui è un po' un extraterrestre, no, con il fascino che emana.
1: Mi ha fatto un po' paura quella roba lì. Comunque, messaggi vocali tra poco cominciamo ad ascoltarli. 348 7 300 200. Io direi di dare ufficialmente il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
3: Rai Radio 2 in diretta da via Asiago, va ora in onda I Lunatici con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini.

0: in diretta su Radio 2. Scelta!
1: Vedi se tende a suonare di quando ti blocca? Blocca? Io la guardavo tutti e due in silenzio.
2: E poi?
1: E niente.

0: just wanna see you. E niente.
1: Perché Michele può fare il quiz, Roberto da Bergamo no?
2: Giusto, giusto.
3: Stai calmo.
2: Buona obiezione.
3: D'accordo.
2: Le possibilità o no?
4: No.
5: Non è vero niente.
3: Ma come non è vero?
1: Ah, t'ho beccata quindi, t'ho beccata, lo volevi fare ingelosire, ci sei riuscita Caterina.
3: Ma non
1: brava,
3: è vero, non
1: brava.
3: È vero, non è vero.
5: Quando piove non si bagna.
2: Il gatto.
1: Basta. Every day I'm shuffling. Lo sai perché anche se si bagna, poi dopo è asciugato.
2: Poi a un certo punto, ma guardate, mi ha detto, ti posso offrire un caffè?
1: Questa domanda sui rimorchiani al supermercato l'avevamo già fatta.
4: Non parla così, Nushi.
1: L'avevamo già fatta?
4: Ti diffido.
1: Fa così.
4: Da limitarla in questo modo.
1: Fai una domanda più originale.
6: Quando Andrea non parla che è se stesso, no? Perché deve fare il politicamente corretto. E allora dice, grazie Anna che hai detto questa cosa. Veramente mi ha riempito il cuore questo tuo messaggio del cagnolino. Veramente era così bello questo tuo messaggio del cagnolino. Guarda, abbiamo iniziato proprio la strada bene.
7: Caso in ascolto alla vostra radio, Massimiliano Rosolino, posso chiamare il vostro programma per metterci in contatto?
4: No. Step up fast, be the first girl to make me throw its cash. We have money,
5: don't be mad now, sir. E niente. Hating is bad. One more shot for us. Niente.
4: Questo aiuta la polizia per trasportare aria furtiva e ottenere un passaggio all'aeroporto. Sono sì, in carcere, tutti e due. Punto.

0: grande. Party Rock is in the
1: house. Ma te la voglio dire da amico, guardiamo avanti.
2: Guarda avanti, guarda avanti.
1: Al grido di insieme.
0: Ma perché non l'avete fatto 20 anni fa? Ma che
1: al grido di viva la radio!
2: Viva la radio! Viva la radio, viva Rai, Radio 2, viva tutti i lunatici che sono all'ascolto in questo momento. Fatevi sentire, volevo comunicarti, Arduini, il messaggio di Thea, condividerlo con tutti voi, che apre il programma, diciamo in questo modo. Potrebbe anche aprire un bel dibattito, eh?
3: Sì.
2: Allora, nel mio piccolo scrive, son quella della frase del giorno, due punti. Prima i telefoni ci univano da lontano, ora ci isolano da vicino.
3: Ma non generalizzerei. A proposito, fammi ringraziare Caterina, mi sono arrivati i suoi auguri.
2: Ma non si fanno prima, però.
3: In radio non si fanno prima, lei li ha mandati, li ho ricevuti oggi per il mio 41esimo compleanno che sta arrivando, ma gli auguri non si fanno prima, quindi
2: no.
3: Li aspetto quindi, quando è lunedì.
2: Lunedì notte. Lunedì, sì. Allora, abbiamo Eliana come prima ascoltatrice, che Ileana, benvenuta.
4: Ciao lunatici, bellissimo parlare con voi.
3: Eliana, da dove chiami? Che racconti? Che bello sentirti.
4: Allora, guarda, ti chiamo da provincia di Bergamo, sono in macchina perché in questo momento sono in questa caldissima serata di maggio, appena uscita da un incontro conclusivo di teatro, ho partecipato a un corso semestrale di teatro, non l'avevo mai fatto, e ci siamo ritrovati per salutarci. Ed è stato molto molto bello, perché poi io ne ho approfittato in realtà stupendo tutti quanti, perché ci siamo trovati a questa cena per salutarci e quant'altro, ma io in realtà per loro in questi giorni, per i miei colleghi, diciamo così, attori, no, neofiti di questo argomento, però ci sono tanto divertiti in questi 6 mesi, io per ciascuno di loro, siamo in 8, ho preparato degli acquarelli.
2: Ma che bello!
4: Degli acquarelli per ciascuno di loro.
3: Ma non era meglio una pastarella? No, scherzo, sto scherzando.
4: Allora ti posso dire, allora beh, effettivamente qualcuno mi ha guardato un po' così. No, allora, a parte gli scherzi, sono rimasti tutti spiazzati, anche perché questi disegni avevano comunque delle frasi create ad hoc per ognuno. Quindi sono gli occhi completamente spiazzati.
2: Ma io voglio un'amica come Eliana, è fantastica, dai, è una sensibilità.
3: Bellissima.
4: Sono rimasti veramente anche loro molto colpiti, una cosa che
3: Scusa Eliana, questo corso di teatro, no? Non finisce, sì, con un saggio, con lo spettacolo?
4: No, perché è il primo anno che lo faccio, quindi questo primo anno abbiamo soltanto fatto una lezione aperta. Poi l'anno prossimo, che mi iscrivo al secondo, perché mi sono detta,
3: certo,
4: che sono io per non fare il secondo anno e calcare il palcoscenico una volta nella vita, allora farò il secondo anno. E l'anno prossimo ci sarà la pièce teatrale, sì.
2: Per il calcare l'aceto.
4: Ah, sì?
3: Mamma. Perdonalo.
2: Ci sono alcune notti in cui vengono così le battute.
3: Molto bella questa prima telefonata, sobria, tranquilla, elegante, carina. Quanti anni hai, Ileana?
4: Ah, io li ho fatti proprio ieri, ne ho fatti 61.
3: Ah, te ne davo molti di meno, te ne davo una trentina alla voce. Complimenti.
2: È allenata dopo il corso, capito? Dopo il corso di teatro. Grazie ancora, Eliana, è stato bello parlare con te. Un abbraccio, ciao.
4: Un bacione, un abbraccio, ciao.
3: Ciao, ciao, Eliana. Resta su Rai Radio 2, 23 da 15 minuti. Siamo in diretta, linee che restano aperte, 06-3131 oppure 800-800-002. Leggevo che c'è una notizia all'Emilia Romagna che sta facendo molto discutere. Si farà probabilmente una sperimentazione.
2: Sì.
3: Per la quale le scuole riapriranno il 31 agosto.
2: Sì, ho letto che se ne sta discutendo.
3: E c'è chi dice che le scuole aperte già il 31 agosto sono un danno al turismo. Balneari, albergatori, Ego Adigicom sostengono così si perde un mese di lavoro. L'assessore regionale ribadisce misura facoltativa, il settore non ne risentirà. Quindi partendo da qui, ma sto sentendo anche di scuole che non chiudono, che chiudono dopo, con, sì, tutte attività parallele, non didattiche.
2: A me
3: pare una bella cosa questa.
2: Beh, diciamo che si dà un sostegno anche nella scuola che frequenta mio figlio, proprio ci sono dei corsi, dei campi estivi, diciamo, organizzati proprio all'interno dell'istituto, che permettono ai genitori, che non è che poi si fermano a inizio giugno come tutti gli altri, di avere una mano. col lavoro, mi sembra una cosa fondamentale. Voi come state messi da questo punto di vista? Insomma, se vi va, è uno dei primi temi che mettiamo stanotte sul tavolo.
3: Io non ho figli, ma ricordo di quando ero bambino, da metà giugno a metà settembre. Ma i genitori come fanno?
2: I nonni.
3: E io avevo i nonni, stavo con i nonni. Ma chi non ha i nonni?
2: Chi non ha i nonni, babysitter, oppure centri estivi, ci sono tanti centri estivi dove i bambini hanno possibilità di fare diverse attività. Poi ad esempio quello che fanno a scuola, cioè, montano una piscina così loro possono fare il bagno, cioè, comunque sono attività per lo più ludiche che organizzano tanti enti, tante associazioni, insomma, dove è possibile trascorrere per i bambini, per i ragazzi, del tempo. A proposito di associazioni, adesso vi parliamo di una bellissima realtà. Loro hanno iniziato nel 2016 aprendo il primo centro diurno di accoglienza per senza tetto a Rossano e oggi stanno portando avanti un laboratorio di cucina dedicato ai bambini con autismo. Parliamo dell'associazione Tenda, lo facciamo con la sua fondatrice e presidente Rosa Occhiuzzo, che è in collegamento telefonico con noi. Benvenuta su Radio 2.
5: Buonasera Roberto, buonasera Andrea, buonasera a tutti i lunatici.
3: Buonasera e ben trovata dottoressa Occhiuzzo, ci diamo del tu perché siamo tra amici. Allora, l'associazione Tenda nasce, Rosa, l'associazione Tenda nasce nel 2016, in questi 10 anni come è cambiata la vostra attività e soprattutto come è cambiata la forma della povertà nel territorio in cui operate? Siamo in Calabria tra Corigliano e Rossano.
5: Esatto, allora il nostro comune è Corigliano-Rossano, noi abbiamo un bacino di circa 80.000 abitanti con la fusione dei due comuni e noi abbiamo iniziato nel 2016 occupandoci degli sbarchi degli immigrati che avvenivano nel porto di Corigliano e comunque noi nasciamo dall'idea di aiutare gli ultimi, gli invisibili, che poi sono in realtà la vera risorsa di tutti quanti noi. Quindi da lì abbiamo iniziato ad operare in tutti quei settori dove c'era bisogno di aiuto, di conforto, fino ad arrivare ai nostri piccoli amici.
3: Ma come sono cambiati gli ultimi e gli invisibili in questi 10 anni? Cioè, perché secondo me la questione povertà si è allargata e c'è entrato dentro suo malgrado anche chi poteva essere fino a qualche tempo fa un insospettabile o un immaginabile legato a certe dinamiche.
5: Tenete conto, ecco, che poi in un territorio come il nostro, che purtroppo ha tante piaghe, per quanto bellissimo, ricco di storia, di cultura, di arte, però ecco, lo sentiamo tutti i giorni cosa succede purtroppo nella nostra bella regione. Il discorso qual è? Che è peggiorato, come dicevate voi, la situazione, perché il Covid da noi ha fatto come da spartiacque, nel senso che mentre prima gli ultimi la maggior parte erano le persone che venivano da fuori, purtroppo gli immigrati, che pur di trovare una vita migliore fanno i viaggi, ecco, questi viaggi della speranza, ad una popolazione più italiana dei nostri territori, quindi sta dilagando anche fra gli italiani, fra quelle persone che prima stavano bene, prima avevano un lavoro e si sono trovati poi senza niente, magari lavoravano in nero, per cui non hanno potuto neanche usufruire degli aiuti dello Stato, quindi si sono trovati in una situazione veramente brutta, ecco.
2: Abbiamo anticipato prima di questo progetto, di questo laboratorio di cucina dedicato ai bambini con autismo. Sì. Ecco, come è nato e come sta andando?
5: Allora, noi siamo un'associazione, ecco, una piccolissima associazione del nostro territorio, che però ci tiene ad essere presente e partecipare dove c'è bisogno. Quindi abbiamo fatto un progetto sui fondi PNRR, l'educazione e il riscatto, proprio per poter fare un laboratorio con questi bambini dai 5 ai 10 anni che si trovano a vivere nello spettro autistico. Ok, io li ho conosciuti per puro caso e me ne sono innamorata subito di questi bambini.
3: Come li ha conosciuti, Rosa?
5: Li ho conosciuti perché, oltre ad essere il presidente dell'associazione Tenda, sono anche il presidente del Lions Club Rossano Sibaris, quindi il Lions della nostra area urbana di Rossano. E normalmente noi cerchiamo di sponsorizzare quelle attività o creare quegli eventi che abbiano anche un impatto sociale. E da lì ci siamo addentrati in questo mondo dell'autismo ed è da lì che li ho conosciuti ed è da lì partita l'idea con l'associazione Tenda, avendo avuto l'opportunità di poter accedere a questi fondi, di creare questo corso di cucina per questi bambini, dove abbiamo fatto già qualche giornata, abbiamo fatto la pizza, abbiamo fatto un dolce tipico nostro, ma penso che forse dovunque ci sia lo scoratello.
3: No, ecco, com'è lo scoratello?
5: È un dolce fritto, in teoria può essere mangiato anche salato, però normalmente è un fritto che poi viene condito con lo zucchero e la cannella. Non lo conoscevate, magari ve lo faremo assaggiare ben volentieri. Ecco.
3: I nostri bambini
5: sono diventati bravissimi ed esperti. Ovviamente tutte le preparazioni che fanno i ragazzi, dopo ci fermiamo e le mangiamo, ecco, insieme a loro. Facciamo partecipare anche i genitori alla degustazione. Ecco, ma vi assicuro che vederli lavorare, mettere le mani in pasta è veramente bello, ma vediamo soprattutto che loro riescono ad interagire molto, ma molto meglio quando usano le arti manuali, come in questo caso impastare. Ecco.
3: Chiaro.
5: E la nostra idea comunque di fondo è quello di portare alla luce questa problematica e fare capire ai loro coetanei, ma anche agli adulti, che loro non sono un peso, ma sono una risorsa.
2: E mi sembra un ottimo messaggio. Grazie davvero a Rosa Occhiuzzo, fondatrice e presidente dell'associazione Tenda. Grazie ancora.
5: Grazie.
2: E buon proseguimento di serata.
5: Grazie, grazie a voi. Un bacio a tutti.
3: Buona nottata, un caro saluto. 23 da 25 minuti, c'è Ida che scrive: bella questa telefonata. Da sabato faccio parte della Croce Rossa con l'associazione dei ragazzi d'Arcobaleno, non amo chiamarli ragazzi speciali, ma anime pronte più di noi ad amare. Ma io non farei retorica, perché io, fidatevi, questo aspetto lo conosco bene, tutta la retorica che la circonda, gli angeli, le anime pure.
2: Sì.
3: Diamo una mano concreta, le mani in pasta, come diceva la dottoressa Occhiuzzo, possono essere già un piccolo,
2: cioè, escludiamo le etichette,
3: punto di partenza.
2: Quelle, capito,
3: sì, sì.
2: Romantiche, ma so per...
3: Guarda, io avevo una sorella con la sindrome di Down, lo sapete, e il mio rapporto con lei era da fratello.
2: Certo.
3: E ci sono nato e cresciuto, quindi per me era la normalità. Una sera facevo il volontario nell'associazione italiana persone Down, quindi facevo il volontario con tanti ragazzi con,
2: sì,
3: la sindrome di Down. Mi ritrovo ad una loro festa.
2: Uh-huh.
3: Entro, ragazzi che ballavano, ragazzi che si baciavano, poniciate ardite,
2: ragazzi,
3: ma punto. Ardite, ma ardite, che aiutami, no, no, a, certo, dire ardite. Tant'è vero che a mia sorella, avevo 20 anni, ha detto: non ti ci mando a queste feste. Poi non che avessi il diritto di farlo o meno, però usciamo dall'etichetta dell'angelo, dell'essere speciale, perché non è così. Persone come noi, esatto, con pregi, difetti, ambizioni,
2: pulsioni,
3: esatto. Uno degli errori più grandi è considerare certi ragazzi, chi li vive quotidianamente lo sa meglio di me, come asessuati, angeli, puri. No, no, sono persone.
2: Spero che sia in parte superata.
3: No, no, non è superata, non è, perché anche a fin di bene lo si fa, anche a fin di bene. Chi non ha contatti reali, non ce l'ho con Ida, ci dà solo il pretesto per fare un discorso. Chi non ha contatti reali con certe problematiche, io le chiamo problematiche perché poi lo sono, con certe realtà, non ne conosce gli aspetti meno raccontati. Quindi usciamo, dicevi giustamente, dicevi bene, usciamo dalle etichette, parliamo delle persone.
2: E non mi sembra che non faccia veramente una piega questo discorso. Sono le 23:27. Allora, voi continuate, tra poco torniamo alle vostre voci, sia con i messaggi vocali sia con le chiamate, quindi continuate a prenotarvi 063131 oppure 800 800 002. Vediamo se le prossime telefonate Arduini saranno all'altezza della prima di Leana, che ci ha raccontato di essere di ritorno dalla serata conclusiva del suo corso di teatro, alla quale ha portato un regalino per ognuno dei suoi colleghi. Bene, quindi adesso voi invece che state combinando, raccontatecelo.
3: 063131 oppure 800 800 002, chiamate Rai Radio 2, 23 da 28 minuti siamo in diretta, WhatsApp anche vocali inviatene al 348 7300 200. Si torna alla musica, lo si fa così.

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici alle 23.31. Un saluto a Don Massimiliano che scrive: anch'io sopporto poco tutti quei termini, esistono persone. No, Andrea, questa cosa non è superata, concordo con Roberto. Poi un saluto a Francesca che scrive: in Germania è anni che funziona così la scuola, quindi riapre prima. Eliana racconta: mia figlia è insegnante di scuola materna e qui in Trentino da qualche anno gli asili sono aperti anche tutto il mese di luglio. Questa è una mano fondamentale,
2: sì, insomma, dai,
1: per i genitori. Adesso torniamo alle vostre.
2: Se me l'avessero detto a 10 anni
1: sarei impazzito.
2: No. Però poi dipende. Piega,
1: Poi dipende sempre. Cioè, ad esempio, mio figlio è contento di continuare. Lui andrà ancora dopo la fine della scuola qualche settimana in questo campo, in questo centro estivo organizzato all'interno della sua scuola con i suoi compagni di classe, quindi continueranno a vedersi.
2: Non si fanno i compiti, non ci sono queste cose.
1: No, c'è la piscina, fanno il bagno insieme, giocano a pallone, cioè sono tutte attività ludiche e lui è molto contento di continuare, insomma, a frequentarli, perché altrimenti poi diventerebbe difficile. Qualche messaggio poco.
2: Vai.
3: Grandi Lunatici, un saluto da Gabriele da Forlì. Se esistono gli extraterrestri, gli auguro di non incontrare mai la razza umana.
4: Ciao ragazzi, oddio, ho giù un po' la voce. E niente, dai, ben ritrovati, buon inizio settimana, sono Mirella.
1: Ciao.
4: E come sempre vi ascolto e buon inizio settimana. Ciao a tutti. Roby, sono triste come te, la mia squadra il Milan ha perso anche lei. Sono in tua compagnia, ciao, buona nottata.

0: ma telefonate, ma non mandarlo in onda tutto poi.
1: Buon inizio di settimana da Alex Nurantico CPG, sempre presente al servizio tra Ventorina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao, ciao a tutti ragazzi e buona ciao serata ancora.
2: Ciao, questa sera vi seguo al terrazzo.
3: Che
2: al
3: bello.
2: Fresco. Ok, bravo, buona serata a tutti, ciao ciao.
4: Non vorresti andare via quando sei in loro compagnia. Sono simpatici, sono lunatici.
3: Oh,
5: bravi,
3: bravi,
5: veloce,
3: bravi,
5: breve.
3: C'è vita. Belli,
5: bellissimi,
3: da rimandare in loop,
5: bravissimi, da chiamateci.
3: Un insegnamento a tutti i guru delle siglette che non ne imbroccano mai una: questi due sono bravissimi, finalmente.
5: Sono d'accordo, sono d'accordo, sono bravi, chiamateci così ci raccontate qualcosa di voi. Fate come ha fatto Roberto, ciao, benvenuto su Radio 2.
6: Ciao Andrea, ciao Roberto.
3: Ciao, ben trovato, che racconti?
6: Grazie, io sono stato presidente per 10 anni di un'associazione di bimbi disabili. Quindi mi associo un po' alla telefonata precedente. Il problema vero, secondo me, è come diceva Andrea, è che in realtà i luoghi comuni sono davvero forti. Quando facevo i discorsi per l'associazione, manca, secondo me, per tutti, la disabilità non è spiegata, la disabilità non è raccontata, la disabilità è pena. E quando dico pena è, io ho visto per anni...
3: Compassione.
6: No, però posso dirti che è un termine fin troppo leggero, è pena. Io ho visto gente girarsi dall'altra parte o fare la carezza non nel modo di compassione, ma di pena.
3: Sì, sì, ti capisco benissimo.
6: E questo è davvero triste. Io ho visto bimbi che poi sono mancati perché poi... alcune tipologie di disabilità non ti portano a vivere a lungo, ma io ho visto negli occhi della gente la pena, ma la pena perché la disabilità non viene raccontata, viene fatta vivere ai bambini in un modo non idoneo, non viene fatta vivere alle persone che l'hanno in un modo normale e viene fatta vivere da tutti come un problema. Ma questo sai perché? Perché un disabile non può andare in piazza a protestare. Io ho una figlia gay e quant'altro, ma reputo che sia più facile perché puoi portare voce. Un bimbo cerebroleso ha una famiglia che è sconvolta e stanca.
3: E non, io non farei una gara, secondo me non c'entra niente questa cosa,
6: no,
3: non farei
6: però,
3: un raffronto.
6: Però la voce della disabilità non è portata in piazza. La voce della disabilità rimane...
3: Sì, ma una cosa è una malattia, l'altra non va vista come una malattia, quindi secondo me l'esempio è proprio, perdonami, è sbagliato.
5: Sì, fuori luogo. Quanto facilmente...
3: Fraintendibile.
5: Perdonaci, ma era giusto puntualizzarlo, Roberto.
6: Parte, quindi la vivo, ma la voce di chi non può parlare non viene portata in piazza e quindi la disabilità viene vissuta... come un problema di altri.
3: Questo è chiarissimo e siamo d'accordo e si dice sempre speriamo che non tocchi a me e alla mia famiglia, sul resto poverini, che carini, l'ho vissuta sulla mia pelle. Ti abbracciamo, resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire.
5: Ciao,
3: un
5: Roberto.
3: Saluto a Massimo che twitta con l'hashtag Lunatici, un abbraccio anche a Don Massimiliano, c'è Prigioniero Libero che è sempre sintonizzato, hashtag Lunatici, twittate 2337. Fateci vedere che anche stanotte avete scelto Rai Radio 2, si aggiunge a loro proprio adesso Tanina, ti leggiamo, cara Tanina, felici di saperti al di là della radio.
5: Dani racconta, a casa da oggi c'è un nuovo arrivato, si chiama Romeo, è così carino.
3: Canetto.
5: Gatto. Romeo, io non penso ci siano
3: ci
5: cani.
3: Sta bene un
5: cani che si chiamano Romeo.
3: Romeo.
5: Ovviamente non sostituirà mai Leo, che rimarrà sempre nel mio cuoricino, perché naturalmente si merita amore come Romeo. Un abbraccio a tutti della vostra Dani. Bello, benvenuto al piccolo Romeo. Se puoi pubblica una sua foto sul nostro gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Salutiamo Vito da Bari all'ascolto, poi c'è Riccardo, c'è Giuseppe, ci sono dicono Andrea, però Eliana ci prova sempre con te, come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare, ragazzi?
3: Telefonatevi, ragazzi, smettetela veramente. C'è Roberta allo 06 31 31, ho capito male. Teresa, pronto, benvenuta.
7: Piero, sì, siamo coloro i quali hanno cantato prima quel jingle.
3: Fatecene uno live al volo, uno live.
7: Non vorresti andare via quando sei in loro compagnia. Sono simpatici, sono lunatici.
5: Beh, ma voi che cantate, cioè voi avete...
7: Esatto, noi stiamo rientrando, sì, dalla nostra serata di piano bar e vi ascoltiamo tutte le sere quando è possibile, insomma, sì.
5: Senti, com'è andata sempre... questa serata di piano bar? Avete ricevuto delle richieste particolari?
7: Sì. No, in questo periodo stiamo suonando tanto negli hotel dove ci sono tanti stranieri, neanche un italiano. Quindi si mettono lì per i fatti loro, torteggiano un drink, alcune volte applaudono, alcune volte però non gliene frega.
3: Qual
7: niente.
3: È la canzone che mi scalda il cuore di uno straniero in vacanza in Italia?
7: Indovinate, Volare. Nel blu dipinto, l'hanno anche ballata, tipo samba, così si sono divertiti a ballarla un po'. Sì.
5: Il brano che apre la vostra scaletta?
7: Non abbiamo un brano in particolare, questa sera l'abbiamo aperto con, non mi ricordo, è stata una bellissima canzone.
3: Ma quando la fate?
6: Buonasera.
7: Scusami?
3: Dimmi quando tu verrai.
7: Ma anche, come no, certo che la facciamo, conosciutissima.
3: Dimmi quando?
7: Vi sembrerà, cioè noi abbiamo proprio un po' di canzoni, da un po' di anni sappiamo quello che piace di più agli stranieri, no? Sì, le canzoni standard inglesi, ok, fino a un certo punto, però le canzoni italiane a loro piace tantissimo. L'italiano, sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri. Tony Rennis, dimmi quando, sì, infatti quando la pena di volare. Dezz'amore, piacciono molto le canzoni di Martin. E di Romano.
3: Dezz'amore.
7: E anche canzoni, vi sembrerà strano, c'è una canzone romana che piace tantissimo. Chiaramente stiamo parlando di un'età abbastanza elevata, perché negli hotel sul mare.
3: E qual è? Qual è quella romana?
7: Come si chiama quella?
5: Arrivederci Roma.
7: Roma, no. Esatto, bravo. Arrivederci Roma.
5: Video turista che arrivi.
3: Ma voi dove siete? Dove lavorate voi? Perché leggo che chiamate dalla Puglia. Puglia dove?
7: Dalla Puglia, sì. Allora, questa sera eravamo in un hotel sul mare a Torre Canne, che è sul mare, insomma, quindi vicino Monopoli, da quelle parti lì. Però lavoriamo nei vari hotel, quindi
5: sono tutti
7: un giri.
3: Ma siete una coppia anche nella vita?
7: Sì, siamo una coppia della vita.
3: E come si coniuga questa cosa? Lavoro e amore insieme?
7: Bene, stranamente bene. Io sono sempre stata contraria prima di incontrare lui. Però da quando conosco Piero, quando lavoriamo siamo due persone che lavorano e basta.
3: Ma non c'è qualche turista che magari strizza l'occhio al dolce Piero e viceversa, qualcuno che lo strizza a te?
7: Hai voglia.
5: C'è qualche scenata di gelosia c'è stata tra voi due?
7: No, tra noi due no, perché siamo una coppia molto molto tranquilla e anche mentalmente aperta, insomma, no, per questo no, non esiste gelosia. Qualche volta mi sono trovata in situazioni davvero antipatiche, ho sempre detto lui me la vedo io, cioè non lascia perdere, non far storie, qualche volta
3: tipo posso chiederti di dirmene una?
7: Allora, una volta in particolare ad un matrimonio, mentre stavamo cantando, bugia, io stavo facendo animazione perché ahimè faccio anche quello, cioè ballo con chi ha voglia magari di fare purtroppo quelli orrendi balli di gruppo che io detesto con tutta me stessa, però facciamo anche questo. Io facevo balli di gruppo, lui era su questo palchetto che suonava e ad un certo punto uno mi si è buttato proprio addosso, lui ha smesso di suonare, c'erano 200 persone, io volevo morire in quel momento, dico non è possibile che abbia finito di suonare, niente, le solite guardati loro, poi magari sai, non ho chiesto scusa, adesso non ricordo, non ho capito, ecco, è passato un po' di anni, però quella è stata una, c'era il balli di gruppo, lui era su questo palchetto che suonava e ad un certo punto uno mi si è buttato proprio addosso, lui ha smesso di suonare, c'erano 200 persone, io volevo morire in quel momento, dico non è possibile che abbia finito di suonare, niente, le solite guardati loro, poi magari sai, non ho chiesto scusa, adesso non ricordo, non ho capito, ecco, è passato un po' di anni, però quella è stata una, sì, una situazione abbastanza imbarazzante. Da

0: cani, acquistali, che ne so. Però mi piace molto Something Stupid.
1: Oh, vai, ci tantissimo. Salutiamo con un pezzettino di Something Stupid.
0: Dai, dai. Te lo ricordi, vai. No. I know it's time in line to you, think you've been a time, never with me. Ai, Dio, senza. Vabbè, non mi ricordo le parole, se non me le
1: fai gnagnagnagna, tranquilla.
2: Posso aggiungere, posso consigliarvi un brano da mettere in playlist?
0: Sì,
2: che si sposa
0: sì.
2: perfettamente per una coppia e mi può far impazzire lo straniero.
0: Sì, però c'è Paolo e Vanoni, dai.
2: Non amarmi.
0: Non amarmi, ma come no? Lo facciamo anche, lo abbiamo in repertorio. Io sì, lo faccio anche in spagnolo, mi piace tantissimo.
2: Me ne fate un pezzetto.
0: Dai, dimmi perché piangi. Che tonalità è di felicità?

0: chiamate più spesso.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Buonanotte ragazzi.
0: Buon rientro a casa.
3: Bellissimi, veramente bella anche sentire la loro emozione, quella è l'adrenalina ancora della serata evidentemente. Beh, è stata una bella chiamata. Adesso chissà che cosa ci racconterà Titti, che è la prossima. Benvenuta su Radio 2, Titti.
4: Ciao, buonanotte.
3: Titti.
4: Mi sentite?
3: Ciao, ti sentiamo?
0: Non benissimo, Titti, però prova, che racconti?
4: Ciao. Sto tornando da una serata di sport e beneficenza, nel senso che è stata fatta una sfilata di moda dove sfilavano tutti gli sportivi delle società senesi. E mi sentite?
0: Sì, ora ascoltiamo.
4: Ah, il ricavato andava all'AIL, Associazione Italiana Leucemie. E è stato molto bello perché gli sportivi, insomma, tutti vestiti eleganti, e hanno fatto questa cosa di beneficenza contro le leucemie. La cosa poi mi tocca particolarmente perché mio marito è 2 anni e ha scoperto questa cosa e abbiamo lottato e insomma per ora sta andando bene. Quindi in più c'è anche mia figlia che sfilava.
3: Che sportiva,
4: di emozioni tutte insieme.
3: È una sportiva tua figlia, quindi
4: gioca a calcio, questa disgraziata.
3: Gioca a calcio, raccontaci qualcosa di questa sua esperienza.
4: Ma che poi io ho chiamato tanti, insomma, qualche anno fa, perché mio figlio gioca a calcio e io ero la mamma del bomber, ho chiamato qualche volta quando tornavo dalle partite.
3: La mamma del bomber, te lo ricordi Arduino?
0: Come no?
3: me la ricordo.
4: Che mi faceva degli in bocca al lupo perché io l'avevo.
3: Peccato che la sentiamo
4: male. Sabato sera e poi la domenica ritornavano. Vabbè,
0: ma il bomber
4: poi la
0: in questa
4: giocavano.
0: Stagione l'ha imbustata, cara Twitty?
4: Ma che è difensore, quindi no, però ha giocato bene, dai, ha giocato tutta la stagione, per cui è andata bene.
3: E la figliola?
4: Il problema è che ha iniziato anche lei a giocare a calcio, faceva atletica e ora si è messa a giocare a calcio.
3: E come va? Com'è andata la stagione della figliola?
4: No, male malissimo, perché era una squadra tutte amatrici, nessuna però il campionato di calcio, hanno fatto il campionato di promozione, perché le donne giocano in promozione, però erano proprio al primo anno di esperienza tutte, che hanno iniziato a giocare con le contrade e poi hanno fatto questa invece squadra di calcio vera.
0: Ciao Titti, ti abbracciamo, resta su Radio 2, purtroppo ti perdiamo, bella anche la tua telefonata, torno a farti sentire. 23 da 46 minuti, siamo in diretta, hashtag Lunatici, continuate a twittare su WhatsApp, fateci sentire che ci siete al 348 7300 200 06 3131 per chiamare, oppure 800 800 002.

0: State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui in diretta dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, ma il programma lo fate voi con le vostre storie, i vostri racconti, quindi entrate qui in via Asiago chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002.
1: Leggevo su Dagospia un articolo di Open Online: a Cupra Marittima, località costiera delle Marche, una sessantenne dell'est Europa, bionda e con i capelli corti, va in un ristorante, ordina la qualunque, dal pesce allo champagne, spazzola tutto, poi con una calma olimpica se ne va senza pagare. Il conto era di 100 euro.
0: Sì.
1: Anzi, se è vero che si è mangiata tutte queste cose.
0: Ma io ho letto, ha preso sì uno champagne e poi un antipasto, sia antipasto freddo che antipasto caldo, e basta, il caffè.
1: È lo champagne che mi porta.
0: E ha alzato poi il prezzo. Sì.
1: Il prezzo. Lo chef la rincorre e insomma... dice: l'ho sempre guardata da lontano in modo da non perdere di vista e dare la posizione esatta ai carabinieri. Racconta: la signora avrebbe cercato di far perdere le sue tracce, ma alla fine è stata fermata. Pochi giorni prima uno chalet di Grottammare aveva denunciato un episodio simile e la descrizione della donna che ha scroccato la cena corrisponderebbe in pieno alla donna fermata nei giorni scorsi a Cupra Marittima. Insomma, a raccontare il tutto è stato proprio lo chef. Mercoledì sera è arrivata questa signora da sola, ha chiesto se c'era posto, l'abbiamo fatta accomodare, parlava bene in italiano, ha chiesto per iniziare una bottiglia di bollicine, un tris di antipasti freddi e gli antipasti caldi, un sorbetto corretto e un caffè. Al termine della cena si è alzata ed è uscita senza pagare, era circa mezzanotte e mezzo. Lui l'ha rincorsa, ha chiamato il 112. Beh, tutto è bene quel che finisce bene, dai.
0: Sì, anche perché da quello che si è capito pare che non fosse la prima volta.
1: Io mi chiedo ai ristoratori, lo domando, ma con le telecamere, la sicurezza che c'è adesso, capitano ancora cose del genere?
0: Se ci sono ristoratori all'ascolto in questo momento di ritorno, magari da una serata lavorativa, chiamate 063131 così ce lo raccontate, anche come correte ai ripari, insomma.
1: Cosa dice la legge? Perché io immagino un ristorante, metto le telecamere di sorveglianza.
0: E la privacy?
1: Uno viene, mangia, se ne va senza pagare, non posso svergognarlo a mezzo social, no, non si può fare.
0: No, non credo, ma secondo me sarebbe anche inopportuno e inutile, cioè
1: se tu te ne vai senza pagare, tu sei abituato a farlo.
0: Ti denunzio.
1: Ne vai senza pagare, io ti svergogno.
0: Ma non la pubblica gogna, io ti vado dai carabinieri.
1: Io sai che sono contrario
0: e ti denuncio, mi stupisce che tu dica una cosa del genere.
1: Ma lo sai che
0: tu
1: sono
0: lo vorresti sottoporre alla pubblica gogna.
1: Io sono contrario alle vendette, alla giustizia fai da te, alla pubblica gogna, però che strumenti ho io?
0: Vai a fare
1: io ti
0: denuncia.
1: E magari viene fuori che sei un nullatenente, che non hai...
0: Quindi che facciamo? Giustizia da soli?
1: Almeno no, giustizia da soli no, ma se io pubblico, se tu fai questa cosa, io pubblico la tua foto e diventi virale, magari la prossima volta chi vuoi fregare sta attento.
0: Ecco, e mettiamo che tu una sera vai a cena con la tua compagna.
1: Sì, fai vedere qualche cavolata enorme.
0: A un certo punto, così per un disguido, una dimenticanza, perché ci si sbaglia nella vita, tutti possiamo sbagliare. Tu non sbagli mai, Roberto?
1: No, io ho fatto un sacco di errori. Quindi
0: a un certo punto tu pensi, ti alzi e te ne vai convinto che ti abbia pagato il conto la tua compagna. La tua compagna si alza e se ne va convinto che sia stato tu a pagare il conto. Lasciate il ristorante, il giorno dopo ti ritrovi la pubblica gogna, il tuo video di te con la tua compagna che te è uscita dal locale.
1: Se c'è all'ascolto di Rai Radio 2 alle 23:54 più di una persona che per sbaglio si è dimenticata di pagare il conto al ristorante, io me ne vado.
0: Facciamo un nuovo social,
1: per sbaglio ci dimentichiamo di pagare il conto al ristorante, per sbaglio. Se capitasse a me una cosa del genere, comunque non è mai capitata e dubito che potrebbe accadere, caro il mio Di Ciancio,
0: facciamo un nuovo social, chiamiamolo tribunale.
1: Appena arrivato a casa: ma quanto hai pagato? No, veramente non ho pagato, pensavo avessi pagato tu. Prendo la macchina e torno indietro e pago il conto.
0: facciamo un e nuovo pago social, il social d'Arduini, tribunale, con le sue sentenze, bam, ti ritrovi.
2: Ma tu sei favorevole
0: agli insulti della gente, e tu che godi poi, ah, non hai pagato 100 euro, però questo ti ha detto che sei uno stato perché non hai pagato il conto, ah,
2: tu sei favorevole,
0: no, ma tu sei impazzito.
2: Fammi finire, perché
0: ma non
2: voglio dirla
0: così una volta,
2: cosa.
0: Roberto.
2: Tu sei
0: non
2: favorevole, tu sei favorevole a mandare la multa a casa per aver contrattato del sesso a pagamento a chi magari chiede un'indicazione stradale ad una persona a bordo di una strada.
0: Sì.
2: E poi mi fai un esempio.
0: Non mi puoi, guarda, tu sei proprio un furbetto.
2: Qui ce la fai o hai sentato? No, ma tu
0: che
2: sei pazzo.
0: Tu prendi questa persona che ti ha rubato, e non ti ha pagato la cena, la metti in piazza pubblica e vuoi farla insultare, e questo ti fa godere, ti fa stare meglio. Lì è una cosa diversa. Tu ti sei fermato a chiedere indicazioni, ti sei fermato a contrattare una prestazione sessuale con la prostituta, poi dopo hai inventato la scusa del oddio, stavo chiedendo delle indicazioni, tutto quanto, è arrivata la letterina a casa. Che problema c'è? Sei grande, adulto e vaccinato, ti prenderai la responsabilità delle tue azioni, no? Non penso che tu questo non lo racconti a casa, come non torni, quando torni a casa non lo dici. Stasera sono stato, mi sono rivolto a delle professioniste del sesso, come non lo racconti quando torni a casa?
2: Non lo faccio.
0: E
2: quindi
0: come mai non lo racconti?
2: Non lo racconto.
0: E perché non lo racconti? Che c'è di male? Potresti raccontarlo? No? Raccontalo. Allora spingiti oltre, affronta la realtà, vai dalla tua compagna e di guarda,
2: uno
0: stasera
2: psicolabile assoluto,
0: questa sera faccio questa cosa
2: assoluto. Ora il bello sai cos'è? Che Eliana ti darà anche ragione. C'è un ristoratore all'ascolto che si è prenotato subito.
0: Ottimo.
2: Pino il pizzaiolo, benvenuto su Radio 2.
3: Ciao,
2: Pino.
3: Ciao ragazzi. Come
2: capita
3: va?
2: Ancora che facciano il vento, Pino?
3: Allora, è successo in due episodi. Uno è stato praticamente un po' di anni fa, in due hanno mangiato di tutto, di più, pensa solo che eravamo appena passati all'euro. Comunque hanno mangiato di tutto, di più, però avevano il sospetto, avevamo tutti il sospetto che questi qua non suonava bene, perché hanno voluto il posto un po' più vicino all'uscita, era all'esterno però. Insomma, alla fine sono spariti il cameriere che aveva già addocchiato. Allora ha detto, guarda Pino, che questi qua, vedrai che dopo un po' ci voltiamo, spariti. Insomma, avevano una 600, una vecchio tipo della 600 gialla. Allora, insomma, siamo saliti in macchina, in tre, li abbiamo rincorsi, spariti. Insomma, non li troviamo più. Al ritorno dell'inseguimento, che non l'abbiamo trovato, li vediamo piano piano che scendono giù dal ponte di Mesola, che è appunto era tutto illuminato. Allora le blocchiamo, fa scusate, siamo dovuti scappare via perché c'è successo un imprevisto. Ecco, allora adesso ci facciamo, alla fine hanno tirato fuori i soldi. Il conto era 130 euro che hanno mangiato di tutto, di più.
2: Quindi scusami, Diciancio, Pino ha sbagliato. Perché Pino ha rincorso queste. No, aspetta, sto chiedendo al mio illustre collega qui. Pino ha sbagliato perché ha rincorso insieme a due colleghi questi tre truffatori.
0: Se l'intenzione era quello di picchiarli perché non avevano pagato il conto e di torchiarli per farsi ridare i soldi.
2: Doveva chiamare direttamente le forze dell'ordine, certo, senza inseguirli.
3: Sì, ora che arrivavano.
0: Ok, beh, amico mio.
3: Comunque, no, a parte tutto non è successo niente, perché noi li abbiamo solo così.
0: A te darebbe, tu pubblicheresti il video dei tizi che ti hanno fatto il vento nel locale per vederli svergognati in pubblica piazza?
3: Beh,
0: ti darebbe soddisfazione, gioia,
2: ma lo faresti, no, lo vorresti, no, fare, di la verità,
3: lo
2: Pino.
3: Lo vorrei fare, no. Ma poi alla fine rischierei di una denuncia per,
2: certo,
3: perché
2: certo.
3: Poi è successo un'altra cosa che però è stata involontaria, perché erano una compagnia di quattro persone, due coppie, allora insomma alla fine tutti quanti vanno via e alla fine questi qua dicono, ma scusa, ma il tavolo cosa ha pagato? No, insomma alla fine che era successo? Dopo un po' sono tornati indietro, ci ho scusato, io pensavo che aveva pagato il mio amico.
0: Vedi?
3: E invece
0: questi tu, questi quattro qui, tu l'avresti messi sul tuo social, il tribunale d'Arduini.
2: Ma che?
0: E avresti messo lì a dire, insultateli.
3: Gli ho fatto una bella recensione, a livello proprio, che sono stati onesti, sono ritornati.
2: Che poi stai facendo passare un messaggio proprio che non mi appartiene, perché io queste cose non le faccio, non le ho mai fatte. Un abbraccio Pino, intanto ciao. Mi chiedo soltanto che strumenti abbia un ristoratore, che strumenti ha.
0: Che strumenti
2: ha? Se non almeno quello di fare rete con gli altri, per dire guardate, questo signore qui con il ciuffo,
0: ma vedi
2: viene,
0: che bravo questo,
2: ordina e poi non paga.
0: Quello dell'articolo che ho letto prima, ha preso, si è messo lì, ha seguito la signora, non ha fatto nulla, non è che è andato lì a chiedere i soldi alla signora, ha chiamato le forze dell'ordine, ha detto guardate la signora è qui.
2: Ah, perché anche quello rischia di essere poi comunque pericoloso.
0: Certo. Ragazzi, che scherziamo.
2: 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate a Rai Radio 2, siamo in diretta. Continuate anche a scriverci su WhatsApp, a inviare i vostri vocali al 348-7300-200, su X cinguettate con l'hashtag I Lunatici, capolavoro in arrivo, lo firma Anna Ox, ascoltiamocelo su Radio 2.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2. It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: Tuno, Cool and the Gang, Get Down on It su Rai Radio 2 da 10 minuti è martedì 26 maggio del 2026. Arduini?
1: Bene.
0: Bene?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Sì, ti vedo turbato, tutto ok?
1: No, stavo leggendo un po' di...
0: Sei preoccupato? Stanno uscendo altri K?
1: Di cosa?
0: Per il matrimonio?
1: Ah no, beh, per ora è tutto.
0: Per ora è tutto...
1: Adesso arriva il momento della resa dei conti.
0: Ok.
1: Dentro 10-15 giorni.
0: C'è impossibile dimenticare di pagare il conto, scrive Francesca.
1: Ma solo di ciancio
0: può capitare,
1: una cosa del genere.
0: Pino te l'ha confermato con il suo racconto di qualche minuto fa, vedi? Alfredo, tu che ne pensi di questa storia? Ciao.
2: Io vi dico una questione, il problema non è solo, intanto buonasera a tutti, ciao Andrea, ciao Roberto, il problema non è solo per chi ha un'attività di ristorazione, il problema è per chi ha un'attività in generale.
1: Ma guarda, non stamattina, scusa se ti interrompo, ma se no poi mi dimentico, stamattina ho portato la macchina dal meccanico di un piccolo paese nel Lazio e mi raccontava che sta cominciando a diventare un problema anche il meccanico. Cioè lui dice, sai quante volte mi capita anche qui, piccolo paese, di fare dei lavori e poi non mi pagano, sì, ti pago entro sabato, ti pago entro il mese. Dice, proprio oggi, 25, era il 25 maggio, scade la promessa che mi ha fatto un cliente che mi avrebbe pagato entro questa data. Si vedrà, chissà, sono scettico. Quindi hai ragione, riguarda un po' tutti.
2: Io la metto da questo punto di vista, però, che la legge italiana è molto garantista e quindi si cerca di tutelare fino a prova contraria, quindi fino a una sentenza avvenuta in tribunale, si cerca di tutelare al massimo il potenziale, come dire, malvivente. Se uno entra in un supermercato e si mette in tasca qualsiasi cosa, nessuno lo può perquisire, fermare, bloccare, o nessuno, neanche l'addetto alla sicurezza, assolutamente. Lui con molta semplicità può prendere e uscire, e le persone in questa attività commerciale possono solamente denunciarlo e possono usare degli espedienti per intimorirlo e far sì che lui ammetta di aver inavvertitamente messo la roba nella
1: tipo
2: porta.
1: Tipo quali sono gli espedienenti?
2: Ma ad
1: diciamo,
2: esempio,
1: allora, se gli fanno questa cosa è solo un espediente per intimorirlo, quindi non cascare.
2: Io guarda, ti dico cosa ho fatto io. Ero in Borghese, ero al supermercato, sta persona si è rubata una bottiglia di vino, delle sardine, dei gamberetti, una candela e dei fagioli.
1: Aperitivo galante.
2: No, era poverino, era una persona che in estrema difficoltà. Io l'ho visto, l'ho seguito, ho detto guarda, t'ho visto, dammi la roba, perché io finché non me la dai io non ti mollo, nel frattempo chiamo le forze dell'ordine, riconsegnamela. Io ero in Borghese, fa no, io ti do una coltellata, tu vattene, do una coltellata. Gli ho detto, a parte se mi dai una coltellata ti casca tutto per terra, perché hai le mani piene e non mi avevo data la coltellata. Poi comunque gli ho detto, guarda, se hai bisogno ti aiuto io, la spesa te la pago io, però tu adesso torni in quel negozio, gli riconsegni tutto, mi dai a me e io poi ti riporto, se posso ti aiuto, ti porto la spesa. E questo signore, siccome non lo mollavo, alla fine ha ceduto. Io nel frattempo avevo chiamato le forze dell'ordine e non pensava che ritornassi poi con la spesa. Io alla fine il vino non gliel'ho comprato, io ho preso le sardine, io ho preso le cose strettamente necessarie per mangiare.
0: La candela l'hai presa?
2: La candela sì, perché poverino era una persona che un disadattato, si doveva comunque, gli serviva per fare luce. Io ho detto, si è messo a piangere, gli ho detto guarda, non devi, un giorno che potrai aiutare un'altra persona, fallo, io domani ti riporto
1: questo
2: i soldi.
1: Questo è
2: detto,
1: il favore, uno dei film più belli che ho mai visto, Un sogno per domani, te lo ricordi?
0: Come cioè, no?
1: Con un grandissimo Kevin Spacey.
0: Strappa il cuore.
2: Comunque, il discorso, l'espediente ad esempio che si usa, portare le persone, mi segua, e le persone vanno in questi uffici, ad esempio la porta non si può chiudere, se no quella diventa proprio un sequestro di persona, però ci si mette davanti la porta, l'addetta alla sicurezza, mettendosi lì davanti, pensa che la persona si intimorisca, ma siccome questi lo sanno benissimo che la legge in Italia è fatta così, non si intimoriscono, prendono e se ne vanno. Quindi volevo rimarcare proprio questa situazione che è legislativa, non è una situazione mirata all'attività commerciale.
0: Potresti
2: vale
0: concludere
2: tutti
0: il tuo intervento dicendo quello che facciamo oggi riecheggia nell'eternità?
2: A 3 settimane da oggi mi darò il mio raccolto. Poi non mi ricordo
1: bravo
2: più.
1: Però... bravo Alfredo, bravo Alfredo.
0: Bravissimo, sempre pronto, sempre pronto.
1: Ti abbracciamo.
2: Comunque, no,
1: vai, vai.
2: Una peculiarità. Quando è che invece puoi fermarlo? E io questa vale per i miei colleghi. Se questo ti viene addosso e ti fa cadere, diventa rapina impropria. A quel punto c'è il fermo. Tu lo puoi fermare. Lo puoi fermare, lo puoi trattenere finché non arrivano le forze dell'ordine. È un aspetto giuridico estremamente particolare che da rapina diventa rapina impropria, allora io posso fermarlo. E sono piccoli aspetti giuridici che fanno la differenza. Un abbraccio ragazzi.
0: Ciao Alfredo. Buonanotte carissimi. Aspetta che tolgo la base dal Alfredo. Ecco qui. Allora, buonanotte carissimi, scrive Rosy. Giovedì sera scorso mio marito e mio figlio sono andati in una gastronomia da sport vicino a casa di mio figlio a Pesaro a prendere la cena, ma uscivano senza pagare perché mio marito dopo 40 anni ha rivisto il proprietario con cui aveva lavorato insieme e dopo tanti ricordi e racconti e saluti uscivano senza pagare, ma all'uscita mio marito si fermò e si riprese, quindi pagò. Era tanta la gioia per aver rivisto una persona che non vedeva da tempo, che fece dimenticare il pagamento. Il messaggio di Rosy.
1: Come giustamente sottolinea la cara Rosy, il marito si accorge, torna indietro e paga, ed è una situazione molto particolare.
0: Anche io una volta stavo facendo il vento dalla commercialista, ti ricordi? C'eri tu quella volta?
1: Non mi ricordo.
0: Tu eri già andato via, beatamente dopo tutte
1: e come
0: le cose.
1: Te lo hanno detto? Come te lo hanno detto? Perché poi i nostri amici commercialisti sono molto carini. Ma Andrea,
0: veramente ci sarebbe giusto
1: il conticino
0: vedi, avevamo dimenticato effettivamente di pagare, perché presi poi siamo ormai diventati amici, quindi presi dalle chiacchiere, i figli, le cose, tutto quanto, ce l'avevamo completamente dimenticati di pagare. Allora, noi vi seguo e vi voglio sempre bene, grazie mille Fabi per questo messaggio. Ciao Andrea e Roberto, dopo 1000 tentativi sono riuscito a sintonizzare la TV del camper per vedervi, viva la radio, i Paoli sono presenti.
1: Sempre arriva la radio. C'è Fiore che scrive: a volte capita di andare in alcuni ristoranti, si mangia male e si spende parecchio, sono il tipo che non si lamenta, ma a vostro parere cosa si può fare? Semplicemente non andarci più. Se poi una cosa è gravissima, io non amo lasciare recensioni negative, l'ho fatto forse soltanto una o due volte. Se la cosa è gravissima, c'è anche questo strumento che va usato secondo me con moderazione, perché è molto pericoloso, che però c'è ed è utile.
0: Quello delle recensioni. Assolutamente, anche se anch'io ho questa abitudine, faccio raramente delle recensioni positive. Se devo fare una recensione negativa preferisco non farlo.
1: Anche io, ne ho fatte giusto un paio forse in 10 anni.
0: Mi è capitato solo, pochissime volte, quando mi sono reso conto che probabilmente dietro c'era una sorta di truffa.
1: Quando ci vedo il dolo, infatti le 2 volte che l'ho fatte... lo lasciate perché ci ho visto il dolo.
0: Allora, mi capitò una volta di andare in un B&B dove c'era questa piscina dentro casa, tipo una vasca idromassaggio dentro casa. Casualmente arriviamo noi, la piscina, la vasca idromassaggio è rotta.
1: Quanto spendi,
0: Tu te la fai pagare, capito?
1: Con i soldi in bocca arrivi.
0: Te la fai pagare quella roba lì e poi dopo quando arrivo là la trovo rotta. E visto che leggendo anche altre recensioni dopo mi accorsi che effettivamente era proprio una specie di truffa, aggiunsi anche la mia: non andate, ho assicurato.
1: Te l'hanno fatta pagare a prezzo pieno oppure no? Ti hanno fatto
0: pieno,
1: uno sconticino?
0: Sì, sì. No, che sconticino, lascia stare.
1: Abbiamo
0: Pedez, hai detto con la P, Perez, ciao, benvenuto Perez.
3: Ciao.
1: Chi è lei, signor Perez? Ci dica qualcosa in più di lei. Signor Perez?
3: Pronto?
1: ci dica qualcosa in più di lei, caro signor Perez. Saluti, signor Perez, un abbraccio. Resti su Radio 2. Resti su Radio 2. C'è Caterina, pronto?
3: Allora.
4: Ciao amore, come stai?
1: Bene Caterina, è arrivato il tuo bigliettino, grazie.
4: Ti è piaciuto?
0: Beh, veramente Arduini l'ha aperto, ha letto tanti auguri per i tuoi 41 anni, ma guardato ha detto porta pure sfiga.
1: No, no, non è vero.
0: Io ha detto, Arduini ha detto porta pure sfiga.
1: Sei proprio cattivo.
0: Perché sono arrivati un po' prima questi auguri di compleanno. Però tu,
4: ma io la posta, come faccio a sapere?
1: Caterina, ascoltami. Ascoltami. Credi a me che sono Roberto il tuo cucciolone o credi a Di Ciancio che è un bugiardo patentato?
4: A te.
1: E allora basta.
0: E fai male perché la verità dei fatti è quella che ho testé raccontato.
1: Bugiardo. Ecco. È stato un bigliettino bellissimo, io ti ringrazio. Ufficialmente in diretta e davanti a tutti.
4: È sfizioso, vero?
1: È bellissimo.
0: Fallo vedere, Arduini, fallo vedere. Dove ce l'hai? Roby? L'hai qui con te, immagino. Io non credo che tu lo abbia gettato in un secchio di
1: Asia. Che ho qua fuori.
0: Allora io adesso mi alzo in diretta, mi dai l'autorizzazione ad andare dal prenderlo dal tuo gilet qui fuori? Mi dai l'autorizzazione, Roberto, o devo andarlo a cercare in qualche secchio di via Asiago?
1: Ti devi vergognare. Caterina, ma lo
0: vado,
1: senti?
0: A prendere il biglietto nel gilet.
1: Permettiti di prendere il gilet, che c'è anche la marca e non si può far vedere. Vergognati, Caterina.
4: Oh, mandate voi i saluti alla tua dolce metà.
1: Ma sei stata carinissima, bellissima, un bigliettino bellissimo il tuo è stato. E non dare retta a quello che dice questo cialtrone cattivo che vuole mettere zizzania.
4: Tu mi devi fare la tattica sul queste libro. Cavate.
1: E quando ci sarà occasione te la faccio molto volentieri.
4: Io te lo mando e tu me
1: che
4: la fai.
1: Che sta facendo?
4: Con regalo,
1: gli
4: te
1: dite
4: lo
1: di
4: mando.
1: Rientrare. Gli dite di rientrare.
4: Sta
1: frugando nel mio gilet. No, mi raccomando. Non portare dentro il gilet.
0: Non mi permetterei mai.
1: Stai frugando il mio gilet. Guarda, avevo tre braccialetti d'oro là dentro.
0: Tutto.
1: Avevo tre braccialetti
0: tutto.
1: D'oro, se adesso sono spariti.
0: Tutto. Io non ho toccato
1: nulla.
0: È un
1: problema
0: grosso.
1: Ho preso
0: il gilet, l'ho portato qui, guarda, senza mostrare marchi.
1: In
0: queste tasche non si vede il marchio. In queste tasche c'è il biglietto di auguri di compleanno della signora Caterina.
1: Esatto,
0: okay.
1: È così.
0: Ok, lo mettiamo qui.
1: Nella tasca interna.
4: Sei contento?
1: Sì. Bravo, Di Ciancio, bravo. Complimenti. Tanto Caterina crede a me, non a te, perché lo sa che sei un pupazzo bugiardo.
0: Io sono
1: un
4: bugiardo. Sei il
1: tuo cucciolone. Bravo,
4: Caterina. Ascolta, veramente. Ma sì. Adesso voi andate via un mese prima, poi tornate un mese prima qua. A lavorare?
1: Non lo sappiamo,
0: amica.
1: Noi sappiamo che la stagione nostra finirà il 12 giugno.
4: Mamma mia, come facciamo senza di voi?
1: Io,
0: se vuoi ti lascio il numero di Roberto.
4: Lui mi deve telefonare.
0: Lui dovrebbe telefonare, ma questo va in viaggio di nozze, gira mezzo mondo quest'estate.
1: Ma non è vero. Ma guarda che oggi stasera è proprio in forma, no, diciamo, ecco. Cioè, a sparare
4: no,
1: i gattini.
0: Scusa, dove vai? Diccelo, dove vai?
1: Non lo so ancora, con tutto questo casino che c'è, non lo so ancora. Dimmi, Cate, dimmi.
4: Se vuoi il mio numero ce l'ha di Lelio, perché ti devo parlare, capito?
1: Ma che di cosa, Cate? Di cosa?
0: Che schifo.
4: Ti devo parlare.
1: Ma non si può fare, io non posso prendere il numero da Dilelio, non lo posso fare, farei un reato, capisci?
0: Quello che puoi fare, Caterina, è venire la notte, lo aspetti qui fuori e parli con lui.
4: Io come devo fare?
0: Lo so, è difficile, perché lui non penso,
4: allora,
0: lui non troverà mai.
4: Allora come fa Andrea a dare il numero a
0: lui non troverà mai.
1: Andrea ha dato il numero a Liliana ed ha fatto un reato.
0: Lui non troverà mai il coraggio di.
4: Allora voi non avete amicizie.
1: In che senso?
4: All'incontro del vostro lavoro non avete amicizie.
1: No, ma è un po' complicata da spiegare come cosa. Un po' complicata.
4: Ma
1: no. Ma perché? Perché no?
0: L'ha presa bene,
4: perché
0: però.
4: Perché non avete amicizie voi?
0: Non siamo in contatto con ascoltatori, cioè nel senso che sentiamo gli ascoltatori fuori dal programma, ci sentiamo.
1: Troviamo il modo.
4: Allora io parlo con Andrea me lo dà.
0: Io te lo do il numero. Vuoi il numero di Roby? Dai, segna. Ti do tre cifre stanotte, le altre te le do poi prima della fine della stagione.
1: Sempre con questo giochino sciocco.
0: Finisce con 188.
1: Che imbecille. Te la sei cercata. Ah, Caterina, calma, troviamo il modo di capire come fare. Non lo so, vediamo. Però non ti arrabbiare.
4: E te mi vieni nervoso.
1: Non ti devi arrabbiare.
0: Ma quando ti arrabbi così con noi, Caterina?
1: Di gatto morale emotivo di Caterina. Ti rendi conto?
0: Poi ti sfoghi anche in casa con i tuoi amici, con i tuoi parenti?
4: Sì, pure col dottore dico così.
0: Tu hai parlato al dottore di questa situazione?
4: No, non ho parlato. Tu dici, parlo così anche col dottore.
0: Allora.
4: Il dottore ascoltami.
0: Quello di...
4: Quando tu sei andata dalla Caterina di Caterina
1: Balivo.
0: Sì.
4: Il mio marito di mia figlia ti ha visto.
1: Mi fa piacere.
4: Adesso sei un bel ragazzo.
1: Meno male. Senti, Caterina, c'è una domanda che ti gira Massimo. Scrive: Caterina è ancora in Veneto per motivi di sicurezza oppure è tornata a Napoli?
4: No, sono ancora qua al nord.
1: Per motivi di sicurezza, giusto?
4: Sì.
1: Ok.
0: Quindi quando ricapiti a Napoli in incognito praticamente.
4: Non vado più a Napoli.
0: Ok. Ti sposti in incognito comunque.
1: Ma perché sei in pericolo a Napoli? Io non l'ho mai capita questa cosa. Perché saresti in pericolo?
4: Non sono in pericolo, perché non è che sono in pericolo. Mi conoscono tutti, hai capito?
1: Allora abbiamo capito male prima.
4: Io non ho fatto niente di male, perché bravo, deve stare in me. Lo faccio per sicurezza mia, perché mi sembra una donna così ti mette a parlare con la, capito?
0: No.
1: Non ho capito
0: sinceramente, no.
1: Aspettagli un secondo, c'è Aurelia, pronto?
3: Ciao ragazzi. Ciao Caterina. Ciao. No, niente, io avevo telefonato per fare gli auguri al bamboccione, che oggi fa 55 anni, Caterina. Mi sta diventando vecchio.
0: Passaci il bamboccione.
3: Mi fa perdere le speranze che trova uno e ce ne va.
0: Passacelo.
3: Dormi. E dorme quello da che è andato a lavorare.
0: Senti, che gli prepari oggi al bamboccia che fa 55 anni? Gli fai la festicciola con gli amichetti? Gli hai invitati gli amichetti?
3: No, carichetti, no, non ho invitato nessuno. Posso invitare un'amica mia, diciamo, persone che conosciamo, perché quell'altro stanno a Cerveto e poi c'è una marea di feste, ragazzi, perché uno ha fatto la comunione. Il 30 deve fare la festa mia sorella che viene, mio nipote dall'America, e poi il 2 di giugno c'è stata la festa di quello che già ha fatto la comunione.
1: Questo è molto interessante. Caterina, come commenti? A caldo, secca.
4: Che ci devo dire?
1: Che
3: c'è un sacco di feste.
1: Ma beata te, ma avercele io tutte queste feste.
3: E mica soltanto
4: il figlio compie 55 anni, perché non viene da me e gli faccio compagnia
3: a Napoli? E può darsi che c'è capita,
1: ma ti piacerebbe, Aurelia, se il bamboccione facesse sesso con Caterina?
3: Che me frega a me,
0: Fa sesso con chi vuole, certo.
3: Esatto.
0: Pensa che scena, Aurelia. A un certo punto il bamboccia ti chiama e dice: Mamma, questa sera voglio presentarti la donna con la quale mi frequento da un po'.
3: Okay.
0: Ed è diventata una cosa seria e vorrei presentartela. E passerà qualche giorno qui con noi, perché l'ho invitata qui a Roma. E lei è Caterina. Eccola, te la presento. Caterina, questa è mia mamma, è Aurelia.
4: Mi piacerebbe conoscerla.
3: Avrei voluto. Mi piacerebbe conoscerla.
0: finirebbe malissimo, ma... secondo me. Vabbè,
4: venite voi a casa mia, c'è spazio. Sì.
1: Ragazze, è stato bellissimo sentirvi.
3: Pure qua.
1: Auguri al bamboccione, un abbraccio a Caterina, un abbraccio ad Aurelia e restate su Rai Radio 2.
0: Ciao. Bello. Grazie per il prezioso contributo dato questa notte al programma. Mezzanotte 29, fatevi sentire. Qui succede di tutto. Da un momento all'altro, grazie a voi che con le vostre chiamate ci portate verso il delirio, ci portate verso le emozioni, ci portate dove? 063131 oppure 800-800-002.
1: Vedevo la prima del Messaggero, no? Al quotidiano forse il più importante che c'è a Roma, tra i più importanti sicuramente. Si parla molto di calcio, sì. C'è un titolo a nove colonne: Gasperini fa sognare la Roma.
5: E perché?
1: E la Lazio riparte da Gattuso.
5: E perché?
1: Il giallorosso, la Champions ci aiuterà a portare i top player.
5: Yuhu! Evviva!
1: Lo Tito saluta Sarri e ha scelto. C'è l'accordo con l'ex CT Azzurro.
0: Non fare così. Ringhio,
1: sì.
0: Io non ti vedo contento, però.
1: No, non lo sono.
0: Non lo sei.
1: Non lo sono affatto.
0: Ti limiti a dire solo questo.
1: Non lo sono. Posso dirlo?
0: Ma puoi dire, lo puoi dire.
1: No.
0: Avresti preferito un altro sulla panchina, perché?
1: Ma beh, il discorso è molto complicato.
0: Molto complicato. Va bene, andiamo.
1: Lasciamo stare. Mezzanotte e mezza, state ascoltando Rai Radio 2, 063131 per chiamarci. Potete fare anche l'800-800-002. Ma Carlito dov'è? Su X hashtag Lunatici, continuate a twittare.

0: Blanchito, Blanchito bebè, nostalgia, nostalgia, Rai, Radio 2, Lunatici in diretta a mezzanotte 37, c'è Laura, che, Laura, Laura che ha chiamato lo 063131, ciao, benvenuta Laura.
1: Sì. Ciao Laura, vai, dici.
2: Parlo.
0: Parla, parla. Sei in diretta Laura.
2: Prima di tutto vi saluto, poi... soffrirò molto dal 12 giugno perché voi siete una grande presenza per me, la sera, tutte le sere
1: soffriremo anche noi
2: così. E poi chiedevo notizie di Michele da Foggia, che non è più capitato che io l'abbia sentito.
0: Ti piace Michele?
2: È molto simpatico, speciale, un po' particolare.
1: Dice Di Lelio che c'è una telefonata. Pronto?
3: Buonasera Roberto e Andrea, a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche, sono Michele da Foggia. Io ti faccio i miei migliori complimenti, Laura.
1: Per cosa?
3: Io ti faccio, perché ho visto che mi ha fatto le ludi stasera. Io ringrazio assai.
2: Non mi è più capitato di sentire che c'era Michele. Forse che io in qualche momento mi allontanavo oppure non indovinavo l'orario. E Michele,
3: no,
2: è
3: io
2: ti chiamo
3: alle 11 e 2 minuti. Alle
1: Laura?
3: 22 minuti.
2: Dimmi.
1: Laura?
2: Sì?
1: Mi senti?
0: No.
2: Dimmi.
1: Da dove chiama?
2: Si chiama Casali di Mentana. A un passo da Roma, in pratica sulla Nomentana.
1: Quanti anni ha? Quanti anni ha?
2: Ma vi ho telefonato altre volte negli anni scorsi. Quando,
1: sai che qualcosa ricordo da Casale di Mentana?
2: Che il veterinario l'aveva fatto scappare.
3: Laura.
2: Voi mi avete molto aiutata e consolata.
1: Laura?
2: Sì.
1: Io qualcosa ricordo della sua telefonata. Lei, se non vado errato, chiama da Casale di Mentana?
2: Sì.
1: Vedi che ricordavo bene.
3: Pure io ricordo questa
1: bravo,
3: questa
1: bravo.
3: Telefonata.
2: Perché io vi seguo dal 2021, quindi sono parecchi anni.
0: Bene. Beh, Michele, c'è qualcosa che vuoi dire a Laura prima che la salutiamo?
3: Io la voglio ringraziare assai.
1: Allora, un saluto a Laura.
3: Mi sono un po' commosso.
1: Un saluto a Laura e io saluterei anche Michele.
0: Non ci sono pecche.
3: Perché?
1: Perché Michele, che dobbiamo fare? Dimmi, che vuoi aggiungere altro?
3: C'è qualche quiz, a dire la verità.
0: Cioè tu hai chiamato per chiederci se c'era qualche quiz da fare?
3: No, ti volevo parlare un po' di calcio pure. Se
1: vai, parliamo un po' di calcio, ho voglia, vai, dimmi.
3: Io sapevo che... come si chiama? Madonna mia, noi ce l'avevo detto a Matteo. Italiano andava al Napoli.
1: È uno dei nomi che ho letto anch'io che potrebbe interessare De Laurentiis.
3: E Sarri rimaneva alla Lazio.
1: Purtroppo questo non è vero.
3: Lui l'aveva detto.
1: No, Sarri andrà all'Atalanta. Manca solo l'ufficialità, poi magari nel calcio finché non c'è l'ufficialità, ma...
3: E Conte mi pare che allenerà la nazionale.
1: Vedremo,
3: italiana.
1: Questo è prematuro parlarne. Nel mattino titolo, Allegri licenziato dal Milan, in pol con italiano per il Napoli, il futuro degli azzurri e il valzer delle panchine.
3: E tu... sapevo che pure Mancini stava in pole position per la nazionale.
1: Tu chi prenderesti al Napoli, italiano o Allegri?
3: Italiano, perché come allenatore mi è simpatico, è preparato, il gioco di Allegri lo conoscono tutti.
1: Allegri comunque è sempre Allegri,
3: sì, lo so, però quando deve attaccare fa, è un po' di lentezza, insomma.
1: È stato anche sfortunato secondo me quest'anno al Milan, ha tanti infortuni.
3: Sì, infatti.
1: Dici tu lo prenderesti Allegri nella tua squadra, di Ciancio, chiedimelo.
0: Tu lo prenderesti?
1: Sì.
0: Vabbè, adesso forse prendete...
1: Saresti stato triste così se avessi preso Allegri? No.
3: Forse non era preparato nel Milan.
1: No, Manier è stato molto sfortunato quest'anno. Io Allegri lo prenderei, secondo me resta un grande... Parlano i numeri per lui, parlano i numeri, poi ognuno la vede come vuole, per carità. C'è Umberto da, c'è Roberto da Bergamo che vuole parlare con te, pronto?
3: Pronto,
4: ciao,
3: dimmi,
4: ciao, ciao Roberto.
1: Ciao. Ciao.
4: Ecco, parlando di calcio, mi sono subito ringaluzzito perché io seguo abbastanza il mercato, seguo la Serie B, ma...
0: Sì, ma fate una cosa veloce che io mi sto annoiando col calcio.
1: Sì, veloci,
0: eh?
1: Veloci.
0: Che è una noia sta cosa.
1: No, fermi, Michele, zitto un secondo. Roberto da Bergamo, vai. Che volevi dire a Michele? Vai.
4: Allora, se farebbe, se è possibile uno scambio di Esposito dell'Inter, che possa andare o al Milan o alla Lazio.
1: Sì, veloci.
0: Che è una noia sta cosa.
1: No, fermi, Michele, zitto un secondo. Roberto da Bergamo, vai. Che volevi dire a Michele? Vai.
4: Allora, se farebbe, se è possibile uno scambio di Esposito

0: due calciatori.
1: Alla Lazio magari lo andrei a prendere io, lo porterei in braccio, ma non credo che sia fattibile come cosa. Calciatore della Serie C non conosco, faccio manifesta dichiarazione.
2: Allora, nella Serie C io seguo, perché c'era pure il Foggia in Serie C e speriamo che ci ripescano per le disgrazie altrui.
1: Beh, questo
2: io
1: non
2: dico,
1: ti fa
2: che
1: onore.
2: Questo giocatore l'ho sentito pure io nominare.
1: Chi?
2: È forte.
1: Chi? Quale giocatore, Michele?
2: Il giocatore che ha detto Umberto.
1: A parte che si chiama Roberto, quale giocatore?
2: Roberto.
3: Il giocatore come si chiama?
2: Pavlovic. L'ho sentito nominare.
1: Basta, mi sono veramente annoiato. Un saluto a Roberto, un saluto a Michele, restate su Rai Radio 2.
3: Mi raccomando, eh.
4: Ciao,
3: vi saluta
1: ciao.
3: Anche Heidi, vi saluta anche Heidi.
1: Oh, c'è un ultimo ora che arriva agli Stati Uniti. L'uranio arricchito, polvere nucleare, sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere portato qui e distrutto, oppure preferibilmente in collaborazione e coordinamento con l'Iran, distrutto in loco o in un'altra località accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica, un organismo equivalente a fare la testimone di tale processo ed evento. Lo afferma Donald Trump sul suo profilo Truth. Vedremo se questo virgolettato è propedeutico ad un accordo che è stato trovato e che quindi verrà formalizzato nelle prossime ore oppure no, perché al momento questa cosa non si capisce. Comunque, battuta pochi minuti fa dalle agenzie, 00:45, siamo in diretta su Rai Radio 2. Continuate a prenotarvi se vi va di fare due chiacchiere, 06-3131 oppure 800-800-002, chiamateci su WhatsApp, inviate i vostri messaggi al 348-7300-200 e twittate con l'hashtag Ilunatici.

0: Jackson Project in the Sky, mezzanotte e 49 insieme ai Lunatici su Rai Radio 2. Un saluto a Riccardo che si chiede: ma Carlito che fine ha fatto? Umberto da Pescara, la signora del giuridico, non
1: ti sono fatti sentire. Il giuridico è un po' che non telefona effettivamente. Carlito non si è palesato al telefono, su WhatsApp ha scritto no.
0: No, niente.
1: Mentre Umberto da Pescara almeno aveva scritto su WhatsApp. Vedremo, comunque c'è ancora tempo, mancano 10 minuti all'una, siamo in diretta, state ascoltando Rai Radio 2. Venezia resta a destra, apre così La Repubblica, questo è il titolo principale, di spalla poi c'è anche il documento, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Leone XIV ha presentato ieri la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, una lettera che non fa sconti alla concentrazione di potere delle big tech, l'editoriale di Antonio Spadaro, cercare in se stessi non nell'algoritmo. Questo è un bel messaggio, Mosca agli stranieri, taglio centrale, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Questi titoli sulla prima di Repubblica. Venezia rilancia Meloni, apre così La Stampa, ora la legge elettorale, la maggioranza vince anche a Reggio Calabria, Prato e Pistoia al centro-sinistra. Anche qui si parla dell'enciclica del pontefice, il Papa l'intelligenza artificiale, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi. Poi c'è una bella intervista al fuoriclasse della Formula 1, Kimi Antonelli, dice: vorrei essere un esempio per i ragazzi, Russell non è un nemico, io, i giovani e la felicità. Questo il titolo, con fotonotizie di mando all'interno. Di spalla a destra, il mondo in guerra, tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, se ne parla poi all'interno del giornale, quindi qui viene data questa chiave di lettura, trattativa in tilt. Il Messaggero apre con Venezia che resta al centro-destra, poi si parla di calcio come dicevamo prima. Taglio alto, il monito del Papa alle big tech, disarmare intelligenza artificiale, la prima enciclica di Prevost.
0: Lucy, ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Lucy.
2: Vi sto ascoltando, sono un po' rammaricata perché venerdì non ho fatto tempo a seguire la trasmissione perché era già agli sgoccioli, perché venerdì ho fatto una bella giornata. Io vi dico ragazzi che in Veneto sta cominciando a fare un caldo terribile, cioè io abito in provincia ed è un pochino più in collina, c'è un attimo di aria, oggi ha fatto caldo anche qua, praticamente c'è un localino molto chic in centro Vicenza,
0: sì,
2: che un paio di volte al mese fa karaoke, che è la mia passione.
0: Di solito i locali chic non lo fanno il karaoke.
2: Sì, ma chic nel senso che c'è gente
1: di un certo tipo.
2: Capito? Non è proprio chic, è un locale bello.
1: Ma perché i locali chic non fanno il karaoke?
0: Non ho mai visto karaoke in un locale chic.
2: Cioè, ma chicchi non intendo che
1: dovrò
2: dare in
1: fracchi. Vabbè, ma quindi che cosa è successo?
2: No, io ho partecipato, avevo prenotato per la scena.
0: Brava.
2: Fatto scena e dopo scena cantato.
0: Allora, cioè, per capirci.
2: Ho mangiato presto, in modo poter cantare.
0: Stai calma. Allora, che cosa hai cantato? Te lo ricordi?
2: Sì, che certo confusione. Che lo ricordo.
1: Confusione.
2: Cosa?
1: Dico, che confusione.
2: No.
0: Che hai cantato?
2: Ho cantato la canzone di Mina.
0: Quale? La canzone di Mina.
2: Ancora, vabbè. Una volta la cantai anche a poi, un pezzo. va bene. Poi Lucio Battisti, Giardino di Marzo.
0: Sì.
2: Poi? Sì, perché erano un po' timidi inizialmente, nessuno voleva cantare. Quindi ho detto,
0: quindi hai fatto tutto tu.
2: Sì, va bene. Ma nemmeno mi ha detto Lucio, canta ancora. E loro ho cantato poi Loretta Goggi, Le Notti d'Agosto, anche se non è agosto. E dopo Bennato.
1: Stanotte da mezzanotte Bennato,
2: in poi, viva la mamma.
1: Sì. Ma male.
2: La gonna un po' lunga.
0: Hai accompagnato del vino? Hai accompagnato anche con del vino la serata? Per rompere il ghiaccio?
2: Solo un bicchiere.
0: Un bicchiere. Okay. Il resto stasera.
2: Pasta. E poi il caffè.
1: Ma quindi insomma, hai vinto, Lucy?
2: No, ma non è che c'era gara. Questa è una cosa. Si balla anche un pochino prima di iniziare il canto, dalle 8:30 alle 9. C'è musica e quindi si può ballare. Quindi ho ballato anche. Quindi serata stupenda, cioè a me non mi frega che devo essere in compagnia,
0: però è dolce
2: singolo, là c'è gente, magari si scambia la parola, ma c'erano parecchie anche famiglie anche i ragazzini. Ho parlato con i ragazzini, siete insegnante.
0: Bene, brava, bravissima. Brava. Ti vogliamo
1: viva
0: così.
1: La vita, viva la radio, viva il karaoke. Ciao, adesso su Radio 2. Quando vuoi torna a farti sentire. Meloni sta serenissima, titola il giornale. Si parla delle elezioni comunali che ci sono state ieri, poi anche qui molto spazio al calcio. Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan, scrive Franco Ordine, con rimando all'interno pagina 30, via Allegri e i dirigenti. Questo è il titolo, i titoli principali sulla prima del giornale. Volevo vedere anche un attimo il resto del Carlino. USA Iran slitta la firma. Questo è il titolo sulla prima del resto del Carlino, mentre il mattino che troveremo tra qualche ora in edicola dà tantissimo spazio al futuro della panchina del Napoli, come leggevamo qualche minuto fa.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. In queste tre ore che trascorriamo insieme si parte anche grazie a Divan Cardia. Questa notte andiamo in un borgo bellissimo grazie a Divan, un borgo immerso nel verde a Monte Castrilli, dove ci si sta preparando per un evento di gran valore sulla legalità, dove tanti ragazzi con le loro opere artistiche la rappresenteranno. Tra le realtà presenti, l'Arma dei Carabinieri. Cogliamo l'occasione per ringraziare i tanti uomini in divisa che quotidianamente si spendono per difendere questo valore assoluto. Andiamo da Ivan Cardia a Monte Castrilli, sentiamo com'è andata.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2, i nostri microfoni oggi sono puntati e presenti qui a Monte Castrilli. Tanti gli eventi che animano questo luogo e soprattutto il 28 maggio 2026, dalle ore 14 alle ore 16, presso la sala del centro fiere di Monte Castrilli si svolgerà un evento dal titolo Insieme per la cultura della legalità, che vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose, militari, rappresentanti delle istituzioni locali e dell'Arma dei Carabinieri, che è stata con orgoglio un po' il filo conduttore e la miccia che ha dato luogo a questo evento. E qui ci tengo a ringraziare il brigadiere Antonio Bono, che ha invitato dei bambini dei comuni di Monte Castrilli e Avigliano Umbro a donare proprio alla caserma di Monte Castrilli dei disegni sulla legalità. A parlarci di questa iniziativa il sindaco Riccardo Aquilini.
2: Buonasera a tutti. Sì, chiaramente abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa da parte del brigadiere. Chiaramente poi posso parlare anche in doppia veste, visto che sono anche un insegnante, quindi sono stato coinvolto sia come istituzione dell'amministrazione in qualità di sindaco, sia anche come docente della scuola qua di Monte Castrilli. È un aspetto fondamentale che fa sensibilizzare ancora di più questi bambini che crescono all'insegna dei valori dell'agenda 2030, ma soprattutto di tutte le manifestazioni che riguardano la legalità.
1: Come radio trasmettiamo, diciamo, e divulghiamo la voce della coscienza, così la chiamo io, perché la vostra voce, di voi rappresentanti che ogni giorno siete un po' in battaglia per la legalità, insomma, questo è fondamentale, sensibilizzare i giovani. Ma poi lo vogliamo dire, i borghi, a differenza delle grandi città, hanno ancora quel rapporto umano, hanno il tempo di lavorare sui valori, insomma ci si conosce tutti e qui i ragazzi hanno modo di sperimentarsi.
2: Verissimo, tant'è vero che siamo a stretto contatto sia tra forze dell'ordine, noi amministratori, ma noi cittadini, e metto noi comunità, bambini, chi bambino non lo è più, tutti insieme si cerca di far ancora, diciamo, dare ancora più forza a quel senso civico, a quell'appartenenza a una comunità, al senso della giustizia e del giusto, che qualche volta magari viene a mancare sulle grandi città dove non c'è conoscenza diretta tra tutti i cittadini. Il carabiniere la sua opera più bella la fa quando tende la mano a qualsiasi tipo di cittadino che ha necessità, che ha bisogno, che comunque deve essere anche tra virgolette corretto, ma lo fa in un modo, visto che c'è questa conoscenza diretta, in un modo costruttivo. Così i bambini sono un'anima fondamentale della nostra comunità, che ravvivano e a volte con un semplice disegno ci fanno riflettere. Considerate che da poco, quindi da un mese circa, dal 22 aprile abbiamo costituito il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, quindi ancora di più i ragazzi della scuola media in questo caso naturalmente ci stanno affiancando in quelle che sono le idee di sviluppo e di motivazione a far sì che questo territorio possa essere ancora così splendente di visi giovani.
1: Ho capito che le hanno tolto tutte le deleghe qui i bambini.
2: Sì, ma con piacere, però è stato bello quel giorno, perché fino a quel momento era quasi vissuto come un gioco. Poi nella sala del consiglio la fascia hanno capito che si stavano camminando verso un progetto di responsabilità.
1: Allora noi la ringraziamo e naturalmente ricordiamo l'appuntamento 28 maggio dalle ore 14 alle ore 16 presso la sala del centro fiere di Monte Castrilli, piazzale Don Antonio Serafini.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo e comunque buon proseguimento.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia, agli amici di Monte Castrilli, e adesso torniamo alla musica di Rai Radio 2.

0: domenica.
1: Continua la notte lunatica e noi torniamo da Ivan Cardia, che si è spostato di pochissimo da Montecastrilli ad Avigliano Umbro, il comune più giovane dell'Umbria. Lì ci si sta preparando per una delle sagre più grandi e importanti. Andiamo a scoprire qual è.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori dei Lunatici, a tutto il pubblico della notte. Vi consigliamo questo viaggio, diciamo, alla scoperta dei territori, Avigliano Umbro, dove mi trovo in questo momento, un comune, il più giovane comune dell'Umbria, dove si svolge una sagra importantissima, la sagra del Manfricolo. Con me c'è Mirko Venturi, presidente della Proloco, che la segue ormai quasi da sempre.
3: Allora, siamo ad Avigliano Umbro, un piccolo comune in provincia di Terni, il comune più giovane dell'Umbria, vi ricordo, e la nostra sagra è una delle sagre più rinomate del nostro territorio provinciale e regionale, quindi siamo nella Bassa Umbria e la nostra sagra è la sagra del Manfricolo. Manfricolo è una pasta tipica, locale, semplicemente fatta di acqua e farina, ma è un prodotto a chilometro zero che abbiamo proprio di fronte a dove organizziamo proprio la festa. E quindi dal 6 al 15 agosto quest'anno, edizione 2026, riproponiamo questi 10 giorni, quindi con cucina tipica, con canti, balli in piazza, eventi, eccetera. Insomma,
2: buon cibo e divertimento. Ma come viene condito questo Manfricolo, Mirko?
3: Allora, ci siamo inventati, diciamo, tre sughi che sono tipici nostri, quindi il sugo bianco, il sugo rosso e alla zozzona. E gli ultimi anni, visto il gran successo del piatto, abbiamo introdotto il tris di Manfricoli, che adesso va per la maggiore, quindi spopola veramente in tutto il territorio, che è un assaggio, chiamiamolo assaggio, di tutti e tre i sughi. Quindi è un bel piatto di qualche etto che probabilmente riempie, diciamo, lo stomaco a tutti gli avventori.
2: Ecco, la ricetta è vincente, no Mirko? So che fate dei numeri straordinari in questa sagra.
3: Sì, diciamo che mettiamo a sedere mediamente ormai, con il sistema della prenotazione e con, diciamo, la gente che ci viene a trovare anche senza prenotare, quasi 1000 persone a sera. Quindi, diciamo, parliamo ormai di tra le 9 e le 10.000 persone che ci vengono a trovare e si siedono alla nostra sagra. Lo dico sempre, l'ho sempre sostenuto e ribadito: senza il contributo volontario della nostra cittadinanza avigliano-umbra tutto ciò non sarebbe possibile, tant'è che noi siamo un direttivo ora giovane, dove sono io tra i più anziani, diciamo, perché nel tempo è stato fatto un bel lavoro, diciamo, di cambio, di passaggio di, diciamo, di figure, e però oggi senza il contributo di 60, 70, 80 persone che in maniera volontaria ci danno una mano durante la manifestazione, noi da soli non potremmo sicuramente far niente.
2: In queste parole si rispecchiano naturalmente tanti comuni dell'Italia, perché le Proloco sono un po' il cuore, questi ragazzi sono veramente il motore. Mirko, so che qui ogni sera 30-40 persone si radunano.
3: Assolutamente sì, la forza anche del nostro paese è soprattutto aver coinvolto e continuare a coinvolgere tanti ragazzi giovani che si mettono a disposizione e che collaborano veramente in maniera gratuita e volenterosa e forte per far sì che questo paese sia vivo in quei giorni, ma soprattutto che venga conosciuto e, diciamo, a macchia d'olio su tutto il nostro territorio, che è molto molto vasto e molto molto bello.
2: Tuffo nel passato, radici, sagra del Manfricolo, ricordiamo le date, che è il vostro evento di punta per cui la Proloco si spende.
3: Allora, confermo, dal 6 al 15 agosto, 10 giorni di allegria, quindi vi aspetto qui ad Avigliano Umbro.
2: Grazie Mirko Venturi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci manifestazioni, eventi, sagre nei vostri comuni, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
4: I Lunatici su Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 26 maggio parte dal 1924, anno di nascita di Mike Bongiorno.
2: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche cosa? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, signorina? No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda. Vuoi guardare, Sabrina, per favore? Vuoi guardare? Perché è successo qualche volta. Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me.
3: Sì, sì.
2: Ecco, che cos'è?
3: Erano
2: che
3: dei miei
2: lì?
3: Appunti, comunque.
2: Eh?
3: Erano dei miei appunti.
2: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Oh, signori, cosa facciamo qua? Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Ma cara signorina, ma lei...
3: Li avevo qui anche sul tavolo.
2: Ma lei li aveva qua. Ma cara signorina, ma come si permette lei, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni... Dico 120 milioni, come gli scolaretti, che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi prepariamo. Signorina, ma io mi meraviglio di lei. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo, per fortuna l'ho visto.
0: Il 26 maggio del 1926 nasce Miles Davis.

0: È il 26 maggio del 2008, muore Sidney Pollack.
1: Ho paura che non sia adatta per questo ruolo, cara. Mi dispiace, grazie per essere venuta.
2: Carty, 285. Vuoi la camera 1 o la 2?
1: Dammi la 2 e dillo a Fred, va bene?
3: Perché non sarei adatta, signor Carlyle?
1: Vabbè, mi vede, io cerco di fare un certo discorso qui e sto cercando un tipo fisicamente molto preciso.
3: Signor Carlyle, io sono un'attrice, io sono un carattere e posso fare questa parte come
1: tesoro,
3: vuoi.
1: Sono sicuro che sei un'attrice stupenda, ma ci sei troppo dolce e tenera. Tu non sei aggressiva.
3: Non sono aggressiva? È questo che... Giù le mani! Bada che ti mando le palle nel palato, C'è l'aggressività.
1: Pare.
3: Sì, credo di capire che cosa volete qui. Volete una rozza caricatura di donna? Per provare qualche fesso principio, Tipo il potere virilizza la donna o le mascoline sono cozze. Vergogna la donna che glielo permette, qualsiasi donna che glielo permette. Cioè lei, cara Miss Marshall, e vergogna lei, maschio di merda.
0: Concludiamo l'almanacco di oggi con Biagio Antonacci, che nel 2012 pubblica il singolo Non vivo più senza te.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato ad Emma.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Quando ho deciso di voler fare la cantante di professione, non mi sono mai posto un piano B, non ho mai pensato se va male cosa faccio. Sì, come un equilibrista, non mi sono mai data un piano B. Perché darmi un piano B sarebbe significato non credere fino in fondo invece nel piano prescelto.

La sua è una di quelle voci che non può non entrare nelle orecchie e da lì direttamente allo stomaco, perché è impossibile rimanerne indifferenti. Una voce potente, quasi rabbiosa, come quella della sua musa ispiratrice Gianna Nannini, o altre magiche, come quelle di Mina e Loredana Bertè.

Emma Marrone è una di quelle predestinate in cui chi ha un minimo di fiuto può facilmente pronosticare un avvenire di successo. Il primo a intuire le sue potenzialità è il padre Rosario, che la inserisce a soli 9 anni nei gruppi Caradreon e H2O, dei quali è chitarrista. Io sono

0: Siamo veramente emozionati e contenti di accogliere sulla nostra astronave lunatica questa notte Emma Marrone. Ciao Emma, benvenuta.
1: Ciao a tutti, buona serata, buonanotte.
2: Emma, ben trovata. Partiamo proprio da questo momento della giornata. Che rapporto hai con la notte? Dormi oppure sei lì che accordi, scrivi?
1: Guarda, dipende dai periodi. Ci sono periodi in cui tipo alle 9 crollo, alle 21, oppure periodi in cui proprio diciamo che il sonno non vuole decidere, proprio non vuole prendere possesso del mio corpo. E quindi passo le nottate a leggere o a guardarmi delle serie, TV, ascoltare musica. Sì. Dipende.
0: Senti, ma immagino soprattutto le serate dopo un concerto, magari lì l'adrenalina è nemica del sonno.
1: Assolutamente. Dopo i concerti, prima delle 4 non si va mai a dormire.
0: Mai. Senti, serie televisive, musica, che guardi, che ascolti?
1: Ma serie televisive un po' tutto quello che c'è in giro, perché mi piace essere, come dire, informata su tutto quello che circola, che perché poi sono fatte talmente bene che si prende un sacco di ispirazione dalle serie. Poi in alcune c'è una selezione musicale secondo me straordinaria.

0: In attesa di poter vivere di musica, la ragazza si arrangia come magazziniera e commessa.
1: Nel 2003 esordisce nel talent show Superstar Tour e vince, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, formando il trio Lucky Star. Ma il vero successo lo deve alla partecipazione alla vittoria di Amici nel 2010.

questa affermazione le spalanca le porte del mondo della musica ed Emma lancia il suo primo EP, Oltre, contenente 7 brani tra cui il singolo di debutto Calore, presentato al pubblico già durante il talent show. Il singolo raggiunge la prima posizione della classifica italiana ed è stato certificato disco di platino per oltre 30.000 copie vendute.

0: Che tipo eri da bambina?
1: Era molto simile sinceramente a come sono oggi, ero molto pensierosa, sempre un po' così tra le nuvole, con quell'aria velata di malinconia, sempre molto coraggiosa, sempre molto determinata, insomma imponevo il mio pensiero, non mi facevo condizionare dagli altri, quindi sono cresciuta e è cambiato forse il modo di gestire questo mio aspetto caratteriale, però fondamentalmente sono sempre, almeno anche a detta della mia famiglia, di mia mamma, sono sempre stata così, anche da piccola.
2: A scuola? Com'era? Com'eri?
1: A scuola me la cavavo bene, ero brava, non mi scocciava arrivare impreparata, non tanto per la nota, ma proprio per non fare. Ho avuto sempre questa.
2: La sindrome da prima della classe?
1: No, da prima della classe. Non mi andava che i miei compagni avessero un qualche piccolo motivo per prendermi in giro. E poi, sinceramente, non volevo dare dispiacere ai miei genitori. Quindi mi sono sempre impegnata senza esagerare, senza fare per forza la secchiona. La solita tipa che si applica e porta a casa, insomma, la pagnotta.
2: Ma i tuoi genitori hanno accompagnato il tuo percorso nel mondo della musica, oppure all'inizio magari non lo vedevano di buon occhio?
1: All'inizio erano un po' spaventati, perché comunque ti ritrovi una figlia che si sveglia la mattina e dice voglio fare la cantante, un po' la pigli per matta. Poi soprattutto voglio dire, nella mia famiglia, cioè una famiglia del sud, dove tutto questo mondo sembrava lontanissimo, sembrava anche quasi un universo parallelo, quindi erano spaventati per quello che mi, per le delusioni o per le illusioni, no? Quindi, però non mi hanno mai né spinta ma neanche ostacolata.

0: superando le 120.000 copie vendute.
1: Da allora Emma Marrone non si è più fermata, passando di successo in successo con brani come L'amore non mi basta, Ora mai più, Resta ancora un po' e la recente Mondiale.
2: Allora, il Festival di Sanremo 2012 è stato vinto da Emma! Sei contenta?
3: Sono molto contenta e sono ancora più contenta di essere arrivata al podio, sinceramente, con Arisa Noemi, che erano le mie due canzoni artiste preferite in gara, quindi per me è stato un orgoglio arrivarci con loro. Tre grandi donne, secondo me. Voglio dedicare questo premio a tutti i tecnici che hanno lavorato per noi tutto il giorno, a questa meravigliosa orchestra che veramente ha suonato con grande cuore per tutti. Grazie soprattutto a voi, perché in fondo Sanremo è la musica e questa grande orchestra. Grazie alle persone che hanno creduto in me, anche a chi non crede in me, va bene lo stesso. Grazie.

Al fianco di questa straordinaria carriera da cantante, affianca anche un'esperienza da attrice nel film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, ma soprattutto un costante impegno filantropico, figlio anche di una dolorosa esperienza personale con la malattia.

0: L'ho inseguita perché pensavo che lei avesse un grande volto ed un grande talento, ma ho deciso di farle comunque un provino di verifica. Si è presentata con tutta la sua grinta e mi ha convinto straordinariamente. Parole di Muccino, ma com'è stata questa esperienza?
1: Ah, ragazzi, è stata incredibile, è stata un'esperienza super faticosa, perché comunque è un ambiente totalmente diverso dalla musica. Era tutto nuovo per me, non avevo termini di riferimento, no? Non avevo mai recitato, ma neanche nelle recite a scuola, dove mi sono insomma sempre abbastanza rifiutata, quindi non sapevo se una cosa la stavo facendo bene o avrei potuto farla meglio, oppure era veramente una grandissima stronzata. Ho seguito l'istinto, mi sono totalmente fidata e affidata a Gabriele, e devo dire che tutti i miei colleghi, che chiamarli così insomma mi sembra un parolone, ma tutti gli attori del film sono stati veramente molto carini e molto gentili con me, quindi è stata un'esperienza meravigliosa, e Gabriele mi ha dato la possibilità di vivere una seconda vita che mai avrei pensato di poter vivere, quindi è stato pazzesco.
2: Ma è
1: speriamo
2: una,
1: bene.
2: Una cosa sporadica bene. Oppure ci hai preso gusto?
1: Ah, non lo so, a me è piaciuto tanto. Io poi sono sempre stata molto coerente e molto, molto sincera. Io non ho mai negato, o non sono un artista che dice ah no, quello non lo farei mai, no, in televisione non ci vado, no, quello non lo faccio.
2: Certo,
1: io
2: certo,
1: ho sempre
2: certo.
1: detto, io mi sono sempre dichiarata una persona molto aperta a tutte le esperienze che la vita vorrà regalarmi, ovviamente esperienze che siano anche vicine a quelle che sono io umanamente, io artisticamente.

0: A febbraio del 2011 Emma partecipa alla manifestazione Se non ora quando, movimento ideato per protestare a favore dei diritti delle donne.
1: In seguito ad un delicato intervento chirurgico, promuove una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori tra i giovani. Pubblica il singolo Cellule, per rinascere basta un attimo, il cui ricavato viene devoluto all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e all'Istituto Dermatologico San Gallicano.

0: Emma, come stai oggi? Si è parlato tanto delle tue cose, io non ci voglio entrare, però certo. Oggi Emma come sta?
1: Ma sto bene, ragazzi, grazie, ovvio, cioè, c'ho ancora quella sensazione, come dire, di caga, si può dire, in radio.
2: No, certo, assolutamente.
1: Un po' di FIFA, però, perché comunque è stato un momento abbastanza tosto. Però sto bene, grazie a Dio, è andato tutto meglio di come, insomma, meglio di così non poteva andare, quindi
0: queste vicissitudini ti hanno portato a guardare delle cose con occhi diversi, un po' in stupida allegria. Io sento questo, non so se sento male oppure, cioè, che comunque quando uno passa da determinate porte poi si rende conto di quello che è attorno, di quanto tutto sia magico in qualche modo. Sembra retorica come cosa, però non credo che lo sia.
1: No, non è retorica, è proprio così. Quando passi, come dici tu, attraverso determinate porte non puoi tornare indietro, però puoi guardare avanti con una visione completamente diversa.

0: per assurdo diventi, io sono diventata ancora più, più fragile, ancora più sensibile, ma questa cosa la vedo come un miracolo, non come un, un impoverimento, perché sarebbe bello vivere in un mondo dove tutte le persone sono tanto tanto sensibili e tanto attente a tutto ciò che le circonda.
1: Ma cosa troviamo in Stupida Allegria?
0: Stupida Allegria è una canzone che un po' mette in risalto la, la bellezza che abbiamo, che tutti a volte diamo per scontata, no? La bellezza di una città, la bellezza di una persona che c'è stata accanto, la bellezza dell'amicizia, di quello che siamo. Quindi è come ammettere, insomma, è una canzone dove si ammette, dove si ammettono molte debolezze, ma c'è comunque poi quella voglia di tornare ad essere, ad essere coscienti, ad essere presenti nel mondo, anche utilizzando gli occhi degli altri, no? Cercando di vedere la bellezza anche attraverso gli occhi degli altri, perché a volte i nostri sono stanchi e non se ne accorgono.

0: dicono male e più mi va bene.
1: Da maggio 2011 era testimonial dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Sempre nello stesso anno Emma presta il proprio volto per una campagna dedicata alla prevenzione oncologica dell'Associazione Nazionale Tumori, ONLUS, che opera nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria domiciliare e gratuita ai malati oncologici.
2: Il 27 maggio del 2012 partecipa al Dream On Show per lanciare un messaggio contro tutte le droghe. L'11 luglio dello stesso anno partecipa al concerto Slancio di Vita contro la SLA, finalizzato per finanziare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Collabora con la Protezione Civile della Misericordia, devolvendo l'intero ricavato del suo concerto all'Astra Signa del 21 luglio per l'acquisto di un macchinario polifunzionale.
3: Diciamo che mi dà fastidio quando di me parlano con ignoranza e senza una conoscenza reale della persona che sono. Quando si ostinano a non vedere l'artista che sono, perché non gli fa comodo. Mi fa piacere tutto quello che la gente ogni giorno mi dice, che mi ringrazia per le battaglie che porto avanti, per il mio coraggio, per il mio essere limpida al 100%.

0: cambiare da tutti i tuoi amici.
1: Nel 2020 Emma prende parte al progetto Italian All Star for Life, iniziativa benefica a favore della Croce Rossa Italiana, in seguito alla quale l'8 maggio del 2020 è uscito il singolo corale Ma il cielo è sempre più blu.
0: Per baciare

0: qual è il tuo segreto?
1: Per fare cosa?
0: Per avere tutto questo successo e per mettere d'accordo così tante persone. Tu sei uno dei pochi artisti in Italia che unisce più generazioni. Io ho visto mamme e figlie al tuo concerto. Penso ti renda particolarmente orgogliosa questa.
1: Molto, molto. È bello avere un pubblico così trasversale, così diverso, così eterogeneo. Non lo so sinceramente se c'è un segreto. Io faccio tutto in maniera molto istintiva e molto naturale. Forse questo arriva sia ai bambini sia alle persone più adulte, però non saprei nemmeno perché non c'è, io non uso una tattica, non c'ho qualcuno che mi dice comportati così, fai il post così, scrivi questo, strizza l'occhio a quell'altro, comportati così perché puoi fare successo. No, sono me stessa sempre, nel bene e nel male, anche quando magari faccio delle cose che non convincono, che non piacciono. Quindi forse poi alla fine è proprio questo il segreto, essere se stessi.
2: I Lunatici su Radio 2.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto, voi restate su Radio 2.
1: Buon lunedì a tutti.
2: Buongiorno. Salve.
1: Buongiorno. Benvenuti. Un saluto. Un abbraccio. Tante care cose. Una stretta di mano.
2: Un caffè. Gradite
1: un vermouth. Quello che volete. Siete a casa vostra. Buongiorno da Marco Presta.
2: Buongiorno da Antonello Dose.
1: Una notizia che può sembrare marginale, ma che in realtà descrive un fenomeno che sta prendendo piede in Portogallo, ma non solo, in realtà si sta allargando a tutta Europa,
2: anche addirittura a tutto il mondo. Sapete, no? Ci sono delle persone, in genere giovani uomini, giovani, eccetera, che si identificano in animali.
1: Ma questo sarebbe il meno,
2: animali, sarebbe il meno. Camminano a quattro zampe,
1: fanno delle cose, ecco. Insomma, soprattutto che fanno?
2: Allora vanno dal veterinario. Giustamente, animali si presentano dal veterinario.
1: Non è possibile.
2: Allora, l'ordine dei medici veterinari del Portogallo
1: ha fatto un atto ufficiale proprio.
2: Ecco, ha deciso di rifiutarsi di curare le persone che si identificano in animali.
1: Ecco. È giusto.
2: Capite?
1: È giusto. Allora, in primis perché spesso è meglio avere a che fare con gli animali che con gli esseri umani,
2: no,
1: specie come i pazienti. Non è che uno può andare dal veterinario e dire buongiorno.
2: Sì.
1: Mia moglie mi dice che sono porco e allora, dato che ho un doloretto, sono venuto qui.
2: Sì, non è che mi può dare uno sciroppo per la tosse in quanto porco.
1: Senta, io mi sento criceto. Nella mia libertà, nella mia, diciamo, volontà di espressione, esatto. Io mi sento criceto.
2: Guardi, e c'ho una carie ai denti.
1: Ovviamente il povero veterinario a un certo punto dice, sentite, no, ma portatemi un facocero, portatemi un'iguana, basta con questa gente che viene qui e dice io mi sento furetto, io mi sento golden retriever, ecco.
2: Ma sai, magari hanno problemi nella sanità, uno ci prova alla fine,
1: certo,
2: no? Dice,
1: certo.
2: Prendi un appuntamento qui nella sanità al CUP, lo danno fra un anno e mezzo
1: e allora dice magari dal veterinario
2: faccio prima.
1: Allora, però se stamattina avevate intenzione, cari amici in ascolto, di portare vostro cognato a sverminare se volevate fare, diciamo, sterilizzare vostra cugina, non si può fare,
2: non si può
1: lasciate
2: fare.
1: Stare i veterinari, non si può fare. Veterinari, no. Animali, medici, strutture sanitarie, esseri,
2: ecco,
1: umani.
2: Oh.
1: Diciamolo anche perché voglio dire. Poi dice che il veterinario beve l'amaro.
2: Beve
1: l'amaro. Per dimenticare. Dai, su. Buongiorno a tutti.

0: 7:48 minuti, 38 secondi in diretta per voi in trincea come tutte le mattine. Dose, Presta e il povero Giancarlo Ratti.
1: Per un'ora d'amore, no, però, non so cosa farne.
0: Ma questo lo credo.
1: Come per... non mi fate disfiorare, non so cosa darei. Sole già.
0: Sì, ma non la faccia tutta. Si può avere uno sconto di pena, ecco, diciamo così. Buongiorno a tutti.
1: Ma mi dici sempre che faccio cose vecchie.